0: non ci si è messi nell'ottica dello sviluppo di servizi per l'assistenza di anziani e disabili, tanto poi ci sono le donne che si fanno carico di tutto ciò e gratuitamente. Questo a prescindere dai governi che si sono succeduti, perché da questo punto di vista la responsabilità è assolutamente trasversale. Cioè, il problema è che se non si fa i conti con questi problemi, poi le tendenze demografiche, il segno che danno è quello. Ora, altri paesi hanno fatto un po' di più. L'esempio dei paesi nordici o l'esempio della Francia è abbastanza significativo, no? Cioè, anche la Francia era andata nel 77 sotto 2,1 figli per donna, ma si è dotato di un insieme di politiche, di sviluppo dei servizi, eccetera, che hanno fatto sì che la sua fecondità fosse più alta, ma soprattutto che l'occupazione femminile crescesse. E noi siamo il paradosso dei paradossi, perché abbiamo il tasso d'occupazione femminile più basso d'Europa e uno tra i tassi di fecondità più bassi d'Europa. Ma questa è forte responsabilità delle politiche, oltre che, diciamo così, cambiamento anche nei confronti, diciamo, dell'avere figli o non averli, di come ci si rapporta anche alla possibilità di avere figli. Quello che è avvenuto in Italia è che il numero desiderato di figli sostanzialmente nel tempo è rimasto abbastanza stabile e nello stesso tempo però il numero reale è fortemente diminuito e di fronte a questo scarto non ci sono stati governi che sono stati in condizione di mettere le donne, le coppie in condizione di avere effettivamente il numero di figli che volevano. Cioè,
1: Sembrerei il.
0: nel nostro paese tutto l'assistenza, tutte le politiche di welfare sono demandate alle donne che hanno un sovraccarico di lavoro di cura non indifferente, il risultato è che questo provoca, penalizza nell'occupazione femminile, ma ha penalizzato anche in termini di fecondità, più che in altri paesi.
1: Sembra il secondo capitolo del gioco del dito e della luna. Prima, nella prima parte l'abbiamo fatto su un altro fronte, ma va molto questo meccanismo, chi guarda la luna e chi guarda il dito. Sabbadini, grazie mille di essere stata con noi. Grazie,
0: Grazie a voi, alla
1: grazie.
0: prossima.
1: Grazie ancora Linda Laura Sabbadini.

0: 23 minuti dopo le 7 dalla redazione di Radio Popolare, di nuovo buon pomeriggio, e questa è Pop Sera. Alle 19.30 il notiziario, il tempo per spiegare una notizia, perché oggi si è avuto notizia che tre agenti di polizia penitenziaria sono stati interdetti dal servizio per un anno. Motivo, quello che è emerso in un'inchiesta della Procura di Roma, per episodi avvenuti nell'istituto penale per minorenni di Casal del Marmo, proprio a Roma, cioè episodi di violenza e torture su 12 ragazzi detenuti. Il risultato, appunto, sarebbero questi tre sospensioni, interdizione per un anno dal servizio. Della vicenda si era occupata l'associazione Antigone, quindi io saluto Patrizio Gonnella, benvenuto.
1: Buonasera
0: Patrizio. Ciao. Perché viene da un esposto che avevate presentato voi, ci ricordi brevemente questa vicenda?
1: Sì, viene da un esposto che ha presentato Antigone, era il luglio del 2025, i fatti risalivano a qualche mese, settimana dietro, poi non è mai facile ovviamente andare nel dettaglio a capire quando sono accaduti, anche perché ne sono accaduti tanti, perché i fatti di tortura hanno riguardato più ragazzi, tendenzialmente tutti ragazzini molto giovani e stranieri, e sono durati nel tempo con sistematicità, con quella idea di impunità che caratterizza molte volte gli abusi e le violenze in carcere. E fortunatamente, oltre al nostro esposto, c'è stata l'iniziativa anche della Garante Comunale a Roma, e noi ovviamente adesso auspichiamo, dopo 15 mesi, che ci sia giustizia per questi ragazzi. Ripeto, torture, abusi, violenze, minacce fisiche e psicologiche nei confronti di giovanissimi, è veramente indecente.
0: Ma tre agenti di polizia penitenziaria interdetti dal servizio per un anno, innanzitutto è tanto o è poco? E poi questa è una diretta conseguenza, cioè è un diretto provvedimento, diciamo, ordinato dalla magistratura, o non ne hai capito di più di questo?
1: Sì, questa è una misura cautelare. È una misura cautelare decisa in attesa che il processo vada avanti, che si arrivi al rinvio a giudizio e quindi al processo vero e proprio. Misure cautelari che vengono prese evidentemente anche perché c'è il timore che in servizio ci possano essere vendette, ritorsioni: hai denunciato e ora la paghi, hai denunciato e adesso vai a finire chissà dove. Ecco, questa è la ragione. Sono tre coloro che sono stati per ora cautelativamente sospesi dal servizio, ma sono di più gli agenti coinvolti, sono una decina. Guardate, lo dico ai radioascoltatori, che Casal del Marmo non è un posto dove stanno centinaia di persone, ci sono una cinquantina e sessantina di ragazzini. Se in un momento storico ben preciso 12 ragazzini vengono brutalmente trattati da 10 agenti, e c'è la parola tortura, ripeto, nelle decisioni giudiziarie prese, vuol dire che è un fatto sistematico, è un fatto non occasionale, non riguarda la mela marcia.
0: Ne ricevete di più di prima di segnalazioni di questo tipo che in qualche modo poi vi fanno attivare voi ad Antigone?
1: Purtroppo ne riceviamo tante. Noi siamo ormai più o meno in una decina di procedimenti penali per violenza e tortura, con una grande fatica, ma soprattutto grazie all'impegno di tanti giovanissimi avvocati e di tanti che sono fortemente impegnati dentro lo smascherare quello che accade. Anche operatori interni, va detto senza fare nomi, che questi operatori, anche grazie ad alcune donne, persone che lavorano dentro l'amministrazione, siamo riusciti, la procura è riuscita a ricostruire i fatti, perché le prime denunce sono arrivate da dentro e quindi si è rotto il muro dell'omertà. Dopodiché mi hai fatto una domanda importantissima. L'anno scorso il Beccaria di Milano, quest'anno Casal del Marmo a Roma. Stiamo parlando dei due più grandi istituti penali per minorenni in Italia, tutti e due con procedimenti penali per tortura. E insomma, e questo non può essere considerato un caso.
0: Patrizia Vannella, grazie mille, buon lavoro a tutti voi di Antigone.
1: Grazie, grazie a voi.
0: Grazie, grazie davvero come sempre poi per il lavoro e la voce anche che date con Antigone.

Allora chiudiamo qui questa prima ora di Pop Sera, in quest'ultima settimana di palinsesto estivo. La linea alle notizie di Popolare Network, che arrivano tra un minuto. A seguire, oggi ve lo ricordo, torna Metro Regione da oggi in poi, e quindi alle 19.45, 19.48 Metro Regione in onda, e noi il Pop Sera ci risentiamo a partire dalle 20.

Le 8 passate da 2 minuti con la sigla di Pop Sera, Massimo Bacchetta al microfono, vi do il bentornate e bentornati, non soltanto in onda in diretta con noi, anche bentornate e bentornati tutti voi dalle vacanze dopo il grande rientro dell'ultimo weekend, le città si ripopolano. Non è ancora finito agosto, però di fatto il rientro si sta completando. Allora, avrei una domanda un po' seria da farvi, perché così, un po' d'ufficio è un classico, dalle vacanze si torna, mediamente si può tornare o con i grandi progetti, no? Per l'anno nuovo, la famosa elenco delle buone intenzioni, eccetera, oppure si può tornare con quella... umore un po' basso che però poi dopo qualche giorno magari passa e ci si riprende, si ricomincia la vita. Vedo che negli ultimi tempi, negli ultimi giorni, vedo segnalare abbastanza invece diffusamente una situazione un pochino più importante, cioè di gente affaticata davvero. Cioè, faticata davvero vuol dire reazioni invece un po' di rientro con ansia, attacchi di panico, insomma cose un po' più importanti del cattivo umore abituale del rientro, delle vacanze. Allora alcuni di voi sono appena rientrati, magari stanno riascoltando per il primo giorno Radio Popolare dopo un po' di tempo in vacanza, altri no, altri... ci stanno già rifacendo il callo alla ripresa. Allora, ve lo vorrei chiedere poi in questa prossima mezz'ora. Cioè, è vero? Cioè, c'è qualcuno di voi che sta provando sensazioni un po' più importanti in questo momento, in questo rientro, diciamo, dalle vacanze o dal periodo vacanziero? Reazioni un po' più importanti che non siano solo un po' magari il cattivo umore di aver finito le vacanze e adesso bisogna ricominciare, ma insomma a tempo qualche giorno si rimette tutto. Cioè, state provando delle sensazioni un po' più importanti? Vabbè, poi se me lo fate sapere intanto, mentre vi ridò il benvenuto, il bentornate e bentornati, sarà un piacere, lo facciamo a microfono aperto, quindi se volete tra una decina di minuti, però sarà allo 0233 001 001. Potete sempre mandare anche dei messaggi al 3316214013, ma insomma sulle frequenze di Radio Popolare, se continuiamo a tenere la buona abitudine di parlarci, è buona cosa. Così, per capire se è un po' una diceria che poi non è tanto vera, o se invece vi ritrovate anche voi in questa situazione di, appunto, reazione un po' più consistente di pesantezza al rientro da queste vacanze.

0: Radio Popolare Pop Sera, sulla coda di, diciamo, della voce della canzone di Big Thief. Quest'ultima parte della trasmissione, ancora abbiamo tempo fino alle 8:30. Vi dicevo di una domanda seria che vi volevo fare e che vi ho fatto a proposito del modo in cui si rientra dalle vacanze, al di là di tutto, cioè della ripresa dell'attività, perché mi sembrava di cogliere in un po' di dichiarazioni in generale, in giro, eccetera, che quest'anno, nella abituale alternativa tra tornare allegri, eccetera, di buon umore con i nuovi bei propositi per la ripresa, cioè quell'elenchino, quest'anno farò questo, questo e questo, oppure l'alternativa opposta del tornare un po' di malumore dicendo che palle, devo ricominciare, eccetera, mi sembrava di vedere segnalazioni di reazioni un po' più importanti a questa rientro, diciamo, o fine del periodo estivo e all'idea della ripresa, un po' più importanti, un po' più consistenti, cioè di dichiarazioni in un po' di persone proprio di malumore un po' più forte, di ansia, di difficoltà più importante. Adesso non vado a mettere il naso in questioni un po' più psichiche, quindi di reazioni, di attacchi di panico, eccetera, però un po' più consistente, e stavo chiedendo a tutti voi se un po' è vera oppure no, insomma, oppure tutto nell'ambito. Allora, dei messaggi che sono arrivati sono nell'ambito di quelle reazioni immediate che si possono avere, è tutto giusto, c'è un ascoltatore che ha detto depressione da rientro a vacanze, beato chi se le può permettere le vacanze o chi può rientrare a un lavoro, un altro che mi ha detto le vacanze me le faccio la prossima settimana, ti farò sapere quando torno, o un altro che dice fossero solo questi i problemi saremmo a cavallo. Sì e no, perché poi dipende, perché invece se molti di voi stanno invece condividendo una situazione di difficoltà, una sua importanza forse ce l'ha, e quindi se vorrete poi tenete in caldo le vostre telefonate anche a quelli che stanno già chiamando, perché poi ci pigliamo lo spazio, se volete, per farmelo sapere meglio con le telefonate, vi ripeto, è allo 0233 001 001. Quindi dire si parla di chi torna dalle ferie, ma non di chi non le ha fatte, non le farà, vale certo, però in questo caso, insomma, per capire se è solo una diceria o se qualcuno di voi ci si ritrova in questa situazione difficile questa volta di rientro, e poi chi lo sa qual è il motivo. Prima di questo però invece vi riporto a una notizia, che è la notizia con cui il GR ha aperto questa sera, cioè le ennesime morti sul lavoro. Oggi una segnalazione da Piacenza di un corriere che è morto per un malore mentre stava facendo una consegna. Ne avete sentito la notizia, lui aveva 42 anni, lavorava in appalto per BRT, era iscritto alla CGIL, eccetera. E non è l'unico caso di queste ore, e neanche l'unico caso di questo agosto, che è stato molto molto tempestato da situazioni di questo tipo e notizie di questo tipo. Vi faccio ascoltare un'intervista lunga, ne avete sentito uno stralcio nel giornale radio, con un magistrato di Cassazione ed ex direttore dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. L'ha intervistato Andrea Monti, lui è Bruno Giordano, a proposito di questa situazione. Non cancello, è la domanda che avevo fatto prima, questa ce la portiamo a dopo. Prima questa intervista con un magistrato, appunto, di Cassazione, Bruno Giordano, sulla situazione a cominciare dalla vicenda di Piacenza.
1: Si muore anche di precarietà, perché la precarietà è diventata la regola, soprattutto per la fascia più giovanile dei lavoratori e delle lavoratrici, dove c'è precarietà, c'è paura di una mancata rinnovazione contrattuale, c'è quindi una debolezza che sta portando sempre di più al silenzio, all'omertà nei luoghi di lavoro, cioè non ci si ribella davanti a qualsiasi violazione di diritti sociali, di straordinari, di pause, perché si ha paura di non avere il rinnovo del contratto. Questa precarietà sta svuotando lo stato sociale, perché non ci si rivela più come lavoratore con dei diritti, ma come lavoratori senza diritti, senza futuro. E ciò significa anche che il lavoro è ormai quasi sempre usurante, è caratterizzato dall'approfittamento, dal bisogno di chi ha una situazione precaria di poter sperare in una rinnovazione contrattuale. Praticamente dobbiamo pensare che il lavoro, non soltanto per i morti sul lavoro, ma anche per i feriti e per le conseguenze che ci sono sull'economia, sulle famiglie, sulla sanità, non è più il luogo dei diritti, ma sta diventando il luogo dei delitti, perché abbiamo sempre di più reati colposi, ma anche reati dolosi.
2: Siamo partiti dalla vicenda di Piacenza, ma l'elenco delle ultime ore è impressionante. Nel Ferrarese un uomo di 40

0: per ovvie ragioni feriali, e quindi una necessità intervenire immediatamente, non con delle norme, perché abbiamo le norme che possono prevenire tutto questo, ma per farle applicare dalle imprese e farle applicare dagli organi di vigilanza, che però continuano a non essere diffusi sul territorio, a non essere coordinati, a non essere organizzati. È forse ormai riduttivo dire che in Italia si muore per il profitto. In Italia si muore sempre di più perché il lavoro uccide e uccide perché non ci sono diritti, non ci sono tutele e non c'è chi fa rispettare i diritti e le tutele. Gran parte di questi morti e feriti sul lavoro avvengono nelle piccole e medie imprese che corrono in modo concorrenziale per poter conseguire dei subappalti, come avviene appunto nella logistica, con la catena della logistica, come avviene in edilizia, come avviene anche nei servizi alla persona. Bisogna che si guardi al contratto di appalto e di subappalto non come via di fuga rispetto ai diritti dei lavoratori, ma come luogo di maggior tutela e di maggiore cura.
1: Era Bruno Giordano, un magistrato di Cassazione ed ex direttore dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. L'intervista gliela ha fatta Andrea Monti a proposito delle morti sul lavoro, anche oggi segnalate e in tutta questa estate segnalate ripetutamente. Ci siamo arrivati al momento della domanda operativa, quindi con il numero di telefono per chiamare in onda che vi ridò allo 0233 001 001 per telefonare in diretta. A proposito di quella domanda che avevo fatto, un po' di messaggi sono arrivati e tra poco ve li accenno anche perché un po' di sorprese le portano, appunto, ripresa del periodo dopo le vacanze, che siano state fino a ieri o siano state fino a un po' di tempo fa, ma è vero che viene segnalata un po' più di difficoltà rispetto agli anni precedenti nel riprendere dal punto di vista proprio della fatica, dell'ansia, del peso, insomma, anche di reazioni più consistenti, oppure no, oppure vi sta succedendo così come gli altri anni. Tra qualche minuto allo 02 33 001 001 per telefonarmi. Non è che cambi il mondo, ma però giusto così per capirsi, sono quelle robette che se uno se la vive individualmente dice Madonna cosa mi sta succedendo, poi magari sente anche altri che gli sta succedendo uguale, chi lo sa. I messaggi li potete mandare al 331-6214-013, ma meglio, meglio, molto meglio telefonare allo 02 33 0010.

Allora, a proposito di questo rientro, diciamo, dal periodo estivo, ieri, insomma, il grande rientro, poi da domani parte anche l'anno scolastico da qualche parte, quantomeno per i professori, eccetera, e poi il rientro che vuol dire ripresa del lavoro per chi ce l'ha e comunque vuol dire ripresa di una routine, appunto. Mai come quest'anno sto sentendo delle segnalazioni di un impatto duro, non semplicemente quel rientro che uno dice che palle, devo ricominciare, ma insomma dopo qualche giorno ti riassetti, oppure invece addirittura il rientro quello ottimistico, quest'anno faccio un sacco di cose nuove. Allora, qualche messaggio ve lo leggo, che è arrivato al 331-6214-013, ma ovviamente a microfono aperto sulla radio funziona se si telefona, se no qualche ragionamento andrà fatto. E quindi allo 02-33-001-001. Cioè, c'è qualcuno di voi che ci si ritrova in questa situazione di ripresa davvero difficile? Allora, Lorenzo scrive, secondo me c'è qualcosa di vero, dice, sarà che non è più giovane, lavora nel settore dell'auto e quindi prospettive non grandissime, la vita pubblica nazionale e internazionale è terrificante, toglie prospettive, toglie quasi il respiro, ma io non ho mai fatto tanta fatica a riprendere. Sono stanco, non riesco a concentrarmi, sono poco motivato e quindi secondo me qualcosa di vero c'è. Un altro che dice, insomma, da considerare anche che il caldo ci ha sdrenato tutti e forse questo conta. Ma vi leggo anche altri messaggi a proposito della ripresa della scuola. Guido lo dice allora, torno da molto, dalle vacanze, però oggi è un giorno importante di ripresa delle attività perché in tutta Italia escono le supplenze annuali. Quindi oggi si decide di migliaia di persone, se non centinaia di migliaia, che apprendono con poche ore di preavviso dove dovranno presentarsi la mattina presto e il giorno dopo. E immaginatevelo lo stato d'animo di chi vive l'attesa di scoprire il suo destino del prossimo anno e prevedere anche come andrà l'anno scolastico. Dice, per me sarà il settimo anno di supplenze annuali, sempre in scuole diverse, elementari, medie e superiore, nonostante un 110 lode e due concorsi superati con ottimi voti. Quello che mi fa venire come domanda, Guido, è se questa cosa qua quest'anno ti è più complicata oppure no, ma se la stai sentendo, poi uno può invece avere un sacco di risorse e quindi dire no, vabbè, ma tutto tranquillo. Alessandro mi scrive da Piacenza a proposito del caso di cronaca di cui abbiamo raccontato prima, dice, a Piacenza ci sono nato e qui vogliono farmi morire, al ritorno delle ferie, cassa integrazione, ho girato il mondo e l'Italia per tornare dove ho le radici e ho trovato il Medioevo, a proposito di stati d'animo. E un altro che dice, è Fede da Lodi, grazie anche a te del buon ritorno a me in onda, e dice che lei domani, lei è in una situazione buona, dice, comincia un nuovo lavoro, ha voglia, è molto curiosa, e poi aggiunge però, anche se un po' l'idea di avere le giornate, le settimane organizzate con mille impegni mi mette molta ansia rispetto al vivere la giornata un po' più al sentimento, senza tempo organizzato e scegliendo chi e cosa e quando posso decidere di fare le cose. Si aggiunge a lei Mariella, che dice che le sue vacanze sono state solo 5 giorni a Londra, uno stacco enorme, e poi dice, però il problema è che non serve, perché quando torno niente è cambiato. È questo che stressa, dice lei, cioè che lo stress è derivato da questo. Ma anche lì non capisco se ti senti peggio delle altre volte o se è tutto nella norma, cioè se la conosci questa tua reazione. Un altro che scrive, si invecchia da precari e precari, il giorno delle ferie, il rientro dalle ferie è sempre peggio, ovviamente, anche, connesso alle cose che si sentono. E un altro che dice che siamo talmente stanchi che non riusciamo nemmeno a telefonare. E questa è un'altra vicenda che dovremo affrontare, temo, anche prima o poi, perché ovviamente, ve lo dico già da subito, col nuovo palinsesto torna anche, per esempio, Tutto scorre al mattino, che è una trasmissione fatta a microfono aperto,
è seria la questione, bisognerà vederla collettivamente insieme a tutti noi e insieme a tutti voi, perché dialogare tra persone è un elemento, secondo noi, anche proprio politicamente fondamentale, politicamente nel senso di che tipo di convivenza immaginiamo. È certo che se uno invece si abitua sempre di più a mandare messaggi, scrivere, eccetera, tutto giusto è nella nostra vita, però quello spazio lì, su una frequenza radiofonica, va a diminuire. Di questo ne parleremo, insomma, ovviamente senza filtri, e andremo a vedere come va a finire. Noi ci riproponiamo quest'anno, a partire da lunedì prossimo, con Tutto Scorre. E magari anche collettivamente ci faremo un ragionamento, chi ci guadagna di più e chi ci perde di più. Nel lasciare asciugare spazi di confronto, di racconto, di voce delle persone, non fatte soltanto dal circo un po' abituale mediatico di cui siamo tutti spettatori. Per intanto ci fermiamo però. Popsera con la sigla, ci fermiamo alle 8:30. Ci risentiamo domani se volete, domani comincia settembre, ma come sempre l'appuntamento è alle 18:30 fino alle 20:30, l'ultima settimana del palinsesto estivo di Radio Popolare. Una buona serata a tutti voi da Massimo e da tutta la redazione di Radio Popolare.

Qual è la musica di uno scrittore quando chiude un libro e sfoglia le pagine del mondo? Quali sono i musicisti che ha incontrato, i concerti che ha frequentato, le opere che ha amato, quali, soprattutto, i dischi che ha comprato? Discoteche d'autore prova a rispondere a queste domande costruendo puntata dopo puntata la playlist immaginaria ma rigorosamente fondata di un grande protagonista della letteratura. Ogni volta raccontiamo un autore attraverso il suo rapporto con la musica, gusti, passioni, coincidenze, incontri, testimonianze, frammenti biografici, perché anche gli scrittori prima di diventare classici sono stati ascoltatori. Vi ricordiamo gli autori ai quali ci siamo dedicati nelle prime 5 puntate che sono andate in onda a luglio di questo documentario prodotto da Radio Popolare, che potete trovare sul sito della radio, su tutte le piattaforme. Abbiamo iniziato con Dino Buzzati, poi ci siamo trasferiti nella New York del jazz con Dorothy Parker e con i suoi racconti velenosi, caustici, a ritmo di jazz. Poi abbiamo dedicato 2 puntate a Pier Vittorio Tondelli, immenso, indimenticabile anche per la sua passione per la musica. E nella 5ª puntata siamo andati a caccia dei dischi e delle frequentazioni musicali di Umberto Eco, confezionandogli una bustina di Minerva un po' a modo nostro. Per la 6ª puntata ci occuperemo di un caso davvero unico nella storia della letteratura occidentale, cioè Italo Calvino. E diciamo caso unico perché da un lato possiamo considerarlo a buon diritto, come poi vedremo, un autore di canzoni, proprio nelle vesti di paroliere, anzi di un paroliere bravissimo, di un paroliere che ha fatto scuola, e dall'altro il suo interesse nei confronti della musica è un interesse che viene fuori in modo molto episodico e a volte bisogna andarlo a cercare, visto proprio il temperamento molto riservato di Italo Calvino, lo si coglie indirettamente, e questo può sembrare un paradosso, perché una penna, un ingegno che viene rivendicato addirittura come maestro dai cantautori, sembra essere estraneo al mondo musicale, se non proprio per le esperienze che sono documentate come collaborazioni con quel mondo. Quindi è un po' una piccola sfida che vogliamo condividere con voi che ci ascoltate. Per fare questo seguiremo alcune piste che ci consentono in qualche modo di sondare i luoghi in cui il mondo creativo di Italo Calvino e quello della musica si sono avvicinati, accostati, intersecati. E la prima di queste piste ci porta al Calvino adolescente, quindi prima dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale, e ci porta a Sanremo. Dei suoi natali cubani, Calvino ha una nozione quasi mitica. Lui in realtà rivendica sempre una sua appartenenza natale a Sanremo, e la fanciullezza di Calvino si sviluppa in quella che lui stesso chiamerà la dolce vita della Riviera, ed era una dolce vita che lo spettro proprio della guerra non aveva turbato ancora. Era una specie di isola felice nell'Italia di allora. Ci stava una specie di aristocrazia molto cosmopolita che convergeva lì alla ricerca del bel clima, dei fiori, e diciamo che in questa sorta di fauna il padre e la madre di Calvino, due illuministi, cioè un agronomo e una botanica, lui anarchico e lei socialista e pacifista, erano degli eccentrici fra gli eccentrici. Quindi immaginiamo un Duca Russo o un qualche altro epigono di nobiltà europea che si incontrano con papà Calvino, che tiene Italo per mano ancora piccolo sulla Riviera dei Fiori, e parlano della guerra, arriverà, non arriverà, cosa sarà. Italo ascolta, teme, poi il tiepido sole della riviera rassicura un po' tutto e tutti, almeno per il momento. La sensibilità del fanciullo e poi dell'adolescente Calvino a un certo punto avvertono il fatto che la guerra sopravanzi. È come se la serenità un po' sospesa, un po' astratta che circondava Italo durante la sua crescita si stesse inaridendo progressivamente. C'era ancora il profumo del mare, c'era ancora quella lontananza dalle vie maestre dove la storia si evolveva e non si evolveva bene, però si allungava un'ombra, e a quell'ombra Italo Calvino sfuggiva andando al cinema. Quindi le prime musiche che Italo vive profondamente sono le musiche da cinema. Gran parte delle informazioni sul rapporto tra Calvino e cinema, e quindi per quanto ci riguarda la musica da cinema, ci viene da uno scritto che è uno dei pochissimi scritti di Calvino che abbiano dei precisi riferimenti autobiografici. Calvino non è uno scrittore che parla di sé, e questo scritto del quale parliamo si chiama Autobiografia di uno spettatore. Si tratta di una prefazione
collezione in realtà, ha un libro di Federico Fellini, uscito nel 1974, che si chiama Quattro Film. Quindi il rapporto tra Calvino e la musica, nonostante sia un maestro riconosciuto del cantautorato italiano, quindi il rapporto ci sia indiscutibilmente, siamo costretti a ricercarlo attraverso il rapporto tra Calvino e il cinema in un'autobiografia scritta come prefazione per il libro di un altro autore, nella specie Fellini. Sono questi i capitomboli che tocca fare quando si va alla ricerca di qualcosa che Calvino abbia svelato di sé, giusto per chiarire con chi abbiamo a che fare. Ma noi procediamo lo stesso, cerchiamo di essere razionali, ben strutturati, perché con Calvino bisogna fare in questo modo qui, altrimenti non se ne esce, ci manda sugli alberi, ci divide in due, ci caccia nei labirinti, magari a testa in giù, ci porta in giro per delle città che non si vedono, però si vedono. Il tutto con quella calma, ma calma non è la parola giusta, con quella compostezza, con quel dominio che è proprio delle persone che stanno cercando un rapporto decantato con la materia che stanno illustrando, che la vogliono vedere in modo equidistante, prospettico, un po' come quell'Ariosto che tanto Calvino amava. Calvino non ci metterebbe mai nel tormento di una sua emozione prima di averla in qualche modo decodificata dentro di sé, ecco. Prima di aver capito nella sua vita quella emozione che cosa è accaduta a fare, oppure prima di aver determinato che si tratta di qualcosa di incomprensibile, aver fatto anche pace con questa incomprensibilità, perché c'è anche questa dimensione del mistero in lui. Quindi dobbiamo noi avere calma e gesso e rifarci alle tracce che lui ha lasciato, e tra l'altro la sensazione a posteriori è che le abbia lasciate di proposito, per cui sfruttiamocele. La prefazione a questo libro di cui parliamo, a Quattro Film, lascia rilevare una cosa certa, che vale per il film ma anche per la musica da film. Addirittura Calvino la applica alla differenza tra cinema muto e cinema sonoro. Per il nostro autore il cinema, e di conseguenza la musica da cinema, e poi quindi vedremo anche il modo in cui lui intende la musica in generale, lo si può classificare in cinema di distanza e cinema di presenza. Quello di cui fruisce il Calvino fanciullo adolescente è la ricerca proprio di una distanza. Ovviamente, come abbiamo visto, si rifugiava rispetto all'incombere dello spettro della guerra. Ma siccome in Calvino è sempre attivo questo superio da critico d'arte che rende l'esperienza la base per il forgiare una categoria estetica, allora lui vive questa evasione come un romanzo di formazione artistica, di cui non avremmo un racconto di prima mano, diciamo autobiografico, se Calvino non fosse stato invitato da Fellini a fare la prefazione al suo libro e non avesse fatto, al posto che una prefazione normale, una prefazione in cui parlava di sé.

In questa versione ha quattro film, lo ricordiamo, il titolo del libro di Fellini, uscito nel 1974, ma scritto nel 1973, prefazione compresa. Calvino scrive: la mia epoca, quindi l'epoca in cui lui era ragazzino, va persa poco dai lancieri del Bengala con Gary Cooper e l'ammutinamento del Bounty con Chas Lawson e Clark Gable, con in mezzo molte commedie, Giallorosa con Myrna Loy e William Powell e Il cane Asta, i musical di Fred Astaire e Ginger Rogers, i gialli di Charlie Chan, Detective cinese e i film del terrore di Boris Karloff, fino alla morte di Jean Harlow, che rivisi tanti anni dopo come morte di Marilyn Monroe, in un'epoca più cosciente della carica nevrotica di ogni simbolo. La morte di Jean Harlow fu per quell'epoca un vero e proprio trauma, probabilmente fu causata da una scarlattina contratta quando aveva 15 anni, che aveva compromesso l'uso dei reni, e forse l'eccessivo consumo di alcol le diede il colpo di grazia. Fatto sta che insomma la sua morte fu tragica a soli 26 anni. E poi c'era anche un aspetto romantico, no? Questo feretro portato da Clare Gable e William Powell, che fu suo ultimo marito, che le lasciò sulla barra un biglietto con scritto "Buonanotte, dolce tesoro". C'era insomma abbastanza per impressionare un adolescente già esposto all'incombere di una seconda guerra mondiale.

Calvino scrive: quei film mi divertivo a vederli e mi divertivo ancora di più a rifletterci sopra, a smontarli, a demolirli, a sceverare il vero dal falso. Così anche quelli brutti erano interessanti e istruttivi. È evidente che ci sta già parlando il Calvino combinatorio del Castello dei Destini Incrociati, Calvino che esisteva già quando andava a ritroso a ricostruire come vivesse quei film. Parliamo insomma di Stanotte d'inverno un viaggiatore, Castello dei Destini Incrociati, eccetera. È come se nella filmografia, così come nella musica da film, ci fosse questo aspetto modulare, matematico. C'erano delle situazioni o delle tipologie di personaggi che si potevano ripetere, però ripetendole le si poteva combinare in un modo differente. Ecco, questo approccio, che come vedremo guidato da Kropp, Calvino ritrova anche nelle favole, combinatorio lo possiamo proprio chiamare col suo nome, per Calvino è un grande terreno di curiosità che può maturare con libertà da neofita, nel senso che non è un professionista di quegli ambiti. Non lo è come critico cinematografico, non lo è come paroliere, non lo è come etnografo che raccoglie fiabe. È lui che lo dice di se stesso, che scrive di se stesso: non so niente di cinema. Che è un po' come dire: mollatevi, lasciatemi divertire, per dirla con Palazzeschi. Quindi le suggestioni che caratterizzano poi la sua produzione matura si sviluppano in un contesto non responsabilizzante. Oltre a questo aspetto, per Calvino la cinematografia americana di quel periodo offriva un'immagine della American Way of Life, di come quella società da cui venivano i film voleva rappresentare se stessa, e in questo senso per Calvino era preferibile al cinema fascista italiano dello stesso periodo, che aveva quella intenzione rappresentativa alla quale l'antifascismo di Calvino si ribellava come un moto spontaneo. Infatti sulle colonne dell'Unità negli anni 40 definisce quel cinema archeologico, oleografico, staccato dalla vita contemporanea e inchiodato al passato nell'ammirazione dell'opulenza dei costumi e della violenza dei potenti, un cinema reazionario. Quindi possiamo immaginare che effetto potessero fare a Calvino film come Ettore Fiera Mosca o Scipione l'Africano. Però man mano che gli anni andavano avanti, il cinema americano cominciava a sua volta a diventare didascalico, moraleggiante, ipocrita, anche in questo senso, quindi rappresentativo della società che lo esprimeva. Quindi per Calvino comincia ad essere un cinema da cui diffidare e in cui invece cercare al limite delle eccezioni che a loro volta sabotassero dall'interno, l'ipocrisia di un Ford per esempio. E Calvino trova un'eccezione anche molto interessante anche per noi ancora oggi, in Orson Welles, nel suo Citizen Kane. E questo è il primo esempio, cioè un film che si pone proprio contro l'establishment, però nello stesso tempo riesce a dare al cinema delle immagini chiare ma anche evocative. Per Calvino l'insieme di cinema e colonna sonora, adesso che il cinema ormai era diventato sonoro, doveva lasciare allo spettatore uno spazio in cui potesse esercitare le sue capacità di comprensione da un lato, di quello che poteva essere il suo vissuto dell'arte di cui fruiva, e di immaginazione dall'altro, altrimenti sarebbe stato uno spettatore inerte che, come il lettore inerte, come l'ascoltatore inerte, a Calvino non interessava. Quindi la colonna sonora di Quarto Potere di Citizen Kane del 1941 merita un posto di diritto nella discoteca del nostro autore. Sono delle musiche molto belle, composte da Bernard Herrmann, che gli valsero anche una candidatura all'Oscar. Ma la cosa poi particolare è che Herrmann applicava un criterio compositivo che in qualche modo ci riporta all'estetica, alla scrittura combinatoria di Calvino, perché lui, Herrmann, usava il leitmotiv con dei frammenti di tonalità che potevano ripetersi se le situazioni lo richiedevano, perché seguivano la psicologia dell'attore in scena oppure il carattere delle situazioni. Quindi più combinatorio di così

C'è un'altra eccezione nel cinema americano durante i totalitarismi che si sottrae all'ipocrisia borghese americana, da buoni sentimenti, contrapposti ai cattivi che facevano la guerra, mentre in realtà in America si preparava l'era del capitalismo e dell'imperialismo coloniale nelle loro rispettive declinazioni più contemporanee, che ci accompagnano ancora oggi. E dice Calvino, Chaplin ha trasformato il cinema da fenomeno da baraccone in una delle più grandi arti moderne, combattendo contro quei trust che lo andavano trasformando da arte in industria e soprattutto in strumento di asservimento delle masse alle ideologie dominanti. E scrive ancora, Charlot è un simbolo, insieme ridicolo e patetico, dell'avvilimento dell'uomo nella società borghese, con la bombetta, il colletto duro e la cannuccia, con tutte le pretese di dignità frustrate dalla sua miseria di povero straccione, dalla sua goffaggine di uomo deriso in una società spietata, sempre alle prese con la precarietà di ogni lavoro umano che sempre rischia di essere rovinato dal minimo incidente, il crollo di una pila di piatti, una martellata su un dito. Ma la polemica di Charlot si muoveva su un piano d'anarchismo individualista e romantico. Chaplin è un tipico rappresentante di un socialismo piccolo borghese, come la sua maschera Charlot non è che la maschera del piccolo borghese decaduto col problema della sua dignità umana, messa continuamente in dubbio con tutte le sue inabilità manuali, con il mito della sua astratta libertà di povero vagabondo. E di fronte alla società, che si presenta sempre nei suoi film sotto aspetti ridicoli e odiosi, oppone il suo mondo idillico di trovatelli adottati e di candide ragazze incontrate sul marciapiede, un mondo che può prevalere sull'altro solo in forza della propria purezza, solo con la narra coscienza di essere già sconfitto in partenza. È così, imperialismo ma anche capitalismo erano belli che fatti fuori e sono parole profetiche.

0: poi in questa disamina volta a ricostruire la discoteca di Calvino, di Italo Calvino, non possono mancare le colonne sonore dei film francesi che Italo amava tantissimo. La cultura francese peraltro lo accompagna da sempre, però il primo approccio avviene proprio attraverso il cinema. Per Calvino i film francesi erano una cosa totalmente diversa rispetto a quella americana, distanti sì, ma realistici e impegnati, realistici sì, ma non didascalici. Calvino racconta per esempio che Jean Gabin, in Pepe Le Moko, gli aveva fatto guardare con occhi nuovi le vie a scale della nostra città vecchia, e anche le figure femminili avevano una forza diversa, una presenza carnale, scrive Calvino, capace di imprimersi nella memoria come donne vive e insieme come fantasmi erotici, mentre nelle star di Hollywood l'erotismo gli sembrava sublimato, stilizzato e idealizzato. Nella prefazione ai quattro film di Fellini, cioè la autobiografia di uno spettatore che continua a farci da riferimento, Calvino cita quattro film francesi, tutti interpretati da Jean Gabin: Pepe Le Moko, La Bandera, La Belle Marinière e Quai des Brumes. E Jean Gabin potrà fare sognare anche noi.
1: Oui, c'est merveilleux, je suis gay, je suis joyeux, je vois tout avec du soleil dans les yeux. Car je le dis sans détour, je viens, c'est bien mon tour. Je vais dire l'amour, que faut-il pour être heureux dans la vie. Une poulette.
2: Oh, il y a bien du bonheur, c'est Pépé Moko.
1: Tombe dans les bras.
2: Il a

È l'Italia? Ecco, come abbiamo anticipato, il rapporto di Calvino con il neorealismo, sia letterario sia cinematografico, è disallineato fondamentalmente. Per questo non ha avuto mai un grande rapporto con tutti i maestri del neorealismo italiano. Si sono ritrovati insieme in vari momenti, la Roma degli anni 50 a un certo punto li ha accolti tutti, però le affinità sono rimaste abbastanza generiche. L'unica eccezione, ed è proprio per questo che l'autobiografia di uno spettatore ci viene continuamente in soccorso, con Fellini, dicevo, le cose furono diverse, perché c'è un rispecchiamento fra i due. Allora, intanto sono due spiriti antifascisti cresciuti negli anni del fascismo. Entrambi in una città di provincia ed entrambi in una città sul mare. L'unica cosa che distingueva Rimini dalla Sanremo di Calvino è che durante la stagione morta la presenza del casinò sembrava dissimulare, quindi era come se la stagione morta fosse, parole di Calvino, abolita. L'educazione invece era diversa. Quella di Fellini era stata tradizionalmente cattolica, invece quella di Italo Calvino era stata, come abbiamo visto, illuminista, laica, del tutto. Poi avevano in comune, e questa è un'altra cosa interessante, il rapporto coi fumetti. Con un certo tipo di fumetti. Avevano letto entrambi il Corriere dei Piccoli e poi i settimanali umoristici tipo Bertoldo, Marco Aurelio. Qualche ascoltatore più diversamente giovane ricorderà almeno l'eco di Bertoldo, Bertoldino e Cacasenno. Ecco, siamo in quel mondo lì. Calvino insiste molto sul fatto che il giornale umoristico, più di altre forme di cultura, aveva dato come un imprinting al cinema di Fellini, perché secondo Calvino alcuni suoi personaggi erano disegnati secondo proprio quei criteri di comicità espressionista su carta che faceva il fumetto. Quindi praticamente questa parentela iconografica aveva fatto sì, secondo Calvino, che il pubblico accettasse un cinema come quello di Fellini, che di fatto non si iscriveva nei codici di nessuna cultura figurativa e che semmai inventava proprio una nuova forma di cultura. E la cosa proprio particolare è che questa cultura aveva una universalità popolare. Universalità perché? Perché sia il cinema sia il fumetto venivano dall'America, però sia il cinema sia il fumetto avevano accolto la parte proprio più genuina e immediata della cultura della gente, persino della cultura infantile, dell'immaginario infantile. E qui ritorniamo alla musica, perché fra Fellini e Calvino c'è un legame che è propriamente musicale all'insegna di questa parentela figurativa. I due condividono un film a episodi del 1962, famosissimo, Boccaccio 70. Lì ci sono entrambi, perché Calvino ha cosceneggiato insieme a Mario Monicelli il primo episodio, Renzo e Luciana. Nino Rota è anche dentro allo stesso film perché aveva composto le musiche per un altro episodio, cioè Le tentazioni del dottor Antonio, che era diretto, indovinate da chi? Da Federico Fellini. E c'è un'altra prova che vogliamo portare. C'è un libro di Calvino celeberrimo, uno dei suoi più letti, cioè Le lezioni americane, in cui affronta la letteratura attraverso una serie di categorie per i suoi studenti dell'università di Harvard. Teniamo conto che è un Calvino maturo ormai, l'anno accademico era l'85-86, lui è morto nell'88, quindi è un Calvino al quale è già successo un po' tutto quello che stiamo ricordando oggi. Una di queste categorie è la visibilità, che a noi interessa molto. Se Calvino, come dice il critico letterario Belpoliti, è lo scrittore della visibilità, della parola visione, Nino Rota è il musicista che più di ogni altro parte dall'idea di una musica come narrazione visionaria. E infatti Mario Monicelli, luogo ideale, no? L'estro di Mario Monicelli, un po' luogo ideale dell'incontro fra Fellini e Nino Rota e fra Fellini e Calvino, Monicelli, dicevo, chiama Nino Rota l'amico magico in un documentario omaggio. Si intitola proprio così, L'amico magico, il maestro Nino Rota. E davvero, adesso il cerchio è chiuso. Rimaniamo nello stesso periodo, che è il periodo in cui Lina Wertmüller faceva da aiuto regista a Fellini. Fellini infatti le metterà poi a disposizione la troupe, i tecnici, tutto il necessario per girare l'opera prima, I Basilischi, che è del 1963, cioè l'anno dopo Boccaccio 70. Come Fellini e come anche Italo Calvino, anche Lina Wertmüller era ossessionata dai volti espressivi, dai volti deformati, dalle caricature espressioniste. Sceglieva attori dai lineamenti marcatissimi, quindi Mariangela Melato e Giancarlo Giannini sono proprio in questo senso emblematici. E questa idea è direttamente connessa alla predilezione di Fellini per l'estetica del fumetto, del circo. C'è addirittura una leggenda d'archivio secondo cui sarebbe stata avviata una bozza di collaborazione tra Calvino e la Wertmüller, però non esistono prove affidabili. Sicuramente la Wertmüller doveva fare delle cose con Leonardo Sciascia, di quello le prove ci sono, invece di questa collaborazione qui c'è solo un sospetto e noi ve ne rendiamo conto
come tale. Però c'è un elemento importante che lega Lina e Italo e si chiama Canzone arrabbiata. Canzone arrabbiata è un testo di Lina Wertmüller con la musica di Nino Rota, che fa parte della colonna sonora di Film d'amore ed anarchia, ovvero Stamattina alle 10 in Via dei Fiori nella nota casa di tolleranza, che Wertmüller diresse nel 1973, cioè proprio mentre Calvino scriveva la sua autobiografia di uno spettatore per il libro Quattro Film, che sarebbe poi uscito nel 1974. La prima interpretazione di questo brano è quella di Anna Melato e la cosa che ci interessa è che ha un modello preciso, il quale era il cantacronache, ovvero, come abbiamo detto già e come vedremo ancora, l'esperienza fondamentale di Calvino nel mondo musicale. La parola per musica deve avere un messaggio, non può essere puro intrattenimento. E il puro intrattenimento non interessava assolutamente Calvino, però questo impegno non deve spiegare nulla, che è la stessa cosa che Calvino pensava del cinema. E i sentimenti, le affermazioni devono passare attraverso delle immagini, dei codici suggestivi, come quelli del fumetto, come quelli del folk, del canto popolare, come quelli della fiaba. E questo era ciò che Calvino sentiva di qualunque repertorio popolare, che fosse quello rurale o quello emanante da certi quartieri, di cui amava la gente, ma non con occhio neorealistico, empatico, ma con l'occhio ammirato di chi dalla cultura popolare impara la capacità di rendere fantasia, narrazione, immagine, poesia, anche la rabbia, il dolore, persino una certa percezione del destino. L'antifascismo, l'impegno contro la dittatura possono quindi diventare fiaba, come era successo a Calvino nel Sentiero dei Nidi di Ragno, e acquistare così una forza ancora maggiore. Fellini affronta il fascismo in Amarcord, ma l'indignazione e il dolore sono sentimenti che nascono nello spettatore come delle fantasie spontanee, e proprio per questo, nel loro essere fantasie, ancora più vere, di una verità diversa da quella realistica. Quindi il cinema della distanza americano diventa cinema di presenza, perché, e questo è un po' un paradosso, lo spettatore viene catturato al suo interno, in qualche modo il film lo fa anche lui. La colonna sonora diventa colonna sonora di questo processo. Non a caso le parole di Italo Calvino sono così chiare al riguardo. Dice: Fellini fa del cinema la sintomatologia dell'isterismo italiano, quel particolare isterismo familiare che prima di lui veniva rappresentato come un fenomeno soprattutto meridionale e che lui, da quel luogo di mediazione geografica che è la sua Romagna, ridefinisce in Amarcord come il vero elemento unificatore della vita italiana. Il cinema della distanza che aveva nutrito la nostra giovinezza è capovolto definitivamente nel cinema della vicinanza assoluta. E conclude: il film di cui ci illudevamo di essere solo spettatori è la storia della nostra vita. Su tutto questo è Tonino Guerra, il grande Tonino Guerra, che di Amarcord fu lo sceneggiatore, a mettere il carico in qualche modo, e dice: tutti pensano che Amarcord sia solo il riferimento al dialetto, ma Cord, mi ricordo, è vero, ma solo per assonanza, perché in realtà deriva dalla comanda dei ricchi che entravano al bar chiedendo l'amaro cora. È nato Amarcord.

0: Che fosse condiviso o meno con Fellini la suggestione di Tonino Guerra, certamente Amarcord ha tanto anche della dimensione della fiaba. Le fiabe sono un elemento importantissimo nella formazione di Calvino. Intanto per un libro importante che sono le fiabe italiane, una raccolta di fiabe tratte dalla tradizione popolare regionale, tutte quante curate, riscritte da Italo Calvino e pubblicate da Einaudi, che era il 1956. Non sono delle storie sulle quali Calvino intervenga con della materia narrativa, perché ovviamente non si permetterebbe di farlo. È qualcosa che può ricordare l'operazione che fanno i fratelli Grimm in Germania, cioè si trattava di fare una sorta di enciclopedia della narrazione popolare fiabesca in Italia, ed è un incarico che gli arriva proprio da Einaudi, cioè è una cosa proprio che matura come iniziativa editoriale di Einaudi, che costò a Calvino 2 anni di lavoro, anche di natura compilativa, nel senso che lui agiva grazie a delle raccolte folcloriche che erano già esistenti, che magari erano in dialetto, sì che arriva a scegliere 200 fiabe provenienti da regioni italiane diverse. La cosa veramente particolare di questa opera di Calvino è che il suo lavoro è di tipo filologico, cioè mette delle versioni differenti a confronto, seleziona le più efficaci, integra particolari che provengono da varianti diverse e trova un italiano, una parola che possa conservare quelle caratteristiche di ritmo, di semplicità che caratterizza la lingua orale nel suo livello regionale. Quindi è filologo, antropologo, etnografo, ma è anche autore, ed è qualcosa che non è granché diverso da quello che stavano facendo proprio in quel periodo personaggi come Giovanna Marini, Margot, persino Rosa Balistreri, eccetera, insomma i personaggi che facevano il folk in Italia, che studiavano il canto popolare in Italia, facevano del folk una materia di studio con una sua dignità anche filologica. C'è un altro aspetto: gli elementi tipici della fiaba tradizionale, cioè re, principesse, contadini, animali che parlano, orchi, streghe, fatte, oggetti magici, le prove da superare, le metamorfosi, la letteratura di viaggio, le parti di viaggio, sono estremamente funzionali agli occhi di Calvino. Alcuni dettagli hanno il carattere di riuscire riconoscibili, cioè il piacere infantile di ascoltare le storie è anche proprio nel fatto che a un certo punto il bambino, ma non solo il bambino anagrafico, ma qualunque bambino, insomma, che si appassioni a una storia, tutti noi ci appassioniamo a delle storie, e anche il fanciullo Italo Calvino si appassionava alle storie americane, cercava le cose che erano ricorrenti, e si attende, e lo verifica poi emozionalmente, che ci sia una certa situazione, una certa frase, una certa formula. Ma questo succede anche nelle canzoni, con i ritornelli, con i pattern, con tutto ciò che rende, beh, gli inglesi lo chiamano hook, gancio, riconoscibile, prevedibile il piacere nell'aspettarlo, nella previsione che arrivi, risiede parte della fruizione estetica. Insomma, è una sorta di legge che Calvino scopre, studia nella oralità e che viene incontro sia a suo bisogno di una logica combinatoria, sia a suo bisogno di una parola orale che garantisca piacere di invenzione a chi la crea, in chi la ascolta. Per questa via Italo Calvino inizierà a scrivere dei testi, e sempre per questa via incontrerà il cantacronache. In quegli anni il collettivo sta crescendo proprio insieme ai movimenti controculturali che si agitano nella penisola, si agitano fondamentalmente in tutto l'Occidente, unendo fabbrica, intellettuali, festival folk, in cui praticamente c'è tutta una galassia che va da Woody Guthrie all'esistenzialismo francese, al primissimo Bob Dylan. È il momento in cui si avverte la necessità di una canzone di protesta, di una canzone che dia dei contenuti, che serva all'evoluzione sociale, in un momento in cui l'evoluzione sociale è in cammino, ha bisogno di essere garantita, rappresentata, detta, cantata. E dall'altro però ha bisogno, questa canzone, questo canto, di essere popolare anche in termini di invenzione, cioè di dire la verità, di saperla dire. E così una sera, a casa di Emilio Iona, con Calvino e gli altri intellettuali del cantacronache, entra in contatto Margherita Galante Garrone, Margot in arte. Però Margot si era formata sugli chansonnier francesi, e questo è molto importante perché nell'opera del cantacronache converge veramente anche tutta la scuola francese, e Calvino in questo senso è un mediatore importante. Margot fu la prima persona a cantare in Italia, per quanto in lingua francese, Il disertore di Boris Vian. Calvino la ascoltò e questo lasciò un segno definitivo in lui. Del gruppo Cantacronache fanno parte degli intellettuali come Sergio Liberovici, che poi era il marito di Margot, di Margherita Galante Garrone, Michele Luciano Straniero, Fausto Modei, quindi Italo Calvino si trova in una bella compagnia. Ed è proprio lui a scrivere le note di copertina dell'esordio della suddetta Margot come cantautrice, che era Canzoni di una coppia. Era il 1963 l'album è pubblicato per la Ricordi. Scrive Calvino sulle note, autrice dei versi e della musica delle sue canzoni oltre che interprete. Margot è un personaggio nuovo nella scena italiana, possiamo dire che ha due anime, quella barricadera e quella intimista, attenta a tutte le sfaccettature e gli spigoli della quotidiana psicologia coniugale. Forse è più esatto dire che è proprio da questa Margot degli interni casalinghi, delle finestre cittadine, delle stanze d'albergo con tutta la sua sensibilità per l'insoddisfazione nascosta sotto le ore apparentemente più tranquille e contente dei nostri tranquilli e contenti contemporanei, è proprio da questa Margot che matura ed esplode l'altra, quella delle canzoni di ribellione. Questa è proprio la poetica di Calvino, ma è anche la poetica del cantautorato che nasce dalla scuola genovese. Vuoi raccontare la ribellione? Parti da una stanza d'albergo, da un salto fra gli alberi, da realtà o da fantasia. Basta che siano immagini che facciano vivere con te chi legge, chi ascolta, chi insomma la tua arte la deve vivere. L'idea del cantacronache per Sergio Liberovici, cioè insomma che abbiamo visto essere il marito di Margot, un musicista di estrazione classica, un critico musicale dell'Unità, quindi collega di Calvino, era partita da uno spettacolo al Berliner Ensemble dove si ascoltavano le canzoni di Brecht musicate da Dessau. E adesso uniamo un po' di puntini. Francesco Guccini, a proposito dei cantacronache, ha dichiarato: «Questa gente mi è stata maestra». Canzoni di una coppia, il disco di Margot di cui Calvino scriveva le note che vi abbiamo letto, era del 1963. Invece la canzone che stiamo per ascoltare, Canzone triste, è scritta da Calvino e interpretata da Margot nel 1958 e riprende la storia di Avventura di due sposi, ovvero uno dei racconti facenti parte di una raccolta di Calvino, Gli amori difficili, pubblicata nel 1956. Credo che bastino questi pochi dati per capire quanto lo snodo culturale che stiamo indagando sia stato importante per la nostra canzone d'autore, per la nostra cultura in generale.
1: Erano sposi, lei si alzava all'alba, prendeva il tram, correva al suo lavoro, lui faceva il turno che finisce all'alba, entrava in letto

Mattina e sera i tram degli operai portano gente dagli sguardi tetri di fissarla nera.

0: Calvino è sempre lui, è quello delle fiabe italiane, il recupero della cultura popolare ben presente qui, probabilmente anche sulla scia degli studi di Ernesto De Martino, che proprio uscivano in quegli anni. Quindi nella musica relativamente facile, nella cantabilità del linguaggio, la cultura popolare si esplica in una maniera che non vuole avere niente a che fare con tutte le sdolcinatezze del Festival di Sanremo. Tra l'altro poi Calvino se ne andò da Sanremo, schifato anche dal consumismo che vi stava prendendo radici come un'erba cattiva, come una gramigna cattiva. Niente Grazie dei Fior, per rimanere in metafora botanica, niente papaveri e papere, ma un motto preciso: evadere dall'evasione. E chiamarsi Cantacronache perché era una variazione di cantastoria, in quanto la fantasia doveva giocarsi attraverso un richiamo alla consapevolezza dell'attualità e tradurre questa in fantasmi popolari, popolani, alti e suggestivi, come abbiamo detto. La prima esibizione pubblica della canzone di Italo Calvino, ovvero Dove vola l'avvoltoio, avviene al corteo CGL del 1 maggio 1958 a Torino, ed è un testo che rinvia esplicitamente avvoltoio in materia di rapaci a temi dalla raccolta Ultimo viene il corvo. E poi, sentendo la canzone, non potrete non riconoscere dei passaggi ai quali si è ispirato De André per la sua La guerra di Piero.
1: Un giorno nel mondo finita fu l'ultima guerra. Il cupo cannone si tacque e più non sparò. E privo del tristo suo cibo dall'arida terra, un branco di neri avvoltoi si levò.

Ne esiste anche una splendida versione degli Yo-Yo Mundi di questo brano del Cantacronache, che qui è eseguito dal grande Pietro Buttarelli, ed era una canzone intorno alla quale si radunava proprio questo gruppo di amici entusiasti, tutti tra l'altro in quel periodo in forze alla Rai di Torino, personaggi eccezionali che vanno da Umberto Eco a Furio Colombo a Gianni Vattimo, e poi appunto oltre a Calvino Franco Fortini, Giulia Einaudi stesso, Massimo Mila, Gianfranco De Bosio, di Carlo Galante Garrone abbiamo detto. Franco Fortini tra l'altro è anche un nesso con il gruppo 63, e da lì andiamo a Roversi e a Dalla, perché proprio il giro delle influenze italiane della cultura dell'epoca fra 50 e 60 è un rizoma. Calvino si entusiasma e inizia a scrivere testi con Liberovici, con Fiorenzo Carpi sul Verde Fiume Po, che anche questa poi è una fiaba italiana a suo modo. Poi ci sono Turilla New York Rome by Night del 1960 con Piero Santi, La Tigre con musica di Mario Peragalli, però di cui si è perso lo spartito, ed era stata scritta per uno spettacolo di Laura Betti che si chiama Giro a Vuoto. Di Turilla New York Rome by Night l'unica edizione che io abbia sentito è nel CD allegato un libro bellissimo che ha scritto Enrico De Angelis e che si intitola Italo Calvino e gli anni della canzone, edito da Betelgeuse, e lì Grazia De Marchi canta una serie di pezzi che sono tratti da un reading intitolato Non più il rombo del cannone, che era stato organizzato a Sanremo dal Club Tenco insieme all'associazione Pigna Mon Amour. Tra i pezzi eseguiti lì, che non vi faccio ascoltare anche per una ragione di copyright, così il libro ve l'ho andato a comprare, c'è Quando ricordiamo, che è un pezzo scritto da Calvino insieme a Luciano Berio, che noi abbiamo già visto collaborare con Buzzati, ed è un pezzo tratto da uno spettacolo, La vera storia, che debuttò nel 1982 con protagonista la grande Milva alla Scala.

Era una magnifica registrazione di un passaggio televisivo del 1985 quando lo spettacolo fu ripreso in Francia con regia francese, un grande successo internazionale di Milva. Con il libretto La vera storia, Calvino tornava a delle tematiche contro il potere e quindi antifasciste e contrarie alla violenza, che erano tematiche a lui care. Era stato partigiano, si era opposto al culto della forza, quindi dell'antifascismo rifiutò anche l'eroismo retorico. L'esempio più lampante è il suo romanzo d'esordio, Il sentiero di ragno, in cui per raccontare la resistenza sceglie una prospettiva dal basso, sceglie gli occhi di un bambino con un nome da fiaba, Pin, è uno sguardo soggettivo che si concede le sfumature e si concede la critica.

0: e anzi la considera necessaria per arrivare a un sentimento civile della resistenza come patrimonio della memoria, dell'emozione, del cuore, della democrazia, della politica nel senso più nobile e razionale del termine, della civiltà. È lo stesso modo che si respira in Ricordo di una battaglia, che è un racconto del 1974, e di questo, che forse è il brano più amato tra i testi scritti da Calvino, che si intitola Oltre il ponte.
1: O ragazza dalle guance di pesca, o ragazza dalle guance d'aurora, io spero che a narrarti riesca la mia vita all'età che tu hai ora. Coprifuoco, la truppa tedesca, la città

silenziosi sugli aghi di pino, su spinosi ricci di castagna, una squadra nel buio mattino discendeva l'oscura montagna. La speranza era nostra compagna, assaltar caposaldi nemici, conquistando

non è detto che fossimo santi. L'eroismo non è sovrumano, corri, abbassati, dai, balza avanti. Ogni passo che fai non è vano. Vedevamo a portata di mano, dietro il tronco, il cespuglio, il canneto, l'avvenire d'un mondo più umano.

Questa che vado a raccontarvi è la vera storia di Luigi delle Bicocche, eroe contemporaneo a cui noi tutti dobbiamo la nostra libertà.

0: matta io, ma sono matta.
1: State ascoltando Radio Popolare.

0: difficile da comprendere. Teoria critica della società è un corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca.
1: Teoria del cinema e ideologia, diritto e Stato, teorie queer, femminismo e marxismo, ecologia politica, letteratura e resistenza, disability studies e tante altre discipline.
0: Le lezioni si tengono alla Fondazione Corrente in via Carlo Porta 5, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.

Quando sono le 6 passate da una manciata di secondi, si torna con la programmazione in diretta di Radio Popolare in questo martedì 1 settembre 2026. Buongiorno da Francesco Tragni. Oggi ovviamente come ieri, come i prossimi giorni, sono io in conduzione, appunto, fino a portarvi fino alle 7:30, in mezzo qualche notizia dai giornali, le prime edizioni dei giornali radio, un po' di musica, le chiacchiere con voi che potete, come abitudine di questa radio, scrivere liberamente al 331 621 4013, che è il numero di SMS, Telegram e WhatsApp. Poi vi darò anche un motivo valido per scrivere, perché come sempre chiacchiereremo un po' nella seconda parte di questa trasmissione. E si è tornato a parlare di Giovanni Lindo Ferretti, perché per chi di voi segue la musica italiana, insomma, ci sono stati tantissimi ritorni quest'estate dal vivo, da Elite FIBA e Blue Vertigo, e anche Consorzio Suonatori Indipendenti, che ha fatto una serie di concerti, sta facendo una serie di concerti in alcuni luoghi italiani, tra cui anche uno molto importante per la storia del gruppo e non solo, che è Montesole, dove qualche giorno fa c'è stato appunto questa importante reunion. Ma non tutti sanno che Giovanni Lindo Ferretti era anche il produttore di una band inizialmente, che erano Just Mamò, che nei primi anni 90 usciva con un primo album nel 91 che si chiamava Just Mamò, un secondo album nel 93 che decretò il successo di quella band. Dal primo album, quello appunto prodotto da Giovanni Lindo Ferretti, vi propongo questa 100 pecore e un montone, così iniziamo con una canzone che parla del tardi, visto che alla mattina quando uno si sveglia magari è sempre un po' di corsa. Just Mamò.

Cioè, ci pensate, una struttura pazzesca questa canzone, divisa in tre movimenti, come se fosse una canzone prog. Si parte con le terzine, quindi quella specie di danza popolare, poi c'è la parte del lentone in mezzo e poi questa sequenza fatta con le chitarre, i quattro accordi e questo mantra appunto delle 100 pecore in montone. È il primo disco appunto degli Usmomo con cui abbiamo aperto questa apertura di oggi, e intanto ringrazio, saluto per essere qui con noi anche questa mattina Andrea e Mimmo, che ci scrivono appunto al 331-6214013. Volevo cominciare appunto la mattinata con voi scorrendo, come faccio di solito all'inizio, le prime pagine dei principali quotidiani, che oggi, vabbè, a parte sentirete poi il ritorno delle guerre, che forse sono una delle cose principali che si legge, però all'interno dei quotidiani, e tra i titoli spicca su Corriere della Sera: Italia e Spagna, nuova sfida, Roma stoppa Schengen per altri 15 giorni, quindi continua il braccio di ferro tra Italia e Spagna sull'apertura o meno dei confini dopo Ceuta. Invece il titolone di Repubblica è La legge Vannacci, e si parla, dentro i giornali poi ci sono effettivamente questa dicotomia tra centro-sinistra e centrodestra, centrodestra divisa sulla nuova riforma elettorale, che avrete sentito anche nei notiziari, si cerca un ballottaggio, di far passare una legge per fare un ballottaggio, che sostanzialmente Repubblica chiama la legge Vannacci, visto che sarebbe un modo per recuperare chi al primo turno vota appunto il partito di Vannacci con la Lega a picco, almeno nei sondaggi. E parallelamente invece il centrosinistra, che è nel mood all'Elio le storie tese, primarie sì, primarie no, Conte blinda le primarie, serve lealtà, se qualcuno non le vuole lo dica. E poi le altre notizie: questa tragedia di figlia disabile e genitori che si uccidono, cioè genitori uccidono, non si sa bene chi dei due, però tutti quanti, quindi i due genitori e la figlia, sono stati trovati di 5 anni, sono stati trovati morti a Roma. E l'arresto del 43enne che aveva ucciso la ragazza al rave, a 22enne in Svizzera. Poi questa foto che c'è in copertina, in prima pagina, sul Corriere, di Djokovic, il campione serbo di tennis, che agli US Open è stato malamente eliminato al primo turno in lacrime, insomma c'ha quasi 40 anni, anche di questo proveremo a parlare tra poco. Adesso andiamo nel 1982, vediamo se conoscete questa canzone.

Qualcuno dice Clash, Silvia, che salutiamo, qualcun altro parla di XTC, no? Siete, beh, devo dire gli XTC forse un pochino più vicini, i Clash decisamente lontani. Allora, unico disco fatto nel 1982, che si chiamava Pelican West, e una band dal nome molto, loro dicevano di avere un nome molto di impatto, che era Haircut 100, quindi Taglio di capelli 100, un nome che non voleva dire niente, ma che nelle loro idee doveva essere un nome appunto un po' di impatto. Questo brano, che comunque direi abbastanza elegante, si chiama Love Plus One e si sente insomma le influenze dei primi anni 80, e tra l'altro unico disco di questa band che però vi propongo tendenzialmente perché è una delle notizie di chi segue appunto la musica di questi giorni, è che sono tornati insieme per probabilmente fare dei concerti. Adesso è uscito un nuovo disco, Boxing the Compass, e vedremo appunto se rimarranno o meno, tra l'altro appunto dopo ben 44 anni, non so se sia un record o meno. Io sono sempre anche un po' alla ricerca di notizie buone sui giornali, è difficile in questi giorni tra appunto la politica, le guerre, e gli assassini, omicidi o suicidi che campeggiano sulle prime pagine dei giornali, però pagina 5 del Corriere edizione milanese c'è la riapertura dell'ex museo del fumetto. Forse avrete seguito, sicuramente da queste frequenze ne abbiamo parlato tanto, dello spazio fumetto, wow, spazio fumetto, che aveva chiuso, poi era stato fatto un bando dal comune. Insomma, le nuvole dei fumetti non ci saranno più, scrive Elisabetta Andreis. Al loro posto, nei primi render, compaiono fotografie alle pareti, strumenti musicali, ragazzi che attraversano le sale, spazi per concerti e incontri. E fuori, sopra il grande arco dell'ex deposito ATM di Viale Campagna, una scritta semplice: La rimessa. Questo è il futuro appunto della zona. E poi dice Luca Capelli, presidente di Fondazione Progetto Mirasole, ci piacerebbe mantenere da qualche parte anche il wow del Museo del Fumetto, ne discuteremo. Il Centro Culturale, continua l'articolo di Milano, curerà la programmazione arte contemporanea, fotografia, letteratura, scienze e filosofia. Insomma, vedremo se questo spazio effettivamente sarà un punto di aggregazione importante per questa città, che insomma ha sempre più bisogno secondo me di cultura che di aperitivi.

0: città.
1: I cani, questo era l'Exotan, un brano del ormai 2013 dal secondo disco Glamour. E cercando appunto, spulciando sui giornali le buone notizie, non so se questa sia una buona notizia, sicuramente una di quelle un po' curiose che ha colpito la mia attenzione. Si parla di scuola, chissà quanti di voi appunto in questo momento con figli è in attesa, quelli di voi che sono in attesa che riprenda la scuola. Magari guarderanno con interesse a questa sperimentazione in Emilia-Romagna. Perché? Perché i bimbi di alcune città dell'Emilia-Romagna sono già a scuola e gli elementari hanno aperto 2 settimane prima per sostenere le famiglie. L'articolo lo trovate a pagina 23 di Repubblica. Beh, inizia con una delle tante storie che riguardano la gestione dei figli durante il periodo estivo. La nonna di Tommaso, davanti ai cancelli della scuola di Scandellara, per ferie di Bologna, si lascia sfuggire un grazie a Dio, mentre accompagna il nipotino. Lui e la sorella sono con me da giugno, si sfoga. D'altronde, per 2 settimane di campo estivo, per entrambi i genitori hanno speso 800 euro. Come si fa a non dare una mano? Vabbè, questo è uno degli 8.000 bambini emiliano-romagnoli che per la prima volta entrano a scuola già alla fine di agosto, una sperimentazione voluta dalla regione per aprire le scuole con 2 settimane di anticipo in 42 comuni. Non è didattica, è su base volontaria, gratuita, e poi diciamo che non vengono insegnate materie tradizionali, ma materie tipo circo, laboratori artistici, scherma e giochi di ruolo. Una delle cose curiose che sono riportate nell'articolo è l'opposizione che arriva da alcune lobby, come sempre in Italia, l'opposizione più forte da parte di bagnini e albergatori della Riviera, che vorrebbero ombrelloni aperti il più a lungo possibile. Quindi questa cosa secondo me è meravigliosa, e quindi si oppongono all'apertura anticipata delle scuole, e almeno fatte in questo modo invece mi sembra una cosa intelligente. Non so poi cosa ne pensiate, insomma, se volete io sono qua e me lo potete raccontare, però prima vi propongo un brano del 1983, uno dei miei dischi feticcio, nel senso che uno dei dischi che adoro in tutto e per tutto, dalla copertina al fatto che ci sia un brano completamente strumentale che occupa un'intera facciata del disco, e poi dei brani pop, tra cui quello che stiamo per ascoltare, Crisis di Mike Oldfield.
2: Look down from in high places, lift off

Beh, la voce ovviamente non è di Mike Oldfield, sapete che lui ci metteva la musica, gli strumenti in alcuni dischi, come per esempio in Tubular Bells, il celebre disco di 10 anni prima, suonava tutto, aveva 18 anni ai tempi, ma insomma, in questo caso la voce di Jon Anderson, che è il poi la voce degli Yes, insomma, che quindi viene prestata in High Places, che appunto trova posto in Crisis, che è il mio secondo disco preferito di Mike Oldfield, se così la vogliamo mettere. Allora, adesso tra pochi minuti il giornale radio, la prima edizione delle 6:30, dove probabilmente si parlerà, come dicevamo prima, di alcune delle notizie che sono non tanto sulle prime pagine, ma insomma all'interno, quindi soprattutto di guerra. Però ecco, un'altra notizia, non è una notizia positiva, ma potrebbe segnare un trend, visto che io non sono un grande fan di Apple, però devo dire che quando un prodotto esistente viene brandizzato poi da Apple, uso questo brutto termine, diventa effettivamente un prodotto che si diffonde tantissimo, molto più di quello che c'era prima. Pensate al fatto che il telefono touch di fatto sia stato non inventato da loro, ma è diventato ovunque, poi è copiato da tutti quando l'ha fatto Apple. E la stessa cosa è successo per l'iPod, ne parlavamo proprio ieri mattina, lo smartwatch anche. Adesso insomma la prossima sfida pare che sia l'iPhone pieghevole, che verrà presentato appena ci sarà appunto l'evento di Apple il 9 settembre, tra l'altro dal nuovo amministratore delegato che sostituisce Tim Cook, che si chiama John Ternus, e vediamo se sarà o meno un successo. E vedremo girare più persone col telefono pieghevole, come si augura Apple. Chiudiamo questa prima parte di conduzione con una voce femminile molto elegante, che è quella di Milva. Questa canzone si chiama Flamenco Rock.

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica.
3: Popolare Network.
4: Popolare Network, le notizie delle 6:30 per questo primo settembre.
5: Nella notte un attacco russo con missili e droni contro Kiev ha ucciso almeno 4 persone. L'esercito ucraino aveva diramato un allarme nella regione. Ci sono anche decine di feriti. Secondo l'amministrazione militare, l'esercito russo ha deliberatamente preso di mira strutture civili e edifici residenziali. E sempre nelle prime ore di oggi, alcuni droni ucraini hanno colpito il porto russo di Ust-Luga nella regione di Leningrado sul Mar Baltico. Il porto è un importante snodo per l'esportazione di petrolio greggio e prodotti petroliferi.
4: Una petroliera che transitava nello stretto di Hormuz è stata colpita da 3 proiettili non identificati al largo della costa dell'Oman. Non sono state segnalate vittime o impatti ambientali. Pasdaran hanno annunciato di aver fermato una petroliera saudita poi nello stretto mentre attraversava il corridoio meridionale. Le tensioni nell'area sono in aumento. Ieri il presidente USA Donald Trump è tornato a minacciare di colpire con forza l'Iran. Dopo poco più di un mese di tregua, gli Stati Uniti hanno bombardato l'isola di Larak. I Pasdaran hanno risposto con missili contro le basi USA dei paesi del Golfo.
5: E intanto il tasso di approvazione di Donald Trump cala al 32%. Secondo un sondaggio dell'Università del Massachusetts, 2/3 dei cittadini statunitensi non approvano la gestione del presidente della guerra in Iran e 4 su 5 ritengono il conflitto responsabile di aver fatto salire i prezzi degli alimentari e della benzina. Sempre secondo il sondaggio, un elettore di Trump su 6 non lo voterebbe di nuovo.
4: In Guatemala i camionisti hanno bloccato le strade per protestare contro il caro carburante. Le associazioni dei trasportatori hanno istituito blocchi su oltre 15 arterie principali del paese, comprese le autostrade di confine con il Messico e El Salvador. I sindacati che rappresentano i lavoratori dei trasporti che guidano le proteste chiedono una riduzione dei prezzi del carburante aumentati di oltre il 50% negli ultimi 6 mesi. Attualmente, secondo il Ministero dell'Energia e delle Miniere, il prezzo del diesel in Guatemala si aggira attorno ai 6 dollari al gallone e quello della benzina a 5,21 dollari.
5: La dirigenza Rai va avanti per una nuova stagione di Report senza Ranucci. Oggi ha convocato autori e i conduttori nominati. Intanto la redazione del programma ha dichiarato lo stato di agitazione. Mentre Sigfrido Ranucci annuncia di aver ricevuto la disponibilità di alcuni imprenditori a sostenere un'eventuale nuova sua trasmissione al di fuori della Rai. Intanto Conte smorza i rumors di candidatura agitati dalla destra. Mai parlato di una candidatura di Ranucci nei 5 Stelle.
4: Inizia oggi alla Camera il rush finale per la legge elettorale voluta a tutti i costi dalla destra al governo per superare gli intoppi causati dal ciclone Vannacci che erode i consensi della maggioranza. Il principale confronto tra i partiti di governo è sull'introduzione di un ballottaggio, ovvero di un secondo turno, in caso due coalizioni ricevano più del 40% dei voti. Il premio di maggioranza scatterebbe invece al 42% dei voti raccolti. Questa idea piace a Forza Italia e a Fratelli d'Italia, ma viene bocciata dalla Lega, che ha fatto sapere non lo voteremo. Compatti i partiti di governo invece sulla eliminazione dell'obbligo di alternanza tra uomini e donne sui capilista bloccati e sulla possibilità invece di esprimere fino a 3 preferenze con alternanza di genere. Oggi alle 12 alla Camera la presentazione degli emendamenti.
5: Agosto è stato il mese più mortale sul lavoro, con 103 morti registrati, senza contare i deceduti nei trasferimenti, nonostante il periodo di ferie. La gran parte dei morti sono nelle piccole imprese e soprattutto nelle filiere di subappalto. Ieri la tragica fotografia dei principali casi di mancanza di sicurezza sul lavoro, con 3 morti. A Piacenza, Pasquale Andriotta, corriere precario in appalto per Bartolini all'ultimo giorno di contratto, deceduto per un malore dopo una consegna. A Origgio, in provincia di Varese, un muratore di 55 anni è deceduto sul colpo a causa della caduta.

0: di una soletta che l'ha schiacciato mentre lavorava in un cantiere. A Cento, un 41enne è morto nel campo in cui stava lavorando per aver battuto la testa, forse per un malore, precarietà e mancanza di prevenzione.
1: È tutto per le notizie delle 6:30, il giornale radio torna alle 7:30.
2: Popolare Network.

0: riprende la nostra conduzione musicale. Sono Francesco Tragni, con me fino alle 7.30, e siamo andati a ripescare una meravigliosa canzone del 2000 dei Belle and Sebastian, anche se la voce non è quella consueta, scusate, di Stuart Murdoch, ma è Sarah Martin alla voce. Peraltro, concerto bellissimo per chi c'era, ne hanno fatti un paio a luglio i Belle and Sebastian, uno a Milano al Parco della Musica, uno a Bologna al Sequoia Festival, e hanno portato in giro il secondo disco, quindi il disco If You're Feeling Sinister, quello tutto rosso in copertina, e quindi insomma veramente un concerto sontuoso, mi verrebbe da dire, nel senso che comunque loro molto in palla, canzoni, a parte la bellezza delle canzoni, anche interpretate molto bene, molto divertenti sul palco, insomma sicuramente nonostante gli anni non hanno perso lo smalto, anche se gli ultimi singoli insomma forse lasciano un po' a desiderare, ma non li hanno fatti in concerto. Credo che la canzone più recente fosse del 2007, qualcosa del genere. Adesso vi porto negli anni 70, vi faccio ascoltare una canzone di circa un minuto, che era una sigla, perché purtroppo c'è una notizia, vabbè, che vi volevo leggere, ma che ci dà appunto la stura per ascoltare questa canzone.
1: Super Good, Super Good, Super Good.

Beh, la sigla, chi c'era negli anni 70, ma anche chi non c'era, come me, insomma, la ricorda nei primi anni 70 quando andava in onda Gulp, prima e poi Super Gulp. La sigla era di Franco Godi, peraltro, Mr. Jingle, quello che ha inventato, non so, la musichina dell'Orzoro, dei Baci Perugina nei caroselli e nelle prime pubblicità degli anni 80. Perché vi ho fatto sentire la sigla di questo programma storico che ha portato i fumetti in TV? Perché, purtroppo, notizia di oggi, che De Maria, che era il papà di Gulp, se n'è andato. Guido De Maria, morto a 93 anni, che è quello che ha ideato prima Gulp e poi Super Gulp, programmi culto appunto degli anni 70. Se ne parla sui giornali, a pagina 25 di Repubblica. Ci sono i fumetti e c'è uno che gli dice: che bella trovata, così Cochi Ponzoni spiegò agli italiani davanti alla televisione cosa avrebbero visto di lì a breve sul secondo canale, l'odierna Rai 2, in prima serata alle 21.15 del 14 settembre 1972. Sono disegni che non si muovono, aggiunse l'altra metà del duo comico, Renato Pozzetto. Si basa sul principio del treno, la gente sta ferma e gli alberi passano dal finestrino. Andò così in onda Gulp, il programma storico voluto dal dirigente Rai Governi e realizzato dal modenese Guido De Maria, scomparso ieri all'età di 93 anni, che è stato bambino ma anche cresciuto negli anni 70. Ancora oggi ha nel frasario questi tormentoni, dice il saggio: mentre su New York calavano le prime ombre della sera, maledetto Carter, hai vinto anche stavolta e l'ultimo chiude la porta. Ma soprattutto ricorda nitidamente la sensazione più forte legata a quella trasmissione, era dannatamente breve, appena 15 minuti alla settimana. Poi appunto l'articolo prosegue raccontando quelli che erano poi i principali personaggi, da Nick Carter, insomma, a Giumbolo, per esempio, che popolavano quel programma, che prima, all'inizio degli anni 70 con Gulp, poi verso la fine qualcosa ricordo di aver visto anch'io, appunto, con la versione pomeridiana, se non ricordo male, che si chiamava invece Super Gulp. E qualche ascoltatore come Stefano scrive al 331-621-4013 dicendo: la mia infanzia, magari appunto ai più giovani non dirà molto, ma insomma sicuramente questo Guido De Maria è un personaggio importante, non solo per la televisione italiana. E questo è un Lucio Corsi d'annata, ci spostiamo nel 2015, Altalena Boy.

Sempre siete su Radio Popolare e sono le 6:46. Buongiorno, ben svegliati. Se faccio un po' arrabbiare, credo, almeno io un pochino sì, mi sono arrabbiato leggendo questo quest'articolo, perché vabbè, si legge dell'AfD che sapete sta avanzando in Sassonia, 40%, quindi il partito dei fascisti. Poi vabbè, il Vannacci in Italia, eccetera, le cose che si leggono sui giornali. E su Repubblica di Milano c'è questo articolo a pagina 7 che si chiama "Saluti romani per Ramelli, per la procura non è più reato. 18 militanti di estrema destra sono stati archiviati. La richiesta era stata avanzata dal PM Gobbis, è una commemorazione". E si dice: due premesse. La prima: non ci sono mai stati elementi tali da far ritenere che l'impianto democratico della Repubblica Italiana potesse essere messo concretamente in pericolo in relazione alla possibile ricostituzione del partito fascista. La seconda: il saluto romano in quell'occasione non è un gesto che esprime ideologia di intolleranza e discriminazione. Quindi 18 militanti indagati per i saluti romani per Sergio Ramelli del 2023 vanno archiviati, e aggiungo io, purtroppo si va anche un pochino a normalizzare una cosa che forse non andrebbe tanto normalizzata. Va bene, ci consoliamo col fatto che stasera, come anche ieri, ci saranno i Wilco in concerto in Italia, a Roma ieri all'Auditorium Parco della Musica, questa sera più vicini a noi a Mantova a Palazzo Te, e noi ascoltiamo Camera.

Questa era Canora da Yankee Hotel Foxtrot, disco che ormai ha compiuto 23 anni, forse uno dei miei preferiti sicuramente dei Wilco, questa band che appunto, come dicevo prima, è in tour in Italia questa sera a Mantova, e quindi senza gruppo spalla peraltro, quindi immagino anche dei concerti corposi, per così dire. Allora, quando arriviamo ormai verso la GR delle 7, ormai chi mi segue lo sa, io di solito arrivo a darvi la palla e quindi provo a lanciarvi un suggerimento di... non chiamo microfono aperto, diciamo un sondaggio, ecco, un modo per divertirci insieme, insomma, e vedere un po', in questo caso... Qual è la canzone che avete rivalutato? Nel senso, ci sono, penso, per chiunque state dei momenti in cui avete sottovalutato, ecco, una canzone, l'avete ascoltata magari anche tantissime volte e poi a un certo punto avete deciso che vi piace, non dico che diventi quella canzone la vostra preferita, ma insomma, dite, vedi che avevo sbagliato giudizio e quindi questa canzone effettivamente è una bella canzone. A me succede tante volte, però forse in modo così netto come quella che state per ascoltare non è mai successo, nel senso che la canzone in questione, una canzone che banalmente avevo nel Greatest Hits di questa band che sono i Cure, quindi la ascoltavo tra le altre, però molto spesso la saltavo perché non mi piaceva, la trovo forse un po' troppo cupa, e poi a un certo punto, ma recentemente, forse perché è scattato qualcosa, forse perché l'ho cominciato ad associare magari ha dei ricordi differenti da prima, è cominciata a piacermi ed è diventata una delle mie preferite. La canzone si chiama A Forest. Poi vi chiederò le vostre, scrivetemi al 331-621-4013 per dirmi quella che è la canzone che avete rivalutato, quindi quella che all'inizio non le davate una chance, ma poi invece

0: Oh, questo finale ossessivo non mi piaceva, eppure poi dopo è diventato un tormentone. Adesso è spesso nelle mie playlist quello che ascolto, anche se appunto questa canzone del 1980 è molto claustrofobica, cioè forse non è per tutti i giorni, ma in effetti il testo, adesso se lo leggete, descrive una sorta di ricerca disperata, ossessiva, all'interno di una foresta, questo protagonista che segue la voce di una ragazza che lo chiama e poi vede che in realtà non c'è nessuno, che era solo un'illusione. It's always the same, I'm running away from nothing, canta appunto Robert Smith in questa canzone del 1980. Tra l'altro c'è un'ascoltatrice che è, secondo me, una medium sensitiva, perché dice: ero sicura avresti detto a Forest, meravigliosa. Disa, sei una medium, brava. Marco, per me questa dei Cure è sempre stata bellissima, no, adesso anche per me. Tra l'altro vi dico anche dove ho cominciato ad apprezzarla. C'era un meme che girava qualche tempo fa con i Peanuts che ballavano con in sottofondo questa musica, insomma, che mi ha sempre fatto ridere, ma era divertente. Anche Ivan apprezza a Forest e tanti altri che stanno scrivendo. Poi i vostri messaggi li leggiamo subito dopo il giornale radio che sta per arrivare, nel senso che vi ho chiesto, lo ripeto anche per chi appunto fosse stato distratto, magari era in bagno a lavarsi i denti, la canzone che avete rivalutato, quindi quelle che all'inizio proprio non vi piacevano, vi sembravano magari troppo stupide, eccetera, poi vi si sono piantate in testa e non uscivano più. E insomma, tra poco ne parliamo con voi, proviamo anche a costruire una sorta di playlist comunitaria, come playlist degli ascoltatori, delle canzoni recuperate dalla spazzatura, un po' come c'è il cestino, no, sul desktop del computer, dove si possono recuperare le cose prima di cancellarle definitivamente. Ecco, facciamo un po' una cosa di questo genere. Adesso la linea al giornale radio delle 7 e noi ci troviamo tra circa 4 minuti. State lì.
1: Strano a Milano, un festival all'insegna della vita lenta. Da venerdì 4 a domenica 6 settembre con Giulia May, Selton, Dente, Marco Giudici, Anna Carol, Laila Lavash, Mario Calabresi, Yoga, Ballo Liscio, Picnic con Ratanà e tante altre figate. Ingresso gratuito, Cassina Anna, Milano. Programma e info su santeriamilano.it.
2: Potreste scoprire che il vostro barista non si chiama Mario, è nato a Canton, oppure siete diventati CEO di una multinazionale di Shanghai.
3: I motivi per studiare cinese sono tanti e l'Istituto Confucio dell'Università degli Studi di Milano li conosce tutti. I corsi si tengono dalle 19 alle 20:30 con insegnanti italiani e madrelingua. Si comincia il 28 settembre, ci si iscrive fino al 23 luglio e dal 1 al 10 settembre, col 30% di sconto.
2: istitutoconfucio.unimi.it.
4: Popolare Network.
5: Radio Popolare, i titoli delle ore 7. Ucraina, nella notte un attacco russo ha ucciso 7 persone e ne ha ferite almeno 5. Kiev risponde con un attacco al porto strategico sul Mar Baltico. La difesa di Mosca abbatte decine di droni, ma ci sono danni a un terminal petrolifero. Stretto di Hormuz, una petroliera è stata colpita da proiettili non identificati, un'altra è stata intercettata invece dai pasdarani iraniani. Dopo un mese di tregua, Trump torna a minacciare di colpire duramente l'Iran. Teheran ha attaccato basi USA dopo che le forze statunitensi avevano bombardato l'isola di Larak. E intanto la popolarità di Donald Trump cala, il tasso di approvazione è al 32%, 2/3 dei cittadini statunitensi quindi sono in disaccordo con la gestione della guerra in Iran, un elettore su 6 non lo voterebbe di nuovo. La Spagna ha risposto prorogando a sua volta di altre 2 settimane i controlli alle frontiere a seguito della sospensione del trattato di Schengen da parte dell'Italia. Il premier Sanchez denuncia un'assurdità e accusa Russia e Israele di una campagna di disinformazione contro il governo di Madrid. Comincia la corsa della maggioranza in Parlamento stamani per approvare una nuova legge elettorale, divisioni interne sulla proposta di ballottaggio per le prime 2 coalizioni. La Lega non la vuole, intanto la dirigenza Rai insiste per una nuova conduzione di Report. Giornalisti in stato di agitazione, Ranucci annuncia imprenditori disponibili per una sua nuova avventura. di 3 morti al giorno sul lavoro ad agosto, nonostante le ferie in gran parte delle aziende. Ieri sono morti un fattorino all'ultimo giorno di contratto, un operaio edile, un agricoltore, precarietà, subappalti senza regole, mancanza di prevenzione. Le principali e note cause. Le notizie di Radio Popolare tornano alle 7.30. Una buona giornata intanto, una buona continuazione d'ascolto.
4: Popolare Network.
6: Abba Vive, festival antirazzista contro guerra e confini, il 4, il 5 e il 6 settembre al Parco Sempione. Al festival troverai
7: attività per bambini, ragazzi ed adulti, sport popolare, dibattiti, musica dal vivo e cibi dal mondo. Sul sito abbavive.org trovate il programma completo.
8: Il 4, 5 e 6 settembre al Parco Sempione per la 18ª edizione del festival Abba Vive. Non fartelo raccontare.
9: Ogni scelta conta, soprattutto la tua. Scegli i fondi di Etica SGR. Investi nel futuro e sostieni ambiente e diritti umani. Fai la differenza oggi. www.eticasgr.com. Comunicazione di marketing. Si prega di consultare prospetto e KID dei fondi.

7 minuti dopo le 7, buongiorno a Francesco Tragni, che si fosse svegliato nella mia eterna ricerca di qualcosa di che mi piacerebbe ascoltare al risveglio. Vi ho proposto questa Il Sud è un'infanzia sudata, tratta dal primo disco di Enzo Carella, Vocazione. Qualcuno scrive grande pezzo di Carella, grande ripescaggio. Sì, in effetti è un po' un ripescaggio, perché è una canzone che si perde nella notte dei tempi, ma 1977, tra l'altro, insomma, i testi erano di Pasquale Panella, quello che poi dopo ha fatto i testi per Battisti. E se foste interessati un po' alla storia di Enzo Carella, c'è anche un libro scritto da Vincola che è andato un po' sulle tracce di Enzo Carella. Oltre a fare un disco di cover, lui ha scelto appunto di ricostruirne un po' la storia intervistando parenti, amici e tutti i musicisti che suonavano con lui. Per esempio, all'interno di Vocazione, che è il primo disco che stiamo ascoltando, che è quello che contiene anche Malamore, suonavano i Goblin, per dire, quindi da Pignatelli, Simonetti, eccetera. E quindi, insomma, anche musicalmente lui ne la sapeva lunga. Comunque, prima del giornale radio vi ho chiesto quelle che sono le canzoni che avete rivalutato, e effettivamente allora sono arrivati un po' di messaggi al 331-621-4013 che adesso proveremo un po' a leggere e riassumere, visto che sono tanti. Insomma, poi al di là di chi scrive soltanto magari il nome del gruppo, è interessante per chi l'ha fatto capire quali sono le motivazioni per cui uno cambia idea nel tempo. Effettivamente nel mio caso, per esempio, credo sia più, appunto, come dicevo prima, per A Forest, legato ad un evento, e quindi nel mio caso, per esempio, questo meme che ho visto che mi ha fatto un po' scattare qualcosa. Però effettivamente il discorso degli eventi è una cosa che ricorre un po' nei vostri messaggi. C'è chi dice per concerti, perché sono contenute nei film, o per situazioni particolari, magari la fidanzata che gli ha fatto conoscere, gli ha fatto riscoprire una canzone, e quindi in questo senso. Un altro motivo che vedo nei vostri messaggi è il discorso del si cresce, no? E quindi uno magari cambia idea semplicemente perché ha cambiato i gusti, come magari all'inizio detesta gli spinaci e poi invece li mangia. È il caso per esempio di Isabella, che dice: da adolescente detestavo la gabber e la mia musica preferita era il metal, adesso ascolto ancora il metal e la gabber. Vabbè, quindi la gabber, tra l'altro sono andato a cercarla perché non sapevo cosa fosse, è un sottogenere estremo e velocissimo della musica techno, e quindi Isabella adesso ascolta questo genere. Alberto, che scrive: quel brano dei Cure, A Forest, mi riporta agli anni 80, quando andavamo a Rolling Stone il venerdì sera, perché mettevano solo rock e poi al Plastic, dove nella sala dove si ballava mancava l'ossigeno letteralmente. Che tempi. Lisa: a me è successo con La mia promessa dei Marlene Kunz, quindi il fatto di rivalutare questa canzone. L'ho sempre conosciuta ma mai apprezzata, poi l'ho sentita live all'Alcatraz durante il loro tour del Vile, quindi quest'anno, e boom, non riesco a smettere di ascoltarla, mi è entrata dentro nelle vene. Spesso succede che ci iniziano a piacere visceralmente delle canzoni quando le associamo a fatti speciali della nostra vita, che vengono incisi nella memoria con relativa colonna sonora, le dice soundtrack. Poi Mara: vabbè, stupendo questo pezzo di Carella. E un altro ascoltatore che cita anche Barbara, assolutamente, canzone sanremese, se non mi ricordo male è arrivata seconda nel 78-79, sempre di Enzo Carella. E poi sempre un altro ascoltatore, Stefano, che apprezza Transatlanticism dei Death Cab for the Cutie, che è una canzone di 7 minuti. Semplicemente per me era troppo lunga, ma poi ascoltandola, riascoltandola, mi ha tirato dentro. Quindi anche, diciamo, il riascolto può aiutare a far apprezzare una canzone. Sì, certo, sono anche dei brani un po' ostici, quindi potrebbe succedere che uno la apprezzi. Chissà se succederà che magari qualcuno, riascoltando questa Nuotare della Noce, la apprezzerà.

La Noce sembra il nome di un gruppo, ma in realtà lei si chiama Marta La Noce, cantautrice, polistrumentista. E insomma, con questo brano che avete ascoltato, Nuotare, tratto da Libera, disco del proprio del 2026, del 2025, quindi uscito un anno fa, ed è un'opera discografica, è una sorta di spettacolo teatrale anche, nel senso che ci sono dei monologhi frammezzati da musica, quindi insomma un progetto interessante. Ma tornando alla domanda che vi ho fatto prima, leggiamo gli altri messaggi che sono arrivati al 3316214013, cioè la canzone che avete rivalutato. Allora, questo ascoltatore, questa ascoltatrice probabilmente, che si firma Olia: ho sottovalutato Athens, France, The Backcountry, New Road. Ottime le loro, in crescendo Happy Birthday, Nancy Tries to Take the Night e Goodbye. E chissà come mai l'aveva sottovalutata prima, questo Olga non ce lo dice. Poi anche Ico and the Bunnymen, The Killing Moon, e poi altre canzoni sempre The Killing Moon, Chicago e L'Amor Tutta la Vita, dice Loretta. Non conosco questa canzone. Allora, invece, tra poco vi propongo una sorta di un argomento trovato sui giornali di oggi e ieri. Parliamo di rifiuti ingombranti, però in modalità bipartisan. Ebbene sì, adesso un brano che ci riporta invece al febbraio del 1997, quando usciva il disco dei Blur che si chiamava come loro. La canzone si chiama Beetlebum.

Sono le 7.20, questa è Beetlebum, tratta da Blur, del 1997 album, ovviamente omonimo della band. È, insomma, il periodo aureo dei Blur, quando si prendevano a chitarrate con gli Oasis. Forse anche non solo in senso figurato. Allora, dicevamo prima che avremmo parlato di rifiuti ingombranti, poi leggo gli ultimi messaggi che sono arrivati al 3316214013, però mi ha incuriosito il fatto che ci fosse una sorta di botta e risposta tra i giornali, nel senso che ieri c'era sui giornali un articolo in cui De Luca diceva voleva combattere gli abbandoni dei rifiuti ingombranti in giro per le strade di Napoli. C'era appunto una foto di un signore in mutande che mollava un frigorifero in mezzo a una strada, insomma, dicendo che avrebbero messo telecamere, eccetera. Uno dice Napoli, ok, però poi uno legge il giornale di oggi, a pagina 8 di Repubblica di Milano: rifiuti ingombranti, abbandoni da record, scatta la campagna AMSA. Il fenomeno è raddoppiato rispetto al 2022 e infatti a Milano l'abbandono dei rifiuti, scrive Daniela Solito, dicevo, a Milano l'abbandono dei rifiuti ingombranti è un fenomeno in forte crescita, con volumi più che raddoppiati rispetto al 2022. Soltanto nel primo semestre del 2026 AMSA ha effettuato circa 60.000 interventi di rimozione di scarichi abusivi. Per questo il Comune di Milano e AMSA hanno promosso la campagna di comunicazione Milano è nostra, non lasciamola loro. Poi avrete visto in giro appunto questi cartelli con magari materassi abbandonati disegnati su uno strano con scritto Milano è nostra, appunto non lasciamola loro. Quindi diciamo che Milano non sta tanto meglio di Napoli, a giudicare appunto dai titoli dei giornali. Comunque io quasi quasi vi faccio ascoltare un brano di George Harrison che si chiama Blow Away e poi leggo gli ultimi messaggi che ci avete inviato a 3316214013 con le canzoni che avete rivalutato, e quindi magari c'è qualche altra sorpresa che vi leggerò. Questo comunque è George Harrison.

0: anche questa è bella per svegliarsi la mattina, poi ditemelo voi, io purtroppo non ho modo di provarlo qui dove mi trovo in questo momento, visto che sono davanti al microfono e purtroppo è già da un po' sveglio. Comunque, allora, intanto sono stato giustamente redarguito da alcuni ascoltatori, purtroppo non avevo l'articolo davanti, quindi De Luca adesso è sindaco di Salerno, io ricordavo quando era governatore della Campania, quindi si riferiva a Salerno, ringrazio appunto Massimiliano e anche, se non ricordo l'altra ascoltatrice, ascoltatore, forse Nicoletta, eccola qua, che mi segnalava appunto questa cosa, grazie, comunque appunto rimane il problema sicuramente dei rifiuti. Qualcuno che dice anche Voghera in provincia di Pavia non è messa meglio per ciò che concerne il rispetto urbano dei rifiuti, ed è un non rispetto trasversale, benché qui le persone parlino facilmente di stranieri che abbandonano i rifiuti. Io ho visto persone vogheresissime fare altrettanto, mi spiace solo non avere percentuali per accompagnare le mie parole. Va bene, insomma. E poi, tornando a quello che dicevamo prima, cioè il sondaggino, canzone che avete rivalutato. Allora, Amare della rappresentante di lista è stato un fastidio fino alla volta in cui l'ho sentita, non ascoltata, a volume alto in auto. E questo è Luca che lo scrive. Poi, ciao, il pezzo ballata per la mia piccola Iena, quindi parliamo di After Hours, ai primi ascolti proprio non la digerivo e poi il resto è storia. E questo è Omar. E poi leggo qualche altro messaggio sui rifiuti ingombranti. Questo, secondo me, il fenomeno va combattuto con fermezza, rilievo delle impronte digitali e multe pesanti grazie alla diffusione della carta d'identità elettronica. Insomma, questo è un suggerimento che andrebbe probabilmente fatto arrivare a chi di dovere. Allora, il mio tempo a disposizione è sostanzialmente finito. Io aspetta che c'era questo messaggio che leggiamo. Ciao, a proposito di suoni recuperati, da un po' di giorni vi sento sui 107.6 con interferenze. Stamattina la situazione è decisamente peggiorata, via Palma Nova Milano. Aiuto. Allora, caro GF, che si firmi così, scrivi a supporto@radiopopolare.it, magari capiamo cosa sta succedendo, anche perché non va bene se non si sente qua in via Palmanova. Dicevo, il mio tempo è finito, io vi ringrazio per l'ascolto, ovviamente ci sentiamo domani a partire dalle 6 fino alle 7.30, sono Francesco Tragni e se vorrete appunto ci risentiremo anche fino a sabato tutte le mattine qui in diretta in apertura. E adesso il giornale radio, ciao e buona giornata a tutti quanti.
1: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima.

0: Popolare Network.
1: Ucraina, nella notte un attacco russo ha ucciso 9 persone e ne ha ferite almeno 5. Kiev colpisce un porto strategico sul Mar Baltico, la difesa di Mosca abbatte decine di droni, ma ci sono danni al terminal petrolifero. Stretto di Hormuz, una petroliera è stata colpita da proiettili non identificati e un'altra è stata intercettata dai pasdarani iraniani. Dopo un mese di tregua, Trump torna a minacciare di colpire duramente l'Iran. Teheran ha attaccato basi USA dopo che le forze statunitensi avevano bombardato l'isola di Larak. E intanto la popolarità di Donald Trump cala, il tasso di approvazione al 32%. 2/3 dei cittadini statunitensi sono in disaccordo con la gestione proprio della guerra in Iran. La Spagna ha risposto prorogando a sua volta di altre 2 settimane i controlli a seguito della sospensione del trattato di Schengen da parte dell'Italia. Il premier Sanchez denuncia un'assurdità e accusa Russia e Israele di una campagna di disinformazione. Comincia la corsa della maggioranza in Parlamento per approvare una nuova legge elettorale, divisioni interne sulla proposta di ballottaggio per le prime 2 coalizioni. La Lega non la vuole, intanto la dirigenza Rai insiste per la nuova conduzione di Report, giornalisti in stato di agitazione, ci annuncia imprenditori disponibili per una nuova avventura. Buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, sono le 7.31 e queste sono le notizie di Radio Popolare per questo 1° settembre. Si aprono con gli scontri che proseguono tra Russia e Ucraina. Nella notte Mosca ha colpito Kiev con missili e droni. Ci sono diversi morti e feriti, è il 5° giorno consecutivo di attacchi ininterrotti da parte dei droni russi. Per l'aggiornamento di questa mattina ci ha raggiunto in studio Valeria Schroeter. Buongiorno Valeria.
2: Buongiorno Claudio, sì, come dicevi, durante la notte Mosca ha colpito l'Ucraina, in particolare Kiev e la regione circostante. I morti, secondo le fonti locali, sono almeno 9 e ci sono decine di feriti. L'esercito aveva diramato un allarme nell'area e, secondo l'amministrazione militare, il Cremlino ha deliberatamente preso di mira strutture civili e edifici residenziali. Intanto, sempre nelle prime ore di oggi, alcuni droni ucraini hanno colpito il porto russo di Ust-Luga sul Mar Baltico. La difesa aerea russa ha riferito di aver abbattuto decine di droni sulla regione, ma ci sono stati comunque danni al porto. Questo porto è un obiettivo strategico perché è un importante snodo per l'esportazione di petrolio e di prodotti petroliferi. Non è la prima volta che viene preso di mira da Kiev. L'Ucraina infatti sta portando avanti una campagna di attacchi contro le infrastrutture petrolifere russe, aggravando una crisi interna di approvvigionamento di carburante.
1: E grazie a Valeria Schroeter. Passiamo all'Iran, è ancora stallo nello stretto di Hormuz, una petroliera in transito è stata colpita da 3 proiettili non identificati al largo della costa dell'Oman, non sono state segnalate vittime o impatti ambientali. I pasdarani iraniani poi hanno annunciato di aver fermato una petroliera saudita nello stretto mentre attraversava il corridoio meridionale. Nei giorni scorsi le tensioni nell'area sono aumentate e dopo poco più di un mese di tregua di fatto Iran e Stati Uniti hanno ripreso a colpirsi a vicenda. Il servizio della nostra collaboratrice Farian Sabai.
3: Dopo 6 mesi di guerra è ancora stallo, l'Iran mantiene chiuso lo stretto di Hormuz e gli Stati Uniti insistono con un controblocco dei porti iraniani. Domenica Stati Uniti e Iran hanno ripreso ad attaccarsi per la prima volta da settimane. Gli Stati Uniti hanno attaccato l'isola iraniana di Larak nello stretto di Hormuz, colpendo postazioni di lancio di razzi per impedire di posare le mine nello stretto. 3 iraniani sono morti nell'attacco americano, tanti altri sono rimasti feriti. L'Iran ha risposto con missili e droni contro Giordania ed Emirati, prendendo di mira le forze americane in quei paesi. Ieri in Kirghizistan, durante il vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, il presidente iraniano Pezeshkian ha dichiarato che il proseguimento del conflitto non è nel nostro interesse e nemmeno in quello della regione. La soluzione ai problemi risiede nel dialogo e nella cooperazione. Lo scambio di colpi alimenta il timore di una ripresa di ostilità su larga scala, anche perché il presidente americano Trump ha minacciato ancora una volta di colpire l'Iran duramente. Intanto il segretario al tesoro americano ha promesso di proseguire la campagna di pressione volta a paralizzare l'economia di Teheran. I bombardamenti e le sanzioni colpiscono però anche i civili e fanno perciò crescere la percezione di essere soli, soli contro tutti, come durante la guerra Iran-Iraq degli anni '80.

0: Popolare Network, Farian Sabai.
1: E restiamo nel vicino oriente, in Siria. Le forze israeliane stanno avanzando ulteriormente nella provincia di Deraa, a sud di Damasco. Almeno 10 veicoli militari israeliani, riferisce Al Jazeera, sono stati avvistati nei pressi di un villaggio che si chiama Jumla. Israele continua anche a colpire il sud del Libano, nella zona di Namatie. Sono segnalati bombardamenti con l'uso di proiettili al fosforo bianco e se proseguono i raid israeliani anche contro la striscia di Gaza. Nonostante il cosiddetto ormai cessate il fuoco, ieri almeno 5 persone sono state uccise a Gaza City. Come era prevedibile, la Spagna ha risposto con identiche misure alla proroga italiana di 15 giorni della sospensione del trattato di Schengen, annunciata ieri dal ministro degli interni Piantedosi come necessaria per il permanere di elementi di criticità a Ceuta, l'exclave spagnola in territorio marocchino. Ricordiamo che su 180.000 controlli realizzati dalle frontiere italiane sono state rilevate 31 persone con irregolarità nei documenti e solo 8 provenivano o erano di nazionalità marocchina. È una situazione assurda, è fuori da Schengen, ha commentato il primo ministro Sanchez, che poi ha denunciato una campagna di disinformazione che avrebbe i suoi strateghi in Russia e in Israele. Sentiamo il servizio da Madrid.
2: Madrid risponde a Meloni prorogando i controlli ai passeggeri in arrivo dall'Italia. Sanchez ha ribadito l'assurdità della situazione. Ceuta è fuori da Schengen e nessuno dei migranti ha raggiunto la penisola iberica. Ma non è un caso che Madrid abbia chiesto l'intervento del Frontex per schedare tutti i migranti e velocizzare le pratiche di espulsione. Sanchez sa che in Europa resta sotto osservazione. Il presidente spagnolo accusa Russia e Israele di aver diffuso fake news per alimentare la crisi migratoria, puntando a dividere l'Europa. Menzogne sfacciate, rispondono da Gerusalemme, ma Sanchez non arretra. Dietro l'ondata migratoria c'è la propaganda delle reti di estrema destra legata alla Russia e a Israele, con l'obiettivo di attaccare il governo spagnolo con un tema divisivo come l'immigrazione, una strategia pianificata a cui però non avrebbe partecipato il Marocco. Sanchez ha difeso a oltranza la collaborazione con Rabat, indispensabile per risolvere la crisi. Ma su questo punto Sanchez è stato criticato anche dai suoi alleati di governo. È impossibile, sostengono, che in Marocco non sapessero nulla della marea umana che si dirigeva a Ceuta. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
1: E veniamo alla politica italiana. Inizia oggi alla Camera la presentazione degli emendamenti per la legge elettorale, anzi per il rush finale per la legge elettorale che il governo vuole a tutti i costi approvare nonostante le divisioni interne. Il principale confronto della maggioranza è sull'introduzione di un ballottaggio, cioè di un secondo turno, in caso due coalizioni ricevano più del 40% dei voti, con il premio di maggioranza che scatterebbe al 42% dei voti raccolti. La Lega ha fatto sapere di essere completamente contraria, i partiti di governo invece sono compatti sull'eliminazione dell'obbligo di alternanza tra uomo e donna sui capilista bloccati e sull'espressione di fino a 3 preferenze con invece l'alternanza di genere. E la dirigenza Rai va avanti per una nuova stagione di Report senza Ranucci. Oggi ha convocato autori e conduttori nominati, intanto la redazione del programma continua il suo stato di agitazione, mentre Sigfrido Ranucci annuncia di aver ricevuto la disponibilità di alcuni imprenditori a sostenere una sua eventuale nuova trasmissione. Il servizio da Roma di Anna Bredice.
3: Oggi è previsto un incontro tra Paolo Corsini, responsabile di intrattenimento della Rai, colui che rivendicò di essere vicino al partito di Giorgia Meloni, e i due giornalisti di Report, autori di inchieste che la Rai aveva individuato come coautori, Valesini e Iovene. I due avevano rinunciato all'incarico perché gli accordi non sarebbero stati questi. Più che accordi, era stato un no totale alle loro proposte, una conduzione a rotazione di 4 giornalisti, tutti della squadra di Ranucci. Il rifiuto, insieme alla designazione di Presutti e Pier Vincenzi, ha bloccato tutto e ora è una specie di muro contro muro, anche se la Rai è convinta che una mediazione sarà possibile. Dopo l'incontro di oggi, domani è previsto uno molto più ampio tra la Rai e l'intera redazione di Report, decine di persone che in una nota oggi hanno annunciato uno stato di agitazione e possibili scioperi. Le parti quindi si preparano ad un confronto che è più uno scontro, con Ranucci che dall'esterno osserva e in qualche modo spinge la sua redazione su posizioni di lotta. Ieri ha dato manforte ai colleghi pronti allo sciopero da un lato e insinuando sospetti sui due giornalisti già nominati, difesi dai giornali di destra, dice, e annuncia che ci sarebbero imprenditori pronti a sostenere la battaglia per la libertà di stampa. Il riferimento è probabilmente a imprenditori nel campo televisivo pronti ad accogliere scegliere chi si dimetterà, ma è un'opzione a cui la RAI non crede fino in fondo, convinta che un compromesso si potrà trovare e su quali basi però è ancora difficile dirlo. Linea allo studio.
1: Abusi, violenze, minacce fisiche e psicologiche contro ragazzini prevalentemente stranieri al carcere minorile di Casal del Marmo. 3 poliziotti sono stati sospesi per un anno, indagati per torture, altri 10 agenti coinvolti. È il ritratto di un sistema violento e abbandonato a se stesso. Patrizio Gonnella, presidente di Antigone, l'associazione che ha denunciato per prima il caso.
4: I fatti di tortura hanno riguardato più ragazzi, tendenzialmente tutti ragazzini molto giovani e stranieri, e sono durati nel tempo con sistematicità, con quella idea di impunità che caratterizza molte volte gli abusi e le violenze in carcere. E noi ovviamente adesso auspichiamo, dopo 15 mesi, che ci sia giustizia per questi ragazzi. Ripeto, torture, abusi, violenze, minacce fisiche e psicologiche nei confronti di giovanissimi, è veramente indecente. Sono 3 coloro che sono stati per ora cautelativamente sospesi dal servizio, ma sono di più gli agenti coinvolti, sono una decina. E guardate, lo dico ai radioascoltatori, che Casal del Marmo non è un posto dove stanno centinaia di persone, ci sono una 50 e 60 di ragazzini. Se in un momento storico ben preciso 10-12 ragazzini vengono brutalmente trattati da 10 agenti, e c'è la parola tortura, ripeto, nelle decisioni giudiziarie prese, vuol dire che è un fatto sistematico, è un fatto non occasionale, non riguarda la mela marcia.
1: Agosto è stato il mese più mortale sul lavoro, 103 morti registrate, senza contare i deceduti nei trasferimenti, nonostante il periodo di ferie. La gran parte dei morti sono nelle piccole imprese, soprattutto nelle filiere di subappalto. Ieri la fotografia dei principali casi di mancanza di sicurezza sul lavoro. 3 morti, il primo a Piacenza, Pasquale Andriotta, corriere precario in appalto per Bartolini, all'ultimo giorno di contratto deceduto per un malore. A Origgio, provincia di Varese, un muratore di 55 anni, caduto da una soletta che l'ha schiacciato mentre lavorava in un cantiere. A Cento, un 41enne morto mentre nel campo in cui stava lavorando è morto nel campo in cui stava lavorando per aver battuto la testa. Le leggi ci sono, la prevenzione e i controlli invece sono dei fantasmi. La denuncia ai nostri microfoni di Bruno Giordano, magistrato presso la Corte di Cassazione, già direttore dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.
5: Abbiamo toccato un record tristissimo nel mese di agosto. Si chiude un mese con oltre 103 morti sul lavoro, più di 3 al giorno, che ovviamente il mese di agosto è quello in cui la maggior parte dei luoghi di lavoro sono stati chiusi, e quindi una necessità intervenire immediatamente, non con delle norme, perché abbiamo le norme che possono prevenire tutto questo, ma per farle applicare gli organi di vigilanza, però continuano a non essere diffusi sul territorio, a non essere coordinati, a non essere organizzati. Gran parte di questi morti e feriti sul lavoro avvengono nelle piccole e medie imprese, che corrono in modo concorrenziale per conseguire dei subappalti, come avviene appunto nella logistica, come avviene in edilizia, come avviene anche nei servizi alla persona. Bisogna che si guardi al contratto di appalto e di subappalto non come via di fuga rispetto ai diritti dei lavoratori, ma come luogo di maggior tutela e di maggiore cura.
1: In chiusura una notizia di una voce che abbiamo ascoltato più volte da Gaza. Si tratta di Safaa Hoda, che è una fumettista palestinese, autrice del libro La tenda di Safaa, che appunto avete sentito ai nostri microfoni più volte con le sue testimonianze. Safaa Hoda è riuscita a uscire dalla striscia di Gaza, cosa che non era per nulla evidente, e arrivare in Italia. Sarà in questo fine settimana ospite a Reggio Emilia del Festival di Emergency Prime, e poi dal 4 settembre a Modena potete vedere la sua mostra Al di là del mare, realizzata insieme alla fumettista italiana Pat Carra. Sentiamo Safaa, raggiunta dalla nostra Valeria Schröter.
6: Hello, I am Safaa Hoda, a Palestinian cartoonist from Gaza.
7: Ciao, sono Safaa Hoda, una fumettista palestinese di Gaza. Sono molto felice e grata di poter dire che sono finalmente arrivata in Francia con mia sorella Asma. Dopo tutto quello che abbiamo passato, arrivare in Francia è per noi molto emozionante e significativo e vorrei ringraziare tutti coloro che ci hanno sostenuto e aiutato a raggiungere questo luogo sicuro. Grazie di cuore per essere stati al nostro fianco e al fianco del popolo di Gaza. Grazie.
6: Thank you so much for standing with us and with the people of Gaza. Thank you.
1: Tempo stabile soleggiato su tutta la penisola, in arrivo correnti più fresche al nord nel pomeriggio, con l'aumento della nuvolosità, possibilità di precipitazioni irregolari su Alpi e Prealpi, isolati rovesci anche possibili nel pomeriggio sui rilievi di Basilicata e Calabria. È tutto per le notizie di Popolare Network, ci risentiamo alle 8:30, una buona giornata da Claudio Iampaglia in conduzione di questo GR, Valeria Schröter in redazione.
8: Popolare Network.
9: Marta, ricevi questo anello segno del mio disprezzo per l'ecosistema e del mio menefreghismo per i fiumi avvelenati dal mercurio.
10: Tommaso, ricevi questo diamante segno del mio amore per l'illegalità e della mia indifferenza per i minatori sfruttati.
9: È questo il gioiello che vuoi?
10: Scegli Ethical Jewels, oro e diamanti che sposano la tutela dell'ambiente e il rispetto dei diritti umani.
9: Ethical Jewels, i primi gioielli etici in Italia. Vai su gioielleriabelloni.it.
11: Regalami un sorriso per i miei giorni tristi, per quando farà buio.
12: Gepensi Me ti regala un bel abbonamento al buio del Teatro della Cooperativa. 3 spettacoli a soli 30 euro.
13: Il tempo sta scadendo, ultima settimana, sbrigatevi!
12: info@teatrodellacooperativa.it.
14: Anteo porta il cinema nei municipi.
15: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città, il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema con il sostegno di Biper e la collaborazione del Comune di Milano.
14: In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione. Dal 31 agosto all'8 settembre presso IBVA in via Santa Croce 15.
15: Il programma su spaziocinema.info.
16: Una firma, una scelta che può andare lontano, attraversare il Mediterraneo e arrivare fino a Gaza, dove ogni giorno si vive tra le macerie, dove per i bambini la scuola non c'è più. Con il Remedial Education Center portiamo sostegno economico alle famiglie, spazi per tornare ad imparare e giocare e supporto psicologico per tornare a sorridere. Destina il tuo 5 per 1000 ad Arci o dona subito su arci.it. A Milano torna la festa dell'unità del Partito Democratico. Più di 70 eventi, musica, dibattiti, presentazione di libri, con le voci milanesi e nazionali della politica e dell'attivismo, della cultura e le grandi firme del giornalismo.
17: Spazio anche alla tradizione, all'intrattenimento e a un ampio menù con contorno di salamelle.
16: Dal 3 al 13 settembre all'Arci Corbetto in via Olio 21. Tutto il programma su pdmilano.eu e sui canali social del PD Milano.

0: Buongiorno, bentrovate, bentrovati. Questa è Summer Time. Sono le 7:49 di martedì 1 settembre. Bentornati e bentornate da Chiara Manetti, torno in conduzione per questi ultimi giorni, insomma fino a venerdì sarete di nuovo con me. Ad agosto avete sentito la voce di Martina Stefanoni, ieri c'è stato Mattia Guastafierro, oggi dopo la conduzione di luglio torno con la rassegna stampa, gli approfondimenti e le interviste di questo spazio informativo del palinsesto estivo di Radio Popolare. Oggi parliamo degli scenari di guerra internazionali per capire in che fase siamo nel conflitto tra Stati Uniti e Iran attorno allo stretto di Hormuz, una condizione indefinita tra escalation, non escalation, guerra, pace che attraversa in qualche modo anche l'Italia e vedremo come. Poi parleremo delle morti sul lavoro in questa drammatica estate di caldo, infortuni e decessi di lavoratori e lavoratrici. L'ultimo caso ieri a Piacenza, Pasquale Andriotta, fattorino, corriere di 42 anni, stroncato da un malore proprio all'ultimo giorno di contratto. Poi voltiamo pagina e parliamo di diritti civili. Oggi il Veneto torna a votare sul fine vita. E a partire dalle 9 il microfono aperto, parliamo della stangata del rientro tra il caro carburanti, le bollette dell'energia, i rincari del carrello della spesa e dei libri scolastici. Vi chiedo come sta impattando il rientro sulle vostre tasche, sulla vostra quotidianità. Voi potete iniziare a scrivermi, insomma, come state affrontando questa situazione, poi potrete chiamarmi a partire dalle 9. E come ogni mattina qui a Summer Time partiamo dalla rassegna stampa con le prime pagine dei giornali che trovate oggi in edicola. Oggi i temi sono molti, i temi insomma inseriti nelle prime pagine dei giornali in edicola oggi. Uno di questi è la diatriba Italia-Spagna con cui aprono molti giornali, poi il caso Ranucci, lo stretto di Hormuz, quindi insomma la ripresa o non ripresa del conflitto tra Iran e Stati Uniti, la legge elettorale e il caos intorno a Vannacci. E il legame tra ambiente e pace, un tema di cui in realtà si occupa oggi solo Avvenire, e io parto proprio da qui. Avvenire che titola Fare pace con il pianeta, la necessità e l'urgenza di riconciliarsi con la Terra al centro della giornata di preghiera per il creato di oggi, dopo il Nepal 5.000 dispersi, anche gli Stati Uniti scossi dal maltempo, siccità record e piena nel Grand Canyon. Questo articolo in prima pagina, il sommario di questo articolo dice: dalla messa al Borgo Laudato Si a Castel Gandolfo all'appello lanciato nel messaggio per la giornata mondiale di preghiera per la cura del creato che si celebra oggi. Leone XIV rilancia con forza il legame tra tutela dell'ambiente, giustizia e pace. La cura della nostra casa comune richiede una conversione del cuore, ricorda il Papa, denunciando il circolo vizioso che unisce guerre, devastazione degli ecosistemi, povertà e nuove tensioni sociali. Mentre in Nepal si aggrava il bilancio dell'alluvione, anche gli Stati Uniti, dove di clima si parla pochissimo, si trovano alle prese con la piena del fiume Colorado in un anno record per la siccità. In questo mondo ferito dai conflitti e dalla crisi climatica, il pontefice invita governi e cittadini a forgiare le spade in vomeri, trasformando ciò che genera distruzione in strumenti di vita e di speranza. Ecco, Avvenire questa mattina è l'unico quotidiano che apre, diciamo, parlando di crisi climatica. Come vi dicevo, un altro tema fondamentale questa mattina è quello che sta accadendo tra Italia e Spagna. Vi leggo il titolo della stampa: Italia-Spagna colpo su colpo, Roma conferma il blocco di Schengen per altri 15 giorni, Madrid risponde con la stessa misura, ma Meloni valuta di prolungare il provvedimento fino al Consiglio europeo di ottobre. Passiamo al Domani, anche questo su questo tema. Meloni Sanchez, sfida infinita, lo show su Schengen continua. Il governo italiano proroga lo stop di altri 15 giorni, la Spagna replica con un provvedimento identico. La destra cavalca la propaganda sui migranti, ma su 500.000 di controlli solo 31 respingimenti. Poi c'è anche Il Giorno che titola sullo stesso tema: muro tra Italia e Spagna e a Ceuta la polizia spara, l'Italia prolunga di 15 giorni lo stop di Schengen con Madrid, ritorsione immediata, scontri con i migranti dell'exclave spagnola, Sanchez, fake news diffuse da Russia e Israele. E a proposito dei numeri che citava Il Domani, che diceva appunto solo 31 respingimenti, vorrei citarvi il Corriere della Sera che titola Italia e Spagna nuova sfida, Roma stop a Schengen per altri 15 giorni, Madrid prolunga i controlli, ma soprattutto vorrei soffermarmi sulla intervista che trovate a pagina 6 del Corriere della Sera ad Antonio Tajani. Monica Guerzoni scrive: la rivalità con il premier spagnolo non c'entra nulla con la decisione di prolungare il blocco di Schengen. Per il ministro degli esteri e vice premier la questione non è elettorale, ma riguarda la sicurezza interna. Il pericolo jihadista non va sottovalutato. Dice Tajani: la ragione è la prevenzione del terrorismo e il contrasto all'immigrazione irregolare. E allora Monica Guerzoni gli chiede: avete numeri preoccupanti? Su 180.000 persone controllate, respinti sono poche decine e pochissimi i marocchini. E Antonio Tajani risponde: durante l'ultimo mese ci sono stati 31 provvedimenti di respingimento alle frontiere marittime e aeroportuali, di cui 8 erano marocchini, 6 sono stati arrestati. Non sono pochi, dice Antonio Tajani. Poi con Monica Guerzoni insomma parlano delle politiche europee. Tajani dice: a volte le politiche europee sono inadeguate. Monica Guerzoni gli chiede: quali politiche? E lui dice: Forza Italia non crede all'Europa dei lacci e lacciuoli. A volte le politiche di economia reale su industria, agricoltura e pesca sono state sbagliate, troppo burocratiche e restrittive, legate a una visione ideologica del cambiamento climatico. Monica Guerzoni gli chiede: negate il problema anche dopo un'estate torrida? Mai negato il cambiamento climatico, ma va combattuto in maniera pragmatica, senza fanatismi, rispettando la nostra vocazione commerciale e industriale. L'Unione Europea è in mezzo al guado e deve riformarsi, completare il mercato unico dei capitali e dell'energia, l'unione bancaria e l'armonizzazione fiscale. Monica Guerzoni poi, insomma, vado un po' avanti nell'intervista, chiede a Tajani: non sarà che la battaglia di Trump per indebolire l'Unione Europea sta dando i suoi frutti? E Tajani risponde: non sono gli Stati Uniti che ne decidono le sorti, ma l'Unione Europea deve essere politicamente più forte, deve avere una sua difesa e una sua politica estera incisiva e deve trovare il coraggio di essere protagonista globale. E questo era Antonio Tajani, intervistato da Monica Guerzoni sul Corriere della Sera. Su questo vi leggo anche qualcosa dal manifesto. Dal manifesto che in prima pagina scrive: Meloni rilancia la sfida Sanchez, Roma proroga di 15 giorni lo stop a Schengen, ma soprattutto volevo citarvi l'articolo di pagina 7 scritto da Luca Tancredi Barone, inviato a Barcellona. Il premier spagnolo accusa le reti dell'ultradestra. Appunto, dicevamo, la Spagna ribatte per reciprocità, continueranno anche i controlli sui viaggiatori italiani. Per quanto riguarda Ceuta, massima collaborazione con il Marocco, altrimenti la crisi si aggraverebbe, mentre Russia e Israele remano contro. Parola di Pedro Sanchez, che in una lunga intervista alla cadena SER ha ripreso in mano l'iniziativa politica, evitando qualsiasi accenno di autocritica in una situazione che ormai sta sfuggendogli dalle mani. Sanchez ha annunciato che oggi verrà approvato un pacchetto record di quasi 170.000.000 di euro a favore di Ceuta e Melilla, che serviranno per la ripresa della città, per i servizi pubblici e per aiutare imprese e lavoratori che abbiano subito conseguenze per la crisi migratoria. Poi ha ribadito che il governo sta ancora indagando su quanto accaduto e che nessuna delle fonti di intelligence aveva avvertito della consistenza della crisi che avremmo sofferto, nonostante nei giorni precedenti la distorsione di una sentenza del Tribunale Supremo, diffusa sui social con delle bufale, dall'internazionale dell'ultradestra, ha affermato, puntando appunto l'indice contro Israele e Russia, che negano. aveva causato l'arrivo a nuoto di un migliaio di persone. Sanchez ha provato così a smorzare la polemica all'interno del governo. Infine l'annuncio sorpresa: il re si recherà a Ceuta quando ce ne saranno le condizioni. Non è cosa da poco, l'ultima volta di un monarca risale al 2007. È un segnale da parte di Pedro Sanchez: Ceuta, come Melilla, è spagnola, piaccia o no, al Marocco. Poi vi volevo rimanere insomma sul manifesto, il cui titolo principale questa mattina è Ristretto. Il manifesto scrive: ma che nucleare o democrazia, ormai la guerra è solo per lo stretto di Hormuz. È a questo che si riferisce il titolo in prima pagina del manifesto. Washington deve garantire i traffici, per Teheran è la linea del Piave e gli attacchi ripartono. Gli Stati Uniti bombardano l'isola di Larak, l'Iran le basi americane in Giordania. Così non finirà mai. E per questo tema ritorno sul Corriere della Sera. Vi segnalo semplicemente a pagina 2 e 3 proprio due articoli che parlano esattamente di questo argomento. Uno è di Greta Privitera, che si intitola «Golfo, si riaccende la guerra, Trump colpiremo duro». Dopo il raid sull'Iraq, la risposta di Teheran sui paesi arabi, il Pentagono valuta una nuova campagna. Ma soprattutto vi segnalo un articolo, diciamo più di analisi, di Guido Olimpio, pagina 3, che si intitola «Attacchi sulle isole, corridoio a Hormuz, l'Iran sente la pressione, scorte di statunitensi agli sgoccioli, lo stallo del conflitto sta logorando entrambi i duellanti». E Guido Olimpio ci spiega il perché a pagina 3 del Corriere della Sera. C'è ancora sul Fatto Quotidiano un interessantissimo articolo a pagina 9 che si intitola «Le raffinerie fanno miliardi gonfiando il prezzo finale, benzina e diesel costano come se il Brent fosse a $200, sono agganciati alla quotazione internazionale, non ai costi reali». Magari ci torniamo più tardi, quando sarà l'ora del nostro microfono aperto. Poi, appunto, come vi dicevo, si parla anche di politica interna. L'unico giornale, diciamo, ad aprire su questo tema è Repubblica, che titola «La legge Vannacci, pronta modifica su misura della riforma elettorale, ballottaggio in caso di due coalizioni oltre il 40%, obiettivo della maggioranza arginare l'ex generale al primo turno e prendersi i suoi voti al secondo». Se ne parla a pagina 2-3 di Repubblica. Insomma, se volete capirne qualcosa di più, vi segnalo questi articoli di Serena Riformato e di Tommaso Ciriaco. E infine volevo anche segnalarvi ovviamente Report. Si parla ancora moltissimo del caso Report sul Fatto Quotidiano. Autogol della RAI, tutto Report sta con Ranucci, pronti a scioperare, la redazione si compatta per salvare il programma. E ci sono anche due reportage molto interessanti dall'Islanda e sul Corriere della Sera pagina 8 e dalla Groenlandia a pagina 9 della Stampa. E noi per adesso ci fermiamo qui con la rassegna stampa, ma torniamo tra pochissimo con la prima notizia di oggi.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
4: Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere.
5: Teoria critica della società è un corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca, è diretto da Vittorio Morfino e vede fra i docenti Maria Turchetto, Sandro Mezzadra, Clara Mattei, Leopoldina Fortunati, Andrea Fumagalli, Lorenzo Bernini e Alvaro Garcia Linera, l'ex vicepresidente boliviano.
4: Le lezioni si tengono alla Fondazione Corrente in via Carlo Porta 5, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.
6: Ogni scelta conta, soprattutto la tua. Scegli i fondi di Etica SGR. Investi nel futuro e sostieni ambiente e diritti umani. Fai la differenza oggi. www.eticasgr.com. Comunicazione di marketing. Si prega di consultare prospetto e KID dei fondi.

0: Buongiorno, bentornati e bentornate qui su Radio Popolare, questa è Summer Time. Oggi è il primo settembre, nella prima parte di questa puntata cerchiamo di definire un po' ciò che stiamo vivendo oggi. Siamo in pace? Siamo in guerra? Siamo in quella che sembra una condizione sospesa, indefinita, che sembra caratterizzare questo scenario globale, ma che produce effetti concreti sulla nostra quotidianità. Noi questa mattina partiamo dallo scenario internazionale, con le tensioni nello stretto di Hormuz e la ripresa degli attacchi da parte degli Stati Uniti verso l'Iran. E per analizzare, insomma, questo scenario siamo in collegamento con il professor Alessandro Colombo, docente di relazioni internazionali all'Università degli Studi di Milano e autore del Suicidio della Pace, uscito l'anno scorso per Raffaello Cortina Editore. Buongiorno, professor Colombo.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, grazie per essere qui con noi questa mattina. Allora, negli ultimi giorni abbiamo assistito, insomma, a nuovi attacchi vicino allo stretto di Hormuz, con dei bombardamenti statunitensi su quest'isola di Larak nel Golfo Persico, a cui l'Iran ha risposto. Allora le chiedo, professore, questa è una rottura di una tregua a cui in qualche modo ci eravamo abituati nelle ultime settimane?
1: No, come diceva lei, non è una rottura della tregua, perché in realtà la tregua quasi non esiste. È una condizione che con ogni probabilità durerà ancora molto a lungo, è una condizione che gli stessi iraniani chiamano né di pace né di guerra. È una condizione che da un lato dipende dal fatto che non ci sono né gli strumenti diplomatici e né gli strumenti militari per chiudere la questione, e dall'altro lato, e questa è la cosa più preoccupante, dipende naturalmente dal collasso generale degli strumenti diplomatici, di quelli multilaterali e, perché no, anche delle regole della convivenza internazionale.
0: Ecco, tra l'altro molti analisti e fonti di intelligence sostenevano che Washington non avesse le risorse, insomma, o la copertura anche politica per trascinarsi in un conflitto aperto su questo fronte. Ecco, in che fase siamo quindi di questa azione statunitense, secondo lei? Questi attacchi seguono una strategia?
1: Gli Stati Uniti si sono cacciati da soli in un labirinto e ne sono perfettamente consapevoli. Donald Trump ne è perfettamente consapevole, anche perché la stampa e i commentatori americani lo stanno premendo molto, molto duramente, non soltanto perché ci sono le elezioni di medio termine molto prossime. Da un lato mi sembra di capire che gli Stati Uniti siano ormai consapevoli di non essere in grado di risolvere la questione secondo quelle che erano le loro intenzioni originarie, che erano del tutto irrealistiche. Dall'altro è anche comprensibile che stiano cercando di salvare la faccia, o salvare almeno una parte della faccia. Questa è una delle spiegazioni di questa condizione ibrida. Questa condizione ibrida è in realtà la condizione ibrida della politica estera degli Stati Uniti, non soltanto tra l'altro nei confronti dell'Iran, ma a questo punto nei confronti di tutta la regione medio orientale.
0: E lei diceva questa è una delle spiegazioni, le altre?
1: Ma le altre sono di carattere più generale, come accennava prima lei, cioè questa condizione di sospensione tra la pace e la guerra, che concretamente è una condizione di guerra permanente. È una condizione che non riguarda soltanto il Medio Oriente, naturalmente riguarda anche l'Europa. Basta pensare alla retorica dominante, che è una retorica che ha anche dei fondamenti realistici, sia ben chiarato, sulle cosiddette minacce ibride, sulla guerra ibrida. Allora, noi siamo in una condizione nella quale, e lo sapevamo da diversi decenni, da almeno due decenni, la possibilità di tracciare una distinzione chiara tra pace e guerra è venuta meno, e una condizione come questa è una condizione che pone una serie infinita di questioni sul terreno strategico, una serie infinita di questioni sul terreno giuridico, perché noi non sappiamo quali regole applicare fondamentalmente, e una serie di questioni anche sul terreno politico. C'è un rapporto naturalmente molto stretto tra questa indistinzione tra pace e guerra e la retorica montante della sicurezza, perché questa retorica montante della sicurezza trae alimento da una condizione di incertezza sulla questione più fondamentale di tutte, cioè quando c'è pace, quando c'è guerra.
0: Ecco, mi collego a quello che ha appena detto, perché citavo prima il suo libro Il Suicidio della Pace, in cui lei spiega, come dice anche questo il sottotitolo di questo volume, perché l'ordine internazionale liberale ha fallito, perché la crisi di questo ordine internazionale sembra irreversibile. Quindi oggi assistiamo a un modello di conflitto che non ha più una prospettiva di fine, e dove lo stato di guerra diventa permanente, come diceva anche lei prima, ma non ufficializzato. Quindi questa è, secondo lei, la normalità a cui ci dobbiamo abituare d'ora in avanti?
1: Sì, questa è la normalità alla quale ci dobbiamo abituare. È inutile dire che, dato che c'è una interpenetrazione naturalmente tra questioni politiche interne e questioni politiche internazionali, che una normalità di questo tipo significa anche la normalità dello stato di eccezione. E la normalità dello stato di eccezione significa naturalmente un indebolimento fortissimo delle norme, sia a livello internazionale sia a livello interno. Questa è la nostra condizione, questa è in realtà la pericolosità estrema della nostra condizione.
0: E poi tra l'altro è qualcosa che si vede tutti i giorni nella vita di chiunque, quindi è anche più visibile forse dei conflitti precedenti?
1: Sì, naturalmente sì, basta aprire il giornale oggi. Insomma, noi abbiamo il governo tedesco che si appresta a protestare in modo molto forte, diplomaticamente forte, con la Federazione Russa per quello che ritiene essere stato un tentativo di attacco ibrido a Lipsia, e il governo italiano che giustifica la propria posizione sulla chiusura delle frontiere alla Spagna con il timore di un'infiltrazione terroristica jihadista. Ecco, questo significa la confusione tra guerra e pace, che la guerra può essere continuamente evocata e giustificata per una serie di restrizioni delle norme che vigerebbero in condizioni normali.
0: Ecco, le faccio un'ultima domanda, professor Colombo. Lei ha citato appunto la situazione in Germania, in Spagna, e quindi le chiedo una cosa sull'Europa. Ecco, che fine fa l'Europa in tutto questo? Perché mentre Trump continua a tirare dritto con bombardamenti, sanzioni, ecco, qui in Europa, come dicevamo, ne vediamo le conseguenze tra spesa e benzina, prezzi esagerati, non siamo di nuovo incastrati nelle decisioni degli statunitensi? Cioè, l'Europa può fare ancora qualcosa o deve solo subire le decisioni di Washington?
1: Ma allora, l'Europa da un lato deve subire, perché non ha le risorse per fare altro, deve subire non soltanto in realtà le decisioni di Washington, ma in generale il deterioramento della condizione internazionale sulla quale non ha una possibilità reale di agire. Da un lato all'altro l'Europa può fare qualche cosa almeno per recuperare un pezzo della propria credibilità, e su questo credo che l'Europa abbia molto da rimproverarsi in questo contesto storico, perché noi non possiamo, insomma, sempre soltanto, come giusto naturalmente, accusare gli altri o vedere quanto gli altri stanno violando le norme. L'Europa dovrebbe essere anche un po' meno autoindulgente con se stessa, e direi che la posizione europea nei confronti dei conflitti degli ultimi mesi, compreso quello in Iran, per quello che riguarda diversi dei paesi europei, è una posizione sconcertante.
0: Grazie, grazie al professor Alessandro Colombo, docente di relazioni internazionali all'Università degli Studi di Milano. Grazie per essere stato con noi questa mattina.
1: Grazie a voi.
0: Buon lavoro, arrivederci. E citavo prima il suicidio della pace, uscito l'anno scorso per Raffaello Cortina, editore, libro appunto di Alessandro Colombo. E parlavamo appunto di guerra, di pace. Vi citavo prima appunto questo articolo sul Corriere della Sera, firma di Guido Olimpio: attacchi sulle isole e corridoio a Hormuz, l'Iran sente la pressione, scorte statunitensi agli sgoccioli, lo stallo del conflitto sta logorando entrambi i duellanti. Ne parlavamo anche adesso con il professor Alessandro Colombo, docente di relazioni internazionali all'Università degli Studi di Milano. E da questo scenario internazionale veniamo all'Italia, dove questa guerra non dichiarata, questa guerra non guerra, insomma, entra direttamente nelle nostre istituzioni e nei nostri porti civili. Vi spiego meglio, tutto parte da un ricorso al TAR dell'Emilia Romagna promosso da una giornalista, Linda Maggiori, e scopriamo da un documento pubblico che, secondo l'avvocatura dello Stato, l'Italia sarebbe un paese coinvolto in una guerra mondiale ibrida e a pezzi, e che per questo motivo gli uffici delle dogane del porto civile di Ravenna non possono dire quante armi passino da operatori privati in quel porto, perché ne va della sicurezza nazionale del paese. La logica però vorrebbe l'opposto, cioè che proprio per la sicurezza dei cittadini si debba sapere che cosa viaggiano i nostri porti commerciali, che rischiano di diventare bersagli civili o teatro di incidenti. Ecco, ieri Claudio Iampaglia ha intervistato Linda Maggiori, giornalista di Altra Economia e autrice del libro La flotta del genocidio. Ascoltiamo il suo racconto.
2: Ho cercato di andare più all'origine possibile delle fonti, quindi chiedendo documenti ufficiali a tutte le varie istituzioni portuali, quindi Capitaneria di Porto, Dogane e Autorità Portuale. Ho fatto accesso agli atti, l'accesso generalizzato agli atti, che è un diritto, diciamo, di ogni cittadino. Quindi ho chiesto, ma ormai da un anno circa, tutto quello che passava dai porti, non soltanto il porto di Ravenna, che è quello che diciamo appunto più vicino alla mia città, che è Faenza, ma anche tutti gli altri porti. Fondamentalmente le capitanerie di porto mi hanno risposto abbastanza. Però le capitanerie di porto sanno quello che entra e che esce dai porti unicamente per quanto riguarda le merci pericolose, quindi ad esempio esplosivi, merci radioattive e così via. Se noi vogliamo sapere però il dato complessivo di armi, che non sono unicamente esplosivi, possono essere anche pezzi, componenti forgiati che compongono i cannoni, le mitragliatrici, i missili, eccetera, i droni, allora dobbiamo chiedere alle dogane, quindi a quello che ho fatto. Le dogane però, quelle di Ravenna ma anche fondamentalmente le altre, hanno sempre opposto un diniego, quindi non mi hanno fornito i dati.
3: Un diniego specifico o un diniego generico?
2: Allora, io avevo chiesto i dati, ormai a gennaio 2026, avevo chiesto i dati relativi al 2025 divisi per quadrimestre, quindi le armi in uscita dal porto di Ravenna, tutte le componenti di armi, quindi dati aggregati che potevano essere chili, pezzi, euro, insomma come mi volevano dare fondamentalmente questi dati aggregati e con la destinazione. Questa è stata la mia richiesta di accesso agli atti. Le dogane hanno negato, dicendo che questi dati avrebbero messo a rischio la sicurezza nazionale, e io ho fatto ricorso al TAR. A giugno del 2026 il TAR della Emilia Romagna fondamentalmente ci ha dato ragione, anche se diciamo in modo un po' parziale, però ce lo siamo fatti andare bene lo stesso, nel senso che loro hanno detto i dati aggregati, quindi la quantità di armi che passano dal porto di Ravenna, devono essere pubbliche, devono essere rese note. Si può, non è un obbligo, però si può nascondere la destinazione. Non è giusto, perché comunque la legge 185 del 90, cioè sì.
3: Ricordiamola, la legge diciamo che vieta in qualche modo di vendere e inviare armi a paesi che sono in conflitto o che sono palesemente coinvolti nell'alimentare quel conflitto. Vi facciamo degli esempi: non si potrebbero inviare armi in Sudan e in tutti i paesi che sono coinvolti in quella guerra, piuttosto che in molti altri paesi, salvo diverso dispositivo del governo, come nel caso dell'Ucraina.
2: Esatto, ad esempio anche Israele, verso Israele sono state sospese le nuove autorizzazioni dall'ottobre del 2023, anche se le esportazioni già autorizzate in precedenza sono continuate, così come i transiti, dove c'è un buco nero, dove fondamentalmente nessuno chiede autorizzazione al transito se le armi vengono da un altro paese e sono dirette appunto da Israele. Altro, diciamo,
3: buco.
2: Buco esatto di non rispetto quindi della legge 185. Però le dogane di Ravenna si sono opposte alla sentenza del TAR, quindi dicendo che non volevano dare nemmeno i dati aggregati. Hanno fatto appello al Consiglio di Stato e quindi siamo arrivati adesso al Consiglio di Stato. Il 7 agosto c'è stata l'udienza sulla sospensiva e il Consiglio di Stato ha fissato subito una data molto abbastanza veloce per i tempi del Consiglio di Stato, che è quella del 7 ottobre, per decidere subito nel merito. Prima di tutto abbiamo letto la memoria della Camera di Consiglio dell'Avvocatura dello Stato che difende le dogane, che è estremamente inquietante.
3: Estremamente inquietante, Linda Maggiori, perché dice fondamentalmente, riprendendo un tema sdoganato da una specie di discorso che fanno anche molti media, ma fa il governo in realtà, dicendo che non siamo né in guerra né in pace, che siamo in una condizione ibrida, giusto?
2: Esatto, siamo letteralmente, l'Italia è coinvolta, queste sono le parole dell'Avvocatura dello Stato, l'Italia è coinvolta in una guerra mondiale, ibrida e a pezzi. E quindi il porto di Ravenna è uno snodo militare strategico. Ora, il porto di Ravenna è un porto commerciale e civile, non ci sono basi militari vicine fondamentalmente. Quindi questa è una cosa che è estremamente preoccupante proprio anche per le istituzioni democratiche che ci rappresentano, perché nel Parlamento, nel comune di Ravenna, nella regione Emilia-Romagna, sapeva che il porto di Ravenna era un porto militare e che né tantomeno il Parlamento sapeva, i parlamentari sanno che siamo coinvolti in una guerra ibrida e mondiale.
3: In Italia ci sono i porti militari, no? Sono 6-7, adesso non mi ricordo più a memoria, ma ci sono i porti militari, Taranto, La Spezia. E perché passano le armi dai porti civili? Perché voi su questo, insieme a Weapons Watch, a tantissimi anche collettivi di lavoratori, avete dato molto rilievo a questo fatto, no? Dove la guerra appunto diventa ibrida perché la stanno facendo diventare loro, coinvolgendo strutture civili con trasporti che non dovrebbero passare da porti civili.
2: Esatto, cioè diciamo che questi porti dove appunto vengono attraversati, no, da queste armi in partenza ma anche in entrata, ricordiamo peraltro che l'Italia è un grande importatore di armi, ad esempio da Israele, ma sono imprese private, ecco, non si tratta nemmeno delle armi dell'esercito italiano, per dire. La maggior parte di quello che passa a Ravenna sono imprese private che inviano armi a munizioni a Israele o altre destinazioni. La destinazione in cima alla lista, diciamo, dei container che partono da Ravenna è Israele, ma sotto ci stanno gli Emirati Arabi, l'Arabia Saudita, l'Egitto, che se vogliamo dire anche gli Emirati Arabi, che possono comunque riesportarli, come si è visto in Sudan, la situazione è abbastanza problematica. E allora, tanto più che si stanno in qualche modo proteggendo degli interessi privati, i cosiddetti mercanti di morte, no? Che lucrano sulla guerra e sui genocidi. E poi sottolineiamo il fatto che attualmente con la Military Mobility, che è un progetto che la Commissione Europea sta portando avanti e proprio adesso se ne sta parlando proprio anche a livello di Parlamento Europeo, di Consiglio, di Commissione, si punta a militarizzare ogni via di comunicazione, porti, ferrovie, aeroporti, tutti gli scali, tutte le infrastrutture di comunicazione devono essere dual use, quindi possono essere adatti al trasporto di civili ma anche a quello militare.
0: E questa era l'intervista a Linda Maggiori, giornalista di Altra Economia, intervistata dal nostro Claudio Iampaglia.

sempre sono tempi incerti. Gli uffici trasparenti dei grattacieli più alti sono vuoti ma illuminati. I ragazzi trattengono i respiri, i battiti del cuore per non farsi sentire.

0: pace.
1: E questa era la centrale, le luci della centrale elettrica con Vasco Brondi con Una guerra lampo pop. Allora, io prima vi parlavo del conflitto internazionale, insomma, tra Iran e Stati Uniti, vi citavo un pezzo sul Fatto Quotidiano che non ho fatto in tempo a leggervi prima, ma abbiamo tempo per leggerlo adesso. A pagina 9 si intitola «Le raffinerie fanno miliardi gonfiando il prezzo finale». Benzina e diesel costano come se il Brent fosse a $200, sono agganciati alla quotazione internazionale, non ai costi reali. L'articolo è di Carlo Di Foggia e dice: la ripresa degli attacchi tra Stati Uniti e Iran fa risalire i prezzi del petrolio, con il Brent europeo che ha superato ieri $90 al barile. Una pessima notizia per il governo, se non fosse che gli automobilisti italiani pagano già benzina e diesel a prezzi che riflettono una quotazione del Brent di $180-200 al barile. Sembra una barzelletta, ma è quello che avviene da mesi. Il cortocircuito è totale. Da febbraio Meloni & Co. sono intervenuti 13 volte per tagliare accise e IVA sui carburanti e contenere i rincari. Sconti di pochi centesimi, spesso riassorbiti dai rialzi alla pompa in pochi giorni, ma che sono costati 2,5 miliardi. Un meccanismo che non funziona, perché si traduce in un travaso di valore in cui lo Stato va a compensare l'esplosione dei margini di raffinazione e del trading internazionale, spiega Enzo Simeoni, ex manager del settore con 60 anni di esperienza. Per comprendere la distorsione serve capire che il prezzo dei carburanti in Italia, e non solo, non è determinato sommando il costo del greggio e quelli di lavorazione della raffineria, ma è agganciato alla quotazione internazionale dei prodotti petroliferi. Queste sigle, Platts, SIF, MED, astruse, dice Carlo Di Foggia, servono a garantire una cosa sola: il valore del prodotto, benzina e diesel. Va correlato al costo che un operatore dovrebbe sostenere per procurarsi un prodotto equivalente sul mercato internazionale, considerando anche la logistica. Se sul mercato internazionale i carburanti sono venduti a 100, io li posso vendere a 100 sul mercato nazionale, anche se li ho pagati 20. E l'articolo poi continua, io vado insomma verso il fondo. In questo contesto, scrive Carlo Di Foggia, pagina 9 del Fatto Quotidiano, tagliare le accise è un palliativo, mentre tassare i profitti dei colossi fa incassare risorse ma non riduce i prezzi. L'alternativa, spiega Simeoni, è un accordo per gestire le fasi di emergenza. In cambio dell'impatto ambientale che subiscono i territori che le ospitano, le raffinerie devono garantire un contingente prioritario di benzina e gasolio per coprire il fabbisogno nazionale, la cui remunerazione non viene agganciata al Platts, quello che citavamo prima, ma a un cost plus certificato che comprenda materia prima, costi operativi e ambientali e un margine industriale congruo, ad esempio $4-6 al barile. Nessun blocco dell'export, potrebbero vendere all'estero ogni quota eccedente, sono meccanismi che applicano diversi stati extra europei. Nei giorni scorsi la segretaria del PD, Elie Schlein, ha proposto un tetto europeo al margine di raffinazione. Il problema è che così i trader potrebbero portare le navi dove incassano di più. Invece in questo caso si agisce solo sulla capacità nazionale. Scusate, mi ero persa. Le raffinerie non possono spostarle altrove.

0: Abbiamo parlato di scenari di guerra internazionali, di questa condizione sospesa che stiamo vivendo ormai da mesi e a cui purtroppo ci siamo abituati. E abbiamo parlato anche, insomma, delle conseguenze sul petrolio, sul costo della benzina e dei diesel, e sarà un argomento di cui parleremo più tardi nel nostro microfono aperto a partire dalle 9 per capire come questi conflitti stanno impattando sulle vostre vite quotidiane. Io adesso do la linea alle notizie delle 8:30 e noi ci risentiamo subito dopo qui con Summertime.
1: Popolare Network.
0: Qui con Summertime.
1: Popolare Network.

0: Contro l'Ucraina affermano di aver colpito obiettivi militari o legati allo sforzo bellico nelle regioni di Kiev e Odessa. Kiev riferisce di almeno 9 morti e l'esercito ucraino accusa la Russia di aver deliberatamente colpito strutture civili e edifici residenziali. Tra gli obiettivi di Mosca anche un deposito ferroviario della capitale, dove sono state uccise 7 persone. Anche l'Ucraina prende di mira obiettivi strategici e nelle prime ore di oggi ha attaccato con droni il porto russo di Ust-Luga sul Mar Baltico, un importante snodo per l'esportazione di petrolio e prodotti petroliferi.
1: In Siria le forze israeliane stanno avanzando ulteriormente nella provincia di Deraa, a sud di Damasco. Almeno 10 veicoli militari israeliani, riferisce Al Jazeera, sarebbero stati avvistati nei pressi di un villaggio. Israele continua a colpire anche il sud del Libano. Nella zona di Nabatieh sono segnalati bombardamenti con l'uso di proiettili al fosforo bianco. Nel frattempo proseguono i raid israeliani contro la striscia di Gaza, nonostante il cosiddetto cessate il fuoco. Ieri almeno 5 persone sono state uccise a Gaza City.
0: A quasi una settimana dalla tremenda inondazione che ha devastato il nord del Nepal a causa del crollo di un ghiacciaio, il bilancio dei morti ha superato le 1.000 vittime, ma sono circa 4.000 le persone ancora disperse che sgomentano i soccorritori che lavorano sia dalla parte nepalese che da quella conese del confine. Secondo le autorità nepalesi sono 279 le persone tratte in salvo nei giorni scorsi dai tunnel dei diversi impianti idroelettrici. Secondo la Croce Rossa sono almeno 93.000 le persone colpite dalle inondazioni e sono molte le abitazioni che sono state distrutte o gravemente danneggiate.
1: E in Cina la capacità fotovoltaica, cioè di generare energia elettrica dal sole, ha superato per la prima volta quella delle centrali elettriche a carbone. Il fotovoltaico diventa così la maggiore categoria di fonte elettrica del paese per capacità installate. La sfida prossima è quella di trasformare questo vantaggio in una fornitura elettrica più stabile e affidabile. Il piano cinese per lo sviluppo delle energie rinnovabili prevede entro il 2030 una produzione annua da fonti rinnovabili di circa 6.000 miliardi di kilowatt-ora, un dato realizzato ovviamente senza precedenti.
0: Come era prevedibile, la Spagna ha risposto con identiche misure alla proroga italiana della sospensione del trattato di Schengen, annunciata ieri dal ministro degli interni Piantedosi come necessaria per il permanere di elementi di criticità a Ceuta, la enclave spagnola in territorio marocchino. Secondo il Viminale, su 180.000 controlli alle frontiere italiane, in queste settimane sono state identificate 31 persone con documenti irregolari e solo 8 di nazionalità marocchina. Situazione assurda, Ceuta è fuori da Schengen, commenta il primo ministro Sanchez e poi denuncia una campagna di disinformazione che avrebbe i suoi strateghi in Russia e Israele.
1: Comincia stamani alla Camera il rush finale della maggioranza per approvare una legge elettorale ad hoc per le prossime politiche. Fratelli d'Italia insiste per introdurre un ballottaggio, cioè un secondo turno tra le coalizioni che avrebbero raggiunto almeno il 40% dei voti. Sarebbe un modo per obbligare Vannacci a allinearsi alla maggioranza, ma la Lega è contraria. Partiti di governo invece uniti per ripristinare le tre preferenze e abolire l'alternanza uomo-donna nei capilista bloccati nelle liste delle circoscrizioni. È tutto per questo giornale radio. L'informazione torna alle ore 9:30. Una buona continuazione d'ascolto con i programmi di Radio Popolare.
2: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
3: Popolare Network.

0: Quando lavoro, voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
1: Ad esempio, lo scaldabagno elettrico Comfy, 74 litri, potenza 1,5 kW, installazione orizzontale o verticale, controllo remoto Wi-Fi e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
4: Sono Giuseppe.

0: Mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, dai Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica.
5: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
6: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
7: Back to cool, Teddy, un mondo di idee.
8: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

0: Sono le 8:37 minuti, bentornati e bentornate qui su Radio Popolare, questa è Summertime. Ora voltiamo pagine, veniamo a un bilancio drammatico di questa estate. È stata un'estate segnata dal grande caldo, ma anche da una scia ininterrotta di infortuni e morti sul lavoro. Ieri Andrea Monti ha intervistato Bruno Giordano, magistrato di Cassazione, già direttore dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, che ha parlato di oltre 100 morti solo ad agosto, più di 3 al giorno. Potete recuperare l'intervista sul sito e sui social di Radio Popolare, e questo è un dato, insomma, che viene confermato dalla cronaca di ieri a Piacenza. Un corriere di 42 anni, Pasquale Andriotta, ha avuto un malore ed è morto mentre faceva una consegna. E ieri sono morti altri due lavoratori, un uomo di 41 anni a Cento, nel Ferrarese, rimasto incastrato in un macchinario agricolo, e un muratore di 55 anni a Origgio, nel Varesotto, schiacciato da una soletta di cemento. A pagina 9 del manifesto c'è un articolo che parla della morte di Pasquale Andriotta. E per affrontare questo tema e fare un bilancio, insomma, siamo in collegamento con Stefano Ruberto, responsabile salute e sicurezza della Camera del Lavoro di Milano, oltre che nostro autore e conduttore di Uscita di Sicurezza, la trasmissione di Radio Popolare dedicata proprio alla tutela del lavoro, che riparterà a settembre nel palinsesto autunnale. Buongiorno Stefano.
1: Ciao Chiara, buongiorno a tutti e a tutti.
0: Ciao Stefano, allora partiamo dal caso di Pasquale Andriotta. Abbiamo letto sui giornali che già ieri, insomma, si sapeva che il suo contratto di lavoro era in scadenza. Ecco, tu sai qualcosa di più, che cosa ne sappiamo finora?
1: Ma gli elementi che conosciamo sono quelli che per il momento si leggono anche dalle notizie, purtroppo in fondo magari nei giornali, perché di lavoratori e lavoratrici se ne parla poco, a mio avviso, ma sappiamo che era un contratto a tempo determinato, sappiamo che aveva una paura di non vedersi rinnovato il contratto, ed è una sensazione che provano tanti in questa situazione di precarietà. Sappiamo che, appunto, un altro fatto a mio avviso importante, se non direttamente ricongiungibile alle cause del suo decesso, che è un decesso avvenuto mentre scaricava il furgone dei pacchi, le consegne nel Piacentino, per un'azienda in appalto per la BRT, sappiamo appunto che i suoi colleghi di lavoro del sindacato a cui tra l'altro lui stesso era iscritto, la FILT CGL, che organizzano i lavoratori della logistica, erano in sciopero dopo una giornata di venerdì in stato di agitazione, perché reclamavano e denunciavano condizioni e un'organizzazione del lavoro nociva da questo punto di vista, perché è molto stressante e con aree di consegne molto ampie, con carichi di lavoro molto importanti e come dire, con grande fatica i lavoratori potevano farvi fronte. Le stesse, appunto, mancate rinnovi dei contratti a tempo determinato hanno un'incidenza evidente nel carico di lavoro sugli altri. Quindi sono elementi che per alcuni possono essere di contorno, io credo che invece siano dirimenti, siano molto collegati con le condizioni che vivono lavoratrici e lavoratori, non solo nel comparto della logistica ma in altri contesti lavorativi, perché poi la giornata di ieri, che questo, diciamo, colpo di coda di agosto, ci consegna una fotografia molto violenta di un'estate che mi viene da dire molto violenta da un punto di vista delle morti sul lavoro, ma anche degli infortuni molto gravi che hanno caratterizzato questi mesi estivi.
0: Sì, tra l'altro, appunto, sul articolo del manifesto che citavo prima è citato anche un operaio di 47 anni che è ricoverato in condizioni critiche dopo essere stato investito da un bancale con 500 kg di materiale in un magazzino di Tribiano nel Milanese. E dicevamo, lo dicevi anche tu Stefano, che quest'estate e queste vittime, questi infortuni gravi confermano che l'emergenza riguarda tutti i settori, dalla logistica di cui abbiamo appena parlato fino ai cantieri e all'agricoltura. Ecco, se facciamo un bilancio di questa estate, i numeri sono sempre peggio anno dopo anno?
1: C'è un incremento, c'è una costante strutturale, mi viene da dire, perché è vero che siamo portati a definire l'emergenza perché, come dire, si vuole che si dia un'attenzione maggiore ed è giusto che sia così perché, come dicevo all'inizio, non vedo questa attenzione sulle lavoratrici, le condizioni del lavoro, sui lavoratori, ecco, non c'è. E quindi io però la definisco strutturale perché se poi non amo molto, come dire, utilizzare i numeri per definire questi, queste condizioni, ma sono importanti. Se lo stesso INAIL ci consegna un dato, secondo me significativo, fotografia a giugno, che dice che le incidenze mortali, quindi gli infortuni mortali sul totale delle incidenze dei morti sul lavoro in occasione di lavoro, sono aumentate dal 2019. Si passa dal 70% come tasso di incidenza al 72%. È un dato significativo che ci fa capire in questo lasso temporale come siano peggiorate le condizioni di lavoro. E se in quest'estate noi troviamo, come dicevi appunto, una trasversalità di settori coinvolti dalle morti sul lavoro, dai cantieri autostradali, da Colico a Barberino del Mugello, dove sono morti i lavoratori coinvolti in quelle lavorazioni, si continua a morire dopo che non imparando nulla dalle stragi sul lavoro. Casteldaccia sono morti 5 lavoratori asfissiati e a metà agosto abbiamo un lavoratore morto, Davide Anselmo, asfissiato dall'esalazione del gas a San Vito Lo Capo nell'impianto di depurazione, storia drammatica perché anche il suo soccorritore Francesco Bugnaverla di 64 anni, operatore del 118, è morto per un malore, non asfissiato lui dalle stesse esalazioni, ma in un'estate torrida dove il caldo ha toccato anche il settore agricolo, certo, come tanti altri settori, e dove nel paese italiano, che è quello che ormai ha raggiunto ha un primato, essere il secondo trasformatore del prodotto pomodoro, no? Noi siamo un paese che è il secondo trasformatore della che quindi produce salsa sostanzialmente, ecco, in questo contesto, con queste economie importanti, cioè abbiamo superato la Cina nel trasformare il pomodoro, abbiamo un ragazzo di 19 anni che nel Cremonese muore per il caldo, proprio per la raccolta dei pomodori. Sono esempi, secondo me, che ci danno, a mio avviso, quello che è la realtà, quello che viviamo. Senza dimenticare quello che accade anche nella nostra città di Milano, dove a fine luglio in via Rosmini un lavoratore cade dal secondo piano e stava installando insieme ad altri lavoratori delle finestre in quell'appartamento, e purtroppo era un lavoratore in nero di 64 anni ed è franato al suolo dal secondo piano. Ci riguarda tutti. Ci riguarda tutte e tutti, ci riguarda come consumatori, ci riguarda come lavoratori, ci riguarda come cittadini. È un tema che ci deve trovare più attenti, a mio avviso.
0: Ecco, secondo te, Stefano, c'è un elemento di sottovalutazione del pericolo? Abbiamo detto sono peggiorate le condizioni di lavoro. Le leggi però ci sono. Qual è la falla nel sistema? C'è un problema di controlli? Le misure, le contromisure istituzionali si rivelano comunque del tutto insufficienti. Perché?
1: Ma siamo nell'era dell'intelligenza artificiale. Figuriamoci se ci mancano gli strumenti normativi, ci manca la volontà di affrontare con cognizione di causa quelle che sono le condizioni materiali che vivono lavoratori e lavoratrici. È da lì che bisogna partire per determinare condizioni di sicurezza. Cioè la sicurezza non è solo quella economica, ma anche quella vitale, proprio della salute nel senso integrale del termine. E quello è un aspetto che viene sempre derubricato nelle organizzazioni aziendali, laddove per esempio aumentano, io in quest'estate ho osservato per esempio l'aumento delle folgorazioni, cioè degli incidenti mortali per folgorazione anche nei dipendenti diretti Enel, che è dovrebbero essere super attrezzati, no? Da un punto di vista della formazione, dell'esperienza, della conoscenza, e invece siamo ancora lì. È chiaro, il tema dei controlli in un contesto politico poi, va detto, dove a inizio agosto il governo ha approvato in Consiglio dei Ministri una norma che prevede la deresponsabilizzazione delle imprese proprio su anche i fatti di mala organizzazione rispetto agli infortuni sul lavoro, capiamo che la volontà politica viene meno rispetto a quello che dovrebbe essere l'attenzione che la nostra Costituzione italiana ci vedrebbe impegnati quotidianamente, non solo chi governa, non solo chi è in Parlamento, ma tutti noi.
0: Tutti, certo.
1: Cioè, quando io appunto faccio l'esempio del lavoratore che in via Rosmini a Milano, che è in pieno centro, si può dire, cade dal secondo piano perché sta installando in un appartamento delle finestre, e quel lavoratore di 64 anni è in nero, è qualcosa che ci deve interrogare tutti, non solo chi ha commissionato quel lavoro, non solo quell'azienda che ha chiesto probabilmente una mano al pensionato oppure a quello che non arrivava alla pensione. E perché tuttora quel lavoratore è in gravi condizioni in ospedale. Quindi questo è un problema che riguarda sicuramente tutti, e che dovrebbe, a mio avviso, oggi manca una leva, una spinta, perché non credo che chi ha la possibilità, il potere nelle istituzioni del Parlamento di introdurre non tanto norme in più, perché non ci mancano norme in più, le abbiamo, vanno semplicemente osservate. Nel caso del Alessandro Pezzoli, l'operaio edile che è morto schiacciato dalla soletta a Oreggio, è probabile, non ho notizie, come dire, dettagliate e certe, ma è probabile che si stessero svolgendo lavorazioni in contemporanea, cosa che non si deve fare. Questa cosa riguarda non solo la squadra di operai che erano insieme a Alessandro Pezzoli, ma tutti quelli che lavorano in quel cantiere, prima ancora che gli ispettori che devono andare a controllare.
0: Grazie a Stefano Ruberto, responsabile salute e sicurezza della Camera del Lavoro di Milano. Ricordiamo che tra poco ripartirà anche su Radio Popolare la nuova stagione di Uscita di Sicurezza, la trasmissione che curi il giovedì sera. Quindi Stefano Ruberto, alla prossima, presto.
1: Certo, a ritrovarci. Grazie,
0: Chiara. Buon lavoro, ciao.
1: Ciao, anche a te.

0: 8 e 53 minuti, siete su Radio Popolare, questa è Summer Time, era Luna Araba di Colapesce Di Martino e Carmen Consoli. Ora veniamo a una notizia che riguarda i diritti civili, perché stamattina il Consiglio regionale del Veneto torna a votare sulla proposta di legge di iniziativa popolare dell'Associazione Luca Coscioni per regolamentare il suicidio assistito. Ricordiamo che 2 anni fa il Veneto fu la prima regione ad affrontare il tema del fine vita con una proposta di legge, ma il testo venne bocciato per un solo voto in aula. E insomma, di questo tema ne parliamo con Chiara Lalli, bioeticista, giornalista e consigliera generale dell'Associazione Luca Coscioni. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno e benvenuta. Allora, grazie. Dicevamo, appunto, il Veneto stamattina è al voto su questa iniziativa di popolare, insomma, proprio dell'Associazione Luca Coscioni. Ti chiedo di spiegarci prima di tutto che cosa prevede questa proposta di legge e qual è stato l'iter per farla arrivare fino a qui, fino ad oggi.
1: Sì, allora, per provare a essere, insomma, più sintetica e semplice possibile, la legge, questa del Veneto, ma anche in altre regioni, ha l'obiettivo di regolamentare, organizzare, garantire dei diritti che esistono già. Questo è il punto più importante, cioè per diritti che esistono già intendo che a partire dalla sentenza della Corte Costituzionale, la 242, quella sul caso di Fabiano Antoniani, dopo la disobbedienza civile di Marco Cappato, è quella sentenza che ha detto che l'aiuto al suicidio non è più un reato in determinate condizioni. Quindi il punto più importante, anche perché ci sono state diverse polemiche sullo spazio, il ruolo, il potere delle regioni. Ecco, questa legge non aggiunge nulla, non aggiunge un diritto, ma vuole organizzare, che è uno spazio legittimo che le regioni hanno. E la cosa più importante è che la ragione per organizzare e garantire dei tempi, per esempio, forse banale doverlo dire, ma lo dobbiamo dire, è che a volte quando una persona, anzi troppo spesso, quando una persona chiede la verifica dei requisiti, quindi una persona in grado di capire le conseguenze delle sue richieste, quindi che risponde ai requisiti stabiliti dalla Corte, si trova in un'attesa indefinita, quindi mesi e mesi che passano per i controlli, le verifiche, ed è chiaro che un diritto che esiste ma che viene diluito in un tempo indefinito finisce per non esistere più. Soprattutto ricordiamo che le persone che chiedono la verifica dei requisiti, quindi chiedono di poter morire un po' prima del tempo, anche questo è un elemento importante, hanno delle patologie molto gravi, quindi per loro quell'attesa, quel tempo sono molto diverse. Ma è anche difficile per chi non ha una condizione di quel tipo immaginare che cosa significa aspettare una settimana, e quindi immaginiamo che cosa significa aspettare dei mesi.
0: E quindi concretamente, se questa proposta di legge passasse, si ridurrebbero i tempi per tutte queste persone di cui parlavi?
1: Assolutamente, perché questa legge indica dei tempi specifici per ogni passaggio, quindi entro 20 giorni, per esempio, bisogna attivare la procedura, entro altri X giorni la commissione che deve valutare deve rispondere. Quindi l'intento è non lasciare più che una persona sia costretta ad aspettare, come dicevo, mesi, mesi e mesi senza avere una garanzia di una risposta. Perché peraltro questo è un altro punto fondamentale di questa legge, ma anche quello che aveva detto la Corte Costituzionale, è il servizio sanitario a prendersi carico di tutti questi passaggi, e questo è importante anche proprio come funzione di garanzia. Questo lo dico perché spesso si parla, no, di una certa superficialità o dove andremo a finire, garantiamo alle persone la scelta invece della morte. Assolutamente, tutte le scelte devono essere garantite, però ricordiamo che anche questa può essere una scelta legittima. E tra l'altro ricordo quello che disse Stefano Geller peraltro è morto 2 anni fa, ma la sorella sarà oggi in consiglio, aveva chiesto la verifica dei requisiti, era stato accettato e poi è morto per complicanze della sua malattia, ma il punto che volevo ricordare è che quando lui ha avuto l'autorizzazione ha detto: quando ho avuto questa autorizzazione mi sono sentito più sereno, perché ho avuto la sensazione, anzi non solo la sensazione ma la realtà, un diritto garantito di poter scegliere,
0: Scegliere.
1: no? E questo è un punto, un altro punto importantissimo che poi molte persone, ricordo Laura Santi, ma insomma hanno sottolineato questo punto, la possibilità di poter scegliere, di sentirsi libere nel momento in cui alle loro condizioni la loro vita non è più tollerabile per loro, non è una categoria, una lista oggettiva, è che ognuno dovrebbe poter scegliere per la propria vita.
0: Chiara Lalli, ti faccio un'ultima domanda prima del nostro blocco pubblicitario. Rispetto a 2 anni fa, perché lo dicevamo, insomma, il Veneto non è la prima volta che vota una proposta di legge di iniziativa popolare di questo tipo. Ecco, che cosa è cambiato? Cioè, c'è più possibilità che effettivamente passi? Voi che cosa vi aspettate?
1: Vogliamo essere ottimisti, mi auguro, anche perché insomma la volta scorsa per un solo voto, e speriamo anche che questi mesi, questi 2 anni, più di 2 anni che sono passati, abbiano dato la possibilità anche a tutti i consiglieri di capire la questione, ecco, soprattutto perché poi nel frattempo anche la Toscana, la Sardegna, l'Emilia-Romagna hanno approvato leggi regionali, se ne sta parlando sempre di più e mi auguro che si capisca che il nodo è la possibilità di scegliere, la libertà. Non un abbandono, non una rinuncia, niente di tutto questo, ma la possibilità di dare alle persone la scelta, perché siamo persone adulte, ovviamente ci sono delle precondizioni, le abbiamo dette prima e lo stabilisce la sentenza della Corte, ed è un percorso di garanzia, e quindi io credo che chiunque sia o dovrebbe essere rispettoso della scelta delle altre persone, che tra l'altro poi quello che ha ripetuto ieri Luca Zaia, che è sempre stato, devo dire, bravissimo a descrivere qual è il nodo di questa questione e di tante altre. Cioè il punto è la libertà
0: Di
1: e non essere
0: scelta.
1: costretti a vivere come sceglie qualcun altro per noi. E questo è
0: Grazie.
1: veramente il cuore della legge.
0: Grazie
1: Grazie a
0: mille,
1: voi.
0: Chiara Lalli, bioeticista, giornalista e consigliera generale dell'associazione Luca Coscioni. Buongiorno e buon lavoro.
1: Arrivederci, grazie.
0: E adesso noi abbiamo un piccolo blocco pubblicitario e torniamo tra pochissimo con il microfono aperto.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru.
4: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
4: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima €10, montepremi €521.544,10. Regolamento su McDonald's.it.
6: Due aeroplani che costano 3 miliardi, ma io non li spendo di jet, io li spendo per fare una bella vita. 3 miliardi io li spendo per fare una bella vita e non per fare la guerra.
7: Snark Festival, il grande cinema documentario internazionale in lingua originale. Da giovedì 10 a domenica 13 settembre a Bergamo, Cineteatro L'Ottagono. Proiezioni, incontri e ingresso gratuito. Guarda il programma su essivivono.com.
8: Strano a Milano, un festival all'insegna della vita lenta. Da venerdì 4 a domenica 6 settembre con Giulia May, Selton, Dente, Marco Giudici, Anna Carol, Laila Lavash, Mario Calabresi, Yoga, Ballo Liscio, Picnic con Ratanà e tante altre figate. Ingresso gratuito, Cassina Anna, Milano. Programma e info su santeriamilano.it.

0: E questa era Mentre il mondo esplode di Mace, Marco Castello e Ele A. Questa è Radio Popolare e siamo su Summertime, insomma questa informazione, scusatemi, questa trasmissione di informazione del palinsesto estivo di Radio Popolare. Io sono Chiara Manetti e questo è lo spazio del microfono aperto. E, oggi inizia il mese di settembre e il primo di settembre è tempo di bilanci e in questo spazio di oggi parliamo della stangata di rientro dalle vacanze, una stangata che colpisce anche chi in vacanza non c'è stato, perché non serve muoversi o andare altrove per subire gli effetti di tutto quello che accade nello scenario internazionale di cui parlavamo in apertura di puntata, tra guerre, sanzioni, limitazioni. Vi ricordo intanto i numeri per comunicare con me, il fisso, lo 0233 001 001 se volete chiamarmi, oppure per mandarmi sms, whatsapp, telegram al 331 6214 013 oppure diretta chiocciola Popolare Network per le mail. Oggi insomma vogliamo fare i conti con quello che le associazioni dei consumatori hanno battezzato come questa appunto stangata invernale, e ne parla anche il Manifesto questa mattina in prima pagina. Scrive: stangata invernale per il caro bollette. A dicembre metano, elettricità e cibo costeranno il 30% in più agli italiani, secondo Oxford Economics, colpa delle fallimentari politiche energetiche del governo Meloni, che non hanno reso il paese autonomo con le fonti rinnovabili. E questo pezzo insomma lo leggiamo più tardi. Prima voglio sentire le vostre esperienze personali. Quali sono gli effetti di questi rincari? Li state già vedendo sui vostri bilanci familiari? Vi state organizzando in qualche modo per affrontare le spese di questo autunno? Per esempio Giorgio prima mi ha scritto: oggi comincia la prima media mia figlia minore in Cechia. Per prima cosa vanno per due giorni in un campeggio a 10 km dalla scuola per fare conoscenza con la nuova classe. Si paga una cifra normale, accettabile. Invece i libri sono gratis, li fornisce la scuola. Una situazione insomma a cui noi non siamo abituati. E, insomma, vi chiedo di raccontarmi, come ha fatto Giorgio, la vostra esperienza personale, quali sono gli effetti di questi rincari, se li state già vedendo sui vostri bilanci familiari adesso che è ricominciato settembre ed è tempo un po' di bilanci. Per darvi il là ne parliamo subito con il nostro primo ospite, che è Mauro Antonelli, capo dell'ufficio studi dell'Unione Nazionale Consumatori. Buongiorno Antonelli.
1: Buongiorno a voi.
0: Buongiorno. Allora, il quadro che tracciate come Unione Consumatori è molto netto. Insomma, la prima vera stangata è la bolletta della luce, perché a luglio abbiamo tenuto i condizionatori accesi più del previsto e insomma avete delle cifre, o comunque sapete più o meno quanto ci costa questa prima stangata di inizio settembre?
1: Sì, allora ricordiamoci che c'è ancora quella di agosto. Oggi la benzina ha sfondato 2,1 euro e la benzina, diciamo, non c'è più un intervento del governo da un bel po', e quindi è un record storico dall'inizio delle medie del Ministero del Made in Italy, che sono iniziate il 1 agosto del 2023, ma è battuto solamente da due prezzi del 2022 a tempo dell'attacco della Russia in Ucraina, quindi è il terzo maggior prezzo di sempre, sfondato in autostrada 2,1 euro, il che vuol dire che è già questa una stangata, diciamo, attuale. Poi arriva quella della bolletta della luce, nel senso che se uno è andato in vacanza, vabbè, non spende praticamente niente. Ma chi è rimasto a casa e ha acceso il condizionatore si ritrova in questo momento. Allora vi do una cifra, per quanto riguarda ad esempio il mercato che ha i prezzi poi in realtà più bassi, perché è quello dei vulnerabili con il prezzo controllato da Arera e da Acquirenti Unico, quindi va molto meglio rispetto al mercato libero. In questo momento il prezzo della luce è al sesto posto di sempre, quindi con 31,63 centesimi euro per kilowattora. Quindi diciamo questo è la cifra, ed è aumentato del 4,6% rispetto al trimestre precedente. Quindi questa, diciamo, è una stangata intanto per i consumi, perché comunque a parità di prezzo ovviamente maggiori sono i consumi e peggio è. E poi arriva la stangata a ottobre, perché la cosa incredibile è il gas, perché seguo un po' di più l'andamento del prezzo del petrolio, perché la catena è il gas segue un po' il petrolio, anche se è abbastanza indipendente adesso rispetto a una volta, e poi la luce segue il gas, cioè si inseguono. E per quanto riguarda il gas, a luglio abbiamo avuto il terzo maggior prezzo di sempre. Ed è una cosa strana perché il record in assoluto di luglio, ma il terzo maggior prezzo di sempre, per avere dei prezzi maggiori bisogna tornare di nuovo alla guerra in Ucraina all'inizio, ricordiamoci che inizia nel febbraio del 2022 e i prezzi man mano esplodono e quindi il record assoluto è nel dicembre del 2022 con 151 centesimi di euro per metro cubo. In questo momento siamo a 134 centesimi di euro per metro cubo nel mese di luglio, e questa è la cosa grave, cioè a luglio i caloristi sono spenti, la domanda quindi di gas è bassissima, noi abbiamo già delle scorte avanzate, quindi gli unici che acquistano sono quelli che devono fare le scorte per l'inverno, ma possono, diciamo, gestire gli acquisti nei momenti più opportuni. Siamo già oltre l'80% rispetto alla massima capienza che abbiamo, eppure a luglio abbiamo già un prezzo di questo tipo. Quindi è chiaro che se va avanti, perché certo, questo è il punto, cioè
0: cioè, cosa dobbiamo aspettarci, insomma, per
1: l'autunno e così via, è chiaro che a quel punto arriva una mega stangata contro luce gas. Il governo Meloni non ha fatto niente perché il prezzo è quello lì, non hanno ridotto gli oneri di sistema come aveva fatto Draghi, non hanno ridotto l'IVA sul gas, Draghi l'aveva portata al 5%, niente, e quindi adesso arriva questa stangata, quindi o intervengono o a partire da ottobre, primo ottobre per alcune fasce, per altre il 15 ottobre, per altre diciamo il primo novembre, tipo Roma primo novembre, Milano 15 ottobre, da lì parte, diciamo, la stangata di questo inverno e di questo autunno.
0: Ecco, poi oltre all'aumentare di gas ed elettricità c'è anche l'impennata dei prezzi per cibo, scuola, carburante, lo dicevamo prima anche con l'esperienza del nostro ascoltatore Giorgio, perché ci spiega come funziona questa catena, cioè quando aumenta il gasolio per i camion, per esempio, e aumenta anche l'energia per le fabbriche, a cascata sale tutto, dalla plastica per gli imballaggi al chilo di pomodori. Allora, ecco, ci spiega un po' come funziona.
1: Allora, intanto tutto parte da una speculazione, perché ricordiamoci che appena è partita la guerra in Iran, immediatamente i prezzi del petrolio sono schizzati, così come il prezzo del gas. Speculazioni perché? Perché purtroppo la politica consente agli speculatori di speculare, cioè di scommettere in modo finanziario sul rialzo e il ribasso delle materie prime. Quindi, nonostante appena scoperta la guerra non ci fosse una riduzione dell'offerta di petrolio, perché la legge della domanda e dell'offerta è cala l'offerta di petrolio, vabbè, allora a quel punto ovviamente i prezzi salgono. No, invece questo è un mercato finanziario in cui basta una dichiarazione di Trump o una dichiarazione dell'Iran per far partire i prezzi. A questo punto cosa succede? Il petrolio è in parte collegato poi al gas, perché comunque le speculazioni vanno in ordine. Per la luce non c'è il famoso disaccoppiamento del prezzo della luce del gas. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi produciamo la luce a un certo costo col solare, a un certo costo con l'eolico, cioè praticamente bassissimo, perché c'è un costo d'ammortamento iniziale quando devi mettere i pannelli e poi basta. Però cosa succede? Se l'ultimo, diciamo, miglio viene pagato con il gas, come in Italia purtroppo facciamo, perché siamo ancora dipendenti troppo dal gas, tutta l'elettricità la paghi al prezzo del gas. Quindi noi praticamente stiamo arricchendo persone che immettono, diciamo, l'elettricità a un bassissimo costo, perché gliela paghiamo al prezzo del gas. Quindi quando scatta la speculazione del gas, siccome non è stato fatto questo disaccoppiamento tra due prezzi, comunque anche la luce meno cara la paghiamo al prezzo più caro del gas. Tant'è che quali sono i due paesi dove costa meno l'elettricità? O diciamo la Francia, dove c'è il nucleare, o la Spagna, dove hanno investito nelle rinnovabili e hanno fatto, diciamo, investimenti seri per quanto riguarda queste fonti pulite eccetera eccetera. Quindi questo è il problema dell'Italia, sul quale ovviamente questo governo Anche qui non ha fatto praticamente niente. Poi cosa succede? Che luce e gas sono un costo di produzione per tutte le aziende. Quindi non c'è un'azienda che non paghi la bolletta della luce e del gas. Ce ne sono alcune che sono energivore, tipo le cartiere, che quindi vuol dire che il cartone col quale imballiamo qualunque tipo di merce è incredibilmente suscettibile al prezzo, diciamo così, dell'energia. E quindi già solo l'imballaggio fa partire tutti quanti i prezzi. I carburanti sono a loro volta un costo di produzione. Pensiamo a chi va a pescare con la barca, pensiamo agli agricoltori nelle serre, e poi purtroppo diciamo è un costo di distribuzione per tutte quante le aziende. Non c'è un'azienda che poi non debba distribuire la propria merce. E quasi tutta la merce viaggia, ahimè, con i camion e i tir, e quindi questo poi è il problema. Tutto questo fa sì che il caro carburanti entri comunque nell'inflazione, perché è dentro direttamente nel paniere, perché lì ci sono tutte le spese della famiglia, quindi c'è anche la spesa di benzina e gasolio. Ma poi, ahimè, viene traslata da tutte le aziende sul prezzo finale del prodotto, man mano che questo prezzo, magari se fa un'impennata di poco tempo, viene assorbito, non stanno a modificare i listini, hanno dei contratti in essere, ma più passa il tempo, più questo prezzo viene alla fine traslato. Tant'è che la guerra anche lì in Ucraina, che era scoppiata a febbraio, noi il massimo dell'inflazione l'abbiamo avuto ad ottobre, dove si è tornati a due cifre, perché ci si mette un po', diciamo, a traslare lungo tutta la filiera. Però poi cosa succede? Che lì scattano nuove speculazioni, per cui quello che all'inizio aumenta al primo passaggio un po' il prezzo, quello dopo lo raddoppia e così via. Quindi siccome abbiamo in alcuni casi dal campo alla tavola 5-6 passaggi e ognuno ci vuole marciare, e poi i prezzi a quel punto decollano e, diciamo, sfuggono al controllo di qualunque persona, anche perché, ahimè, noi abbiamo una normativa che non consente alle autorità di intervenire. Noi abbiamo fatto 5 esposti all'antitrust contro le compagnie petrolifere e sono stati tutti quanti rigorosamente archiviati, perché, come hanno detto più volte, non si può fare niente per chi specula. Questo è, diciamo, il concetto, perché se tu non fai qualcosa in più, cioè abuso di posizione dominante, intese restrittive della concorrenza, le compagnie petrolifere stanno ben attente a non fare intese restrittive della concorrenza, non sono così sciocche da mandarsi email a loro: cosa facciamo? Aumentiamo i prezzi o non aumentiamo i prezzi? Perché tanto tutti seguono l'andamento del prezzo a livello internazionale, e quindi ognuno va per conto suo, e quindi non c'è un'intesa restrittiva, e quindi in quel caso non si può fare niente. Se tu non fai incetta di materia prima per turbare il mercato, tu puoi vendere un chilo di pasta a 1 milione di euro e in questo paese non commetti un reato. Vendevano le mascherine, vi ricordate le mascherine del Covid, chirurgiche, a 75 euro, non è successo, abbiamo fatto esposti tutti quanti, l'associazione dei consumatori, non è successo niente, perché manca una definizione di prezzo anomalo. Quindi in questo paese tu non puoi vendere sotto costo, perché se tu prendi una mascherina, la paghi 50 centesimi e la vendi a 49, in teoria non puoi farlo, cioè nel senso che i supermercati, quando fanno l'offerta sotto costo, devono comunicarlo al sindaco, non possono farlo più di 3 volte all'anno e non possono farlo più di 50 prodotti. Se però vendono un chilo di pasta a 1 milione di euro, in teoria, se il prezzo è ben esposto ed è bello chiaro, lo possono fare. Mi pare, diciamo, una cosa che non funziona particolarmente bene.
0: Mauro Antonelli, le faccio un'ultima domanda, perché in tutto questo insomma ci sono delle conseguenze anche sulla scuola, perché tra libri, quaderni, astucci, per chi ha figli è un vero e proprio salasso. Ecco, voi avete anche lanciato qualche idea, diciamo, concreta, come per esempio i kit scolastici a prezzo fisso. Ecco, mi parla un po' di questa proposta.
1: Allora, ci sono state iniziative in passato che potevano fare i sindaci, perché mi è stato chiesto: il sindaco di Roma può fare qualcosa? La risposta è stata sì. Per esempio, possono fare degli accordi con le cartolerie per vendere uno zaino, un diario, 2 quaderni, 5 penne e così via, a un prezzo, diciamo, forfettario basso. Questa cosa deve essere fatta, organizzata dal sindaco in accordo con le cartolerie che vogliono farlo, e con naturalmente i consumatori che devono controllare, perché se poi il kit è troppo caro, allora diventa un'iniziativa controproducente.
0: Certo.
1: Quindi ci vuole sempre il controllo dei consumatori e possono fare questa iniziativa. Il comune ci mette i soldi per pubblicizzare che c'è un logo, una vetrofania da esporre in quella cartoleria, qui puoi prendere il kit a questo prezzo, mm-hmm. e a quel punto la gente può andare a comprarlo. Si fa concorrenza in questo modo tra le cartolerie e i supermercati della grande distribuzione che usano i prodotti, diciamo, della scuola come offerta sotto costo per attirare in questo periodo i consumatori nel loro supermercato, perché tanto poi gli vendono anche altro, e in questo modo aumenta la concorrenza e le famiglie sanno esattamente una cifra che debbono e possono spendere. Quindi questa è un'iniziativa, si può fare anche un altro tipo di iniziativa per calmierare i prezzi in generale anche dei prodotti alimentari. Naturalmente bisogna fare una cosa intelligente, non come ha fatto il ministro Urso col trimestre antinflazione, che era una presa in giro, tanto che i prezzi erano addirittura aumentati, che se ne dica. Cosa si può fare? I prezzi che stanno salendo, perché il problema è, a differenza del trimestre antinflazione, stabilire quali sono i prodotti che vanno bloccati. Mm-hmm. Vanno bloccati quelli che stanno aumentando.
0: Selezionarne alcuni, stanno scendendo, sì, certo.
1: E controproducenti. E a quel punto devi dire, allora, questo prezzo, io faccio un prezzo che mi pare, ma quel prezzo mi impegno a non aumentarlo, quindi posso diminuirlo, ma non aumentarlo almeno fino al 1 gennaio 2027. Consegnano i loro prezzi al comune, di modo tale che il comune può controllare se quei prezzi poi sono rispettati, e a quel possono naturalmente poi diminuire, perché in questo modo la concorrenza resta, perché altrimenti diventa di nuovo un'intesa restrittiva della concorrenza e quindi non si può fare. Però a quel punto abbiamo dei prezzi calmierati in tutta la città, dove i commercianti si sono impegnati anche lì a mantenere i prezzi stabili o addirittura a farli diminuire, e questa è un'iniziativa che può fare qualunque sindaco in Italia.
0: Grazie Mauro Antonelli, capo dell'Ufficio Studi dell'Unione Nazionale Consumatori, grazie per essere stato con noi questa mattina.
1: Grazie a voi.
0: Buon lavoro,
1: grazie
0: e alla prossima.
1: Grazie.

0: insomma, lo sentivate, aumenta il petrolio per le guerre, sale il gasolio per i camion, sale la plastica delle scatole. Alla fine, quando andiamo a fare la spesa, siamo i cittadini a pagare letteralmente il conto di tutti. E allora vi chiedo le vostre esperienze rispetto a questa stangata citata questa mattina sui giornali in edicola, per esempio Il Manifesto, lo dicevo, stangata invernale per il caro bollette. L'articolo lo trovate a pagina 9 del Manifesto e appunto, insomma, dà qualche esempio concreto e io vi chiedo proprio questi esempi concreti, cioè voi avete già subito, diciamo, le conseguenze di quanto sta accadendo nel vostro quotidiano? Vi ricordo il numero per chiamarmi, è lo 02 33 001 001, se preferite scrivermi, ma io preferisco che ci parliamo un po' e chiacchieriamo, ecco il numero per i messaggi, il 331 6214 013, oppure se volete scrivermi una mail diretta a @popolarenetwork.it. Per esempio Andrea ci scrive: bolletta, luce, giugno, luglio, compreso 18 euro, Rai 135 euro, pensavo di più, tolti 7 giorni di vacanza con condizionatore. Lo sentivamo, forse gli effetti arriveranno anche un po' più tardi rispetto ad adesso, insomma, il nostro ospite Mauro Antonelli ci parlava di ottobre. C'è qualcuno in linea? Sentiamo chi c'è, pronto?
1: Ciao, sono io.
0: Ciao.
1: Sono io?
0: Sì, sei tu.
1: Ah, sono Ale, da Milano, ciao.
0: Ale, ciao.
1: Allora, guarda, il costo della benzina, allora, la cosa più brutta da fare nella vita è limitare i spostamenti per il costo della benzina. Mm. Allora ho scelto di limitare le spese, tipo okay, andando in giro con gli amici, che so, il ristorante non se ne parla neanche morto, e magari, so, andare a fare la birretta da 5-6 euro, invece che magari una volta magari spendevo anche di più, magari fermarmi a mangiare, cose così. E quindi, comunque, un danno nell'economia la faccio, cioè, c'è, perché comunque spendo meno in altro. Mm. È brutto anche dirlo così, perché...
0: Certamente, è qualcosa a cui non eravamo tanto abituati, forse, non tutti.
1: So, vado a trovare gli amici, cerco di non limitarmi, magari, so... Una volta magari andiamo a mangiare al ristorante, no, a mangiare un aperitivo.
0: Ecco, ci sono dei trucchi che avete adottato per risolvere un po' questa situazione?
1: Più o meno questo, sì. Poi avrei viaggi un po' lunghi, ho la voglia di non farli più per il costo della benzina, te lo dico sinceramente. Cioè.
0: Magari è la volta buona che utilizziamo di più i mezzi di trasporto, non lo so.
1: Quello sì, certo.
0: È vero che anche comunque i prezzi dei carburanti degli aerei sono aumentati, per cui per quanto riguarda per esempio quei viaggi lì, insomma.
1: Una cosa che volevo dire, che comunque non so se avete mai detto, che Trump specula sul prezzo del petrolio, che lo fa salire e scendere guadagnando, vendendo e ricomprando azioni, roba così sul petrolio. Mm. Ma penso che Di Stefano sicuramente ne aveva parlato qualche trasmissione.
0: Assolutamente sì. Allora, io ti ringrazio, Ale.
1: Ciao.
0: Grazie per aver chiamato. Grazie mille. Adesso io devo dare la linea alle notizie delle 9:30, ma vi aspetto subito dopo per parlare ancora di questo tema, insomma, di come la guerra, insomma, questi scenari internazionali stiano avendo degli effetti sul vostro rientro dalle vacanze oppure semplicemente nel vostro quotidiano, anche se non siete andati via in vacanza, anzi, parlo soprattutto con voi. E allora, linea alle notizie delle 9:30, noi torniamo subito dopo.
2: Quando lavoro scelgo la qualità, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online. Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Airid, bianca 14 litri e a soli €49,90. Termine e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
5: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Ottimo!
5: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
6: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
5: Capisci perché ti ho sposato.
6: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
7: Iperceramica.
8: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
9: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
10: Leo traduci. Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
11: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro. E magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
12: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
13: Popolare Network. Popolare Network.
14: Popolare Network.

0: e ha aggiunto il numero delle vittime dipende direttamente da ogni nuovo pacchetto di aiuti, tornando a chiedere sistemi di difesa. E intanto anche l'Ucraina prende di mira obiettivi strategici. Nelle prime ore di oggi ha attaccato con droni il porto russo di Ust-Luga sul Mar Baltico, un importante snodo per l'esportazione di petrolio e prodotti petroliferi.
1: A quasi una settimana dalla tremenda inondazione che ha devastato il nord del Nepal a causa del crollo di un ghiacciaio, il bilancio dei morti ha superato le 1.000 vittime, ma sono quasi le 4.000 persone ancora disperte che sgomentano i soccorritori che lavorano da entrambi i lati del confine, dalla parte nepalese come da quella cinese. Secondo le autorità nepalesi sono 279 i lavoratori tratti in salvo nei giorni scorsi dai tunnel di diversi impianti idroelettrici, ma molti sarebbero ancora bloccati all'interno degli impianti. Secondo la Croce Rossa, 93.000 le persone colpite dalle inondazioni, molte le abitazioni distrutte o gravemente danneggiate.
0: In Cina la capacità fotovoltaica ha superato per la prima volta quella delle centrali a carbone. Il fotovoltaico diventa così la maggiore categoria di fonte elettrica del paese per capacità installata. La sfida successiva sarà trasformare questo vantaggio in una fornitura elettrica più stabile e affidabile. Il piano cinese per lo sviluppo delle energie rinnovabili prevede entro il 2030 una produzione annua record da fonti rinnovabili di circa 6.000 miliardi di kilowattora.
1: In Siria le forze israeliane starebbero avanzando ulteriormente all'interno del territorio appunto siriano, nella provincia di Deraa, a sud di Damasco, lo riferisce Al Jazeera, che parla di diversi convogli, 10 veicoli dell'esercito israeliano presenti sul territorio. In mattinata Israele aveva continuato a colpire anche il sud del Libano, nella zona di Nabatieh. Sono segnalati bombardamenti, c'è la denuncia dell'uso anche di proiettili al fosforo bianco, e i raid israeliani contro la striscia di Gaza sono proseguiti nonostante il cessate il fuoco. Ieri almeno 5 persone sono state uccise a Gaza City.
0: La dirigenza Rai va avanti a costruire una nuova stagione di report con i due conduttori già nominati, ma senza al momento la redazione storica di collaboratori in stato di agitazione. Oggi sono convocati diversi autori, mentre Sigfrido Ranucci annuncia di aver ricevuto la disponibilità di alcuni imprenditori a sostenere una eventuale nuova sua trasmissione al di fuori della Rai. Il conduttore stamattina in un post ha rilanciato le accuse ai due conduttori prescelti dalla Rai per sostituirlo con parole dure. È umano desiderare di condurre il programma più importante della TV italiana, ha scritto. È disumano pensare di farlo senza averlo meritato.
1: Comincia stamani alla Camera il rush finale della maggioranza per approvare una legge elettorale per il prossimo voto politico. Fratelli d'Italia insiste per l'introduzione di un ballottaggio, cioè di un secondo turno tra le coalizioni che avrebbero raggiunto almeno il 40% dei voti, e sarebbe un modo per obbligare Vannacci ad allinearsi ai voleri dei partiti della maggioranza. Ma la Lega è contraria. I partiti di governo invece sono uniti per ripristinare le preferenze e abolire l'alternanza invece uomo-donna nei capi lista bloccati nelle circoscrizioni. L'informazione di Popolare torna alle ore 10:30. Una buona continuazione d'ascolto.
2: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
3: Popolare Network.
4: Anteo porta il cinema nei municipi.
5: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città, il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema con il sostegno di Biper e la collaborazione del Comune di Milano.
4: In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione. Dal 31 agosto all'8 settembre presso IBVA in via Santa Croce 15.
5: Il programma su spaziocinema.info.
6: Ogni scelta conta, soprattutto la tua. Scegli i fondi di Etica SGR. Investi nel futuro e sostieni ambiente e diritti umani. Fai la differenza oggi. www.eticasgr.com. Comunicazione di marketing. Si prega di consultare prospetto e KID dei fondi.

le 9:36, siete su Radio Popolare, questa è Summertime. Siamo nello spazio del microfono aperto, quindi vi ricordo subito il numero per chiamarmi, è lo 02 33 001 001. Se mi volete scrivere sms, whatsapp, 331 62 14 013, oppure diretta @popolarenetwork.it per le mail. È tempo di bilanci, lo dicevamo, è il primo di settembre e parliamo della stangata di rientro dalle vacanze, una stangata che colpisce anche e soprattutto chi in vacanza non c'è stato, perché non serve muoversi o andare altrove per subire gli effetti di tutto quello che accade nello scenario internazionale, insomma tutto quello che, di cui parlavamo questa mattina in apertura. Vi ho chiesto di raccontarmi un po' quali sono gli effetti di questi rincari, se li state già vedendo sui vostri bilanci quotidiani, sulle vostre vite di tutti i giorni. E come vi state organizzando per affrontare le spese di quest'autunno. Con il nostro ospite Mauro Antonelli, capo dell'ufficio studi dell'Unione Nazionale Consumatori, abbiamo un po' fatto un bilancio di queste spese che non fanno che aumentare. Ecco, voi per esempio avete già ricevuto le bollette della luce? Per i consumi dell'estate, per esempio con i condizionatori accesi, insomma, la spesa è aumentata di sicuro. Ma soprattutto state tagliando qualcosa per far quadrare i conti di settembre? Prima, per esempio, con il nostro ascoltatore Ale parlavamo dei viaggi che vengono diminuiti, quelli in macchina, perché il carburante ormai costa troppo. E anche le cene al ristorante con gli amici vengono diminuite. Insomma, per parlare di questo tema, ovviamente vi invito nuovamente a chiamarmi allo 02 33 001 001, oppure per sms e whatsapp il numero è il 331 62 14 013, oppure diretta @popolarenetwork.it. E lo dicevamo appunto, il caro bolletto costa veramente sempre di più, 250 euro in più a famiglia da settembre, dice il manifesto a pagina 9. Oltre all'aumento di gas e elettricità, anche l'impennata dei prezzi per cibo, scuola e carburante. L'articolo è di Alex Giuzio e ve lo leggo, insomma, per darvi un po' di esempi che magari vi possono dare l'ispirazione per chiamarmi allo 02 33 001 001. I costi del metano continuano ad alzarsi e il prossimo inverno le bollette saranno ancora più salate rispetto al 2022, quando i prezzi si impennarono per l'invasione russa in Ucraina. Secondo Oxford Economics, tra settembre e dicembre gas ed elettricità aumenteranno fino al 30%. In Italia significherà circa un rincaro di circa 250 euro a famiglia. Il motivo è la guerra in Iran, che ha provocato la chiusura dello stretto di Hormuz, da cui passa il 20% del metano liquido globale, a cui il governo Meloni non ha risposto con politiche per la transizione all'energia pulita, che renderebbe il paese autonomo e farebbe abbassare le bollette. Il GNL dal Qatar, che lo scorso anno valeva il 10% del consumo nazionale, non sta più arrivando da quando è scoppiato il conflitto a marzo, e la settimana scorsa la compagnia Qatar Energy ha prolungato da settembre a novembre il blocco delle consegne per cause di forza maggiore. Meno gas significa prezzi più alti, le quotazioni all'ingrosso sono ai massimi degli ultimi 3 anni, 66 euro per megawattora sul mercato olandese, che è il riferimento per tutta Europa. E poi questo pezzo di Alex Giuzio sul manifesto fa un po', ci dice un po' qual è la situazione nei paesi europei e non solo. Dice i magazzini più vuoti sono in Olanda 44% e Belgio 49%, male anche la Germania con scorte al 51%.
70% contro il 70% di un anno fa. L'Italia è invece il terzo paese meglio fornito, con uno stoccaggio dell'80%, ma è comunque indietro rispetto allo scorso anno, quando in questo periodo era all'85%. Poi vi leggo ancora un pezzettino di questo articolo che trovate sul Manifesto, pagina 9. Nonostante il buon stoccaggio, l'Italia è il paese europeo più esposto all'impennata delle bollette, sottolinea Oxford Economics, a causa della sua dipendenza del gas considerevolmente sopra la media. Il 45% dell'elettricità in Italia è prodotto bruciando gas, e questo pesa non solo sulle famiglie ma anche sulle imprese. Tra giugno e agosto 2026, stima uno studio Confesercenti, le aziende del commercio e del turismo hanno speso 700 milioni in più per l'elettricità, il 40% in più rispetto alla scorsa estate, colpa anche dei condizionatori tenuti molto accesi per il caldo estremo, a sua volta provocato dall'inquinamento delle fonti fossili. Vi leggo ancora un pezzettino. La chiusura di Hormuz è all'origine anche del caro carburanti, che ha effetti a catena sull'aumento dei prezzi dei generi alimentari. Fare la spesa al supermercato costa il 30% rispetto al 2020, sottolinea uno studio del Sole 24 Ore, mentre i salari reali sono diminuiti dell'8% dal 2021, secondo CGIL. E la situazione continuerà a peggiorare nei prossimi mesi per l'aumento dei costi di trasporto. Il Codacons prevede una stangata di 633 euro in più a famiglia tra cibo, bollette, scuola e carburanti nel prossimo trimestre. Il taglio alle accise sul diesel, in corso da 5 mesi, è impercettibile sulle tariffe alla pompa, e il governo non ha ancora trovato l'accordo sulla copertura economica per i prossimi bonus in base al reddito. Le opposizioni vanno all'attacco in vista della festa organizzata da Meloni venerdì a Bari per celebrare il record di longevità del suo governo, così la leader del PD Schlein. Mentre le famiglie italiane pagano di tasca propria l'incompetenza di questo governo, con i carburanti alle stelle, i generi alimentari che costano quasi il 30% in più rispetto a 5 anni fa e le bollette più care d'Europa, Meloni pensa solo a cambiare la legge elettorale e a preparare la sua festa a Bari. Per Conte, Movimento 5 Stelle, oltre al record di longevità, ne vantano un altro: il governo che più a lungo ha ignorato i problemi degli italiani.

0: E questa era Neffa con Dove sei? Siamo su Radio Popolare, questo è Summertime, io sono Chiara Manetti e siamo nello spazio del microfono aperto, quello dedicato a voi e alle vostre esperienze. Insomma, parlavamo di questi rincari, adesso che è tempo di bilanci, perché ve lo ricordo, è il 1° di settembre. Qualcuno è tornato dalle vacanze, qualcuno ci deve ancora andare, oppure qualcuno non c'è proprio andato in vacanza. Le bollette pesano su tutti, soprattutto magari su chi è rimasto a casa e quindi ha sfruttato di più i condizionatori o insomma l'energia in generale. E vi ho chiesto se questi rincari li vedete nella vostra vita di tutti i giorni e se avete già, diciamo, pensato a dei trucchi o dei tagli da fare per risparmiare. Vi chiedo di chiamarmi e raccontarmi queste vostre esperienze allo 0233 001 001. Mi sono arrivati molti messaggi, l'ultimo per esempio è di Salvatore. Da oggi ho deciso di non rinnovare la palestra per ora, da tener presente che ho tagliato del 50% le uscite con amici per gli aperitivi. Se la situazione peggiora sicuramente rinuncerò ad altro. Peccato che per molti italiani la situazione non sia così, è sempre successo come per la grandine di questo periodo. Poi ci arriva un messaggio: faccio l'apicoltore professionista, non hobby ma lavoro, e per risparmiare da sempre poca carne, la spesa la faccio tutta ai mercati contadini dove partecipo. Riuscire non mi interessa, quando voglio esco e vado a camminare nel bosco. La seconda cosa che ho fatto è stata eliminare tutti i social, in realtà non li ho mai avuti, così non vengo indirizzato dove vuole il proprietario di una piattaforma. Togliere Telemeloni e se ho bisogno di informazioni mi affido a voi, dove siamo abbonati in casa con 2 abbonamenti e 0 canone Rai. Grazie mille. Ma c'è qualcuno in linea? Sentiamo chi è. Pronto? Ciao, pronto, sei tu? Ti sento un po' male, ti sento un po' male, non so se riesci a sforzarti o...
1: Ciao, mi senti un po' meglio?
0: Perfetto, adesso, come ti chiami?
1: Ciao, sono Sergio,
0: Ciao,
1: abbonato.
0: ciao Sergio, grazie anche a te.
1: Senti, io per la corrente elettrica ho fatto un investimento, ho messo i pannelli solari 2 anni fa
0: E come
1: e ci
0: sta
1: sto
0: andando? Si
1: dentro.
0: vede, insomma, la differenza?
1: Beh, non sono andato in vacanza quest'anno e la bolletta che mi è arrivata è di 30 euro, praticamente il canone della televisione, ecco.
0: Certo.
1: Però con i condizionatori accesi praticamente da 3 mesi che sono accesi i condizionatori qui.
0: Tu dove abiti?
1: Abito a Gravellona, in Lomellina, quindi caldo, afa, proprio.
0: Sì, le temperature non vi hanno risparmiato, insomma.
1: No, proprio no. Ci ha risparmiati, diciamo, il brutto tempo. Ecco, abbiamo avuto la siccità qui invece dei danni. Li abbiamo avuti nel 23 e quando ho messo i pannelli solari, visto che ho dovuto rifare il tetto che era stato scoperchiato dalla tromba d'aria, già che le spendi, ho messo anche quelli.
0: Ah, hai fatto bene. Col
1: Il
0: senno di
1: problema.
0: poi hai fatto molto bene, comunque, direi.
1: Sì, tanto i soldi non li porti nella tomba. Il problema un po' è che, a parte che hanno iniziato a pagarmi la corrente in eccesso, che non è poca perché io ho messo tanti, tanti kilowatt, me la pagano pochissimo. Fai conto che io durante l'inverno pago sui 200 euro di bolletta neanche. Mi hanno fatto un abbono di 180 euro di 750 kilowatt, che se avessi dovuto pagarli, ho fatto 2 conti, sarebbero stati più di quasi 700 euro di corrente. Quindi quasi, praticamente la do dentro, ma quasi gliela regalo. Poi loro la rivendono al prezzo, come avete detto prima.
0: Certo.
1: Per il riscaldamento, quello è un po' più un problema. ho messo due stufe a pellet, una per piano che costa un po' meno, e poi vabbè, ho appena finito di pagare l'ultima rata del gas di questo inverno. Poi ecco. Conto.
0: E tra poco arriverà la prossima. Non permetterti.
1: Adesso mi sono messo le mani avanti, ho girando, ho trovato il pellet a dei prezzi più accessibili, ne ho fatto una scorta maggiore degli altri anni. E poi ci si veste un po' di più in casa.
0: Certo, sono questi trucchi di cui vi chiedevo appunto.
1: Sì. Io tengo già 19 gradi normalmente, no? Poi ogni tanto accendo le pompe di calore appena arrivi in casa, che ti danno quell'attimo di calore, così certo. La caldaia non si sforza ad arrivare alla temperatura. Però è così, vediamo sto inverno, spero di usare meno gas possibile, perché anzi, il prossimo investimento volevo fare la pompa di calore per togliermi totalmente dal gas, vediamo un po'.
0: Così sarai indipendente. Grazie Sergio.
1: Ciao.
0: Grazie mille. Sentiamo chi altro c'è in linea, pronto?
2: Pronto?
0: Sì, pronto, ciao, sei tu, come ti chiami?
2: Ciao, sono Giovanni, ciao. Sì. Ma io allora, più che stare a fare l'elenco di eventuali trucchetti, soluzioni personali o lamentele su, non so, sul fatto che vado a fare gasolio e dico per la miseria, ancora vuota, no? Ecco, non lo so, prenderei la cosa un attimino più a monte, cioè dal perché noi come Italia, come Europa, dobbiamo rinunciare all'energia russa, che tanto ci aveva fatto comodo negli anni scorsi. E mi piacerebbe che ci fosse un chiarimento da parte della coalizione che pare si stia andando a creare.
0: Il campo largo, dici?
2: Esatto, che probabilmente l'anno prossimo ci chiederà il voto utile, no? E le indicazioni che mi arrivano in questo senso per me non sono rincuoranti, cioè perché se appunto la Russia deve essere comunque eliminata, messa in un cantuccio, non si devono avere rapporti, la guerra deve andare avanti e noi dobbiamo continuare a spendere soldi in armamenti che a livello ambientale sono un disastro, a livello economico ancora di più, a livello umano non ne parliamo, no? Anche perché qua nessuno mai dice l'impatto a livello umano. E se devo guardare quello che sono i presupposti, cioè io non sento delle voci rincuoranti a questo livello e mi piacerebbe che ci fosse. Infatti mi piacerebbe che ci fosse un po' più di coscienza, perché io ascoltando anche i microfoni aperti delle settimane scorse, io sento un sacco di persone, PD, ma il PD non mi sta dando delle indicazioni, dire noi con la Russia dobbiamo parlare, dobbiamo smetterla di fare questa guerra assurda che ormai si può trarre da anni e gli obiettivi dell'inizio… E qui non ne usciamo, cioè noi compriamo l'energia dagli Stati Uniti.
0: Senti Giovanni, ma non volevi parlarmene tu, ma te lo chiedo io. Hai ristretto in qualche modo, limitato quello che fai per appunto risparmiare?
2: Ma certo, ma beh, è una costante questa, nel senso che… Ma anche te l'ho detto,
0: tipo che cosa hai tagliato?
2: Guarda, paradossalmente a me… piace andare in giro, vado in giro meno, cioè ci penso veramente, no?
0: Perché per veramente... fare delle trasferte, diciamo?
2: Sì, anche perché il lavoro me lo chiede, per cui uso la macchina, però anche sì, cioè dico il fatto di andare a trovare persone, mi piace andare in montagna, mi piace andare, cioè, insomma, non mi piace stare a casa, no? Ecco, e questa è una cosa sulla quale veramente il costo dell'energia impatta dall'altro punto di vista, giusto se quello che ha parlato prima, parlava di pannelli, è un investimento che sto facendo per tamponare un po' le cose, no? Cioè per uscire un po' da alcune dipendenze. Però resta la domanda, secondo me davvero adesso, cioè lo so, è la tua trasmissione che voglia essere.
0: No, è che siamo anche in chiusura, quindi stai brevissimo.
2: No, ma ho detto quello che dovevo dire.
0: Va bene, grazie Giovanni, grazie, buona giornata, grazie per avermi chiamato. E lo dicevo, siamo in chiusura. Vedo che qualcuno è in linea, lo ringrazio, la ringrazio per aver provato a chiamare questa mattina. Purtroppo siamo vicino alla chiusura di questa puntata di Summer Time. Volevo chiudere con un messaggio, diciamo, positivo di Pierre, che scrive: quest'anno mi sono regalato l'abbonamento a Radio Pop perché l'informazione vera non subisce l'inflazione. E io ti ringrazio, Pierre, per questo messaggio, e ringrazio tutti e tutte voi per avermi ascoltata questa mattina. Adesso la linea passa alla Lunga Estate Cult con Ira Rubini. Noi ci sentiamo domani mattina, sempre dopo il giornale radio delle 7:30. Ciao da Chiara Manetti e buon ascolto.

0: A Milano torna la festa dell'unità del Partito Democratico. Più di 70 eventi, musica, dibattiti, presentazione di libri, con le voci milanesi e nazionali della politica e dell'attivismo, della cultura e le grandi firme del giornalismo.
1: Spazio anche alla tradizione, all'intrattenimento e a un ampio menù con contorno di salamelle.
0: Dal 3 al 13 settembre all'Arci Corbetto in via Olio 21. Tutto il programma su pdmilano.eu e sui canali social del PD Milano. Polonia e Lituania qualche secolo fa erano un unico stato, un territorio che ha cercato di trovarsi un posto fra imperi più grossi di lui.
1: Dal 15 al 22 ottobre Radio Popolare in viaggio fra Lituania e Danzica, città della libertà per antonomasia, bramata dai nazisti e centro dell'esperienza di Solidarnosc. Saremo agli storici cantieri navali, nel centro gotico.
0: E a Vilnius visiteremo la cattedrale, le chiese barocche e il quartiere di Užupis.
1: Danzica e Lituania, dal 15 al 22 ottobre, c'è tutto sul sito.

0: E allora, buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori e alle ascoltatrici della lunga estate cult che è ritornata per una settimana, la prima a cavallo fra agosto e settembre e l'ultima del palinsesto estivo con voi fino alle 12:30, la fascia culturale estiva di Radio Popolare. La prossima settimana invece ricomincerà il nostro palinsesto invernale di cui, come dicevo anche ieri, vi racconteremo in settimana. Invece quest'oggi ancora tanti ospiti, tutta la prima parte dedicata all'attualità culturale. Ritorniamo nel 1976, l'anno in cui Radio Popolare inizia le sue trasmissioni verso le 11 con un altro viaggio nel tempo. Per il nostro best, un'intervista importante fatta da una grande artista visionaria, poi scoprirete chi se continuerete ad ascoltarci. E poi un focus su alcune interviste che abbiamo realizzato quest'estate, o meglio nel corso di agosto. E adesso, ringraziandola dell'attesa, do il benvenuto alla nostra prima ospite, Verdiana Vono, che ci parla del festival di fine estate, che tra l'altro si svolge in una località e che vorrei farla raccontare a lei, anche perché ci siamo già incontrati con la realtà che organizza questo festival recentemente a Rho, alla fiera Fa la cosa giusta, giusto?
1: Giustissimo, giustissimo. Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
1: Grazie mille.
0: Allora, dove adesso non siete a Milano, siete nella vostra sede naturale, quindi raccontiamo dove si svolge il festival e chi siete voi.
1: Allora, il festival di fine estate si svolge a Bar, che è quella località della Valle d'Aosta molto nota per il forte di Bar, quindi questa straordinaria fortezza napoleonica. Ai piedi di questo forte l'anno scorso abbiamo aperto una residenza per artisti e artiste che si chiama MAB e organizziamo quest'anno per la seconda volta il festival di fine estate, quindi teatro, danza, cinema e laboratori, quindi un festival di partecipazione.
0: Allora, il Forte Bar, che noi che siamo di fuori chiamiamo il Forte Bard, perché non sappiamo come pronunciarlo, ma voi ci avete insegnato a fare così. Raccontiamo però un po', ripeto, qual è la vostra realtà, il vostro gruppo. Tra l'altro voi lavorate tutto l'anno a delle cose molto interessanti.
1: Sì, noi siamo una compagnia teatrale, siamo Palino Die, quindi ci occupiamo di drammaturgia contemporanea. Io sono drammaturga, Stefania Tagliaferri, che è direttrice artistica con me, è regista, e quindi gran parte della nostra attività è concentrata nella creazione, nella produzione contemporanea. Ci siamo rese conto che mancava una casa, un luogo riconoscibile nel nostro territorio dedicato proprio alle arti performative, e così è arrivata la MAB, un po' come coronamento, diciamo, di un percorso che è iniziato nel 2012 per noi.
0: Torniamo al festival e raccontiamo date, luoghi e appuntamenti.
1: Allora, sono preparatissima perché si comincia domani con Balletto Civile, quindi col suo lavoro furioso, coreografia di Michela Lucenti. Siamo alle 18 proprio nella piazza di Bar, quindi è anche un modo per chi arriva di scoprire il borgo. La MAB è esattamente, sarà lo sfondo di questo furioso di Balletto Civile. Poi abbiamo Laura Gazzani, che in questi giorni sta facendo un laboratorio sulla Bourrée, quindi questa danza folk, sì, riletta in chiave contemporanea, che avrà poi un esito performativo. Mentre invece il 3 settembre abbiamo un laboratorio di fotografia, quindi ancora una volta la dimensione partecipativa, perché abbiamo una collaborazione con un fotografo d'Oltralpe che lavora sugli oggetti totemici, quindi su come un oggetto può raccontare di una persona. Il 4 settembre invece proiettiamo Bobò, quindi il film di Pippo Del Bono, che ripercorre questa straordinaria relazione e sodalizio artistico, che viene proiettato per la prima volta in Valle d'Aosta. Quindi è una cosa di cui noi siamo molto fiere, perché ha fatto un po' il giro dell'Italia, e non solo, è stato anche in contesti internazionali, arriva anche in Valle d'Aosta. Poi ancora con il teatro, il 5 settembre Sotterraneo fa Shakespeareology, è una compagnia che è stata da noi in residenza e che adesso ritorna a presentare i suoi spettacoli, e poi andiamo avanti e non ci fermiamo fino al 13.
0: È molto lungo, sì.
1: Molto lungo, sì, abbiamo deciso di fare proprio una grande festa, un grande festival che ci richiamasse un po' tutti intorno a questa fine dell'estate, che spesso è un momento un po' di passaggio, a volte di tristezza, ma noi invece volevamo celebrarla.
0: No, infatti, tra l'altro, celebrarla in un luogo del genere evidentemente ha molto senso anche per i visitatori. Ci sono altre cose che Verdiana vuoi segnalarci?
1: Certo, non posso non segnalarvi uno spettacolo nostro, appunto, che sarà in scena l'8 settembre, si chiama Tinta, una storia autobiografica, ed è un po' la nostra firma all'interno di questo cartellone, lo spettacolo che ha vinto Scenario Adolescenza nel 2024, scusate con le date, io sono sempre un po' pessima, ma direi 24, e quindi lo ripresentiamo a Bar, così come poi avremo Giuliana Musso che viene a fare Mio Eroe il 12 settembre. Il programma teatrale è veramente ricchissimo e è veramente, come dire, una festa del teatro, no? Proprio della capacità di radunarsi e raccontare e condividere una storia.
0: Allora, intanto cominciamo a raccontare o a dire dove troviamo tutte le informazioni.
1: Le informazioni si trovano sul sito della MAB, quindi maisondesartistes.it, oppure sul sito di Palino Die, quindi sempre www.palinodie.it. Per chi ha più social, noi abbiamo una pagina Instagram molto attiva, quindi il rimando può essere sempre quello, e abbiamo anche un numero di telefono dove rispondiamo invece proprio minuto per minuto a tutte le curiosità, tipo dove si parcheggia, dove devo venire, eccetera.
0: Allora, è una proposta giovane, perché è la seconda edizione, come abbiamo detto all'inizio, del Festival di fine estate a Bar, in provincia di Aosta, in un luogo famosissimo, suggestivo, importante. Palino Die è una realtà altrettanto giovane, per quanto, come avete sentito, insomma, sono parecchi anni che si danno da fare e hanno già fatto molte cose interessanti, anche per un concetto, no, di festival, di performance, che tiene molto conto anche della sua relazione con il territorio, l'ambiente, no? Ne abbiamo già parlato nella nostra scorsa conversazione.
1: Sì, questi temi che sono veramente urgenti e anche spaventosi, no? Di quello che ci si è prospettato quest'estate, per noi sono un dato anche visivo costante. Stando in Valle d'Aosta, quando si parla di fusione dei ghiacciai oppure di mancanza di acqua, ecco, per noi sono come dire, fatti concreti che infatti entrano spesso in modo preponderante nelle nostre drammaturgie, che sono radicate nella nostra storia personale, ovviamente, ma che hanno il desiderio di parlare a tutti e a tutte, perché come ci piace dire, abbiamo scelto le montagne ma per guardare più lontano, non per chiuderci all'interno di un contesto. Quindi quando noi incontriamo i pubblici, portiamo un po' di noi stessi e prendiamo tantissimo dai luoghi in cui andiamo. In particolare adesso stiamo lavorando su un progetto che si chiama La teoria dei barattoli, che è un parallelismo tra questo nostro costante senso di insoddisfazione di esseri umani e il mondo per come si sta riducendo, no? Quindi questa arsura costante, che corrisponde un po' a un'arsura anche interiore, quindi la nostra ricerca è fatta di questi parallelismi.
0: A parte il fatto che ormai in montagna non siete più chiusi e isolati, perché tutti vengono in montagna, visto il tragico cambiamento climatico, il fantascientifico cambiamento climatico, quindi avrete il problema di avere fin troppi contatti con quelli della pianura, e quindi io ovviamente non faccio che sperare ogni bene per il vostro festival, ma andrà benissimo, perché è andata bene anche la prima edizione. Dunque, appuntamento da domani al 13 settembre a Bar per la seconda edizione del Festival di fine estate. Grazie Verdiana, e grazie a tutti voi di Palinodie. Ciao, ciao, ciao.
1: A presto,
0: ciao, ciao.

0: Violent Femme, Blister in the Sun, un brano che ha molte virtù, oltre a essere vabbè, di un gruppo che ci piace molto, ma di riportarci soprattutto alle durate dei brani del periodo del punk, anche se è un brano recente, e quindi perfetto per la lunga estate calda, la fascia estiva di Radio Popolare, ancora per una settimana con voi, per questa settimana con voi, fino alle 12:30, quindi 2 ore e mezza insieme con moltissimi ospiti, voci, argomenti, musica, e poi dal 7 riprendiamo il nostro palinsesto autunnale che, come sempre, e sono felice di annunciare, prevede il ritorno di una rubrica amatissima ormai, Giallo Crovi. E quindi, intanto per festeggiare questa notizia, ma anche e soprattutto per parlare del nuovo libro di un fertilissimo autore, ma che dico autore, potrei dire mille altre cose perché fa anche mille altre cose, oltre a scrivere grandi libri, Luca Crovi firma anche quest'anno Giallo Crovi per Cult. Buongiorno Luca, grazie.
1: Buongiorno, grazie a voi. Ho sentito squillare le trombe appena l'hai annunciato e sentivo la gente.
0: Beh, però
1: Giallo
0: in tanti si sono veramente molto affezionati e sai che nella nostra idea originale che cita, no, Giallo Oliva e così via, c'era proprio l'idea di creare un rapporto affettuoso con ascoltatori e
1: Crovi. Poi
0: ascoltatrici, no?
1: la cosa bellissima è che quando li incontro fuori dall'etere mi raccontano storie e mi chiedono libri, cioè, e sono loro a recensirmi i libri. Per cui la cosa pazzesca, pur non essendo io sui social, è che trovano modo di far sentire la loro voce. E essere in radio vuol dire fare le trasmissioni con loro, perché sono i nostri ascoltatori che raccontano con noi, non è che siamo solo noi alla voce. È una cosa, secondo me, bellissima, e trasmettiamo emozioni proponendo libri da leggere o dischi da ascoltare, insomma, quando parliamo di film, di mostre, che sono di condivisione. Per cui credo che sia una delle cose più belle che può fare un conduttore, cioè non essere da solo dietro un microfono, ma essere lì con gli ascoltatori.
0: È proprio così, guarda, i nostri ascoltatori tra l'altro sono sempre estremamente attenti, adesso ce ne sono, ce n'è uno o una, adesso non si firma, abbiamo parlato, hai presente del forte di Bar o di Bard?
1: Ah, certo, ci sono stato, hanno
0: esatto.
1: girato gli Avengers anche.
0: Ecco, giusto, ma c'è anche una giovane compagnia teatrale che organizza un festival molto bello, addirittura per 10 giorni con tantissime cose, proprio lì. E allora, la persona con cui abbiamo parlato, Verdiana, ha pronunciato, non facendo sentire la D, no? Cioè, come ho sentito molti aostani fare, però l'ascoltatore o l'ascoltatrice mi scrive che no, che invece i veri aostani dicono Bard, e quindi chi è che si è inventato la pronuncia Bard, eccetera. Allora, a questo punto io vivo in questo dubbio amletico, non nominerò mai più questa località, nel senso che userò dei giri di parole per indicare una importante località in provincia d'Aosta con un forte famosissimo.
1: E pensa che ci impiegò tantissimo Napoleone a conquistarlo, difatti
0: Tra
1: tutti gli anni
0: l'altro.
1: fanno le evocazioni per salire lassù, e tra l'altro è molto bello perché c'è una specie di teleferica interna che ti porta con delle mostre che cambiano, e quest'anno la mostra era dedicata al fantasy e a Paolo
0: Vedi?
1: Barbieri,
0: Ma
1: quindi
0: guarda.
1: è un posto bellissimo. Poi ci fanno una volta l'anno una manifestazione proprio dedicata al fantasy, dove potresti incontrare i personaggi di Harry Potter, tanto per darvi un'idea, o i draghi. Per cui se siete in zona Ostana vi consiglio di andare a Bardo. Di solito poi fanno delle mostre parallele nella piccola città di Morges, perché
0: Vero,
1: fanno delle
0: Morgè,
1: convention
0: bellissimo,
1: tra i
0: bellissimo,
1: due. Sì.
0: bellissimo. Comunque, diciamo, loro hanno un buon motivo da andare a partire da domani perché c'è appunto il festival di fine estate e quindi vanno lì e vedono un sacco di cose. E invece, veniamo assolutamente, perché abbiamo 7 minuti prima del GR, a parlare dell'Aquila e i Lupi, testo che Luca Crovi sta presentando, insomma, in giro per l'Italia. E partiamo prima di tutto dalla ispirazione di questo libro, che mi sembra una cosa importante, no? Dell'autore che l'ha ispirato.
1: Allora, anzitutto è un libro dedicato a Marco Aurelio, che è il protagonista, assieme a Galeno, delle vicende che racconto. Il libro è dedicato a Giovanni Reale, che è stato il mio insegnante di filosofia antica quando mi sono laureato, perché io sono laureato in filosofia antica con specializzazione in storia antica, e l'idea era di portare i lettori a vivere un'esperienza di trasporto temporale, cioè essere nel 168 d.C. quando l'impero romano si dovette difendere dall'arrivo delle popolazioni del nord e quando dovette combattere sostanzialmente per la prima volta i Marcomanni. Però l'idea era di raccontare anche un piccolo popolo che cerca di sopravvivere a un grande popolo e spiegare come le ragioni dei Marcomanni erano ragioni giuste, perché di solito si è raccontata sempre la ragione dei vincitori, no? Dei romani, e invece i romani non avevano ragione di stare in quel territorio dove avevano rubato donne e bambini e avevano saccheggiato per anni. E poi gli anni che racconto io sono anni in cui l'impero vive da una parte una grande peste, che è quella antonina, con la quale si misurerà Galeno, e dall'altra vive una corruzione dei costumi che fa da contrasto invece alla grande moralità di Marco Aurelio. È ovvio che immaginarci un popolo che combatteva con il legno e non con il ferro, certo, contro ai romani, ci va a pensare magari all'attualità per certi versi, però volevo raccontare anche come le guerre del passato spesso sono state raccontate in maniera diversa, e gli antichi avevano il coraggio di raccontare che se c'era stato un genocidio, c'era stato un genocidio. Pensate che il racconto già degli antichi rispetto alla campagna contro i Galli di Cesare non era una santificazione di Cesare. Cesare fece una campagna contro i Galli per fare la sua campagna politica, e la casualità di quello che racconto io è che il povero Marco Aurelio si trova a combattere nonostante non lo volesse fare, sostanzialmente, perché se dipendeva da lui avrebbe gestito in maniera morale la situazione, però una situazione di guerra non ha la possibilità di essere gestita in maniera lineare, cioè purtroppo il sangue chiama spesso il sangue, e le ragioni delle vittime sono quelle che non vengono mai raccontate. Quindi ci tenevo molto che il viaggio nel passato potesse far guardare in qualche modo in maniera diversa il presente.
0: È un libro appassionante, come sono i libri di Luca Crovi, che peraltro mescola evidentemente fonti storiche ma anche azione, un pizzico di fantasy, visto che l'hai citato, no? E poi anche dei riferimenti.
1: Sì, è un libro gotico, perché tieni presente che in quel periodo per la prima volta i romani scrivono dei saggi sui lupi mannari. Quindi immaginarsi che i guerrieri lupo, cioè i berserker dei Marcomanni, li potessero spaventare è molto plausibile, anche perché non furono conflitti aperti nella prima parte, era una sorta di guerriglia, con i guerrieri che entravano e uscivano dalle foreste, sparivano e incendiavano qualsiasi cosa. Chi ha visto il gladiatore penserà a un grande scontro aperto,
0: no,
1: come quello che ci mostra i vescovi, ma non è così,
0: no.
1: Gli scontri aperti arrivarono dopo, e la cosa pazzesca è che i romani, che erano cresciuti nel culto dei lupi e in particolare della lupa, in quel periodo se vedevano qualcuno vestito da lupo un po' di paura ce l'avevano, perché era qualcosa che non conoscevano,
0: certo.
1: Poi non parlavano la lingua dei barbari, quindi non c'era una possibilità di scambio tra i due popoli, e Roma in quel periodo lì è convinta che le armi siano superiori, però la furia dei boschi è sicuramente molto più impietante, fa paura, quindi l'elemento dark nel libro è molto presente, e Galeno è il primo che ha scritto un saggio sul potersi trasformare in lupo. In realtà lui spiegava che era una versione della rabbia trasformata, che si poteva.
0: Questo si dice anche a Pontremoli, che come sai è la patria moderna dei lupi mannari, tanto che insomma ti presenterò una mia amica attrice che sostiene che il suo maestro di musica fosse un lupo mannaro tanti anni fa, ma però questo sarà il tema di un altro libro. Sì, sì, al Castello del Piagnaro, antichissimo castello in cima a Pontremoli, insomma.
1: Sì, sì, sì, sì,
0: se girano i lupi mannari.
1: I lupi mannari sono raccontati nell'antichità.
0: Ma di solito sono associati a selve irraggiungibili come erano quelle della Lunigiana fino a prima dell'autostrada
1: E qui parliamo di selve che si trovano tra la Germania e l'Austria, hai capito? Yep. Quindi è ovvio che le selve del Danubio potevano contenere
0: personaggi. Altro che lupi mannari, insomma, avranno contenuto.
1: Ma poi tutte le storie sul lupo cattivo che mangia, eccetera, certo, sono legate al fatto che il lupo in realtà è un animale totemico per certi versi, per certe culture che sono quelle del nord è positivo, mentre invece per noi è un animale strano, non è come il cane.
0: Poi noi abbiamo, tu sarai d'accordo, insomma, siamo una delle culture più urbanizzate dell'antichità, no? Cioè che quindi vuole abbattere qualunque cosa, trasformare in radura qualunque cosa, togliere tutto, esatto,
1: quello che è strano, quello che è naturale. Però tenete presente che è curioso che i lupi sono l'unico animale che non prende la peste, intanto, come non la prendevano i marcomanni. E dall'altra parte i marcomanni giravano con i lupi, normalmente, avevano un rapporto naturale con gli animali, mentre invece i romani usavano i cani.
0: Per
1: tenere lontane i molossi che usavano in guerra,
0: li sacrificavano in guerra, insomma, oggettivizzandoli. Luca, ci dobbiamo fermare, ci siamo addentrati già in un libro bellissimo, devo dire, io l'ho letto come vanno letti i libri di Luca, senza praticamente mai staccare, L'Aquila e i Lupi, che appunto è edito da Sam che tu stai presentando. Torneremo certamente a parlarne ancora, anche in occasione delle prossime date. Io ti ringrazio intanto anche per Giallo Crovi, che torna lunedì prossimo. In bocca al lupo, viva il lupo, mi viene da dire.
1: Grazie, ecco. E vi aspetto nelle foreste nel nord, per cui se nel weekend volete venire o a Lignano Sabbiadoro o a Pordenone, ci vedremo là. Perché
0: ecco, Lignano Sabbiadoro, magari Lignano Pineta si potrebbe tentare una cosa un po' da lupi, però
1: più facile Lignano Sabbiadoro. In occasioni delle celebrazioni dedicate a Serbanecco, che tra l'altro uno che ha un sacco di racconti di guerra, e quindi ci tenevo a portare un libro così in quel posto. Se no, venitemi a trovare a Mantova, perché sennò anche a Mantova letteratura presentata.
0: Quello lo ricorderemo quando parleremo del festival, anche il tuo appuntamento. Un saluto allora, volevi aggiungere qualcosa?
1: Grazie e ci sentiamo lunedì. Un abbraccio a tutti.
0: Un abbraccio a Luca Crovi, ciao. E noi adesso cediamo la linea alle notizie in breve, torniamo fra poco con la lunga estate cult.
2: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 120 bar, 1700 watt, portata a 390 litri ora con lavapatio e a soli €79,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
4: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro, regolamento su mcdonalds.it.
6: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Ottimo!
6: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
7: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
6: Capisci perché ti ho sposato.
7: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
8: Iperceramica.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
10: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu
11: Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
12: Leo traduci. Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
13: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro. E magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
14: Back to cool. Teddy. Un mondo di idee.
15: Popolare Network.
16: Popolare Network, le notizie delle 10:30.
17: È in corso un raid israeliano nella striscia di Gaza, dove alcuni droni stanno sganciando munizioni sul distretto di Al-Katiba, a ovest di Gaza City. L'agenzia UAFA riferisce di un morto e di diversi feriti. Nella zona si sono verificate almeno 10 esplosioni. Nel frattempo, nella striscia di Gaza meridionale si segnalano scontri nella città di Khan Yunis. Intanto Israele continua a colpire anche il sud del Libano. Nella zona di Nabatieh sono segnalati bombardamenti e l'uso di proiettili al fosforo.
16: Sesto giorno di attacchi russi contro l'Ucraina. Questa notte Mosca ha colpito le regioni di Kiev e Odessa, uccidendo 12 persone e ferendone almeno 18. La Russia pianifica sempre i suoi attacchi con l'obiettivo specifico di causare la massima distruzione possibile, ha scritto il presidente Zelensky sui social media. Ha colpito le regioni di Kiev e Odessa, uccidendo 12 persone e ferendone almeno 18. La Russia pianifica sempre i suoi attacchi con l'obiettivo specifico di causare la massima distruzione possibile, ha scritto il presidente Zelensky sui social media e ha aggiunto: il numero delle vittime dipende direttamente da ogni

0: però già annunciato che le indagini erano in fase di conclusione.
1: La Russia ha avvertito il Giappone che adotterà contromisure per garantire la propria sicurezza se Tokyo accetterà lo schieramento sul suo territorio di sistemi missilistici statunitensi nell'ambito delle manovre congiunte tra Giappone, USA e Australia. Le manovre militari sono in programma dall'8 al 24 settembre. L'ambasciata giapponese a Mosca ha sottolineato, la portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova è stata informata chiaramente che lo schieramento di tali missili per Mosca è assolutamente inaccettabile perché pone una minaccia diretta alla sicurezza della Russia.
0: Crescono ancora i prezzi dei carburanti alla pompa con la benzina self-service che supera i 2,1 euro in autostrada, 2,2 euro il gasolio. Lo rende noto il Ministero delle Imprese del Made in Italy. Si tratta del prezzo più alto registrato dal 2022, quando per effetto dell'attacco russo all'Ucraina i carburanti erano schizzati ancora più in alto. In arrivo anche un rincaro dei prezzi di elettricità e del gas che ha registrato a luglio un picco sui mercati. Oggi sono attesi i dati Istat sull'economia. Il PIL dovrebbe attestarsi al più 0,2%. Nel secondo trimestre dell'anno in corso.
1: Inizia oggi l'esame della legge sul fine vita nel Consiglio regionale del Veneto, che 2 anni fa aveva bocciato l'iniziativa promossa dall'Associazione Coscioni per un solo voto. La legge regionale, similmente a quelle approvate in Toscana, Emilia-Romagna e Sardegna, punta a regolamentare le modalità di accesso al diritto per i pazienti attraverso il Servizio Sanitario Nazionale. Favorevoli il presidente uscente della Regione Zaia e l'attuale in carica Stefani, ma la destra è divisa sul tema. Le notizie tornano alle 12.30, una buona continuazione d'ascolto con i programmi di Radio Popolare.
2: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
3: Popolare Network.
4: Una firma, una scelta che può andare lontano, attraversare il Mediterraneo e arrivare fino a Gaza, dove ogni giorno si vive tra le macerie, dove per i bambini la scuola non c'è più. Con il Remedial Education Center portiamo sostegno economico alle famiglie, spazi per tornare ad imparare e giocare e supporto psicologico per tornare a sorridere. Destina il tuo 5 per 1000 ad Arci o dona subito su arci.it. Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere.
5: Teoria critica della società, corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca, compatibile con la magistrale, valido per l'aggiornamento insegnanti, con possibilità di iscriversi con la carta docente, doppio titolo, Bicocca e Università de Buenos Aires.
4: Lezioni presso la Fondazione Corrente, via Carlo Porta 5 Milano, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.

0: Bentornate, bentornati, questa è sempre la lunga estate cult, la fascia culturale estiva di Radio Popolare che ancora per questa settimana sarà in onda fino alle 12.30 e invece la prossima settimana, torno ad annunciarlo, ricomincia il palinsesto autunnale di Radio Popolare. Cambiamo argomento, ma non tanto. Nella prima parte abbiamo parlato di antichi forti, di giovani festival, di libri di storia, ma anche di fiction, pieni di misteri e di lupi mannari, insieme a Luca Crovi. Adesso in realtà parliamo di nuovo di un bosco. Nel titolo del volume di cui parleremo fra un attimo, Simonetta, Ruggero e il bosco di Celleno, dobbiamo segnalare non solo il fatto che appunto si tratta di un nuovo titolo, in questo caso in particolare di una fiaba, si tratta della prima fiaba con QR code progettata come strumento di scoperta di un borgo medievale italiano. Come funziona? Ce lo facciamo raccontare da chi quest'idea l'ha avuta, insieme ad un gruppo che magari ci faremo a sua volta raccontare. Quindi diamo il benvenuto a Giulio Gargiullo. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
0: Grazie. Allora, intanto meccanismo nasce tra l'altro con il patrocinio ufficiale del comune di Celleno, no? Intanto diciamo dov'è Celleno, è in provincia Celleno di Viterbo.
1: Si trova nell'Alto Lazio, in una zona molto verde,
0: di selve, storia, come dicevamo anche nella prima parte, e di antica storia, no? Cioè sì, antichissima storia. Perché lo chiamano il Borgo Fantasma?
1: Perché un po' simile a Civita di Bagnoregio, per chi la conosce, su una roccia di tufo sorgeva l'originario paese di Celleno. Poi in seguito a dei terremoti gli abitanti si sono dovuti spostare intorno a queste case crollate, e queste case crollate erano inabitate, quindi da qua il Borgo Fantasma.
0: Allora, un pochino io conosco quelle zone, devo dire non ci vado da un po', ma mi è capitato di seguire, occuparmi di uno spettacolo che è andato poi in scena al Festival di Caprarola di Viterbo, e quindi mi sono girata tutte le selve, tutti i luoghi che sono veramente arcani, arcaici e misteriosi molte volte, quindi veramente adatti, no, ad una fiaba, non c'è dubbio. Ma questo sarebbe già molto. Voi avete invece scelto una modalità tecnologica estremamente moderna per permettere ai ragazzi, alle ragazze, ai bambini e alle bambine, ma credo anche agli adulti, di leggere questa fiaba, non solo di leggerla, insomma, di viverla anche, no?
1: Sì, sì, assolutamente. No, il progetto è totalmente mio, giusto una precisazione, e il patrocinio mi è stato dato successivamente, perché comunque il comune ha riconosciuto, okay, insomma, il valore. Sì, diciamo che l'idea era quella di coinvolgere il bambino, anche il genitore, a scoprire questa meravigliosa località, che è una gemma nascosta come tante che ce ne sono in Italia. E quindi l'idea era quella di accompagnare attraverso questo percorso narrativo tra fantasia, ma anche mischiato anche a molti elementi di realtà e di storia, accompagnarli a scoprire che poi questo mondo, diciamo, fantastico, il castello, le ciliegie, che comunque Celleno è anche un paese di ciliegie, realmente esiste. Quindi si arriva ad una pagina a fondo della fiaba dove appunto c'è questo codice, questo QR code, e quindi si può immediatamente vedere come è fatto il Borgo Fantasma con il suo castello, con una vista da un drone. E poi ci sono anche delle indicazioni, insomma, geografiche per un'eventuale gita con la famiglia.
0: Ma tra l'altro io, sentite questa musichetta in sottofondo, perché con il mio cellulare io ho aperto, come ho fatto per preparare questa intervista, ho inquadrato il QR code per vedere Celleno, no? Appunto attraverso queste riprese con il drone. In realtà appunto si tratta di un elemento che rende tutto quanto davvero molto più tangibile, no? Perché lo ricordiamo, la fiaba racconta, senza svelarla tutta perché sennò non c'è più la sorpresa, le vicende di Simonetta e Ruggero, no? Che vivono una favola d'amore, di rapporto con la natura, poi si fanno una famiglia, insomma ci sono tante illustrazioni anche, come in una fiaba classica, no? Cioè,
1: sì, esattamente.
0: Il meccanismo è quello. Però appunto chi legge la fiaba, chi la segue, poi può guardare tutti i luoghi a cui la fiaba fa riferimento, proprio gli stessi paesaggi.
1: Sì, ci sono diciamo dei paesaggi chiaramente illustrati, diciamo sarebbe un acquerello, anche insomma io ho gestito tutto con l'intelligenza artificiale perché poi non sarei mai in grado di realizzare disegni così belli, però insomma mi sono divertito a gestire queste cose, a creare questi scenari veramente molto belli e ad inserire volutamente degli elementi storici e reali. Per esempio Simonetta non è un nome casuale, ma faceva parte della famiglia Gatti, molto potente, che aveva anche Celleno. Ruggero è un nome tipicamente medievale. Per esempio si parla della la grande panchina è stata una mia idea nel paese di proporla al sindaco, che il sindaco l'ha approvata, e sta là da qualche anno ed è sempre piena di persone.
0: Ma cos'è la grande panchina? È una grande panchina, diciamolo, insomma si chiama così,
1: sì,
0: per un motivo.
1: Big bench, sono queste panchine molto più grandi di
0: King size, ecco, sì, infatti.
1: Esatto, perché si vedono spesso in luoghi dove c'è un panorama, qualcosa del genere, insomma, sì.
0: Ecco, beh, sì. La vedo molto attiva rispetto a Celleno, no? Che evidentemente le sta molto a cuore.
1: Sì, io sono di Roma, però diciamo che da piccolo ho sempre passato le mie estati a Celleno.
0: Ah, ecco.
1: Mio nonno era di Celleno, quindi quando posso vado a Celleno. Poi nel 2024, siccome mi sono speso insomma anche nel promuovere questo meraviglioso piccolo paese, mi hanno anche conferito la cittadinanza onoraria.
0: Vabbè.
1: E non lo so, è nato veramente così, è nato in un momento anche di difficoltà, perché con problemi legati alla depressione che ho vissuto, sto vivendo in parte, mi ha consentito.
0: Insomma, la scrittura è un luogo che abbia delle suggestioni e che sposti, no? In qualche maniera il punto di vista, nel vero senso della parola, cioè lo sposti anche geograficamente, può essere davvero qualcosa di estremamente terapeutico, no? Quindi lei lo ha fatto per sé e poi alla fine è diventata una cosa per tutti, quindi mi sembra il percorso migliore che potesse fare. Trovo veramente interessante il fatto che appunto tra intelligenza artificiale e non abbiamo ancora utilizzato la definizione bookcation, no? Forse vale la pena in conclusione della nostra conversazione spiegare di cosa si tratta, che appunto è il meccanismo che in parte abbiamo già accennato, ma spieghiamolo in dettaglio.
1: Beh sì, è un trend molto importante che poi è stato identificato da Skyscanner nell'ultimo report 2026, nel quale si dice che il 55% dei lettori, cioè dei viaggi, sono legati a una lettura. E quindi qua troviamo un'enorme opportunità per il settore editoriale e turismo. Proprio per far trovare delle...
0: Cioè, avendo moltissimi luoghi che la gente magari non conosce, attraverso la lettura, una lettura che magari possa essere interpretata e fruita anche attraverso le nuove tecnologie, il vantaggio è per entrambi i settori, no? Cioè,
1: sì.
0: Tanto li facciamo leggere, che è già una buona cosa.
1: Certo.
0: E quindi arriveranno nei posti sapendone già di più di quanto possano fare quelli che cercano solo la trattoria, che va benissimo, però, insomma, no? Cioè,
1: Sì, assolutamente. No, diciamo è un fenomeno molto, molto importante perché chiaramente riguarda comunque tante persone, come riguarda anche il cinema, d'altra parte. Quindi ci sono degli spunti per mete turistiche, insomma.
0: Certo. Allora, il discorso è ampio, l'abbiamo appena sfiorato, ma comunque ci tenevamo. Come facciamo a leggere Simonetta Ruggero, Il Bosco di Celleno?
1: Si trova tranquillamente su Amazon, c'è una versione in italiano, in inglese, addirittura esiste un'altra versione in russo su un'altra piattaforma, ma insomma.
0: Il momento è delicato in questo momento
1: Sì.
0: per la versione in russo, però noi speriamo
1: Sì.
0: che presto invece venga tradotta anche in altre lingue, cosa che sicuramente sarebbe
1: Certo.
0: un bel risultato. Io ringrazio davvero moltissimo Giulio Gargiullo, gli faccio i complimenti per la sua idea e un saluto a Celleno.
1: Grazie mille, buona
0: Arrivederci,
1: giornata.
0: a presto.
1: Salve, salve.

0: E allora, mentre Giuni nel suo mozzeco che ha questo testo così catturante, direbbero gli inglesi, che mescola napoletano e inglese, noi dopo aver parlato delle selve, dei lupi mannari, dei marcomanni e degli antichi romani, dopo essere stati al forte di Bard Bar, fate un po' voi come volete perché si sono moltiplicate le versioni della pronuncia del celebre forte Ostano e del festival di fine estate organizzato da Palino Die, dopo aver parlato anche delle selve della Tuscia attraverso la fiaba di Giulio Gargiullo, che appunto ci porta nel paesino di Celleno, nel borgo di Celleno, noi continuiamo a parlare di letteratura, di libri attraverso festeggiando, celebrando la nascita di una nuova collana della casa editrice Edizioni Piuma. La collana si intitola Remiganti e ci facciamo raccontare dalla curatrice della collana, che è anche scrittrice, formatrice e autrice del primo titolo della collana, Domitilla Pirro, di che cosa si tratta. Buongiorno, benvenuta.
1: Buongiorno, buongiorno Ira, buongiorno a chi ci sta ascoltando, grazie di questa finestra e di questa opportunità.
0: Allora, domani esce Erbario del Corpo, che è il suo titolo che apre questa collana, Remiganti. Il libro è illustrato da Giulia Ferla, quindi partiamo proprio dal suo libro per raccontare di cosa si tratta e poi allarghiamo e spieghiamo quali sono le linee guida della nuova collana.
1: Grazie di cuore. Erbario del Corpo è un ibrido, sicuramente saggistica per persone adulte, è saggistica illustrata e incrocia gli atlanti, gli erbari per l'appunto, le catalogazioni con tutto quello che ha a che vedere con il racconto dell'identità e con però anche la scrittura creativa intesa come qualcosa che possiamo imparare. In che senso? Nel senso che abbiamo costruito e abbiamo non soltanto io e le mie personalità multiple, ma io e il gruppo con il quale ho avuto l'onore e l'onore di lavorare, immaginato un testo che fosse diviso in alcune sezioni che un po' ricalcano come sono fatti o come potrebbero essere fatti degli erbari. Al suo interno però non ci sono specie, ma ci sono divise in fettine sottilissime le tipologie di pezzi che compongono una pianta. C'è una parte dedicata solo alle radici, solo alla linfa, solo alla corteccia, alla resina, solo ai rami, alle foglie, fino spore, pollini, frutti, semi, fino al bosco. Tutto questo come grande metafora che parte proprio da come sono fatte in teoria le piante, per invece andare a raccontare che cosa succede quando utilizziamo tutto questo come una metafora per parlare di corpo, di identità e di noi, e cioè che cosa va a costituire per noi le radici se affrontiamo il concetto da un punto di vista narrativo. Cosa raccontiamo se vogliamo provare un po' a scrivere di noi quando pensiamo alle radici? Quante altre persone lo hanno già fatto molto meglio di noi e quindi da chi possiamo andare a scuola? E così via, quale linfa ci anima, quali frutti poi andiamo a sognare di poter lasciare un domani? E quindi diciamo che si tratta di un testo ibrido perché? Perché al di là dell'interesse per i temi dell'identità e del corpo, che credo possano essere davvero, come dire, latamente universali, al suo interno c'è pane per i denti sia di chi vuole scrivere di sé e quindi troverà un esercizio con copiosi esercizi svolti grazie alle coautrici che sono state mie studentesse di scrittura creativa nel corso di questi ultimi 15 anni, sia invece chi vuole, perché no, insegnarne, quindi chi si ritrova poi ad avere sostanzialmente una decina di ricche lezioni svolte, ricche nel senso che sono piene di contributi, che siano poi fruttuose anche loro, lo dirà chi leggerà, ecco.
0: Bene, allora, vogliamo raccontare qualcosa di più della collana?
1: Assolutamente sì, mi è capitato in questi anni appunto a cavallo fra la scrittura pura, sia di fiction che di non fiction, sia di saggistica che varia, Mi è capitato di avere il grandissimo privilegio di insegnare appunto scrittura creativa e nel farlo di entrare a contatto con tantissime diverse realtà. È un onere grande, se ci pensiamo, un po' solo in Italia permane il concetto e lo stigma che vuole i corsi di scrittura come qualcosa di assolutamente superfluo, no? Il che è strano, perché se ci pensiamo esistono corsi di cucina, esistono corsi di qualsiasi forma di strumento musicale, esistono corsi di recitazione. Esistono corsi per padroneggiare qualunque forma di espressione latamente artistica, invece con la scrittura sembra sempre che debba scendere dal cielo una musa, limonarsi selvaggiamente e trasmetterti il suo talento. Non è proprio così, e nell'allenare il muscolo, insomma, ecco, l'incontro con la casa editrice Piuma è stato felice. Nel corso del tempo ho avuto la possibilità di collaborare con Piuma per tante cose, finché Francesca Di Martino, l'editrice visionaria, mi ha proposto di curare una collana che fosse appunto qualcosa d'altro rispetto a quello che Piuma fino a quel momento aveva sempre trattato, cioè sostanzialmente meravigliosi albi illustrati, ma anche romanzi per però under 18, per persone assolutamente minori, per mini umani. Questo salto nella saggistica è un salto coraggioso. L'idea dietro a Remiganti qual è? Intanto la parola viene dal fatto che le penne remiganti sono quelle che ci aiutano a volare. Le piume tengono gli uccellini al caldo e sono confortevoli e soffici. Le remiganti sono lunghe, a volte un po' sghembe, ma sicuramente salde e forti, e aiutano a viaggiare e a raggiungere posti anche molto lontani. Con questa specifica collana l'idea è quella di chiamare attorno a Piuma e dentro Piuma tutta una serie di penne iperqualificate, perché molto competenti in alcuni precisi settori della conoscenza, che ne siano anche un po' ossessionati da qualcosa, e quindi ci saranno appunto, dopo l'erbario, ci saranno breviari, ci saranno dizionari. Possiamo spoilerare qualcosina: il secondo titolo sarà il breviario di Icone Queer a firma di Luca Starita, e poi ci sarà il dizionario di parole in corso, parole che ancora non esistono ma dovrebbero, a firma di Vera Gheno, che saranno proprio il primo, costituiranno insomma la prima tripletta di che cosa poi? Di bussole che aiutino un po', attraverso una catalogazione, che è il nostro modo disperato per capire come cercare di farci spazio, farci largo nel presente così confuso, così veloce, così concitato, cercare, ecco, appunto di avere una sorta di bussola, come se insomma ci si chiedesse un po' un supporto per orientarsi, che arrivi però attraverso anche una suggestione visiva, tant'è che insomma, ecco, le mani che abbiamo scelto, e che l'editrice stessa Francesca Di Martino, alla quale dobbiamo proprio tutta l'intuizione di questa collana, ha scelto per questi primi tre volumi, vede affiancare all'erbario del corpo Giulia Ferla, con Luca Starita ci sarà Giacomo Agnello Modica, e con il dizionario di parole in corso invece Paolo D'Altan. L'idea è proprio quella di consentire a chi leggerà di approfondire una fettina di civile grazie alla passione, all'ossessione di chi ne scrive. Questo nel mio caso è possibile anche grazie alla ventina di penne che accanto a me firmano l'erbario del corpo, e che sono persone che appunto, come accennavo, ho potuto avere in aula, e che mi emoziona molto accompagnare all'esordio.
0: Molto bene, allora diamo dei riferimenti in rete per seguire poi i prossimi titoli.
1: Assolutamente sì, sicuramente sia il sito che la pagina social di Edizioni Piuma sono dove correre per rimanere aggiornati su tutto quello che verrà. Insomma, ecco, intanto ringrazio ancora per la possibilità di raccontarlo, e rimando appunto a domani per questa uscita che ci emoziona moltissimo.
0: Bene, allora in bocca al lupo, grazie mille, e ricordiamo che abbiamo parlato della collana Remiganti delle Edizioni Piuma, con il primo titolo Erbario del Corpo di Domitilla Pirro, che ringrazio. A risentirci.
1: Grazie di cuore.
0: A presto. E allora, adesso abbiamo un po' di pubblicità, torniamo fra poco con La lunga estate cult.
2: Sono José Mourinho, mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Ogni scelta conta, soprattutto la tua. Scegli i fondi di Etica SGR. Investi nel futuro e sostieni ambiente e diritti umani. Fai la differenza oggi. www.eticasgr.com. Comunicazione di marketing. Si prega di consultare prospetto e KID dei fondi.
5: Potreste scoprire che il vostro barista non si chiama Mario, è nato a Canton. Oppure siete diventati CEO di una multinazionale di Shanghai.
6: I motivi per studiare cinese sono tanti e l'Istituto Confucio dell'Università degli Studi di Milano li conosce tutti. I corsi si tengono dalle 19 alle 20:30 con insegnanti italiani e madrelingua. Si comincia il 28 settembre. Ci si iscrive fino al 23 luglio e dal 1 al 10 settembre col 30% di sconto.
5: istitutoconfucio.unimi.it.
7: Strano a Milano, un festival all'insegna della vita lenta. Da venerdì 4 a domenica 6 settembre con Giulia May, Selton, Dente, Marco Giudici, Anna Carol, Laila Lavash, Mario Calabresi, Yoga, Ballo Liscio, Picnic con Ratanà e tante altre figate. Ingresso gratuito, Cassina Anna, Milano. Programma e info su santeriamilano.it.

0: 188 cents. 100 coins of change. These are the days, my friends, and these are my days, my friends. Because Toyota on these are the days. So if you say, will it get some wind for the sailboat? And it could, for he could be Frankie. Be very fresh and clean. So it could be those ones. Would it get some wind for the sailboat? And it could get, for it is, get the railroad for these workers. Could be...
1: Bentornate, bentornati, questa è sempre La lunga estate cult e in sottofondo ci teniamo questa che è una delle più memorabili opere di musica contemporanea del 1976 per l'appunto. Siamo entrati nel nostro spazio 1976 che alla lunga estate cult è dedicato per una mezz'oretta all'anno in cui Radio Popolare iniziò le proprie trasmissioni. E allora in questa settimana abbiamo deciso di visitare un diverso paese ogni volta, invece nel corso di luglio abbiamo fatto insomma dei voli a planare in diversi luoghi, siamo rimasti molto in Italia naturalmente. Adesso ieri abbiamo attraversato alcuni dei fatti culturali del 76 nel Regno Unito, adesso ho pensato di visitare la Francia e vi sembrerà strano che appunto ciò che stiamo ascoltando sia in inglese, perché molti di voi avranno riconosciuto una delle parti della partitura di Einstein on the Beach di Philip Glass. Questa è Knee Play Number One, forse l'opera più celebre di Philip Glass, progettata e diretta per la scena da Bob Wilson. Essa ricomprende nei testi anche scritti di Christopher Knowles, Samuel Johnson e Lucinda Childs, che fu la musa ispiratrice delle coreografie assolutamente indimenticabili, in cui la reiterazione, come del resto anche nella musica, erano parte importante. Vediamo un po' questo spettacolo, perché l'ho scelto per metterlo in questa sezione della lunga estate cult dedicata al 1976, in particolare al 76 in Francia. Perché il primo e più lungo spartito per opera di Philip Glass dura approssimativamente 5 ore. Io ricordo che nel 2012 fu riproposto eccezionalmente per alcune repliche a Reggio Emilia, al Teatro di Reggio Emilia, e anche quella fu una grande esperienza, soprattutto per persone come me che l'avevano soltanto sentito o visto nei video e non l'avevano visto dal vivo. Data la natura della musica di Glass, con lunghe ripetizioni di piccoli elementi come possiamo ancora sentire, lo sviluppo e il cambiamento molto graduale dei passaggi da un momento all'altro della partitura, i motivi ricorrenti, Wilson dichiarò prima di tutto che lo spettacolo permetteva al pubblico di entrare e uscire a piacimento. Il testo di Einstein on the Beach divenne il primo di una trilogia collegata dal punto di vista dei temi, seguito da Satyagraha nel 1980 e da Akhenaten nel 1983. In realtà non è una vera trilogia, in realtà sono tre opere ritratto, ma insomma questo attiene alle osservazioni che poi la critica fece su questi lavori. Più che altro fu la consacrazione della collaborazione veramente straordinaria fra Bob Wilson, che ci ha lasciato non molto tempo fa, e Philip Glass. Dunque, l'opera, e veniamo qui al motivo per cui è inserita nel 76 francese, debuttò il 25 di luglio 1976 in Francia al Festival di Avignone con la Philip Glass Ensemble, e subito dopo fu messa in scena ad Amburgo, a Parigi, a Belgrado, alla Fenice di Venezia, dove molti spettatori e spettatrici e la critica italiana poterono vederlo, a Bruxelles, a Rotterdam e poi al Metropolitan Opera House di New York, sempre tutto nel 76.
2: pure divani?
3: Ma ci credo.
1: E allora, in realtà il libretto privo di trama dell'opera consiste in sillabe solfeggiate, in segmenti di poesia, temi sulla relatività in generale, e l'opera appunto consiste di 9 scene connesse di 20 minuti, che però sono separate da quello che appunto Wilson chiamò knee plays. Noi abbiamo ascoltato il primo knee play. Knees vuol dire ginocchi, e sono gli spazi che permettono di cambiare le scene degli allestimenti di Wilson, che furono veramente sorprendenti, con la classica luce lattiginosa, luminosissima, degli spettacoli di Bob Wilson e queste coreografie straordinarie che fecero della ripetizione la propria forza. Anche l'orchestra deve essere costituita in modo particolare, sono ovviamente molto importanti le voci, i solisti, i cori che si strutturano in modi diversi. E poi, oltre agli spazi in knee 1, knee 3, knee 2, ci sono le danze e poi il night train, che appunto è la spaceship, oltre ad altri passaggi che indicano tra l'altro i riferimenti per la scenografia. Lo spettacolo, in particolare le repliche, due repliche del 79, furono poi pubblicate dalla Tomato Records e uscirono in LP, e alla fine poi uscirono in celebri CD eseguite dagli attori originali, a parte forse uno che fu sostituito. Dunque, dato che appunto questo fu un debutto che ad Avignone fece, come del resto in tutti gli altri posti dove ebbe occasione di essere proposto, rappresentò qualcosa di assolutamente nuovo, inedito e veramente rivoluzionario dal punto di vista della danza, della scenografia, della regia e della musica, ho pensato di rivisitarlo brevemente facendone ascoltare un brevissimo estratto, proprio perché fu grazie al Festival di Avignone, che insieme a un altro paio di festival in giro per l'Europa aveva proprio una vocazione che in parte è ancora conservato, anche se adesso è diventato un po' più istituzionale, ma comunque ha una sezione off molto vasta, aveva la caratteristica di proporre in epoca pre-social e pre-internet spettacoli che poi sarebbero diventati leggendari, e soprattutto grazie anche a un meccanismo di estrema novità, estremo coraggio sostanzialmente. Quindi molto probabilmente ci sarebbe molto altro da dire, non solo su Philip Glass ma anche su Einstein on the Beach. Avevamo in quella occasione intervistato proprio Bob Wilson, e quindi insomma ho in quella circostanza, come molti altri, avuto la possibilità di comprendere molte delle cose che forse sono meno facili da comprendere in un'opera molto particolare. E allora, un'altra importante, significativa artista di quell'epoca, ma anche degli anni precedenti, fu Dalida. Allora, molti di voi la ricorderanno, anche perché appunto di origine italiana, molto si esibì e molto cantò anche in italiano, e questa cosa insomma ha avuto una caratteristica importante, che è quella di essere stata un personaggio estremamente significativo dell'epoca in cui visse. Una fine tragica anche la sua, molti anni dopo quella di Luigi Tenco, che che fu certamente uno dei personaggi che la influenzò, non soltanto perché appunto avevano la caratteristica di stare insieme, e quindi alla fine questo determinò un po' il destino musicale, il destino artistico di entrambi, personaggi che adesso definiremmo forse da romanzo, anche se la loro vita fu davvero una vita importante, una vita significativa e diversa. Fra un attimo ascolteremo un brano di Dalida che ci riporterà proprio nel 76 e in Francia.

E come sempre nello spazio 1976 utilizziamo il bel brano di PJ Harvey, Voyager, per trasferirci nel tempo e dunque andiamo a ascoltare uno dei brani che nel 76 uscì in uno degli album di Dalida. Lo ricordo, Yolanda Cristina Gigliotti, nata al Cairo, morta a Parigi, era nata nel 33, morta a Parigi nell'87, personaggio appunto davvero molto tridimensionale, per dirla in maniera sintetica, popolarissima, come dicevo, sia in Italia sia in Francia, 140 milioni di dischi venduti, molto iconica, si direbbe adesso usando un termine abusato, sia per la sua presenza scenica e la sua bellezza e il suo fascino, che aveva dei tratti di esotismo, ma appunto spesso vittima della depressione, e poi appunto colpita moltissimo in quanto allora compagna di Luigi Tenco dal suo suicidio, tanto che lei stessa appunto decise di togliersi la vita. Ma molti anni dopo, la sua storia è particolare, anche insomma diverse traversie familiari durante l'infanzia e anche di salute, diversi spostamenti in giro per l'Europa e quindi la conoscenza di molte lingue, la bellezza che diventa un peso ma anche un'opportunità. Se ne va dall'Egitto, si trasferisce a Parigi, in realtà il primo nome d'arte è Dalila, insomma come personaggio biblico, e poi fu Alfred Marchand che le suggerisce di chiamarsi Dalida, inventando praticamente un nome nuovo che apparterrà soltanto a lei. E dunque diverse le influenze, da quelle del fado portoghese, visto il colore della sua voce, e poi appunto grande sensibilità musicale e incontri importanti come quelli con Domenico Modugno, con Melina Mercuri, con insomma diversi altri importanti artisti della sua epoca. Successo internazionale e poi anche brani che sono rimasti nella memoria collettiva come La danza di Zorba, per esempio, oppure la sua versione di Ciao amore ciao, il famoso brano che Tenco portò a Sanremo, ma quella è un'altra storia. Ve la facciamo ascoltare nel brano J'attendrai, cioè Aspetterò, che uscì proprio nel 76.

Allora, lasciamola in sottofondo Dalida che insomma prende le misure della disco music, che forse è la parte meno interessante di questo brano, J'attendrai, e credo che forse alcuni ascoltatori avranno riconosciuto da dove arriva questo brano, che Dalida incluse in un album in cui mise molte cover arrangiate in questa maniera, cioè con influenze della nascente disco music, sia pure relativamente blande. Dunque, senza fare una valutazione complessiva del brano, la voce di Dalida è sempre la voce di Dalida, il suo accento volutamente come dire in un francese mediterraneo altrettanto affascinante, ma il brano ha una lunga storia ed è interessante quante artiste lo abbiano coverizzato. Per esempio il brano fu scritto da Nino Rastelli, musicato da Dino Olivieri, si ispira originariamente, forse l'avrete riconosciuto, al coro a bocca chiusa della Butterfly di Puccini, ma trasformato appunto in una canzone popolare. Fu utilizzato nelle differenti versioni, Tornerai e J'attendrai, cioè quindi ti aspetterò oppure tornerai, in molti film, non solo italiani, fino a partire dagli anni 50. Insomma, è uno dei brani simbolo della Seconda Guerra Mondiale, racconta insomma una storia in realtà estremamente semplice, cioè quella di una ragazza che aspetta il fidanzato che è al fronte, una storia triste ma che ha un andamento musicale allegro. Nella versione in francese, appunto, J'attendrai fu portata al successo da Rina Chetti, poi da Jean Sablon, e poi nel 43 Rastelli riscrisse i versi e diventò la versione Tornerai italiana cantata da Miriam Ferretti, ma poi la cantarono in tantissimi, da Bing Crosby a Django Reinhardt a Frank Sinatra. In tempi relativamente recenti, nel 1970 la cantò Rosanna Fratello, nel 76 appunto Dalida, che appunto addirittura dà il nome J'attendrai all'album in cui la inserisce, e poi addirittura Raffaella Carrà, e infine una bella versione che nel 2007 Antonella Ruggero inserirà in Souvenir d'Italie. Un brano che forse gli stessi autori non pensavano avesse tutta questa longevità, ma evidentemente appunto si tratta di un brano che ha una attualità, ahimè, che non credo passerà mai. Vi cambio brevemente argomento e salutando Susanna che mi dice: avevo letto una ricostruzione della vita di Tenco in cui si diceva che lui e Dalida non sono mai stati insieme. Anch'io avevo letto questa notizia, che in realtà la loro era una storia platonica, ma credo che comunque il loro legame fosse molto forte, indipendentemente da quali fossero i loro fatti privati, e che l'impatto insomma della scomparsa, del presunto suicidio di Tenco, perché poi anche su quello ovviamente molto si è discusso, su Dalida abbia avuto, sia stato veramente fortissimo, ed era quello più che altro su cui mi volevo concentrare. Però Susanna sempre attenta, giustamente mi scrive: Diegus, la liaison fra Tenco e Dalida fu un'idea dell'industria discografica, si venne a sapere successivamente dalla voce della fidanzata ufficiale. Luigi non era d'accordo, se ne lamentò proprio con lei, tenendola distante dal business. Insomma, sulla natura dei rapporti fra Dalida e Tenco si è molto discusso, ma il fatto che fossero amici e molto vicini credo non sia tanto in discussione. Allora, abbandonando un attimo questa, che è certamente una storia appassionante, così come lo è, come lo sono le due figure di cui parliamo, nel 76 in Francia esce anche Gli anni in tasca, L'argent de poche, film di Truffaut,
ambientato in Alvernia, in una cittadina provinciale, piccoli episodi di vita quotidiana, gli alunni di una scuola media, con Martin che si trova a Bruyères-Alchamps, villaggio al centro geometrico della Francia, la cartolina che spedisce al cuginetto ci introduce appunto nella routine della scuola, cioè il maestro, le lezioni. È un film appassionante anche perché racconta la provincia come mai era stato fatto, e se ne sottolinea, come Truffaut seppe fare, l'apparente normalità che invece poi viene turbata da un gravissimo dramma, dalla morte di un bambino. I bambini spesso non sono felici, dicono a un certo punto due personaggi del film, e quindi la visione di quello che dovrebbe essere la normalità, la felicità, la serenità, e allo stesso tempo la critica invece forse al conformismo, che in provincia è particolarmente evidente, sono alcuni, solo alcuni, degli elementi di questo celebre film di Truffaut del 76. Ma a me piacerebbe chiudere facendovi ascoltare soltanto l'incipit di un celebre brano che faceva parte della colonna sonora, Les enfants s'ennuient les dimanches, cioè i bambini si annoiano di domenica. L'autore era un celebre chansonnier dei decenni precedenti, ma che compose appositamente questa canzone, cioè Charles Trenet. E chiudiamo così il nostro spazio 76 dedicato alla Francia.

0: E allora con Les Enfants sont nés, Les Dimanches di Charles Trenet, dalla colonna sonora del celebre film di Truffaut, di cui abbiamo parlato un momento fa, pubblicità, e noi torniamo fra poco.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Leo traduci. Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
4: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro. E magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
5: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
6: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Ottimo!
6: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20%
4: di testa.
5: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
6: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Ottimo!
6: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andremo?

E questa era Natalia Lafourcade con Israel Fernandez con il brano Amour che abbiamo ascoltato nella ripresa dell'ultima parte fino alle 12:30 della lunga estate cult, la fascia estiva di Radio Popolare che sarà in onda fino alla fine di questa settimana fino a venerdì e poi lunedì riprenderemo invece con Cult l'orario consueto nel palinsesto autunnale, quello delle 11:30. Allora, parliamo adesso in questo spazio che dedichiamo normalmente a riproporvi alcune delle conversazioni che ci sono sembrate più interessanti realizzate dalla redazione culturale, una conversazione con una grande artista, Letizia Battaglia, perché nel 2010 uscì un libro a cura di Giovanna Calvenzi dal titolo Letizia Battaglia sulle ferite dei suoi sogni, edito da Mondadori. Fu per noi l'occasione di intervistare la fotografa perché

0: parlasse della sua vita. Letizia Battaglia ci ha purtroppo lasciati non molto tempo fa e allora è l'occasione per riascoltare questa intervista di Tiziana Ricci.
1: Ha un nome che sembra arrivato dritto dagli dèi. Non esiste nome che calzi così bene, Letizia e poi Battaglia. L'osservazione di Claudio Fave, riportata all'inizio del piccolo libro curato da Giovanna Calvenzi, che racconta la vita di questa grande fotografa con immagini, ricordi pieni d'affetto e stima delle persone che hanno avuto la fortuna e l'onore di conoscerla. Letizia perché arriva sempre con un gran sorriso pieno di vita e Battaglia perché indomita, ha sempre usato la sua macchina fotografica come un'arma contro la mafia. Infatti le sue immagini hanno fermato nei fotogrammi lo scempio, l'orrore delle uccisioni e il dolore che causavano. Prima donna europea a ricevere nell'85 il premio Eugene Smith a New York e a maggio dello scorso anno ha vinto il Cornell Kappa Award. Vergognosamente l'Italia non le ha conferito alcun riconoscimento. Parliamo con Letizia Battaglia tornando agli inizi, a quasi 20 anni di reportage a Palermo, dove lavorava giorno e notte per l'ora.
2: Chiamavano sempre ed era quasi consuetudine che il lunedì di Pasqua uscisse il giornale, anzi il martedì, perché il lunedì di Pasqua non c'era, Pasqua di sangue, perché a Pasqua c'era sempre un omicidio da qualche parte. Quindi noi fotografi non riuscivamo veramente ad avere una domenica, una Pasqua, un Natale, perché gli anni furono veramente molto molto molto sciagurati, quegli anni molto pieni di morti ammazzati, di fatti sconvolgenti, e per cui io ero là e qui questo giornale, questo libro lo racconta.
3: Letizia, perché poi sei andata a vivere a Parigi?
2: Ma io sono andata
3: percorsi della vita
2: a
3: o sei andata via dall'Italia perché
2: no,
3: proprio non ti piaceva più?
2: No, allora io ho un po' l'animo dell'avventuriera, mi piace andare, mi piace vedere, mi piace godere delle cose del mondo, ma lì non era la faccenda, non andavo a godere Parigi, stavo malissimo, non riuscivo più a reggere questo senso della perdita, della sconfitta, ma non ho la mia. Io posso considerarmi soddisfatta della mia vita, ho 3 meravigliosi figli, ho nipoti, ho qualche buona fotografia, ho avuto qualche buon amore. Dico, questo mi potrebbe bastare a 75 anni. No, era quello che avveniva nella mia città. Avevamo sognato, sperato a non essere frequentati più dai mafiosi e invece vedevo che le cose, tutti i nostri sogni che erano durati 10-15 anni, le nostre speranze erano fallite. Io non reggevo più. Ma quando sono stata a Parigi per un anno e mezzo, io non ho goduto Parigi, non ho apprezzato il bello che ha questa città, perché io pensavo sempre a Palermo.
3: Infatti,
2: però quell'anno e mezzo mi sono curata e finalmente sono ritornata di nuovo.
3: E nel libro dici che Palermo ha bisogno di te.
2: Io penso che io debbo rimanere a Palermo, perché a me mi piace tanto stare nelle città del mondo. Cioè io arrivo a Milano e dico, che bello, voglio stare a Milano, vado a Berlino, che bello, voglio stare a Berlino, a New York, che bello, voglio stare a New York, potrei stare nel piccolo villaggetto africano con tanto piacere, però poi mi ritrovo sempre lì che io aspetto le ore per ritornare a
3: però
2: Palermo.
3: Però ti fa soffrire, perché?
2: Palermo mi fa molto soffrire. Io a Palermo sono molto triste, non incontro nessuno, non riesco più, sono arrabbiata nera, perché la città è la gente che ha deciso certe cose. La città ha deciso di voltare pagina e di accettare le porcherie che arrivavano, cioè dei ventenni bevono nei pub, queste sono le notti che come trascorrono le sere i nostri giovani, non hanno nessun futuro,
3: non c'è nessuno stimolo.
2: Non c'è stimolo, ma non vedi
3: energie nuove,
2: di rinascita, di ripresa. Ci sono piccoli gruppi, c'è Dio fisso, dobbiamo sempre dire le stesse cose. C'è il centro impastato, sono sempre piccole realtà, poche persone. Noi che facciamo il giornale Mezzocielo, che sono donne, siamo una quarantina di donne che si incontrano, ma non fanno il milione di voti, i 2 milioni, 4 milioni che servono per governare in un modo diverso. Per cui la città, le città e il sud in particolar modo viene governato in una maniera ignobile. Noi non abbiamo prospettive. Il progetto è il ponte.
1: Il governo sostiene di fare parecchio contro la mafia, la criminalità.
2: Va bene, hanno arrestato un bel po' di persone, soltanto che i mandanti sono da quelle parti, sono lì un poco dentro il governo, ci sono dentro i parlamenti, dentro i senati, ci sono delle persone che sanno che potrebbero cambiare le cose, invece no, i voti arrivano anche da lì.
1: Senti, mezzo cielo perché? Fa riferimento all'altra metà del cielo?
2: Ma certo, noi siamo, non siamo di più, non vogliamo essere più degli uomini.
1: Cosa volete fare?
2: Gli uomini
1: fare?
2: Ci piacciono moltissimo, soltanto vogliamo governare metà del mondo e lo facciamo in questo piccolo giornale. Comunque, ora abbiamo pure il sito www.mezzocielo.it dove io curo la parte fotografica. In questi giorni mi sta aiutando Giovanna perché ho bisogno di conoscere nuove donne fotografe. Qualche uomo lo accettiamo, ma deve essere un poco femminile. Per ora è così, speriamo che la facciamo questa bella sinistra unita, sinistra vera però. Però si dice centro-sinistra, facciamo pure un centro-sinistra, però dobbiamo essere assolutamente alternativi, non possiamo essere in combutta con nessuno. Si sta lavorando non per sfasciare, ma per unire. Speriamo, io vorrei proprio tanto questo, tanto, tanto.
1: Tu saresti disposta anche a lasciare la fotografia per andare davanti al mare, è vero?
2: Allora,
1: dici così per dire?
2: No, ho un desiderio estremo di estraniarmi. Anche questa è un'avventura, di mettermi davanti al mare, di vivere lì davanti al mare, con una casetta dietro, possibilmente riscaldata la notte, con il computer, con il rumore del mare. Perché non sarebbe bellissimo?
1: Sì, però
2: non lo faccio. Non lo faccio.
1: Perché leggo che in questo mezzo cielo c'è la voglia di passare alle fotografe giovani, alle giovani giornaliste.
2: Ma certo, non è solo io non sono solo mezzo cielo, sono tante altre cose, nel senso che sono aperta a tutte le cose, no? Il teatro mi piace molto, il cinema. I giovani, la gente crede poco, però vedo che ci sono oggi manifestazioni, spero che servano. Quelli della mia generazione possiamo fare poco perché siamo un po' deboli, però siamo un grande esempio. Io lo sento che i ragazzi mi amano, che il periodo che ricordo con più piacere nella mia vita, di cui sono fiera, stranamente è il periodo in cui fui assessore, perché io potevo fare le cose. Anni 80, sì, ero un riferimento importante
1: culturale, politico,
2: sì, ma facevo anche le cose, pulivo la città, mettevo gli alberi, mettevo il verde. La gente vota, continua a votare a destra, siamo abbandonati da anni, abbiamo un sindaco che non esiste, che non c'è, che è una persona che va alle feste, che
1: no,
2: ne so.
1: No, ma c'è qualcosa che non va nella consapevolezza, questo intendevo dire. È come se la gente non prendesse consapevolezza e continua ad affidarsi a persone.
2: Sì, perché c'è molta povertà.
1: Ah, cioè,
2: quando una signora che io conosco, che ha dei problemi economici, mi dice: sono venuta a portarmi 30 euro a ciascuno della mia famiglia, hanno dato 30 euro. Per votare, dice, io ci voto perché io con 120 euro compro il lettino per mia figlia che non avevo potuto comprarlo. Cioè hanno comprato, ma non solo con 30 euro, con telefonini, con promesse di lavoro, promesse di tutto. Sai cos'è la clientela? Non la devo spiegare io.
1: Certo.
2: Che cos'è, che pure per entrare in ospedale e avere delle buone cure devi avere l'amicizia. Per cui tu dici, certo non può nascere da una fotografa il cambiamento. Io posso essere una delle tante persone che lottano, che credono.
1: Forse ti sbagli, perché guardando le tue fotografie si possono capire tante cose di come è andato e va il paese.
2: Certo, soltanto che io a Palermo faccio le mostre in luoghi alternativi. L'ho fatta una al laboratorio Zen, dopo che la polizia aveva buttato tutti fuori da un centro occupato, e io per solidarietà ho fatto una mostra molto bella. Sono venute persone pure che non vanno mai nei centri occupati dai giovani compagni. Cioè io faccio le mostre soltanto nei luoghi, e gratis, nei luoghi alternativi, perché no, intanto non farei mai una mostra con i soldi, dice, sono soldi nostri, ma io con la regione governata dalle persone che la governano non posso, per cui vivo un certo disagio, anche un piccolo disagio economico, però l'importante è che io possa avere ancora la forza di rimanere a Palermo, perché io ci sto male lontano da questa città, perché io veramente sento che la città ha bisogno di persone, non di me, ma di persone come me, che ci credono in un cambiamento, che sanno che Palermo può essere diversa. Io lo so, Palermo può essere bellissima.
0: E allora la voce di Letizia Battaglia, che ha parlato con Tiziana Ricci nel 2010, quando uscì un libro a cura di Giovanna Calvenzi dal titolo Letizia Battaglia sulle ferite dei suoi sogni, edito da Mondadori. Fu una conversazione significativa, anche perché, appunto, come avete sentito, Letizia Battaglia, che purtroppo non è più con noi, parlava dei suoi convincimenti, della sua vita, del suo impegno per Palermo, per la città che ha così tante volte raccontato con le sue immagini, ma per la quale ha anche cercato di produrre o di incentivare dei cambiamenti. Insomma, sono parole molto molto valide ancora oggi, e non solo per Palermo, e dato che appunto alla lunga estate cald ogni giorno, vi riproponiamo alcune delle nostre conversazioni, delle nostre interviste che ci sono sembrate più significative. Questa certamente contiene moltissimi spunti, non solo per ricordare Letizia Battaglia, ma soprattutto per cercare di interpretare e di continuare a mettere in pratica il suo pensiero. E allora noi fra poco ci spostiamo da un'altra parte, ma per un attimo restiamo ancora in Sicilia.

0: E allora, in realtà, appunto, la canzone che abbiamo appena ascoltato, La terra di Hamdis di Carmen Consoli, che qui cantava, la cantava con Mahmoud, riprendeva nel testo in siciliano, ma comprensibile anche per noi che non lo parliamo correntemente. Molte delle tematiche che abbiamo sentito anticipare e proporre nella conversazione del 2010 fra Tiziana Ricci e Letizia Battaglia. Nell'ultima parte della nostra trasmissione di quest'oggi, nella nostra lunga estate cult di quest'oggi, noi vogliamo proporvi, come facciamo spesso, delle voci che abbiamo raccolto nel corso del mese d'agosto. In particolare, per quello che mi riguarda, sono state diverse i personaggi, gli artisti che ho incontrato, come tutti gli anni, a Edimburgo, al più grande festival Fringe che ci sia al mondo. Insomma, l'hanno inventato loro nel 47, l'anno prossimo festeggiano gli 80 anni, e si tratta sempre di un'esperienza, già quella di scegliere gli spettacoli, che sono più di 3.000 e quindi bisogna, insomma, farsene una ragione, cercare di pescare e capire velocemente che cosa valga la pena di vedere. Ma l'esperienza consiste anche nell'attraversare la città, che ha un'atmosfera particolare. Lo spettacolo è dappertutto, naturalmente, dati i numeri del festival, ma gli incontri che si fanno sono a volte anche casuali e si finiscono per creare dei collegamenti a cui uno magari non pensa all'inizio, quando comincia a fare la sua ricerca, come facciamo noi. Che poi riferiamo a voi che cosa abbiamo scoperto, trovato, chi abbiamo intervistato. Insomma, mi sono resa conto che sempre di più, nonostante le difficoltà che Brexit, ormai presente, ormai accaduta 10 anni fa, e che ha distaccato brutalmente in seguito allo sciagurato voto del referendum la Gran Bretagna dal resto dell'Europa, nonostante appunto le conseguenze che sullo spettacolo dal vivo ha avuto, e non solo su questo settore, ma su questo in particolare, quella decisione, cioè rendendo molto difficile per le compagnie di altri paesi andare ai festival per sostenere le spese della dogana, del trasporto delle scene, insomma ci sono tutta una serie di cose che ovviamente sono cambiate, così come per le compagnie britanniche andare all'estero. Nonostante questo, ci sono al Fringe di Edimburgo, appunto il più grande dei festival di Edimburgo, molti performer stranieri che arrivano da esperienze molto differenti. In particolare quest'anno mi sono concentrata su alcuni di loro che in patria sostanzialmente in questo momento non possono tornare o per loro è molto complicato farlo. Ho cominciato incontrando per caso, proprio allo spettacolo di un altro performer espatriato, di cui poi vi parlerò, un giovane artista libanese che si chiama Karl Dagher. Ne ho riferito nei miei collegamenti con Cecilia Di Lieto durante la Scatola Magica e anche con Martina Stefanoni durante la fascia mattutina della Radio Sveglia. Karl Dagher ha una storia veramente particolare, è libanese, ha studiato teatro, ha un nome Karl che è un nome tedesco naturalmente, che gli è stato dato dai genitori che erano insomma marxisti di convincimento e quindi adesso si è spostato in vari paesi d'Europa, in Belgio dove adesso si trova, in Gran Bretagna, è stato anche un po' in Germania e ha portato un suo show che si intitola Big Dumb Smile, che appunto vuol dire un grande sorriso un po' idiota, un po' stupido, perché si riferisce al fatto che spesso, essendo straniero, il sorriso è uno dei meccanismi con cui si cerca di dialogare con qualcun altro e questo qualcun altro può trovare quel sorriso, un sorriso che non che giudica, insomma, in qualche maniera come poco espressivo, poco intelligente. Insomma, è uno show di stand-up comedy che Karl Dagher, libanese ma cittadino del mondo, ha portato al Fringe. Con il suo Big Dumb Smile, debutta parlando in modo straordinariamente sarcastico di una situazione che non è per niente comica, come può essere quella della sua città, Beirut, in questo momento. È uno show che lui ha portato in inglese e che ha suscitato parecchia curiosità. Allora, io ne ho parlato con lui mentre appunto era a riposo, mentre stava guardando un altro stand-up, stava per assistere allo spettacolo di un altro stand-up comedian, e mi ha raccontato un po' di cose. Sentiamo Karl Dagher.
1: Sì, sono stato a Beirut 8 anni fa, ho cominciato a fare stand-up in arabo. Poi
2: ma com'è la situazione dello stand-up?
1: Sì, sono stato a Beirut 8 anni fa, ho cominciato a fare stand-up in arabo. Poi
2: ma com'è la situazione dello stand-up
1: a Beirut
2: a
1: adesso?
2: Beirut?
1: È buonissimo, benissimo. I miei amici che hanno cominciato con me allo stesso tempo adesso stanno facendo una carriera molto bella, molto bene, stanno vivendo solo dallo stand-up.
2: Ma come si fa a ridere in un momento come questo a Beirut?
1: Sì, c'è più bisogno di ridere in questi tempi, no? È l'unica cosa che abbiamo a fare ancora, no? Ma anche in Libano c'è un po' una situazione strana, perché il paese è un po' in due mondi, no? C'è una parte del paese che è sotto bombardamenti costanti,
2: certo,
1: e gli altri stanno vivendo come se fossero a Saint-Tropez, tipo ricchi che fanno festa ogni sera, che non se ne fregano degli altri, che vogliono solo che la cosa finisce così l'aeroporto rimane aperto.
2: Mamma mia.
1: È molto strana la situazione.
2: No, è comprensibile, ma può capirlo solo chi l'ha vissuta.
1: Sì, certo, sì.
2: Ovviamente. Quindi c'è un doppio livello, diciamo, di percezione della guerra.
1: Ma anche per me, che sono all'estero adesso da 5 anni, sono a Bruxelles. E quando torno vado a visitare i miei, che sono in una zona che è molto safe,
2: protetta.
1: Sì, protetta, che non c'è niente. E loro sono un po' di quella mentalità. Ma per me, che ho amici che vivono nel sud del paese, a Beirut, dove sono sotto bombardamenti costanti, è molto strano vivere in questi due mondi, no?
2: Certo.
1: E per me, che sono all'estero, che vedo le cose su TV, ma quando parlo ai miei mi dicono: ma non c'è nulla, no? Non siamo.
2: Lo capisco, è possibile. Ma come mai parli così bene italiano?
1: Sono andato in Italia per fare l'Erasmus e mi sono innamorato del paese.
2: Dove?
1: Mio padre ha fatto anche un Erasmus per l'esercito, era con l'esercito libanese.
2: Okay.
1: Ha fatto nel 98 un anno a Roma e noi siamo andati a vivere lì. Mi è rimasta nel cuore l'Italia, non so perché, ma c'è questa. E per me è il Libano dell'Europa, l'Italia, no?
2: Sì.
1: Poi sono tifosissimo della Juve, quindi seguo molto il calcio italiano.
2: Ecco, questo lo tagliamo, perché visto che siamo di Milano, noi. Cioè, per cui non è. No. Questo lo taglio.
1: Odio l'Inter come un matto, allora. E Milan è un po'.
2: Milan non sta tanto bene. No, io sono milanista.
1: Ah, okay.
2: Però molti miei colleghi sono interisti.
1: Bene, allora zero stars per il mio spettacolo, perfetto.
2: No, non preoccuparti.
1: Ma sul campo 2 stars.
2: Va bene. E quindi a Bruxelles che cosa fai?
1: Bruxelles sono con mia moglie, che è giornalista lì. E lavoro per un'azienda in Germania dove ho studiato, dove ho lavorato, ma poi mi sono traslocato per essere con lei. Allora faccio il mio lavoro interamente remote, teletravaglio.
2: E la stand-up?
1: È stato che faccio lì in inglese, perché è una città molto nazionale.
2: No, la conosco, io ci sono nata forse.
1: Sì, a Bruxelles, davvero?
2: Sì, però.
1: Sì, è bellissima la carriera, ma c'è un plateau che puoi arrivare solo a un certo livello e Bruxelles poi. Non c'è una situazione molto chiara per come proseguire la carriera. Allora mi sono detto: vengo qui, capisco un po' dove è il mio livello, è migliore perché sono qui per 3 settimane, faccio stage time, tutto il stage time che ho fatto nel 2025 lo faccio in 3 settimane qui. Allora mi sono detto: vediamo un po' come va, poi potrei capire se.
2: E lo spettacolo com'è nato?
1: Lo spettacolo era un tipo di racconto della mia esperienza come un libanese che ho un nome tedesco, che mi chiamo Carl.
2: come
1: una cosa molto strana per i tedeschi quando ero lì in Germania. Allora ho dovuto spiegare moltissimo chi sono, perché sono così. E già 30 minuti per ogni spettacolo sono questa spiegazione. E poi niente, poi è cominciata la guerra in Libano e in Palestina. C'era un po' una situazione strana per me, che ero in Germania dove hanno aumentato il livello di razzismo contro gli arabi dopo. E allora è un po' il racconto di come io I made sense of it all, basically, come ho fatto a capire la mia identità in questa situazione, in un modo ovviamente che
2: grazie
1: fa ridere.
2: Buona fortuna.
1: Grazie. Ma il suo nome non lo...
0: Allora, questo era Karl Dagger, eravamo al Monkey Barrel, che è uno dei più famosi locali di Edimburgo destinati alla stand-up, che è praticamente una gigantesca taverna medievale nel centro storico, in cui qualunque cantina è trasformata in un posto dove c'è uno stand-up comedian o una stand-up comedian che si esibisce, con appunto pubblici diversi, spettacoli che cominciano addirittura al mattino, vanno avanti fino a tarda notte, come in molti degli spazi del Fringe di Edimburgo. Avete sentito il rumore d'ambiente, che è proprio quello di un locale notturno, questo era Karl Dagger, che si può insomma seguire sui social con la sua storia, non solo di stand-up comedian ma anche di libanese in giro per l'Europa. Mi è sembrato interessante condividerla con voi. Restiamo in questi ultimi 20 minuti della nostra fascia culturale estiva, la lunga estate cult, in Scozia. Ci ritorneremo tra poco, e quindi ascoltiamoci qualcosa dei Simple Minds, per esempio. Questa è See the Lights.

0: Simple Minds, Seed Lights, con buona pace di Gianni che oggi è scatenato durante la lunga estate calda. Penso tu sia lo stesso Gianni che mi ha scritto prima e a cui ho risposto, a cui è piaciuta l'intervista a Karl Dagger, ma per questo motivo mi perdona i Simple Minds. Gianni, un po' più di tolleranza, dai, insomma, cioè i Simple Minds hanno fatto anche cose buone, faccio una citazione, ma a parte i vostri commenti, che come sapete sono sempre graditi, qualunque cosa scriviate o diciate, io adesso volevo farvi ascoltare la voce di un'altra artista che è una regista e performer russa, e che fa parte di una compagnia che è nata da pochi anni, in realtà da poco dopo l'inizio della guerra russo-ucraina. Si tratta, e ne abbiamo incontrati tanti anche in Italia, di una compagnia che riunisce giovani artisti e performer di teatro ucraini, russi, bielorussi, insomma di diverse nazionalità, di nazioni che sono in varia maniera coinvolte nella gravissima situazione che si protrae ormai da molti anni. Sono venuti via perché nel caso soprattutto dei giovani non volevano prendere parte alla guerra, nel caso delle giovani donne non volevano sostenerla e comunque volevano esprimersi liberamente rispetto a ciò che stava accadendo. Dunque è interessante, ne ho incontrate parecchie di queste compagnie che si sono formate, diciamo, per necessità e poi hanno trovato un loro linguaggio. Loro si chiamano Within Theatre, cioè dentro al teatro, sostanzialmente, volendo tradurre questa denominazione, e sono un paio d'anni che vengono al Fringe di Edimburgo con i loro spettacoli. Sono ospitati al Summer Hall, che è appunto il nome di una via di Edimburgo, ed è diventato anche il nome di uno degli spazi polifunzionali più efficaci, più interessanti, uno di quelli che riescono ancora, tra l'altro, a ospitare molti spettacoli che non sono esclusivamente britannici o comunque di paesi in qualche modo collegati, perché parte del Commonwealth, perché anglofoni, eccetera, alla Gran Bretagna. Il Summer Hall è la vecchia facoltà di veterinaria dell'Università di Edimburgo. La costruzione è un grande palazzo con tantissime aule, spazi, corridoi, insomma, che sono stati mantenuti nella forma originale, quindi anche molto affascinante da visitare. Ha un grande cortile, addirittura un pub interno che esisteva già ai tempi dell'università, e siamo sempre in Scozia, dove insomma il pub è fondamentale per la salute mentale delle persone, anche se può sembrare il contrario, e in questo grande cortile succedono molte cose, e molte cose succedono anche appunto nelle ex aule che vengono trasformate in luoghi di spettacolo. In questo contesto si sono esibiti con Boogie on the Bones gli artisti, come vi dicevo, di diverse nazionalità che compongono il Within Theatre. Boogie on the Bones è uno spettacolo che si ispira a un fatto storico della recente storia della Russia degli anni 60, durante il periodo dell'Unione Sovietica. Un gruppo di giovanissimi che furono chiamati stiliaghi, cioè cacciatori di stile in russo, protestavano contro il regime tagliando, realizzando dei vinili, dei dischi in vinile, a partire da vecchie radiografie, immaginando gli Stati Uniti in maniera romantica e facendo a loro modo controcultura. Ovviamente il Komsomol, la divisione giovanile del Partito Comunista, voleva impedire loro di compiere queste attività, cioè di incidere dei dischi che in qualche modo scimmiottavano il rock e la musica americana di quel periodo. Ovviamente poi l'esperienza, che durò soltanto qualche anno, diventò però un'esperienza che Within Theater ha deciso di recuperare. Ne esce uno spettacolo in cui non si fa soltanto della critica al regime degli anni 60 in Russia, ma soprattutto si fa comprendere come anche l'idea degli Stati Uniti che avevano i ragazzi è assolutamente improbabile, ingenuamente positiva, e uno di loro alla fine riesce a uscire dalla Russia e ad andare negli Stati Uniti, dopodiché insomma riferisce che appunto le cose stanno in maniera molto diversa negli Stati Uniti da quanto si potesse immaginare. Insomma, il progetto, che è accompagnato anche da proiezioni e soprattutto è strutturato come un piccolo musical, quindi ci sono molte canzoni, coreografie, proprio nel senso di quella imitazione ingenua di ciò che i giovani di allora pensavano degli Stati Uniti, è un esperimento interessante e soprattutto sono piuttosto bravi i giovani interpreti. Allora, mi sono fermata a parlare con una di loro per farmi raccontare un po' di più la storia di Within Theater, di questa compagnia. Allora vi faccio ascoltare che cosa mi ha raccontato.
1: I just wanted to know something more about your company. So when did it start, when you arrived in London?
2: Of course, yeah. Most of the actors from our company came in 2024. So after the war started, they have to migrate and they all went to London. And that's when I brought together people from Ukraine, Belarus and Russia. And we started working on 1984, George Orwell's play. And in 2024, we came to Edinburgh Fringe, to the same building in Summer Hall with 1984. And it was our own adaptation of that oral work, also like a French format, 1 hour, but it was made, you know, by Slavic performers. So our understanding of what the world is looking right now in Russia with what's happening with all the dictatorship that we escaped from. And then we continued doing another play, Julia 1984. We came to Summer Hall last year, and then Book and the Bones have kind of similar concept, because we're again political theater, social theater, and we're telling stories that are censored back home. So that's our purpose of the company, and I'm trying to bring more and more performers who just coming to London and
1: are there many?
0: Ecco, la prima risposta di una delle componenti di Within Theater, come avete sentito, racconta la loro storia. Si sono formati a Londra nel 2022, dopo che appunto giovani artisti di teatro provenienti dall'Ucraina, dalla Bielorussia e dalla Russia, che appunto non volevano più restare nelle rispettive patrie per diversi motivi, si sono uniti in questa compagnia. La loro prima produzione è stata una versione sintetizzata della durata di un'ora, la durata classica degli show del Fringe Festival di Edimburgo di 1984 di Orwell, adattato ai loro tempi e alla loro esperienza personale, sempre al Summer Hall, dove appunto hanno portato anche il loro terzo spettacolo. Poi c'è stato un secondo spettacolo, sempre nel solco di un teatro che parlasse anche di questioni sociali, politiche, contemporanee che li riguardavano, e Boogie on the Bones, con la storia di cui vi raccontavo, cioè di questo gruppo di ragazzi che realizzavano vinili di rock negli anni 60, ed è appunto uno spunto reale, è un fatto vero poco conosciuto, i cacciatori di stile, è stato il loro terzo, la loro terza produzione portata appunto quest'estate al Fringe. E appunto il numero di giovani artisti che si stanno raccogliendo intorno a questa compagnia per farne parte aumenta, perché appunto c'è il passaparola, c'è i contatti, e quindi più sono e meglio e più spettacoli riescono a fare. E infatti ho chiesto: ma ce ne sono molti di questi giovani artisti fuoriusciti perché appunto non disposti a sostenere l'attuale governo in Russia, in Bielorussia, o non disposti a partecipare alla guerra ucraina-Russia in Ucraina?
1: Many young performers that come to the United States.
2: Of course, to London.
1: To the United Kingdom.
2: Of course, to England. Many people are coming because they are offering lots of visas and help for Ukrainians, especially who escaped from war, but also lots of people from Belarus and Russia who are also choosing to leave the countries and start life somewhere else.
1: Well, I've interviewed various artists coming from Russia who actually have absolutely no possibility of expressing themselves now.
2: Exactly.
1: I mean, it all started and gradually went worse. Mm-hmm. Is that the situation now?
2: Yeah, exactly, because they don't have an opportunity to work at home, but I think the understanding, the common understanding that we have between us and the topics that we want to touch upon and the things that we understand about our own country, it's valid, you know, it's good to have a platform to be able to tell those stories because it's so different in the UK, but I think that's what really unites us. And also the experience that people have in Russian drama schools, you've probably heard, it's a different, very vulnerable, very deep place where we come from, and the education that we gain from that system is different. So also the acting methods might
1: be different.
2: But
1: they're very good, actually, Russian acting methods, or Ukrainian.
2: Yeah, it's more about feeling it and understanding.
1: I've been going to Russia for before the war many times, but it was just so terrible, the fact that now everything is finished, more or less. I mean, there's no possibility of exchange. So good luck to you, and thanks for telling us. I'm going to review the show. I'm going to send you the link.
2: Thank you
1: of
2: so
1: this
2: much.
1: Interview, okay?
2: Okay, sure.
1: Bye bye.
2: Thank you so much.
1: Bye. Just wanted to know something more about.
0: Allora, l'intervista brevissima, insomma, erano tre minuti con il Within Theatre nella sua ultima parte. La regista del gruppo ci raccontava che appunto, come del resto era anche comprensibile e prevedibile, sono molti gli artisti che semplicemente non possono svolgere il loro lavoro in questo momento in Bielorussia e in Russia, oppure quelli che vogliono sfuggire alla guerra dall'Ucraina, e che il terreno comune, la comune comprensione in realtà di tutta una generazione di quale sia la situazione reale e di quali siano gli argomenti che si vogliono affrontare, che sono prevalentemente argomenti sociali, cioè di possibilità di espressione, di identità artistica in questo momento assolutamente impossibile. E appunto si commentava come sia veramente molto difficile, ma questo Radio Popolare lo dice molto spesso, per gli artisti anche solo esprimere un dissenso in un proprio lavoro, perché ormai il risultato è quello del carcere garantito, o quantomeno della impossibilità di, della censura vera e propria, insomma, del lavoro che viene proposto sull'attualità del paese, o dei paesi in questo caso. È stato un incontro interessante e abbiamo pensato che fosse interessante proporverlo qui insieme con quello precedente, che invece appunto ci ha raccontato di uno stand-up comedian libanese. Noi siamo arrivati quasi alla fine della nostra fascia culturale estiva, la lunga estate cult di quest'oggi. Fra poco ci sono le notizie delle 12:30 e allora vi lasciamo con un altro gruppo un po' più recente, chissà se a questo Gianni piacerà, che arriva dalla Scozia, o comunque si sono formati un po' di anni fa in Scozia, sono recenti ma non così recenti, sono i Travis, e dato che parlavamo di luci con i Simple Minds, See the Lights, restiamo vagamente in tema con Gaslight, che in realtà ricorda un po' le luci a gas, appunto i lampioni a gas, che hanno rappresentato per Edimburgo un tratto caratteristico dell'urbanistica per molti secoli e che adesso si possono ancora vedere anche se non sono più a gas. Noi vi salutiamo e ritorniamo sicuramente domani, se vorrete, con la lunga estate calda alle 10, ancora per tutta questa settimana fino a venerdì.

0: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, dai Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
5: Iperceramica.
6: Popolare Network.
7: L'inflazione al 3,3% in agosto non era così alta da tre anni, i rincari dei prezzi sono trainati dai costi energetici e dai carburanti. L'Unione Consumatori ai nostri microfoni stangata sul rientro delle vacanze, andrà peggio con le prossime bollette. La legge elettorale in discussione al Senato, la destra unita sulle preferenze, divisa sul secondo turno che Fratelli d'Italia vorrebbe in chiave anti-Vannacci, ma c'è il no della Lega. Il Veneto va al voto sul diritto al fine vita, opposizioni compatte per il sì, la destra è divisa nonostante il sostegno alla proposta di Zaia e Stefani, manifestazione a Venezia fuori dal Consiglio regionale. In Ucraina il sesto giorno consecutivo di attacchi russi, 12 morti, 18 feriti nella notte. Zelensky chiede ancora i sistemi di difesa all'Europa mentre Mosca aumenta la pressione sulle grandi città e sulla popolazione civile. Buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, le notizie di Popolare Network delle 12:30. Partiamo con l'inflazione che sale al 3,3% su base annua in Italia, ma anche nell'Eurozona, e per l'Italia i dati di Istat registrano i massimi livelli da tre anni. Registrano i rincari sono trainati prevalentemente dai prezzi energetici, i prezzi dei carburanti alla pompa fanno registrare un nuovo record, la benzina self-service supera i 2,1 euro in autostrada, è il terzo prezzo più alto di sempre. In arrivo anche un rincaro dei prezzi di elettricità e di gas. L'Unione Nazionale dei Consumatori denuncia una vera e propria stangata del rientro a partire dalle bollette di agosto. Sentiamo Mauro Antonelli, capo dell'ufficio studi dell'associazione, intervistato stamani da Chiara Manetti in Summertime.
8: È un record storico dall'inizio del Ministero del Made in Italy, è battuto solamente da due prezzi del 2022 a tempo dell'attacco della Russia in Ucraina, quindi è il terzo maggior prezzo di sempre, il che vuol dire che è già questa una stangata, diciamo, attuale. Poi arriva quella della bolletta della luce, nel senso che chi è rimasto a casa e ha acceso il condizionatore si ritrova in questo momento, per quanto riguarda ad esempio il mercato che ha i prezzi poi in realtà più bassi, perché è quello dei vulnerabili con il prezzo controllato da Arera, quindi va molto meglio rispetto al mercato libero. In questo momento il prezzo della luce è al sesto posto di sempre. Questa, diciamo, è una stangata intanto per i consumi, perché comunque a parità di prezzo ovviamente maggiori sono i consumi e peggio è. E poi arriva la stangata a ottobre, perché la cosa incredibile è il gas. A luglio abbiamo avuto il terzo maggior prezzo di sempre, cioè a luglio i caloriferi sono spenti, la domanda quindi di gas è bassissima, gli unici che acquistano sono quelli che devono fare le scorte per l'inverno, pure a luglio abbiamo già un prezzo di questo tipo, quindi è chiaro che se va avanti una mega stangata contro luce gas, il governo Meloni non ha fatto niente. Gli unici che acquistano sono quelli che devono fare le scorte per l'inverno, pure a luglio abbiamo già un prezzo di questo tipo, quindi è chiaro che se va avanti una mega stangata contro luce gas, il governo Meloni non ha fatto niente. Non hanno ridotto gli oneri di sistema come aveva fatto Draghi.

0: Ballottaggio invece c'è quello firmato solo da Marcello Pera, in forse al momento quello di Forza Italia come gruppo, ma non firmato dagli altri, visto che al momento c'è una forte contrarietà da parte della Lega e di Lupi, che in una dichiarazione pochi minuti fa si dice favorevole al turno unico. Il doppio turno è tornato di prepotenza nelle ipotesi di legge elettorale come ciambella di salvataggio di Meloni per poter vincere nuovamente. Una riforma che guarda gli ultimi sondaggi e alle paure di perdere, fatta su misura per poter far rientrare i voti di Vannacci al secondo turno, ma in questo modo il timore è che correndo ogni partito per sé nel primo turno l'ex generale prenda molti voti, drenando quelli soprattutto della Lega, che ne ha persi anche troppi a favore di Vannacci, così come teme anche la stessa Meloni, che in ogni caso al momento forse pensa di rischiare di più con un turno unico e una soglia al 42%. Presentati gli emendamenti anche singoli, c'è comunque tempo fino al voto in aula per decidere se portarli avanti oppure no, riformulandoli o ritirandoli fino al 9, quando andranno in aula per votare. Sulle preferenze si ripropone lo stesso metodo presentato alla Camera, la scelta tra tre candidati, il capolista rimane, la novità è che sul capolista non c'è la quota di genere, si inserisce solo l'alternanza nella seconda scelta, il secondo nome, e così in avanti. Dovrebbe cambiare anche la parte poi sui cespugli, abbassando la soglia dal 3%. Linea allo studio.
1: La dirigenza Rai tira dritto su Report, mentre i giornalisti della redazione del programma sono in stato di agitazione e incassano però la solidarietà del CDR di GR Parlamento, ma anche del TGR, che invitano l'azienda ad ascoltare le richieste di tutta la squadra di Report per non disperdere un patrimonio del servizio pubblico. Sigfrido Ranucci aveva annunciato ieri di aver ricevuto la disponibilità di alcuni imprenditori per una nuova avventura al di fuori della Rai. Stamani è tornato a accusare i due collaboratori della sua testata, prescelti come conduttori della dirigenza Rai, di scarsa professionalità e scarsa gratitudine nei suoi confronti. È iniziato stamani a Venezia l'esame della legge sul fine vita nel Consiglio regionale del Veneto, che 2 anni fa aveva bocciato l'iniziativa promossa dall'associazione Coscioni per un solo voto. La legge regionale, similmente a quella approvata in Toscana, Emilia Romagna e Sardegna, punta a regolamentare le modalità di accesso al diritto per i pazienti attraverso il servizio sanitario nazionale. Fuori dal Consiglio la protesta dei Provita contro il suicidio assistito, ma anche il sostegno dei militanti dell'associazione Coscioni per il diritto di scelta. A Venezia abbiamo raggiunto Chiara Lalli, consigliera generale dell'associazione Coscioni, esperta di bioetica.
2: La legge, questa del Veneto, ma anche in altre regioni, ha l'obiettivo di regolamentare, organizzare, garantire dei diritti che esistono già. Questo è il punto più importante, cioè per diritti che esistono già intendo che a partire dalla sentenza della Corte Costituzionale, la 242, quella sul caso di Fabiano Antoniani dopo la disobbedienza civile di Marco Cappato, è che ha detto che l'aiuto al suicidio non è più un reato in determinate condizioni. Quindi questa legge non aggiunge nulla, vuole organizzare, che è uno spazio legittimo che le regioni hanno, e indica dei tempi specifici per ogni passaggio, quindi entro 20 giorni per esempio bisogna attivare la procedura, entro altri X giorni la commissione che deve valutare deve rispondere. L'intento è non lasciare più che una persona sia costretta ad aspettare mesi e mesi senza avere una garanzia di una risposta, perché peraltro è il servizio sanitario a prendersi carico di tutti questi passaggi. E speriamo anche che questi mesi, questi 2 anni, più di 2 anni che sono passati, abbiano dato la possibilità anche a tutti i consiglieri di capire la questione, soprattutto perché poi nel frattempo anche la Toscana, la Sardegna, l'Emilia Romagna hanno approvato leggi regionali.
1: E veniamo alle notizie dal mondo. È il 6° giorno consecutivo di attacchi russi contro l'Ucraina. Questa notte Mosca ha colpito le regioni di Kiev e Odessa, uccidendo 12 persone, ferendone almeno 18. Sentiamo il nostro collaboratore, Sabato Angeri.
3: Dopo gli ultimi giorni di attacchi costanti della Russia all'Ucraina e le risposte ucraine dalla distanza, possiamo dire che questa fase della guerra si basa essenzialmente sul fatto che la Russia sta cercando in tutti i modi di aumentare la pressione sia sulle grandi città ucraine sia sulla popolazione civile di Kiev. Questo grazie alle nuove armi impiegate, quindi non più solo i droni ma anche questi missili Banderol, che in realtà sono a metà tra un missile e un drone, costano molto meno dei missili da crociera e comunque infliggono molti danni, come quelli sul porto di Odessa, che sono causati da

0: da questi vettori, ma anche in virtù del fatto che l'inverno si avvicina e i colpi alle infrastrutture energetiche ucraine ricordano quelli degli altri anni che hanno lasciato per mesi al buio i civili all'interno dei palazzi. Per quanto Kiev riesca a rispondere e a continuare a creare danni sia all'infrastruttura petrolifera russa sia a quella logistica, dal punto di vista del bilanciamento dei danni, possiamo dire che in questa fase, soprattutto se aumenterà costantemente la pressione russa, in questa fase ci troviamo di fronte a un innalzamento del livello della pressione sui civili ucraini da parte delle forze armate di Mosca.
1: E la Russia ha stamattina minacciato il Giappone di adottare contromisure se Tokyo accetterà lo schieramento sul suo territorio di sistemi missilistici statunitensi, in seguito ad alcune manovre congiunte militari tra Giappone, USA e Australia. La portavoce del Cremlino Zakharova si è poi scagliata anche contro la Germania, avvertendo che la Russia risponderà agli organizzatori delle avventure antirusse nel Baltico. Ha infine attaccato anche l'Italia per la nomina dell'ex ministro della difesa ucraino Mikhailo Fedorov, consulente del Ministero della Difesa italiano, definita ridicola. Veniamo in Medio Oriente. Una petroliera in transito nello stretto di Hormuz è stata colpita da proiettili non identificati, mentre i pasdarani iraniani hanno fermato un'altra nave da bandiera che batteva bandiera saudita. Nei giorni scorsi, dopo poco più di un mese di tregua, di fatto Iran e Stati Uniti hanno ripreso a colpirsi a vicenda. Di fatto è uno stallo. Sentiamo Alessandro Colombo, docente di relazioni internazionali all'Università degli Studi di Milano.
2: È una condizione che con ogni probabilità durerà ancora molto a lungo, è una condizione che gli stessi iraniani chiamano né di pace né di guerra, è una condizione che da un lato dipende dal fatto che non ci sono né gli strumenti diplomatici e né gli strumenti militari per chiudere la questione e dall'altro lato, e questa è la cosa più preoccupante, dipende naturalmente dal collasso generale degli strumenti diplomatici, di quelli multilaterali e perché no anche delle regole della convivenza internazionale. Mi sembra di capire che gli Stati Uniti siano ormai consapevoli di non essere in grado di risolvere la questione secondo quelle che erano le loro intenzioni originarie, che erano del tutto irrealistiche. Dall'altro è anche comprensibile che stiano cercando di salvare la faccia o salvare almeno una parte della faccia. Questa è una delle spiegazioni di questa condizione ibrida. Questa condizione ibrida è in realtà la condizione ibrida della politica estera degli Stati Uniti, non soltanto tra l'altro nei confronti dell'Iran, ma a questo punto nei confronti di tutta la regione medio orientale. Questa condizione di sospensione tra la pace e la guerra, che concretamente è una condizione di guerra permanente, riguarda anche l'Europa. Basta pensare alla retorica dominante, che è una retorica che ha anche dei fondamenti realistici, sia ben chiaro, sulle cosiddette minacce ibride. La possibilità di tracciare una distinzione chiara tra pace e guerra è venuta meno, una condizione che pone una serie infinita di questioni sul terreno strategico, una serie infinita di questioni sul terreno giuridico, perché noi non sappiamo quali regole applicare fondamentalmente.
1: E nelle ultime ore si sono scontrate nel sud della Siria forze governative siriane con combattenti drusi, c'è almeno una vittima, i feriti sono una decina. Il caso è quello della comunità drusa di Sueida, che è presa, diciamo, d'assedio dall'esercito di Damasco. Il rischio è che in questo caso intervenga anche l'esercito israeliano, come è successo recentemente, coinvolgimi israeliani erano stati segnalati dal Jazeera in mattinata proprio in direzione di Dara, più interno ancora nella Siria. Intanto Israele continua a colpire Gaza. Questa mattina tre palestinesi sono stati uccisi, altre 8 persone ferite in un raid nella zona di Al-Kateba, a ovest di Gaza City. E andiamo in Messico, dove il ritrovamento di 20 sacchi con dei resti umani ignorati per anni potrebbe cambiare le indagini sulla scomparsa dei 43 studenti di Ayotzinapa nel 2014. Le loro famiglie non hanno mai smesso di chiedere giustizia insieme ai movimenti sociali, il servizio del nostro Andrea Cegna.
3: Le 20 sacche di resti umani di cui parla la Jornada riaprono dopo quasi 12 anni l'inchiesta sui 43 studenti desaparecidos di Ayotzinapa. Ad agosto era stato arrestato l'ex governatore del Guerrero, Ángel Aguirre, accusato di sparizione forzata. Una delle persone detenute per il caso avrebbe accompagnato alcuni investigatori in nuove ricerche tra Cocula e Rio San Juan. Ora vengono riesaminati i resti umani che erano già, almeno in parte, nelle mani di una società funeraria che operava ufficialmente per lo Stato, ma usava almeno un forno clandestino. resti quindi nelle mani dello Stato, mai esaminati neppure dalle indagini indipendenti. Le famiglie riconoscono che qualcosa finalmente si muove, ma chiedono profondità e l'apertura degli archivi militari. Sullo sfondo resta il punto sul quale la precedente inchiesta si era arenata, l'esercito. Nel 2023 GIEI lasciò il Messico denunciando il rifiuto dei militari di consegnare informazioni considerate fondamentali. Perché si possa riaprire Ayotzinapa, dicono in sostanza i genitori dei 43, si deve avere la possibilità di indagare ogni parte dello Stato, fino in fondo, perché non basta più sapere dove sono finite quelle persone, ma è importante capire cosa è successo quella notte.
1: Primo giorno di scuola in tutta la Francia, senza cellulari alle superiori, come ha voluto la presidenza, nonostante la bocciatura da parte del Consiglio dei Saggi del pacchetto che vietava anche l'uso dei social media per gli under 15, il servizio del nostro corrispondente.
4: È la novità emblematica e clamorosa dell'anno scolastico che comincia oggi per i quasi 12 milioni di alunni francesi. Già vietato dalle elementari e le medie inferiori, da quest'anno il cellulare diventa fuorilegge, per così dire, anche per gli studenti delle scuole medie superiori. Una scuola senza telefono è ritrovare la serenità dell'apprendimento, secondo le edificanti parole di Emmanuel Macron nel suo messaggio agli scolari paradossalmente pubblicato su X. Contenuto nella legge di protezione dei minori dai social network, di cui il Consiglio Costituzionale ha censurato la misura principale, quella di interdizione generale dei social per i minori di 15 anni, il divieto di cellulare al liceo è diventato, per il Fu Smart President, ormai a fine mandato, l'emblema della volontà macronista di arginare gli effetti nocivi di massa di smartphone e social sui minori. Appunto. Formalmente principio chiaro e inequivocabile, il divieto nazionale diventa molto più opaco, per non dire paradossale, nella pratica delegata a presidi e insegnanti dei singoli istituti a seconda delle possibilità di ciascuno, dal semplice controllo gestito di volta in volta dai docenti alla consegna sistematica alle entrate in appositi armadietti. L'applicazione sarà varia, quando non proprio contraddittoria. Senza parlare della questione logistica di fondo, una parte ormai essenziale delle comunicazioni e degli scambi amministrativi, ma anche didattici tra alunni e corpo insegnante, si fa via internet e dunque tramite computer o più immediatamente tramite smartphone, però ormai vietato. Da Parigi Francesco Giorgini per Popolare Network.
1: E infine una notizia di un lutto nella comunità cristiana: è morto 83 anni all'ospedale Molinette di Torino Enzo Bianchi, monaco, fondatore nel 65 della comunità di Bose nel Biellese, suo priore fino al 2017, protagonista del dialogo interreligioso. Nel suo ultimo scritto denunciava la rinascita della seduzione della guerra e il naufragio della cristianità ridotta a patrimonio culturale nel nostro Occidente. È tutto per questa edizione del giornale radio di Popolare Network. In redazione Valeria Schröter, in conduzione Claudio Iampaglia. Le notizie tornano alle 15.30.
5: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
6: Popolare Network.
7: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
8: A Milano torna la festa dell'unità del Partito Democratico. Più di 70 eventi, musica, dibattiti, presentazione di libri, con le voci milanesi e nazionali della politica e dell'attivismo, della cultura e le grandi firme del giornalismo.
9: Spazio anche alla tradizione, all'intrattenimento e a un ampio menù con contorno di salamelle.
8: Dal 3 al 13 settembre all'Arci Corbetto in via Olio 21. Tutto il programma su pdmilano.eu e sui canali social del PD Milano.
10: Arrestato con un blitz l'anello nuziale accusato di aver derubato oltre 100 anziani. Mentre oggi a Pavia un comando di braccialetti ha assaltato in pieno giorno un ufficio postale. Troveremo gli orecchini assassini, ha promesso il ministro in un incontro al Viminale. Salgono intanto a 15 i casi di collane accusate di molestia.
5: Basta coi gioielli malvagi.
10: Scegli i gioielli etici Ethical Jewels. Oro e diamanti estratti rispettando l'ambiente e i diritti umani.
5: Vai su gioielleriebelloni.it.

Le 12.49, buon pomeriggio, anzi buongiorno, ancora non è pomeriggio. Sulle frequenze di Radio Popolare, Elisa Graci con voi. Sono tornata per questa conduzione da più o meno quest'ora fino alle 14.30. Ascoltiamo un po' di musica insieme, chiacchieriamo e ci ritroviamo questo primo settembre 2026. Dopo due mesi torno in diretta, quindi fatemi controllare se è tutto a posto. Mixer mi sembra ok, la musica c'è, la scaletta pure, ma la scaletta potrebbe anche così essere un po' in divenire, perché vorrei anche avere le vostre suggestioni, se avete anche delle richieste, delle cose che avete ascoltato quest'estate che magari vorreste riascoltare, oppure canzoni che hanno a che fare con i temi di cui vi parlerò e di cui parleremo insieme in questa poco più di ora e mezzo che passeremo insieme. Tra l'altro oggi vi verrò un po' a noia, perché anche alle 14.30 continuerete a ascoltare la mia voce, perché questa settimana è la settimana di Sound Queens, il podcast dedicato alle donne della musica, donne importanti della storia musicale, iniziato ieri e terminerà venerdì. Ogni giorno analizziamo la carriera e la vita di un'artista diversa. Ieri abbiamo iniziato con Tori Amos e quest'oggi, alcuni di voi forse già lo sanno, ma oggi si va sul rock alternativo, perché alle 14.30 Sound Queens sarà dedicato a Courtney Love. Quindi staremo insieme anche dopo le 14.30, anche se la protagonista appunto dell'ora successiva sarà proprio Courtney Love e la sua tormentata vita e soprattutto ovviamente la sua musica con le Hole. Oggi ho scelto per cominciare questa sigletta di una band che si chiama The Go Team, Lady Flash, così per iniziare un po' scanzonati anche questo momento di diretta qui su Radio Popolare. Come sapete il 7 di settembre inizierà il palinsesto nuovo e quindi tante trasmissioni torneranno e torneremo anche noi di volume, io e Dario Grande. Ci siamo ritrovati proprio oggi qui in redazione, Dario che sfoggia dei baffetti. Ma ve lo farò vedere in diretta, magari la prossima settimana iniziamo le dirette anche video con volume. Volume che sarà come sempre dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 16. Vi aspettiamo dal 7 di settembre. Allora, i nostri numeri, iniziate subito a segnarveli, perché vorrei davvero che fosse questa una, così, una conduzione corale anche con voi. 331-6214013 è il numero di SMS, di WhatsApp e di Telegram, oppure c'è anche la cara vecchia email diretta @popolarenetwork.it. Inizio a salutare già Chuck, ciao Chuck e ben trovato anche a te, ben trovati a tutti voi ascoltatrici e ascoltatori. Allora, uno dei temi che vorrei affrontare, visto che sono appena tornata dalla mia casa dove sono cresciuta e dove ho la fortuna di trascorrere parte dell'estate, Marina di Pisa, che così a cui mando già il mio saluto nostalgico, pensavo di comunque continuare a parlare di estate, canzoni estive, canzoni sulla fine dell'estate, cose che riguardano ancora questa stagione che non è finita e quindi ce la raschiamo fino all'ultimo. Iniziamo con una canzone che si chiama Summertime dei Sundays.

Eccoci qua. Radio Popolare, sono le 12:56 minuti, quasi le 13, quasi l'ora di pranzo, io ho già pranzato. Buon pranzo a tutti voi, care ascoltatrici e ascoltatrici. Allora, saluto Piero, che evidentemente conosce bene la zona di Marina di Pisa, perché parla di un lido, di un bagno, come lo chiamiamo noi, che sta proprio nel litorale di Marina di Pisa, che si chiama Bagno Gorgona, perché sta di fronte a un'isola, l'isola di Gorgona, proprio davanti al litorale pisano. Quindi grazie Piero per farmi sentire ancora vicino alla mia città. Se volete anche voi parlarmi di luoghi che avete visitato quest'estate, di canzoni che avete ascoltato quest'estate, fatelo al 331-6214013. Andiamo con un'altra canzone, adesso andiamo dai Vampire Weekend, Harmony Hall.

Harmony Hall, questa è una bella canzone dei Vampire Weekend qui su Radio Popolare. Elisa Gracci con voi ancora per poco, perché tra poco ci diamo il cambio con una voce che conoscete molto bene. È un po' così sta settimana, ci diamo i cambi tra noi conduttori di Radio Popolare, che torneremo poi nelle nostre forme consuete, appunto, da lunedì prossimo, dal 7 di settembre. Vi ricordo alle 14:30 il podcast Sound Queens, che ogni giorno è dedicato ad una donna della musica diversa, quest'oggi dedicato a Courtney Love. Quindi ascolterete un bel po' di rock alternativo anni 90, ma non fa mai male. Ringrazio Alex, ringrazio Laila e tutti coloro che stanno scrivendo al 331-6214013, oppure ricordatevi che c'è sempre la diretta @popolarenetwork.it. Quest'estate si preannuncia anche un autunno molto caldo a livello musicale, perché quest'estate è da pochi giorni abbiamo potuto ascoltare il nuovo singolo di una delle nostre band preferite. Indovinate un po' chi? I Fontaines D.C.

0: Allora, cosa ne pensiamo di questo nuovo singolo dei Fontaines D.C. da Ariana Grande?
1: Ma allora, l'ho ascoltato un paio di volte, ma distrattamente perché ero in vacanza e quindi
0: così. Non ti sei tanto
1: Non mi sono applicato, non dovevo dare nessun report all'interno della trasmissione volume su Radio Popolare, per cui lo riascolterò.
0: Ci penseremo la prossima settimana, dai, a fare una disamina su questo nuovo singolo dei Fontaines D.C.
1: Esatto.
0: Allora, Dario, ti lascio già la palla.
1: Sì, non me l'aspettavo, mi hai colto alla sprovvista, stavo mangiando, ma ehi, siamo qui, è il 1° settembre, quindi...
0: Dai, domani facciamo la stessa cosa,
1: dai,
0: al contrario.
1: Ci ne faccio metà io e poi passo
0: la linea. Dai, mi lascio con Dario Grande e poi alle 2:30 però tornerò, perché c'è il podcast su Le Donne della Musica, in questo caso su Courtney Love.
1: Wow, mega puntatona.
0: Tanta musica da ascoltare. Allora, noi ci risentiamo penso domani.
1: Ok, vediamo.
0: Ciao.
1: Ciao.

Summer Holiday, loro sono i Wild Nothing qui su Radio Popolare. Io sono Dario Grande qui con voi, credo fino alle 14.30, dico credo perché è successo tutto estremamente velocemente. Doveva essere la conduzione di Elisa Graci che avete sentito fino a poco tempo fa, e adesso per via di un contrattempo eccomi qui al microfono a sostituirla, quindi non so bene in realtà dove mi trovo, cosa sto facendo, ma sì, credo che più o meno fino alle 14.30 dovrei essere qui con voi per questa conduzione musicale, quindi ancora circa un'oretta e un quarto che trascorriamo insieme in maniera ancora super estiva, rilassata, vacanziera, perché è solo il primo di settembre, quindi fatemi ricordare un po' come si fa questa cosa di parlare alla radio, di mettere un po' di musica con anche magari un senso. Mentre cerco di ricordarmelo, vi faccio ascoltare già un brano che sicuramente vi piacerà. Loro sono i Water From Your Eyes, un progetto che negli ultimi tempi, negli ultimi mesi in particolare, perché sì, sono recentissimi di nascita, i Water From Your Eyes, si sono fatti notare con il loro ultimo bel disco, e questa arriva proprio da lì, si intitola Playing Classic. Eccoli, i Water From Your Eyes.

Plain Classics, Water From Your Eyes, bello questo pezzone, anche abbastanza lungo, e sì, l'ho scelto perché sono chiaramente qui alla conduzione impreparato, avendo dovuto sostituire da un momento all'altro di punto in bianco Elisa Graci, che sarebbe dovuta essere qui con voi fino alle 14:30, ma poco importa, io ero qui in redazione. E perché non così sostituirla in questa ora e 10 minuti ormai che ci resta. Però ecco, sono qui in diretta con voi al 3316214013. L'ho detto ancora bene? Sì, me lo ricordo ancora a memoria. Potete scrivermi e qualcuno di voi già ha iniziato a farlo. Arrivano delle foto da posti incredibili, forse dove vi trovate al momento, e che invidia, posti veramente belli. Continuate a farlo al 316214013, così come fatemi sapere un po' così come avete trascorso queste ultime settimane di agosto. Io, per esempio, appunto, sono stato via praticamente tutto il mese, sono stato in Inghilterra, nel Regno Unito per circa 4 settimane, un mese incredibile, e adesso voi siete praticamente all'interno di quella che è la mia playlist, la playlist di brani così che ho salvato, messo da parte, ascoltato, riascoltato durante più o meno questo mese in cui non ci siamo sentiti qui su Radio Popolare. Il prossimo pezzo, dopo quello dei Water From Your Eyes, che arrivano da Chicago, casualmente di un'altra band che arriva dalle parti di Chicago, sono gli Slow Pulp. Loro in realtà arrivano da Madison, Wisconsin, ma si sono poi spostati, attualmente sono di base proprio a Chicago. Ma stavo dicendo, il loro ultimo disco è molto interessante, si intitola Melodies, e il brano che andiamo ad ascoltare, Better Man, gli Slow Pulp.

Ciao anche a te, Tommy. Bella, contento di risentirti, di rileggere i tuoi messaggi. Ciao anche a Iggy che manda delle foto interessanti, soprattutto l'ultima foto sicuramente da un bel bosco, da una bella foresta. Fammi sapere, Iggy, dove ti trovi. Quella precedente in realtà eri davanti a un sembra un torrente di montagna, che cos'è, una cosa del genere. Quindi fammi sapere dove ti trovi, da dove ci scrivi, e continuate a scrivermi al 331-621-4013. Andiamo avanti con un altro pezzo di un disco che è uscito durante l'estate. Questo era uscito verso metà luglio, quando ancora c'era Almendra qui su Radio Popolare. Che orario era? Dalle 14.30 alle 16.30, sì, passavamo queste due orette pomeridiane insieme nel mese di luglio qui su Radio Popolare. Era uscito a metà luglio un disco di Steve Lacy, un disco che mi è capitato di così riascoltare più volte durante la pausa estiva di agosto, e quindi è proprio suo il prossimo brano che ci ascoltiamo. Questa si intitola Oh Yeah.

0: Quando lavoro, voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
1: Ad esempio, lo scaldabagno elettrico Comfy, 74 litri, potenza 1,5 kW, installazione orizzontale o verticale, controllo remoto Wi-Fi e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
3: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
4: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.

Mannequin Pussy, I Got Heaven, un brano che mi è capitato così di ascoltare durante la pausa estiva. Come vi dicevo, vi sto facendo ascoltare un po' dei pezzi che sono stati così nella mia playlist durante il mese di agosto, mese in cui sono stato in giro un po' a spasso per il Regno Unito. Nel frattempo mi state continuando a scrivere, è arrivato, sì, la precisazione di Iggy che dice dove erano le foto che mi aveva mandato prima, era dove mi trovavo, che lì in mezzo ai boschi dell'Appennino parmense non c'era segnale manco per il traffico. Voce, ok, beh, bellissime foto, bellissimi luoghi. E poi è arrivato anche un altro messaggio dall'Alta Valtrebbia Ottone in pausa caffè, il messaggio di Davide. Ciao Davide. Continuate a scrivermi al 3316214013, anche così come sono trascorse le vostre settimane di agosto, se siete già tornati in città, quando, come ve la passate. Nel frattempo, il brano di una band che mi sarebbe piaciuto aver visto a Liverpool, dove mi trovavo verso più o meno la metà del mese di agosto, perché dovevano passare i Man Woman Chainsaw a suonare in questo locale, un locale targato Rough Trade. Mi sarebbe piaciuto aver visto a Liverpool, dove mi trovavo verso più o meno la metà del mese di agosto, perché dovevano passare i Man Woman Chainsaw a suonare in questo locale, un locale targato Rough Trade, che includeva, oltre appunto alla

metà degli anni 70. Ebbene, quella sera dovevano passare i Man Woman Chainsaw a suonare, solo che per via di un guasto al loro furgone il concerto è stato posticipato. Tra una cosa e l'altra, insomma, non sono più riuscito ad andarli a vedere come era nei piani. Però ci ascoltiamo un brano tratto da quello che è il loro album di debutto, ovvero Cannonball, di cui si parla molto bene. In effetti è un disco che vi consiglio di ascoltare. Sono i Man Woman Chainsaw, questa si intitola Nose Dive.

Nosedive, il titolo di questo bel pezzone contenuto nel nuovo album dei Man Woman Chainsaw che si intitola Cannonball, palla di cannone, un disco che vi consiglio sicuramente di ascoltare se vi è piaciuto questo brano. E Diego apprezza tanto, dice bellissimo questo pezzo, che bel viaggio, è vero, appunto, consigliato anche l'intero disco. Peccato non essere riuscito a vederli quando passavano a Liverpool a suonare. Verso la metà di agosto, come vi dicevo, ma non è l'unico disco interessante che è uscito nelle scorse settimane. C'era un'altra band, sempre inglese, però non di Londra come i Man Woman Chainsaw, ma di Manchester. Sto parlando dei West Side Cowboy, altro progetto che ha recentemente pubblicato un disco di cui si sta parlando parecchio, e anche in questo caso si tratta del primo album, quindi dell'esordio di questa giovanissima band. Durante l'estate avevamo già assaggiato qualche singolo estratto da questo disco, che poi finalmente è uscito il 21 agosto, quindi ehi, è ancora freschissimo, per cui ce li andiamo ad ascoltare. West Side Cowboy è proprio il brano che apre questo album It Goes On, e questa si intitola Kick Stones.

Kickstones The Boys, il titolo di questo pezzo dei West Side Cowboys, incluso nel loro esordio freschissimo, uscito il 21 agosto, che potete andare quindi ad ascoltarvi integralmente. Io sono Dario Grande qui con voi in conduzione musicale. Penso fino alle 14:30. Elisa Graci mi ha lasciato rapidamente il microfono, mi ha chiesto di sostituirla, quindi non so esattamente ancora dove mi trovo e cosa sto facendo, perché sì, è il 1º settembre, ero in vacanza fino a ieri e quindi tutto è successo molto velocemente, questa cosa che le vacanze sono finite, ma eccoci, ci risiamo. Ciao a tutti, buon 1º settembre, buon settembre a tutti, e abbiamo ascoltato i West Side Cowboy, ma continuiamo un po' un viaggio che ci tiene così all'interno del territorio del Regno Unito, in particolare in Cornovaglia. C'è un brano di questa band che arriva proprio da quelle parti lì, che ho ascoltato parecchio durante le ultime settimane, in particolare un po' tutto il disco poi, che si intitola Cab. Sto parlando dei Wunderhorse, loro arrivano appunto dalle parti della Cornovaglia, il debutto risale al 2022 ed era il progetto inizialmente solista di Jacob Slater, che poi si è costruito intorno una band. Sono insomma stati apprezzati fin dall'inizio come una delle migliori novità uscite in ambito indie alternative rock negli ultimi anni, spesso accostati a appunto band ormai già ben più affermate, dai Fontaine's DC a un po' anche al sound di Sam Fender per certe sfumature. E quindi andiamo ad ascoltare proprio i Wunderhorse con questo pezzo, che è un pochino più riflessivo di quelli di prima, forse si intitola Morphine.

Morphine è il brano che abbiamo appena ascoltato dei Wonder Horse, che è una di quelle band dalle quali mi aspetterei un nuovo disco, perché questa è estratta dal primo album Cab del 2022, poi loro ne hanno pubblicato un altro nel 2024 dal titolo Midas, e adesso insomma ci avviamo verso l'ultima parte del 2026. Mi aspetterei che da parte dei Wonder Horse arrivi, insomma ci si avvicini al momento in cui arrivi un altro album, un nuovo, un terzo disco da parte dei Wonder Horse, sia da parte loro sia da parte di altre band. Avrei un po' una lista di band alle quali aspetto un nuovo album con un certo interesse. Tra le varie cose che mi è capitato di ascoltare, però, durante le ultime settimane sono finito così all'interno di un link che forse mi ha girato qualche amico sui tipo i 10 album shoegaze assolutamente da ascoltare una volta nella vita prima di morire, cose di questo genere, e tra questi c'era un disco di una band che sì, conoscevo per qualche brano così, ma non avevo mai particolarmente approfondito. Sto parlando dei Ride. Loro arrivano da Manchester, il loro album dal titolo Nowhere era incluso in questa lista e quindi me lo sono ascoltato, e da lì vi faccio ascoltare forse uno dei pezzi che più così poi sono tornato ad ascoltare nel corso delle giornate di agosto. Quindi Ride, questa si intitola Vapor Trail.

Vapor Trail, loro sono i Ride che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Popolare all'interno di questa conduzione musicale. Nel frattempo sta per arrivare il momento del GR delle 14, non me ne ero neanche accorto, ma c'è giusto il tempo per leggere un messaggino veloce che è quello di Olga. Dice: estate intensa in Croazia, piena di incontri con famiglia e amici a non finire, stanca e piena di energia insieme. Beh, credo sia questo il bello un po' di ricominciare. Si è stanchi perché si sono fatte un sacco di cose durante l'estate, si è carichi per ricominciare con insomma tante nuove idee per il nuovo anno che incomincia. 10 secondi allo stacco pubblicitario che porta al GR, subito dopo si torna ancora per circa mezz'ora con ancora una mezz'ora di conduzione musicale.

0: Gepensi Me ti regala un bel abbonamento al buio del Teatro della Cooperativa, tre spettacoli a soli 30 euro.
1: Il tempo sta scadendo, ultima settimana, sbrigatevi!
0: info@teatrodellacooperativa.it.
2: Polonia e Lituania qualche secolo fa erano un unico stato, un territorio che ha cercato di trovarsi un posto fra imperi più grossi di lui.
3: Dal 15 al 22 ottobre Radio Popolare è in viaggio fra Lituania e Danzica, città della libertà per antonomasia, bramata dai nazisti e centro dell'esperienza di Solidarnosc. Saremo agli storici cantieri navali, nel centro gotico.
2: E a Vilnius visiteremo la cattedrale, le chiese barocche e il quartiere di Užupis.
3: Danzica e Lituania, dal 15 al 22 ottobre, c'è tutto sul sito.

Hellbent, loro invece erano i New Order qui su Radio Popolare. No, non c'era il GR delle 14 come vi ho detto prima, illudendovi, mi dispiace e niente, abbiate pazienza, è solo il 1° di settembre e come anticipavo poco fa, sì, sono Dario Grande, ma in teoria questa era la conduzione di Elisa Graci, poi per via di un imprevisto mi sono ritrovato a doverla sostituire rapidamente da un secondo all'altro, quindi mi sto ancora così riabituando. Cercando di ricordare come si fa questa cosa di stare dietro al microfono e mettere musica. Nel frattempo c'è vabbè, Paolo che dice: ciao, vabbè, la Graci ti ha tirato il pacco ed incastrato senza via di scampo e sembra che ti stia pesando parecchio. Dai, cerca di abbozzare con disinvoltura. Che dici, Paolo? Ce la stiamo facendo ad abbozzare con disinvoltura? Speriamo di sì, dai. Poi un altro messaggio. Davide, un pezzo del 1989 della cui coda strumentale sono ancora adesso follemente innamorato. Tanta roba, vero? Tanta roba, Davide, ti riferisci al pezzo dei Ride, Vapor Trail, che abbiamo ascoltato prima di questo dei New Order, e sì, quella coda sicuramente, forse è vero, è uno dei momenti più magici di tutto il brano, dopo tutto. Un pezzo che ha colpito tanto anche me. Ora, abbiamo ascoltato i New Order perché sì, in effetti anche questo è stato un pezzo che non conoscevo, che ho ascoltato, che ho scoperto così nelle ultime settimane. Mi sono ritrovato a Manchester per qualche giorno e così, spinto dalla curiosità, ho detto: ma aspetta, ma fammi vedere un po' quali sono tutte le band più importanti, più storiche della scena, della ricchissima scena di Manchester, e quindi vabbè, ovviamente una delle più floride di sempre, se si parla del Regno Unito, appunto, proprio dai Joy Division ai New Order. E tra l'altro la cosa curiosa è che questo brano che abbiamo appena ascoltato era stato inserito per la prima volta all'interno di una, non era un disco di inediti, ma era una compilation dal titolo Total, che comprendeva sia alcuni brani dei Joy Division sia alcuni brani dei New Order, quindi un misto dei più grandi successi della band appunto di Ian Curtis e poi della band senza Ian Curtis, ovvero quelli che sono poi stati i grandissimi New Order. Poi a Manchester gli Smiths, gli Oasis, gli Happy Mondays, i Buttcocks, insomma la lista è lunghissima, però sicuramente un brano che mi ha fatto così immergere ulteriormente nell'atmosfera inglese è proprio uno degli Stone Roses, quindi ce li andiamo ad ascoltare, Wanna Be Adored. Arriva, eh.

I Wanna Be Adored, The Stone Roses, quanto trasuda il Regno Unito questo pezzo e non solo, tutto il disco che poi prende il titolo omonimo proprio della band The Stone Roses. E non avevo mai ascoltato, per dire, il secondo album della band, che invece ho avuto modo di approfondire durante i giorni scorsi. Anche quello è stato sicuramente una bella sorpresa. E mi state scrivendo e c'è il messaggio per dire di Laura, vai Dario, sei meglio di quando fai una trasmissione sul serio. Non so se, diciamo che fa ridere, ma fa anche riflettere questa affermazione, Laura. Si sente che hai vagato per la Gran Bretagna per un mese. Beh, grazie comunque per questo messaggio. E poi, prima volta ascoltando questa trasmissione, sono messicano, residente in Monbello Monferrato, questo pezzo è tra i miei preferiti, è tra i preferiti della mia vita. Grazie, wow, grazie a te Cesar. Mi fa piacere. E scoperto anche in questi giorni gli Stone Roses, sto pezzo è una bomba. Come li definiresti? Prog? Albe? Ma direi no, non direi prog. Sicuramente ci sono degli elementi un po' di psichedelia all'interno del sound degli Stone Roses, ripresi poi da tante band che li hanno seguiti e che li hanno, da cui sono stati appunto influenzati da questo disco degli Stone Roses, che è stato estremamente influente per, diciamo, molta musica alternativa degli anni 90 e oltre, inglese e non solo. Continuiamo però con un altro pezzo. Anche loro dal Regno Unito, per la precisione da Londra, li conoscete bene se avete ascoltato la scorsa stagione di Volume, qui su Radio Popolare. Loro sono i Bar Italia, questa si intitola Friends.

I Bar Italia, loro con Friends, un brano tratto da uno dei loro primi dischi, poi super prolifici, in effetti ne hanno pubblicati tipo 4 in forse 3 anni, una cosa del genere, insomma, a un ritmo veramente elevato, sempre con apparentemente grande ispirazione, cioè pezzi che sembrano sempre uscire in maniera molto spontanea, molto diretta. Qualcuno è andato anche a vederli l'ultima volta che sono passati qui in Italia, io ero riuscito a vederli invece la volta precedente, quindi ormai un paio d'anni fa. Mi hanno detto tutti che la band è anche migliorata particolarmente dal punto di vista live. Forse si è aggiunto anche un componente in più oltre alla band, diciamo, alla formazione, diciamo, rispetto alla formazione precedente, per cui sicuramente da cercare di andare a rivedere nel momento qualora ripassassero in Italia, speriamo presto. Poi un altro brano vedo qui nella mia playlist delle vacanze, che ho scoperto di una band che beh, conosco bene, ma anche qui sono andato a recuperare alcune cose che conoscevo un pochino meno approfonditamente. Sto parlando degli Idols e di questo brano che si intitola Kill Them With Kindness.

Kill Them with Kindness, Idols, belli duri, belli dissonanti come ci hanno abituato, si può sicuramente dire, direttamente da Ultramono, che è il loro album del 2020. Poi c'era stato Tank nel 2024, e anche gli Idols sono una di quelle band ormai vicina alla pubblicazione di un nuovo disco. Non si sanno ancora i dettagli, non si sa ancora la data di uscita, però ecco, come per esempio i Fountains DC, che ormai sono prossimi a pubblicare il nuovo disco, anche gli Idols ci sono parecchio vicini. Abbiamo ancora neanche 8 minuti rimanenti in questa conduzione musicale. Andiamo avanti con un bel brano di un'altra band più o meno di quelle parti. Loro sono gli Ivies, questa si intitola Trauma Bonds.

Trauma Bonds, il titolo di questo brano, appena ascoltato, degli Hives, anche loro una formazione proveniente dalle zone di Londra, che mi era anche capitato di vedere dal vivo senza conoscerli, e da lì era stato molto bello poi andarli a scoprire, andarli così ad ascoltare successivamente, dopo appunto questo bel concerto che mi aveva decisamente colpito. Ma attenzione, sono le 14:26, siamo arrivati praticamente alla fine di questa conduzione musicale del tutto improvvisata, per cui ringrazio Elisa Graci per avermi passato il microfono così all'improvviso, e adesso però non vi preoccupate, perché se vi è mancata la ritrovate adesso dalle 14:30, va in onda il secondo episodio di Sound Queens, il suo podcast documentario sulle donne nella musica, storie incredibili di donne incredibili nella musica. Credo vi abbia già spoilerato il personaggio di cui si parlerà oggi, ma non ve lo spoilererò ulteriormente. Ci salutiamo con un brano dei The Man, grazie per la compagnia che vi avete fatto in questa ora e mezza scarsa, spero che insomma comunque la playlist del tutto improvvisata sia stata piacevole per voi. Ci risentiamo domani come praticamente oggi, anzi un po' prima, dalle 12:45 fino alle 14:30 per un'altra conduzione musicale, in attesa che inizi la vera e propria stagione, ricominci il palinsesto vero e proprio regolare di Radio Popolare. Arrivano i The Man, questa si intitola Charm. Ciao a tutti da Dario Grande.

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru. Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Le donne nella musica hanno costantemente sfidato le difficoltà e infranto le barriere. Hanno lottato attraverso esperienze potenti e stimolanti e conquiste significative, spesso in un mondo fatto e gestito dagli uomini. Le loro vite, le loro spesso complesse storie, le loro canzoni e le esibizioni hanno contribuito in modo determinante alla storia della musica e all'emancipazione femminile. C'è ancora molta strada da fare per le donne nell'industria musicale, ma è un motivo in più per celebrare le pioniere, le portatrici di cambiamento e le donne che con la loro determinazione, libertà e nonostante le difficoltà e le tragedie e tormenti personali hanno sfidato le aspettative, il sessismo, la misoginia e le avversità nel corso della loro carriera musicale. Io sono Elisa Graci e benvenuti alla seconda stagione di Sound Queens, 5 storie, 5 donne della musica. C'è chi la considera una delle voci più originali del rock degli anni 90, chi per essere una frontwoman dal grandissimo carisma. Altri la conoscono soprattutto per la sua intensa esposizione mediatica e per essere la vedova di Kurt Cobain. Courtney Love è tutte queste cose, ma è soprattutto una musicista, un'autrice e un'attrice che ha lasciato un segno profondo nella storia del rock alternativo. In questa puntata ripercorriamo la sua vita e la sua opera, seguendo il filo della musica e del contesto culturale in cui è nata e cresciuta. Dalla California degli anni 60 alla scena underground di Los Angeles, dall'esplosione del grunge al successo internazionale con le Hall, fino al cinema e agli anni più recenti. È una storia fatta di musica, di ricerca artistica, di incontri decisivi, di momenti molto difficili e di continui cambiamenti. Una storia che attraversa oltre 40 anni di cultura popolare. Benvenuti a Sound Queens, dedicato a Courtney Love.

Courtney Michelle Harrison nasce il 9 luglio del 1964 a San Francisco, una città che in quel momento rappresenta uno dei centri culturali più vivaci degli Stati Uniti. Gli anni 60 sono quelli della controcultura, dei movimenti pacifisti, della Beat Generation e della psichedelia. È un ambiente ricco di fermenti artistici, ma anche attraversato da profonde tensioni sociali. I suoi genitori sono Linda Carroll, insegnante e terapeuta, e Hank Harrison, manager musicale e figura molto vicina alla scena psichedelica della West Coast. Il loro matrimonio dura poco. Quando Courtney è ancora molto piccola, i due si separano e la bambina rimane con la madre. La famiglia cambia spesso casa, attraversa momenti economicamente difficili e vive in comunità alternative. Esperienze abbastanza diffuse nella California di quegli anni. Nel corso della sua crescita, Courtney racconterà spesso di aver percepito un forte senso di instabilità, elemento che tornerà anche nella sua scrittura musicale. Quando ha circa 9 anni, la madre si trasferisce in Oregon. È qui che Courtney trascorse buona parte dell'infanzia e dell'adolescenza. Frequenta scuole diverse, fatica ad adattarsi alle regole tradizionali e sviluppa un carattere indipendente, spesso insofferente all'autorità. Fin da giovanissima trova rifugio nella lettura e nella musica, divora romanzi, poesie e biografie di artisti. Ascolta David Bowie, Patti Smith, Lou Reed e i Velvet Underground. Sono nomi che torneranno spesso nelle sue interviste e contribuiranno anche a formare il suo immaginario. La famiglia si trasferì a Nelson, in Nuova Zelanda. Qui Courtney frequentò il Nelson College for Girls, dal quale fu presto espulsa a causa di problemi di disciplina e comportamenti ritenuti ribelli. Tornata negli Stati Uniti, visse tra l'Oregon e la California. Durante l'adolescenza visse un periodo molto ribelle che la portò all'età di 14 anni ad essere arrestata per un borseggio in un negozio ed essere mandata per un certo periodo in un istituto di correzione minorile, l'Hillcrest Correction Facility a Salem. Raggiunta l'adolescenza avanzata, ottenne l'emancipazione legale dai genitori. Per mantenersi, lavorò in diverse città e in diversi paesi, tra cui un periodo trascorso in Giappone e lavori come ballerina e spogliarellista in Oregon. Fu proprio durante gli anni difficili della giovinezza e della permanenza in riformatorio che iniziò ad avvicinarsi alla musica punk e rock indipendente, ascoltando ed essendo ispirata da Patti Smith e dalle Runaways. Courtney si riconosce immediatamente in quell'ambiente, non tanto per una questione estetica, quanto per l'idea che chiunque può salire su un palco e raccontare la propria storia senza chiedere il permesso a nessuno.

Sono anni di grande precarietà economica, ma anche di continua scoperta. Con il denaro che riesce a mettere da parte viaggia tra l'Irlanda e il Regno Unito, entra in contatto con la scena post-punk europea, proprio mentre gruppi come Siouxsie and the Banshees, Echo and the Bunnymen, i Birthday Party stanno ridefinendo il linguaggio del rock.

All'inizio degli anni Ottanta ha ormai un'idea precisa di ciò che vuole fare. Non cerca semplicemente di diventare una cantante, vuole scrivere canzoni, costruire una propria identità artistica e trovare musicisti con cui condividere una visione del rock che unisca energia del punk, melodia e intensità emotiva del cantautorato. All'inizio degli anni Ottanta, Courtney Love ha poco più di 20 anni e un obiettivo molto chiaro: entrare nel mondo della musica. Non ha una formazione accademica, ma possiede una vasta cultura musicale, costruita ascoltando dischi, leggendo riviste e frequentando i locali dove si esibiscono le band della scena indipendente. È convinta che il rock possa essere uno strumento di espressione personale e non soltanto intrattenimento. Il suo primo tentativo concreto arriva nell'82, quando si trasferisce a San Francisco e forma la band chiamata Sugar Baby Doll, insieme a Jennifer Finch, che in seguito fonderà le L7. L'esperienza dura poco, ma è significativa. Le musiciste negli anni successivi diventeranno protagoniste del rock alternativo americano e si trovano a condividere lo stesso progetto agli inizi della loro carriera. Il gruppo si scioglie rapidamente, ma Courtney continua a cercare la propria strada. Tenta anche un'audizione come cantante per i Faith No More, una band ancora agli inizi ma destinata a diventare uno dei nomi più importanti del rock alternativo. L'audizione non va a buon fine, ma dimostra quanto Courtney fosse già determinata a trovare uno spazio nella scena musicale. Parallelamente continua a lavorare saltuariamente per mantenersi, fa la cameriera, la DJ, lavora come ballerina in alcuni locali, alterna periodi economicamente difficili a momenti in cui riesce a dedicarsi completamente alla scrittura. Sono anni di grande precarietà, ma anche di intensa formazione artistica. Nel frattempo arriva anche il cinema. Nel 1986 il regista britannico Alex Cox la sceglie per una piccola parte in Sid & Nancy, il film dedicato alla tormentata storia di Sid Vicious dei Sex Pistols e della sua compagna Nancy Spurgeon. Courtney interpreta Gretchen, un personaggio secondario, ma il film le permette di conoscere da vicino il mondo del cinema indipendente e di entrare in contatto con artisti che condividono il suo immaginario culturale. Nello stesso periodo compare anche in Straight to Hell, sempre diretto da Alex Cox. Nonostante queste esperienze cinematografiche, però, il suo obiettivo rimane la musica. Continua a scrivere testi, accumula quaderni pieni di idee e cerca il musicista giusto con cui costruire un progetto stabile. La sua scrittura è già molto personale, racconta di vulnerabilità, di desiderio, rabbia e relazioni complesse, con un linguaggio diretto, a volte ironico e ricco di riferimenti letterari. La svolta arriva nel 1989, quando a Los Angeles conosce il chitarrista Eric Erlandson. Tra i due nasce subito un'intesa artistica. Condividono la passione per il punk, il noise rock, i Big Star, i Sonic Youth e il rock più sperimentale, ma anche l'interesse per melodie pop capaci di convivere con le chitarre abrasive. Insieme decidono di fondare una nuova band. Il nome della mia band, Hall, deriva da una conversazione con mia madre. Le persone pensano sempre che si riferisca a qualcosa di osceno. Invece lei mi disse: Courtney, non puoi andare avanti così, con questo grande buco di angoscia solo perché hai avuto un'infanzia infelice. E io pensai: buco, Hall, che nome stupendo.

La scena musicale americana è nel pieno di una trasformazione. Dalle città del nord-ovest, in particolare Seattle, stanno emergendo gruppi come Madhoney, Soundgarden e una giovane band chiamata Nirvana. Anche se il termine grunge non è ancora diventato di uso comune, si percepisce che qualcosa sta cambiando. Le Hole si inseriscono in questo contesto con una proposta diversa. Le loro canzoni uniscono l'aggressività del punk, il rumore del noise rock e le melodie, mentre la presenza scenica di Courtney Love cattura immediatamente l'attenzione. Sul palco alterna momenti di grande intensità emotiva a improvvise esplosioni di energia, costruendo uno stile che diventerà una delle sue caratteristiche distintive. Fin dall'inizio Courtney è la principale autrice dei testi e delle melodie. Scrive molto, annota frasi sui quaderni, raccoglie immagini, citazioni letterarie e riferimenti alla cultura pop. Le sue canzoni parlano di identità, rapporti di potere, desiderio, violenza, maternità, religione e dell'esperienza femminile. Sono temi affrontati senza retorica, con un linguaggio spesso crudo ma ricco di immagini poetiche. Musicalmente Hall guardano al punk, al noise rock e alla scena indipendente americana. Tra le influenze dichiarate ci sono Sonic Youth, Big Black, Husker Du, i Pixies e i Birthday Party di Nick Cave. Ma Courtney porta nel gruppo anche una forte passione per il pop degli anni 60, per le melodie dei big star e per artisti come Neil Young. È una combinazione insolita, rumore e melodia che convivono nello stesso brano. I concerti dei primi anni attirano rapidamente l'attenzione del circuito underground. Courtney ha una presenza scenica fuori dal comune. Sale sul palco con abiti che ricordano quelli delle bambole o dei vecchi film hollywoodiani, alternando momenti di apparente fragilità a esplosioni di energia. Questa è l'estetica di Courtney Love. Abiti da bambina, vestiti di pizzo, scarpe consumate e trucco sbavato. Un'immagine che mette in discussione gli stereotipi tradizionali della femminilità e che influenzerà molto della moda alternativa degli anni 90. Nel 1990 la band firma con l'etichetta indipendente Caroline Records e comincia a lavorare al primo album. Per la produzione viene scelta Kim Gordon, bassista e cantante dei Sonic Youth, insieme a Don Fleming. È una scelta significativa. I Sonic Youth sono tra i gruppi più autorevoli della scena indipendente americana e il coinvolgimento della Gordon rappresenta una sorta di riconoscimento nei confronti delle Hole. Le registrazioni sono rapide e mantengono un suono volutamente sporco, abrasivo, lontano dalle produzioni radiofoniche dell'epoca. Il disco esce nel settembre del 91 e si intitola Pretty on the Inside.

È il 1991 ed è uscito il primo album delle Hole, Pretty on the Inside. Dal punto di vista commerciale il disco vende poco, ma nella stampa specializzata suscita interesse. Diverse riviste britanniche e americane sottolineano come Hole rappresentino una delle proposte più originali del rock indipendente del momento. Le Hole hanno quindi iniziato a farsi conoscere nella scena underground. Ma la vita privata di Courtney sta per cambiare rapidamente. Nell'89 Courtney aveva avuto un breve matrimonio con James Morland, cantante dei Living Trains. L'unione dura pochi mesi e viene successivamente annullata. È una parentesi molto breve nella sua vita, che nel 90 è ormai conclusa. E proprio mentre Courtney è sempre più immersa nella scena musicale americana, è proprio attraverso quella scena che arriva l'incontro destinato a diventare uno degli episodi più raccontati della storia del rock degli anni 90, quello con Kurt Cobain. Courtney e Kurt Cobain si incontrano per la prima volta nel 1990 in un club di Portland, il Satyricon. All'epoca i Nirvana non sono ancora la band che conosceremo pochi mesi dopo. Hanno pubblicato Bleach, hanno un seguito nella scena indipendente, ma sono ancora lontani dal successo planetario. Anche Courtney sta cercando la propria strada e in quel momento i due si conoscono, si osservano, parlano, non nasce immediatamente una relazione. Si incontreranno nuovamente nel corso del 91, quando entrambe le loro band stanno vivendo una fase di crescita. Il mondo del rock alternativo sta passando rapidamente dalla dimensione underground alle grandi case discografiche. I Nirvana stanno per pubblicare Nevermind. Courtney conosce sempre più musicisti della scena, mentre Kurt diventa progressivamente una delle figure più importanti del nuovo rock americano. La loro relazione sentimentale inizia proprio nel 91.

All'inizio del 1992 Courtney è incinta. Lei e Kurt decidono di sposarsi. Il matrimonio viene celebrato il 24 febbraio del 92 a Honolulu, nelle Hawaii. La cerimonia è privata e molto lontana dalle grandi celebrazioni delle star della musica. Courtney indossa un abito appartenuto all'attrice Frances Farmer. Kurt invece si presenta con un pigiama verde. Il matrimonio avviene mentre Nevermind sta trasformando i Nirvana in una delle band più famose al mondo. Il 18 agosto del 1992 nasce Frances Bean Cobain, unica figlia di Courtney Love e Kurt Cobain. La nascita di Frances avviene in un periodo nel quale Courtney e Kurt sono sottoposti ad un'enorme attenzione da parte dei media. La loro vita privata viene raccontata continuamente sui giornali, le loro difficoltà personali, il consumo di droghe e le condizioni della gravidanza diventano oggetto di articoli e discussioni pubbliche. Una delle conseguenze più importanti arriva quando i servizi sociali di Los Angeles intervengono sulla situazione familiare e Frances viene temporaneamente affidata ad altri familiari. La vicenda si conclude con il ritorno della bambina ai genitori. È un episodio importante perché mostra quanto la vita privata della coppia sia diventata inseparabile dalla loro immagine pubblica. Nel settembre del 1993, Courtney e Kurt si esibiscono insieme pubblicamente durante un concerto benefico a Los Angeles. È una delle pochissime occasioni in cui due salgono sullo stesso palco. Nel frattempo le Hall hanno cambiato formazione. La nuova bassista è Kristen Plouf e alla batteria arriva Patty Schemmel. Eric rimane alla chitarra. La band entra in studio per registrare quello che diventerà il disco più importante della carriera di Courtney Love. When I went to school, oh.

Mentre il disco prende forma, la situazione personale di Courtney e Kurt diventa sempre più difficile. Entrambi hanno problemi con le dipendenze, entrambi stanno vivendo una pressione enorme e Kurt attraversa anche una fase di profonda sofferenza personale. All'inizio del 1994 i Nirvana pubblicano In Utero e intraprendono un nuovo tour. Courtney contemporaneamente è impegnata con le Hole. La data di uscita del secondo album delle Hole è per il 12 aprile del 94, ma il 5 aprile, come sappiamo, Kurt Cobain muore a Seattle, a 27 anni. Courtney Love in quel momento si trova a Los Angeles. Nelle ore successive Courtney parla con amici e familiari e cerca di proteggere Francis dall'enorme attenzione che sta per concentrarsi sulla famiglia. Il funerale non viene organizzato immediatamente. Prima c'è il momento della veglia, della conferma ufficiale della morte e della necessità di spiegare a una bambina molto piccola che suo padre non tornerà. Il 10 aprile, pochi giorni dopo il ritrovamento del corpo, Courtney partecipa ad una veglia pubblica organizzata al Seattle Center. È uno dei momenti più difficili della sua vita. Davanti a migliaia di persone, Courtney parla di Kurt e legge alcuni passaggi della sua lettera d'addio. La sua voce è spesso spezzata. Durante la veglia legge anche i messaggi lasciati dai fan. In quel momento il dolore privato e quello collettivo si sovrappongono. Per Courtney è il compagno e il padre di sua figlia. Per quelle centinaia di migliaia di persone è il cantante dei Nirvana che ha rappresentato un'intera generazione. Ora si trova a vivere il lutto sotto gli occhi del pubblico. Nei giorni e nei mesi successivi, Courtney parlerà spesso della morte di Kurt, ma con il tempo cercherà anche di costruire una separazione tra il proprio percorso artistico e quello del marito. Questo diventerà uno degli aspetti più complessi della sua carriera. Per una parte del pubblico, Courtney sarà sempre la vedova di Kurt Cobain, ma proprio in quei giorni esce il nuovo album delle Hole. Live Through This arriva nei negozi il 12 aprile del 94, appena 4 giorni dopo che il corpo di Kurt è stato trovato. La coincidenza temporale è impressionante. L'album però era stato registrato mesi prima. Le canzoni non nascono dalla morte di Kurt e non sono state scritte dopo la tragedia. Al contrario, Courtney aveva lavorato a quel disco per gran parte del 93 e l'inizio del 94. La stessa frase Live Through This assume dopo la morte di Kurt un significato che probabilmente nessuno avrebbe potuto prevedere: attraversare tutto questo. Sono mesi molto difficili per Courtney perché il 16 giugno del 94 a Minneapolis muore Christine Plouffe, la bassista delle Hole, anche lei a 27 anni. La sua morte viene attribuita ad un'overdose di eroina. È una perdita devastante per la band e arriva appena 2 mesi dopo la morte di Kurt. Nel giro di pochissimo tempo Courtney perde 2 persone fondamentali della propria vita. È in questo momento di tempesta che entra in scena Melissa Ofdermaur, giovanissima bassista canadese che suonava in una piccola band indie chiamata Tinker. Melissa aveva visto le Hole dal vivo a Montreal ed era rimasta stregata dalla loro energia. Quando la band cerca una sostituta per il tour, il nome di Melissa salta fuori nel giro di poche telefonate. Si presenta al provino e, nonostante la poca esperienza live, conquista subito sia Courtney che Eric. Con l'arrivo di Melissa la formazione trova una nuova linfa vitale. Non si tratta solo di tappare un buco per i tour. Melissa diventa un membro ufficiale a tutti gli effetti, portando la sua presenza scenica pazzesca e un contributo fondamentale alla scrittura dell'album del 1998, Celebrity Skin. Ma torniamo al 95, le Hole partecipano ad importanti festival internazionali e suonano anche al Reading Festival in Inghilterra. Ormai il gruppo è una delle band femminili, a tre quarti femminili, più importanti del rock americano.

Nel 1995 recita nel film Feeling Minnesota, accanto a Keanu Reeves e Cameron Diaz. È però il film successivo a cambiare davvero la percezione del pubblico nei suoi confronti. Il regista Miloš Forman, già autore di Qualcuno volò sul nido del cuculo e Amadeus, la scrittura per il film Larry Flint, film che racconta la vita del fondatore della rivista pornografica Hustler. Kearney viene scelta per interpretare Althea Leisure, moglie di Flint. È una scelta non scontata. Fino a quel momento Kearney è conosciuta soprattutto come cantante delle Hole e Hollywood non la considera necessariamente un'attrice. Forman invece vede qualcosa nella sua presenza scenica e nella sua capacità di interpretare un personaggio complesso. Durante la lavorazione Kearney deve affrontare anche il problema della propria dipendenza dalle droghe. Per poter lavorare al film accetta di sottoporsi a controlli regolari. Il risultato sorprende molti. The People vs. Larry Flint esce nel 96 e Kearney riceve recensioni molto positive. La sua interpretazione viene riconosciuta come una vera prova d'attrice. Arriva anche una candidatura ai Golden Globe come miglior attrice in un film drammatico. Per Kearney è un momento importante. La sua carriera sta prendendo una direzione diversa. Nel giro di pochi anni cambia anche il suo look. Da ragazza coi vestiti da bambola all'estetica punk dei primi anni 90 lascia progressivamente spazio ad un'immagine più sofisticata. Compaiono gli abiti degli stilisti, le copertine delle riviste di moda, le campagne pubblicitarie. È una trasformazione che, come sempre, suscita discussioni. Per alcuni è un passaggio naturale di un artista che sta ampliando i propri interessi, per altri rappresenta l'allontanamento dalla scena alternative da cui proviene. Kearney, però, non sembra interessata a scegliere una sola identità. Continua ad essere una musicista, un'attrice e un personaggio pubblico. E questa capacità di attraversare mondi diversi diventerà una delle caratteristiche della sua carriera. Il gruppo sta già pensando al disco successivo. Kearney vuole cambiare direzione. Non vuole semplicemente ripetere il suono di Live Through This. Vuole un disco più melodico, più ampio e più vicino alla tradizione del grande rock americano. Per scrivere le nuove canzoni collabora anche con Billy Corgan, leader degli Smashing Pumpkins, musicista con cui aveva già avuto un rapporto personale e artistico negli anni precedenti. Le nuove composizioni prendono una direzione molto diversa. Le chitarre sono certamente ancora presenti, ma le melodie diventano più immediate. Il suono è più curato, la produzione più ricca. Le Hole stanno entrando in una nuova fase e nel 1998 arriva Celebrity Skin, un disco che mostrerà una Courtney Love diversa da quella degli esordi, ancora legata al rock alternativo, ma completamente dentro la cultura popolare.

0: Il successo di Celebrity Skin porta Courtney in una dimensione completamente diversa. Le Hall partono per un nuovo tour internazionale. Courtney appare sulle copertine delle riviste, partecipa a programmi televisivi e diventa una presenza abituale nel mondo della moda. Ma contemporaneamente cresce anche il suo interesse per il cinema. Nel 1999 interpreta un ruolo nel film Man on the Moon, diretto ancora da Milos Forman e dedicato alla vita del comico americano Andy Kaufman, interpretato da Jim Carrey. È un altro passo nella costruzione di una carriera che ormai non può essere solo definita musicale.
1: Jim got so into it, he would wind himself up and wind himself up and wind himself up and get so into character, and you know, it's a cross between method and Dada and soap opera and burlesque and vaudeville and Marlon Brando and, you know, every kind of acting style you can imagine thrown in together.
0: Alla fine degli anni 90, Courtney sta cercando di capire quale sarà il futuro delle Hall. Nel frattempo la figlia, Frances Bean Cobain, sta crescendo. Courtney cerca di costruire per lei una vita il più possibile normale, nonostante l'enorme attenzione che continua a circondare il cognome Cobain. Il nuovo decennio però porta una serie di difficoltà. Nel 2001 Courtney forma una nuova band, Bastard, un progetto punk composto da sole donne. Il gruppo però non arriva mai alla pubblicazione di un album. È un tentativo che mostra come Courtney non abbia ancora intenzione di abbandonare la musica, ma anche quanto sia diventato difficile mantenere stabile una formazione. Nel 2002 arriva la decisione di sciogliere le Hall. Dopo 13 anni la band entra ufficialmente in pausa e Courtney comincia a lavorare al progetto solista.

0: Il primo album solista di Courtney Love arriva nel 2004 e si intitola America's Sweetheart. È un disco diverso dai lavori delle Hall. Non c'è più una band stabile intorno a Courtney e il suono è più vicino a quello di un album personale. La lavorazione avviene però in un periodo molto difficile della sua vita. Courtney sta affrontando seri problemi di dipendenza e diverse vicende giudiziarie. La situazione ha conseguenze anche sul rapporto con Francis Bean. Per un periodo la figlia viene affidata alla famiglia paterna. È una fase che Courtney affronterà successivamente anche attraverso percorsi di riabilitazione. In questo periodo la sua vita privata occupa spesso più spazio sui media della sua musica. La metà degli anni 2000 rappresenta una fase di profonda riorganizzazione. Courtney entra ed esce da programmi di trattamento per le dipendenze e deve affrontare anche le conseguenze legali della propria situazione. Nel 2005 completa un altro percorso di rehab e da quel momento inizia gradualmente una fase diversa. Nel 2006 pubblica anche un libro di memorie. Si intitola Dirty Blonde, The Diaries of Courtney Love.
1: But I think it tells a story, and it tells a story about how I was raised, my childhood, and my adolescence, but which was spent mostly here in the UK. And onward to my band, and onward to my acting career, and onward to, you know, ups and downs in my life, and to present day where I've just completed a record.
0: Gli ultimi 10 anni sono fatti di ritorni alla musica e una dimensione più stabile. È proprio notizia di questi giorni che Courtney Love starebbe per uscire con un nuovo album a breve. Nel frattempo la figlia è diventata mamma, rendendola nonna. Ci sono la scrittura, la moda, il cinema, le interviste, la radio e soprattutto il tentativo di rileggere una carriera che per molto tempo è stata raccontata attraverso pochi elementi: le Hall, Kurt Cobain e il grunge. Negli ultimi anni torna più volte sulla propria storia e sul modo in cui è stata rappresentata dai media. Parla della scena musicale degli anni 90, delle donne del rock e della difficoltà per molte musiciste di essere considerate prima di tutto per il proprio lavoro. Il 1 aprile del 2026 Billy Corgan ospita Courtney Love nel suo podcast The Magnificent Others. La conversazione dura quasi 2 ore e attraversa moltissimi momenti della sua vita: l'infanzia, la controcultura, gli inizi musicali, le Hall, il rapporto con Kurt Cobain e il funzionamento della scena indipendente americana degli anni 90. È interessante soprattutto perché Courtney, a distanza di decenni, non racconta soltanto quello che è successo, racconta anche come oggi interpreta quegli anni. Parla della propria infanzia instabile e dell'ambiente della controcultura nella quale è cresciuta, ricorda gli anni dell'adolescenza e il modo in cui è arrivato alla musica, e torna sulla questione che attraversa tutta la sua carriera: rapporto tra autenticità e successo. Negli anni 90, infatti, Courtney si trova in una posizione particolare. Da una parte proviene dalla scena indipendente, dall'altra non ha mai nascosto di voler raggiungere un pubblico molto più grande. È una scelta che la mette spesso in contrasto con una parte dell'ambiente underground, dove il successo commerciale viene guardato con sospetto. Courtney non sembra voler rinnegare il desiderio di successo che aveva allora, anzi, rivendica l'ambizione. Essere una musicista alternativa, secondo la sua prospettiva, non significava necessariamente rimanere ai margini. Significava poter portare le proprie idee anche davanti a un pubblico enorme. Courtney Love non ha mai avuto una carriera lineare. Ha attraversato il punk, l'alternative rock, il mainstream, il cinema, la moda e la scrittura. Ha pubblicato dischi con le Hall, album solista, recitato in film importanti, ha raccontato la propria storia attraverso diari e memorie. Forse il modo per leggere la sua carriera è proprio quello di evitare una definizione unica. Courtney Love è stata contemporaneamente una musicista della scena underground e una star internazionale, una cantautrice e un'attrice, una madre e una figura pubblica, una donna che ha cercato più volte di ricominciare professionalmente e personalmente, e soprattutto un artista la cui storia non può essere separata dal periodo storico in cui è cresciuta. Per capire Courtney Love bisogna tornare alla musica da cui tutto è partito: il punk, il rock alternativo, la scena indipendente americana. E quelle ragazze che alla fine tra gli anni 80 e gli anni 90 hanno iniziato a salire sui palchi dicendo che anche la loro voce meritava di essere ascoltata. E questa ragazza è stata una figura centrale della cultura rock anni 90, ma soprattutto è stata una persona che nel corso della sua vita ha continuamente cercato di sfuggire alle definizioni che gli altri le mettevano addosso. La sua storia è fatta di musica, certo, ma anche di perdite, di trasformazioni, di momenti difficili e di nuovi inizi. Forse è proprio questo che rende ancora interessante ascoltare le sue canzoni, perché dietro la voce così particolare, graffiante, di Courtney Love non c'è soltanto la rabbia del rock degli anni 90. C'è una donna che ha attraversato epoche molto diverse della musica e della cultura popolare. Una donna che ha vissuto cambiare completamente il modo di fare musica, il modo di essere famosi e anche il modo in cui le donne vengono raccontate quando decidono di occupare uno spazio che tradizionalmente non era stato pensato per loro. Questa era la storia di Courtney Love, ma è una storia ancora aperta, una storia che dopo più di 40 anni continua a cambiare insieme a lei.

0: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Airid, bianca 14 litri e a soli 49,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
3: Sicuro, Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
4: Back to cool, Teddy, un mondo di idee.
5: Popolare Network.
6: Le 15.30 le notizie di Popolare Network. In Kirghizistan, a margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, il presidente iraniano Masoud Pezeshkian e quello russo Vladimir Putin hanno avuto un vertice bilaterale. È stato il loro primo incontro dallo scoppio della guerra tra Iran e Stati Uniti. Vi ringraziamo per le vostre posizioni sia durante i combattimenti sia nei confronti delle sanzioni, ha detto Pezeshkian a Putin. Anche gli altri paesi membri del vertice hanno condannato l'attacco israelo-statunitense contro l'Iran, mentre Pezeshkian ha invitato Washington a riprendere il dialogo a partire dal memorandum d'intesa.
7: Israele è tornato a colpire Gaza con droni e missili, si contano almeno 7 vittime solo oggi in tutta la striscia. L'esercito ha rivendicato gli attacchi. Siamo intervenuti di fronte a nuove minacce, ha detto un portavoce che ha annunciato l'arresto di un alto funzionario di Hamas. All'indomani degli ultimi attacchi israeliani in Siria, il Qatar oggi ha accusato il governo di Netanyahu di sfruttare la crisi medio orientale per perseguire i propri obiettivi e lanciare attacchi mortali in tutta la regione.
6: Continua a crescere il numero delle vittime delle inondazioni in Tibet e in Nepal. Sono più di 1.000, quasi 4.000 persone rimangono disperse. E si inizia a parlare delle possibili responsabilità dei governi. Secondo Reuters, il rischio che quel ghiacciaio collassasse, provocando l'ondata di fango che ha travolto i villaggi sottostanti, era almeno in parte noto, e l'assenza di comunicazioni più approfondite tra Cina e Nepal potrebbe aver impedito che venisse lanciato l'allarme.
7: Una sottostazione elettrica tedesca è stata colpita da razzi di fabbricazione artigianale carichi di esplosivo. È successo nel Brandeburgo. Secondo i media locali, l'obiettivo sarebbe stato generare un blackout vicino ad una grande centrale elettrica. Gli ordigni però sono stati disinnescati. L'attentato per ora non è stato rivendicato.
6: Mario Calabresi si dimette da tutti gli incarichi in Cora Media, l'azienda editoriale che ha fondato nel 2020. Una mossa che conferma la sua disponibilità a candidarsi alle comunali di Milano del prossimo anno per il Campolargo. Rimane l'incognita primaria.
7: L'ex premier Keir Starmer in Gran Bretagna si è dimesso da deputato. L'annuncio arriva a poche ore dal primo discorso alla Camera dei Comuni di Andy Burnham, che lo scorso luglio ha preso il posto di Starmer alla guida del Labour e del governo britannico. Ora mi concentrerò su altro, cioè affari internazionali, tra cui difesa, sicurezza, commercio e tecnologia, in un mondo che cambia rapidamente, così ha detto l'ex primo ministro. Le sue dimissioni da deputato fanno scattare un'elezione supplettiva nel collegio londinese di Holborn and St. Pancras.
6: Sono le 15.33 minuti, per ora è tutto, le notizie di Popolare Network tornano alle 17.30. Buon ascolto!

0: il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
1: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: Popolare Network.
3: Anteo porta il cinema nei municipi.
4: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città, il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema con il sostegno di Biper e la collaborazione del Comune di Milano.
3: In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione. Dal 31 agosto all'8 settembre presso IBVA in via Santa Croce 15.
4: Il programma su spaziocinema.info.
5: Ogni scelta conta, soprattutto la tua. Scegli i fondi di Etica SGR. Investi nel futuro e sostieni ambiente e diritti umani. Fai la differenza oggi. www.eticasgr.com. Comunicazione di marketing. Si prega di consultare prospetto e KID dei fondi.
6: Polonia e Lituania qualche secolo fa erano un unico stato, un territorio che ha cercato di trovarsi un posto fra imperi più grossi di lui.
7: Dal 15 al 22 ottobre Radio Popolare in viaggio fra Lituania e Danzica, città della libertà per antonomasia, bramata dai nazisti e centro dell'esperienza di Solidarnosc. Saremo agli storici cantieri navali, nel centro gotico.
6: E a Cui.
7: Dal 15 al 22 ottobre Radio Popolare in viaggio fra Lituania e Danzica, città della libertà per antonomasia, bramata dai nazisti e centro dell'esperienza di Solidarnosc. Saremo agli storici cantieri navali, nel centro gotico.
6: E a Vilnius visiteremo la cattedrale, le chiese barocche e il quartiere.

0: Quindi arriviamo a questo weekend prima di salutarci, abbiamo ancora 2 settimane di palinsesto estivo e il palinsesto estivo e la sua esistenza sono certificate anche oggi da Palmira.
1: Palmira, l'estate in onda.
0: Dopodiché da sabato Palmira se ne va. Dove va? In vacanza, si può dire in vacanza, chi lo sa? Trasmissione nata un mese fa, che poi riponiamo nell'armadio. Poi si vedranno come i vestiti li metti lì, poi fai il cambio di stagione e vedi. Sto qua lo posso rimettere, sto qua. Sono cambiato io. Sono cambiato come gusti, mi sono cambiati i gusti, questa roba mi starebbe anche bene. Però ora, fino a sabato, lo possiamo ancora sfoggiare, sfoggiamolo! Ben ritrovati cari ascoltatori, ben ritrovate cari ascoltatrici. Questa è Palmira, l'oasi estiva di Radio Popolare. Io sono Matteo Villaci e questa settimana le 2 ore che compongono la trasmissione iniziano dopo il GR delle 15:30. E se la matematica non è un'opinione, finiscono prima di quello delle 17:30. Ben ritrovati. È settembre. Ci avete fatto i conti questa roba? Qualcuno sta esultando perché non aspettava altro. Ci aveva messo le ferie lui a settembre ed eccolo qua. E poi ci sono tutti gli altri, che invece stanno vivendo quel momento di shock da niente. Oggi ne parliamo un pochino, perché va bene la trasmissione estiva, ma noi possiamo far finta di essere fuori da ogni contesto. Come vi dicevo già ieri, questa settimana Palmira spostata di orario se la vive in maniera un po' più rilassata, che forse è uno dei trucchi per il rientro, prendere le robe un po' in maniera più rilassata. Quindi non avremo tutti i giorni tutte le rubriche, ma le mescoleremo un po'. Oggi torniamo ad avere la cartolina del redattore. Andiamo a pescare un altro redattore in vacanza. E poi tornerà la rubrica qualche estate fa. Oggi ve lo posso dire, sì. Parleremo proprio un po' della gestione del momento del rientro e della fine dell'estate. Che poi, fine dell'estate, prossimo weekend altro picco di calore. Facciamoci il palato. Mi pare che ce lo siamo già fatto il palato. Si sperava di... vabbè, passeremo anche questo. E poi torneremo a darvi consigli per ciò che resta dell'estate. La valigia non ci abbandona mai, la valigia di Palmira. Oggi è martedì e parliamo di cinema. Lo faremo con Barbara Sorrentini, come abbiamo fatto per tutto agosto, che però oggi ci risponde da Venezia. Il Festival del Cinema di Venezia, una di quelle cose che scandisce proprio questo periodo qua dell'anno, no? E poi, attesissimo, spostato un po' più in là nella dinamica della trasmissione, torna anche oggi il gioco, l'enigma, il rompicapo di Palmira. Anche oggi c'è da sfidare il campione, Jacopo, che ieri ha mantenuto la sua carica. Oggi vedremo, arriverà, ci sarà tempo. Segnatevi intanto i contatti 331-6214013 per sms, whatsapp e telegram, diretta at popolarenetwork.it per le mail, ma soprattutto 02-33-001-001 per chiamarci in diretta e raccontarci un po' quello che vi va. C'è, vabbè, è il primo di settembre e quindi c'è una canzone che non va messa mai in onda il primo di settembre, pena la scomunica da, come dire, speaker radiofonico, cioè proprio un ente specializzato, perché c'è un eccesso di didascalia. Non si fanno queste cose, non si fanno, ma se cercate qualcuno di veramente bravo ad andare in onda, evidentemente avete sbagliato programma. Questo è Wake Me Up When September Ends e loro sono i Green Day. Oh raga, Palmira è così, ma lo è dalla prima puntata, quindi lo sapete, no?

0: Arrivano un po' di suggerimenti in merito alle canzoni telefonate sul primo settembre. Stefano ci scrive: pensavo mettessi Earth, Wind and Fire, effettivamente poteva anche starci. E c'è invece chi ci scrive: prossima, capire settembre, dei Fine Before You Came. Ce n'è di canzoni che nel manuale del bravo speaker radiofonico c'è scritto non mettere il primo settembre, quella roba è troppo banale e noi avremmo potuto centrare in pieno. Dovevo sceglierne una, siamo andati sui Green Day. Il primo settembre dell'anno prossimo vedremo, intanto però apriamo la prima rubrica di oggi, che è quella della cartolina del redattore.
1: La cartolina del redattore.
0: E finalmente ospitiamo in questa rubrica Cecilia Di Lieto. Ciao Cecilia.
2: Ciao, non pensavo di essere una cartolina, sono molto emozionata.
0: Sono emozionatissimo anch'io di questa tua partecipazione alla cartolina del redattore, la rubrica in cui veniamo a rompere le balle ai colleghi che sono in vacanza facendoci raccontare dove sono in vacanza. Da dove arriva la cartolina oggi?
2: Arriva da Orbetello e precisamente arriva dalla riserva della Duna della Feniglia.
0: Bellissimo.
2: Ecco, per essere proprio precisi, proprio per essere veramente volgari, io in questo momento, per fare questo collegamento al meglio, sono qui con i piedi nell'acqua.
0: Bello. Che invidia.
2: Sulla sabbia potrei usionarmi e farmi del male.
0: Immagino che ci sia la sabbia con effetto piastra e quindi l'acqua possa come dire porre rimedio dove è possibile. Allora, raccontaci un pochino di quel posto. L'ultima domanda sarà: raccontaci cosa si mangia, un po' cosa mangi tu in quel posto lì, quali sono le specialità che più ti coinvolgono. Ma prima hai detto che sei in una riserva, parlacene un pochino.
2: Va bene, allora il ragionamento che io ci ho messo alcuni anni a capire come era fatto Orbetello. Ora questo è chiaro che dimostra che io non sono molto intelligente, ma è anche vero che non è così immediato capire la situazione, nel senso che Orbetello non è sul mare,
0: sì.
2: Orbetello è su una laguna,
0: sì.
2: E la laguna è divisa da una diga, ok? Stando con le spalle a Orbetello, sulla sinistra c'è la Feniglia, il posto dove sono io. Sulla destra c'è la Giannella, che è l'altro limbo di terra che funge da come dire barriera verso il mare. Io in questo momento i piedi ce l'ho nel mare, non nella laguna. Mi spiego?
0: Sì, sì.
2: La duna è veramente meravigliosa, nel senso che tu sai che le dune sono preziosissime negli ecosistemi,
0: sì.
2: E sono sempre più rare. Questa duna è bellissima, sarà almeno 10-12 chilometri ed è fatta di sabbia chiara, finissima, anche un po' sbarluccicante, con alle spalle questa macchia mediterranea, che quindi sono cespugli, lentischio, mirti, insomma tutte quelle belle cose della macchia mediterranea, e oltre questa parte cespugliosa, diciamo così, c'è invece una meravigliosa pineta che custodisce peraltro tantissimi animali in situazione super protetta, essendo una riserva. Quindi il paesaggio è molto suggestivo, perché poi su questa spiaggia, cioè su questo quindi diciamo crinale della duna, si depositano durante l'inverno tantissimi tronchi d'albero. Non chiedetemi perché, non ho mai capito perché, sta di fatto che durante l'estate i villeggianti usano questi alberi per costruire dei ripari di ombra, e facendo la passeggiata coi piedi a mollo come faccio io lungo tutta la Feniglia, in realtà si possono avere esempi di architettura balneare,
0: sì.
2: Diciamo così, che va dal minimal alla cattedrale.
0: Ci sono, esatto, gli architetti della struttura estiva con tronchi.
2: Esatto, ed è molto divertente perché appunto si va dai quattro pali in croce, proprio sì, per dirla come si suol dire, a situazioni. Io ne vedo una qui a parte a me che ci avrà, non so, 30 pali di alberi, con poi alcuni si lanciano anche in decorazione,
0: certo,
2: alberi più alti, elementi di arredo. È molto interessante. Io infatti prima o poi farò un trattato sulla psicologia.
0: Brava. Ma tra l'altro, essendo, come dicevi, non la prima volta che vai lì, tu a livello architettonico ti sei cimentata in questi
2: no,
0: giri?
2: Io sono dura e pura, io del mio pareo per terra lì sulla sabbia.
0: Brava.
2: E muoio sotto il sole.
0: E se è possibile piedi in acqua per evitare l'effetto brustolito, che insomma.
2: Esattamente.
0: Perfetto.
2: Esattamente. Ecco, dopodiché Orbetello come paese non è particolarmente affascinante, diciamo che ci sono sostanzialmente tre corsi, di cui quello principale costellato di ristoranti, bar e cose di questo tipo, negozietti, ma niente di, insomma, parliamo di dimensioni molto piccole comunque, no? Perché
0: certo,
2: poi
0: sì,
2: oltre le mura c'è in realtà un'altra parte di Orbetello meno affascinante, perché è fatta comunque di costruzioni più moderne,
0: certo,
2: meno pittoresche. Cartolina si può dire pittoresco.
0: Esatto. Allora, essendo Orbetello Toscana, il lato culinario comunque immagino abbia dei contenuti a livello di, poi non so, però non conosco la zona, di olio, di comunque elementi che un po' richiamano quella che tu, cioè che fanno macchia mediterranea o mediterraneo.
2: Ecco, diciamo che noi siamo in Maremma,
0: sì,
2: e quindi, come lei mi insegna, la Maremma è, a parte per alcuni maiala, ma è anche luogo di carni,
0: sì.
2: E soprattutto di selvaggina. Direi che quello che si incontra più di tutto è, ahimè, il cinghiale, nel senso che il cinghiale così sputato, così disprezzato, non è affatto disprezzato nei piatti che sono proprio, direi, il simbolo quasi di questa zona. Quindi c'è selvaggina, come voi vi potete immaginare, sono proprio tutte le cose che io detesto.
0: Immagino. Come ce la si cava lì da questo punto di vista? Cioè,
2: ma guarda, nonostante tutto, un fagiolo all'uccelletto non si nega a nessuno,
0: esatto,
2: ma per certi versi anche una bella fettunta, come si dice, una fetta di pane brustolita con dell'olio,
0: di quello lì,
2: l'olio è buonissimo naturalmente, insomma, di fame non si muore.
0: Esatto,
2: nel caso, ecco.
0: In Italia in generale, da quelle parti comunque, in ogni caso in particolare. Cecilia, è bellissimo sentire il vento alle tue spalle, immaginarti coi piedi in acqua. Ci vediamo, io vorrei dire presto, ma vorrei anche dirti, per te il più tardi possibile, goditi questo momento, fai in modo che a livello di percezione dure il più possibile. Ti ringrazio.
2: Certo, comunque volevo dirti che lunedì ricomincia a considerare l'armadillo,
0: esatto,
2: poco da prolungare.
0: Esatto. Ci vediamo lunedì allora, Ceci. Ti voglio bene, un abbraccio.
2: Bene anche coi piedi a mollo, grazie.
0: Anche di più, ciao Ceci.
2: Ciao.
0: Ciao, ciao, ciao.
3: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening, a recording for Blue Note Records.

Loop. Un bel po' di gente sulla traccia, 15:57 minuti di questo martedì primo di settembre. Questa è Palmira, Radio Popolare. Voi non lo sapete, ma la Cecilia di Lieto, le cartoline, me ne sta mandando veramente una serie di foto proprio di costruzioni architettoniche fondate su tronchi trovati in spiaggia, devo dire alcune anche di una certa complessità e con una tenuta statica che sembrerebbe provvisoria e invece si deduce molto più stabile di quello che sembra. Non so se a voi è mai capitato di creare strutture del genere in spiaggia o magari anche in montagna, no? Perché magari c'è troppo sole in montagna, lo sappiamo tutti, insomma picchia parecchio e per cui bisogna anche trovare il modo di ripararsi. Magari vi è capitato, io sì, mi è capitato ovviamente un sacco di volte, ma io ho passati scoutistici, quindi quello lì apre tutto un altro discorso che non è il momento e il caso di toccare. Torniamo alla musica. Ben Harper, Diamonds on the Inside.

0: Ben Harper, un saluto a Luis che ha apprezzato in particolare il brano, un saluto a Stefi che ha apprezzato in particolare invece Palmira. È bello, sono le ultime puntate di Palmira, una trasmissione insomma che è nata proprio per questa estate, e come un po' gli ultimi giorni di scuola con le dediche sul diario arrivano un po' di pensieri in merito a questa trasmissione, pensieri che sanno un po' di commiato ma fanno piacere comunque, proprio come le dediche di fine anno sul diario delle medie di cui parlavamo poco fa. Scuola che di fatto sta per ricominciare, così come il lavoro, così come per tanti è il momento di salutare le ferie e i luoghi che le hanno accompagnate. Ripeto, non per tutti, lo so che qualcuno da partenza intelligente se le è tenute proprio per questo momento in cui tutti siamo tornati operativi, ma per tutti voi invece che siete o state tornando operativi abbiamo deciso di provare a cercare, capire se c'è qualche trucco per lenire questo momento di particolarmente impegnativo, mettiamola così, perché sofferenza è una parola francamente esagerata. E quindi per la rubrica, che come tutte le rubriche di Palmira questa settimana è un po' salterina, di qualche estate fa, affrontiamo una delle caratteristiche di ogni estate, ovvero il momento del rientro, e lo facciamo con uno bravo, con il nostro analista psicoterapeuta di fiducia Alessio Girolo. Ciao Alessio.
1: Ciao a tutti, bentrovati.
0: Allora, domanda, analista e psicoterapeuta, lo faccio sempre, la prima domanda che faccio è corretto?
1: Giusto, corretto.
0: Bene, bene, allora per me la parte difficile di questa intervista è già andata, io ho fatto il mio. A questo punto però ti chiedo quello che anticipavo, è un momento, diciamo, nella sua ripetitività e anche ritualità, ogni anno torna, comunque sempre un pochino difficile da gestire. C'è qualche trucco per ammorbidire il momento del rientro?
1: Ma guarda, bisogna innanzitutto distinguere se è un qualche cosa di blando, passeggero, o se è un rientro che invece è molto duro, molto faticoso, perché esiste quello che è un vero disturbo affettivo stagionale o depressione stagionale, che è codificata sul DSM come vero disturbo psicologico, che colpisce con i cambi di stagione o col rientro dalle ferie, quindi particolarmente a settembre. Bisogna capire se è un disturbo vero o se è un momento in cui l'umore è molto giù perché le ferie sono finite, siamo un po' tristi, bisogna ricominciare a lavorare, e in quel caso io credo che un po' il significato che noi diamo al ritornare al lavoro e ritornare alla nostra vita, quella che facciamo durante l'anno, è un po' lì dove noi secondo me possiamo andare a lavorare un po' al significato che diamo a quella cosa, perché se noi gli diamo il significato un po' della tortura, cioè devo tornare a lavorare, devo rientrare al lavoro, e percepiamo questa cosa come una tortura, come una punizione, un'ingiustizia, perché molte persone la vivono così, certo. Allora è tutto molto molto complicato. Se noi riusciamo invece a dargli un valore, un significato diverso, allora possiamo lavorarci sopra, le cose possono cambiare.
0: Il significato diverso che passa a livello pratico, per esempio, nel provare a proiettarsi verso obiettivi abbastanza prossimi nel tempo, magari lavorativi, magari comunque legati invece anche all'ambiente della casa, che è quello in cui si fa ritorno, o delle persone più prossime nella condivisione di una quotidianità, quindi porsi magari piccoli obiettivi a breve termine, oppure godersi la piccola ripresa delle abitudini, come ci si può muovere?
1: Sì, quello di porsi un po' degli obiettivi sicuramente è una cosa molto buona. Secondo me dobbiamo un po' ragionare di nuovo sul quotidiano, sulla quotidianità. Ci sono molte persone, io faccio questo esempio spesso, vivere per il 27 del mese, la vita lavorativa aspettando lo stipendio, o vivere per il venerdì, perché così la settimana è finita, è abbastanza faticoso, perché ci impone di stare tanti giorni in una situazione di insofferenza o tutto un mese. Credo che se invece noi ci poniamo degli obiettivi proprio più quotidiani rispetto alla giornata di lavoro che abbiamo, rispetto anche a una bella attività che noi vogliamo fare quando rientriamo a casa, che magari riguarda un po' la cura del sé, quando noi ci poniamo degli obiettivi molto molto più a breve termine, quando riscopriamo una quotidianità, allora non siamo più così proiettati in avanti come al venerdì sera o alla fine del mese o fra 11 mesi, quando avremo di nuovo le vacanze estive. Quindi secondo me dobbiamo proprio riscoprire un po' la dimensione del qui e ora, della quotidianità, e riuscire a trovare proprio qualcosa di bello, di buono, di significativo per noi nella quotidianità. A quel punto io sono profondamente convinto che quella quota di sofferenza, di fatica o anche di blues, di tristezza rispetto al lavorativo può calare sensibilmente.
0: Un'altra domanda è quanto ha senso ha senso provare a trasformare a livello positivo il ricordo dell'estate, che se da un lato è mannaggia, una settimana fa stavo coi piedi a mollo, dall'altro è magari il rientro, che vuol dire anche la condivisione, magari raccontare quello che ti è successo, portarlo fuori da te e in qualche modo trasformarlo un pochino in benzina, magari soprattutto per il momento del rientro.
1: Ecco, io penso che lì ci sia proprio la bellezza dell'aver vissuto, la bellezza dell'aver vissuto quell'esperienza, quel momento, quella vacanza. Una domanda che faccio spesso ai miei pazienti è se loro rinuncerebbero a fare qualcosa solo perché sanno che a un certo punto questa cosa finirà. Rinunceresti ad andare a mangiare nel tuo ristorante preferito solo perché sai che a un certo punto la cena finirà? Rinunceresti a vedere il film che aspetti da molto solo perché a un certo punto il film finirà? O non faresti una vacanza solo perché a un certo punto la vacanza finirà? Ecco, noi dobbiamo cambiare un po' ottica, secondo me, no? E pensare che a un certo punto ognuna di queste cose belle ha una fine. E quando noi in questo modo ci concentriamo proprio sulla bellezza dell'esperienza, del momento, mentre la viviamo, allora siamo anche in grado di portarci, di custodire il bel ricordo, la soddisfazione di aver mangiato quell'ottima cena, visto quel bellissimo film, visitato quel bellissimo posto. Così diventa arricchente. Se noi invece pensiamo solo alla fine delle cose, rischia di diventare mortificante.
0: Sì.
1: Anche qui un cambio di visione, un po' di postura nei confronti delle cose, io credo che sia qualcosa che vada un po' coltivato, ma se ben coltivato può davvero aiutare a vivere meglio.
0: Allora, dottor Girolo, io le chiedo in questo momento, per chiudere la telefonata e poi girare la domanda anche a casa, in modo da poterla girare anche a chi ci ascolta, poi dico a casa, ma magari in ufficio, in macchina, in vacanza, beati voi, insomma all'ascolto. Chiedo di parcheggiare un attimino il dottor Girolo, se possibile, e chiedo se posso fare una domanda ad Alessio.
1: Certo, sì, certo.
0: Allora, prova a regalarci una fotografia di quel ricordo di quest'estate che per te è benzina adesso che magari sei nella fase del rientro.
1: Ma guarda, sicuramente il ricordo di alcuni momenti di gioco con mia figlia in acqua, io ho una figlia piccola, e vederla con quella gioia buttarsi in acqua, ridere sguaiata come una matta, e venirmi incontro e prendermi per mano e dirmi dai vieni a giocare in acqua, guarda che bello. Ecco, partecipare a quell'entusiasmo lì io l'ho trovato bellissimo e a tratti commovente. Quindi anche nella semplicità di un momento come quello di stare in spiaggia con le persone care, in questo caso con mia figlia, è un qualche cosa che io custodisco con una tale gioia, una tale felicità di aver partecipato alla gioia che ho visto in lei, da riempirmi in maniera illimitata. E questa è una di quelle cose che io conservo dentro con grande gelosia.
0: Perfetto. Allora, prima di salutarti, ti leggo un messaggio, perché poi in realtà vorrei prendere la domanda che ho fatto a te e rivolgerla a tutti, proprio per tentare di condividere un po' di benzina di ripartenza, soprattutto perché Albe ci scrive ultimamente tutti coloro che allora mi dicevano di voler cambiare lavoro per poter crescere professionalmente, ora mi dicono di non volere proprio più lavorare. Penso che in pochi non avvertano questa fase depressiva del ritorno. Proviamo un pochino allora a vedere se si riesce a condividere in maniera positiva e di cambio di postura, come giustamente dicevi Alessio, quel ricordo che magari quest'estate ci ha regalato, quell'esperienza che quest'estate ci ha regalato e che può diventare il piccolo aiuto per compiere quel primo gradino del rientro. Alessio, io ti ringrazio tantissimo ancora una volta.
1: Grazie a te, un caro saluto a tutti.
0: Ci sentiamo presto. Ciao Alessio Girolo.
1: Ciao.
0: Ciao ciao. 331-6214-013 per SMS, WhatsApp e Telegram, eh? diretta@popolarenetwork.it per le mail, ma anche 0233 001 001. Raccontatecela quella benzina lì che aiuta a ripartire, a meno che non stiate partendo ora per le vacanze. Al che

Got my mind set on you, George Harrison. 16 e 16 minuti. Quando guardi l'orologio ci sono due numeri uguali, non mi ricordo se porta fortuna o sfortuna. Nel caso porta fortuna è già troppo tardi perché sono le 16:17. Non ha più senso farlo. Ve lo ridico tra un'ora se siete ancora qua. Stiamo chiacchierando dei rientri e di quel ricordo che di quest'estate, di quel momento di quest'estate che proverete a portarvi dietro e che magari provate a fare in modo che vi aiuti se siete in fase di rientro, se siete comunque rientrati. Saluto Giulio che scrive che la sua ricarica per l'inverno è la foto dell'ultimo tramonto vista mare di venerdì scorso. L'ha messa come sfondo del telefono e ogni volta che lo sblocca ora la vede e pensa insomma alle vacanze, che evidentemente sono state belle perché funziona e non gli dà l'effetto rammarico. E poi c'è chi ci scrive, adesso sto cercando il messaggio, eccolo qua. La colazione in terrazza fatta ieri, ho comprato lo stesso identico miele artigianale che prendevo nel paesino di vacanza in Trentino, dal quale sono appunto tornata. Finché riesco a mantenere il rito del caffè preso con calma, senza guardare le mail, per me è ancora un po' estate. Buon rientro a tutti, buon rientro a tutti quelli che evidentemente sono in fase di rientro. Particolare la puntata del primo settembre. Continuate a raccontarceli queste vostre, come dire, una volta vi ricordate le diapositive? Il rito della diapositiva, della condivisione della propria estate e soprattutto di quella degli altri, a casa degli altri, a vedere diapositive di vacanze in cui non c'eravate. Ecco, facciamone un bel sunto, ne tirate fuori una che volete condividere e ce la mandate al 331-6214013, di SMS, WhatsApp e Telegram, oppure chiamateci 0233-001-001. Questa è la descrizione di un attimo e loro sono i Tiro Mancino.

Un bell'albero in primo piano che sa proprio di macchia mediterranea, tre aste di bandiere che danno su una spiaggia e poi il mare che prende fino quasi all'orizzonte, due barchette sono la foto, l'immagine, la descrizione dell'attimo che ci manda Gloria, aggiungendo l'Euca Salento, ci piace così, una vostra nuova ascoltatrice che è appunto Gloria da Modena, questa l'immagine che dà la carica a Gloria per affrontare questo primo di settembre. E poi c'è il riassunto della Cinzia, molto più, come dire, pratico, che dice: giugno sa di venerdì, luglio sa di sabato, agosto sa di domenica e settembre di lunedì mattina con la sveglia che suona. Non so se per voi è già così, del resto questa settimana, questo lunedì mattina è iniziata, che era ancora il 31 di agosto, quindi magari vi siete in qualche modo salvati. Noi adesso ci ascoltiamo un brano e poi un po' di pubblicità che serve come giro di boa prima di entrare nella seconda ora di Palmira di oggi. E come brano ci ascoltiamo Fabiana Palladino con la sua Stay With Me Through the Night.

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru. Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
5: Iperceramica.
6: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Palmira. L'estate in onda.

0: There Must Be an Angel, gli Eurythmics, era l'85, una delle prove che gli anni 80 hanno fatto anche cose buone. Gli Eurythmics ad aprire la seconda ora di Palmira, come al solito due ore, ma come solo per questa settimana dalle 15.35 fino alle 17, al GR delle 17.30, quindi ancora un'oretta un po' scarsa da condividere. Vi ricordo i contatti 331-6214013 per sms, whatsapp e telegram, diretta at popolarenetwork.it per le mail, ma anche 0233-001-001 se avete qualcosa di urgente da dirci, viva voce. Un saluto a Gabri che sta attendendo di andare in vacanza un mese in Italia nella mia casetta nei boschi sull'Appennino Ligure. L'estate sono stato a lavorare in Islanda dove le temperature non sono mai andate oltre i 18 gradi e mediamente stavano sui 12-13. Speriamo che farà ancora caldo lì. Gabriele, caldo caldo ci auguriamo anche di no, visto che tu stavi là a 18 gradi ma noi eravamo qua e la temperatura era un pochino diversa, però immagino che si vada un po' oltre le medie a cui sei stato abituato negli ultimi mesi fortunati dal nostro punto di vista, almeno per quanto riguarda il meteo. Cioè, posso garantirti che è qualcosa che dalle nostre alle nostre latitudini abbiamo invidiato, cioè una cosa del genere era obiettivamente meritevole di invidia se vista dall'estate. È qualcosa che dalle nostre
1: dall'estate 2026 latitudine italiana, è stato veramente, vabbè.

Samara Joy, Everything Happens to Me, l'incredibile talento della giovane Samara Joy, giovane e affermatissima Samara Joy, direttamente dal Bronx, una dei talenti del jazz più cristallini, già una collezione di Grammys a casa sua e se li merita tutti. Sono le 16:40 minuti, questa è Palmira. Tra poco, in questa seconda ora, l'abbiamo detto, siamo un po' più rilassati in quest'ultima settimana di Palmira. Torneremo ad aprire la valigia di Palmira, quella in cui vi diamo consigli ogni giorno su un tema diverso, visto che d'estate magari sia un po' più di tempo, anche in queste ultime settimane un po' interlocutorie di rientro. Oggi è martedì e torneremo a farci consigliare il cinema. Tra l'altro torneremo a farci dare dei consigli di cinema da Barbara Sorrentini, direttamente questa settimana dal Lido di Venezia, dove c'è è la settimana del Festival di Venezia, per cui ci collegheremo anche di fatto con il Festival di Venezia. Intanto però ci andiamo ad ascoltare Bruno Risas con La Ghigliottina.

0: La ghigliottina, brano di Bruno Risas, uscito ad anticipare l'Albero delle Noci, che poi è il disco che lo contiene e che è arrivato dopo l'ultimo Sanremo firmato Bruno Risas. Un brano che quando uscì io trovai incredibilmente centrato da un punto di vista proprio da un lato sociale, dall'altro temporale, cioè dice esattamente quello che va detto ora e ancora di più andava detto quando La Ghigliottina, questo brano appunto, è uscito, in maniera ruvida, in maniera andando a recuperare un po' di toni che un certo cantautorato italiano sembra aver se non altro diluito negli anni. L'ho apprezzato particolarmente, forse più di quanto l'ho visto apprezzare intorno a me. Per me rimane un brano molto valido. Ci ascoltiamo Snoop Dogg con My Medicine e poi subito dopo andiamo a parlare di cinema.
1: Yeah, I'd like to dedicate this record right here to my main man, Johnny Cash, a real American gangster. I got my nephew Whitey Ford on the guitar, young Trev on the drum.

0: Ma Medicine Snoop Dogg, l'omaggio curioso, particolare di Snoop Dogg a Johnny Cash, scritto insieme al musicista Everlast, di origine irlandese, parecchio country all'interno del pezzo, ovviamente tutto voluto dal disco Ego Trippin, era il 2008. Ora invece sono le 16:48 del 1° settembre 2026 ed è il momento di tornare ad aprire la valigia di Palmira.
1: Ma dentro la valigia non c'era niente.
2: Non giudicare mai le cose dal loro aspetto. Nemmeno una valigia. Io non lo faccio mai.
3: La valigia di Palmira. Un po' di consigli per la tua estate.
0: E come vi anticipavo, ripetutamente peraltro all'interno della prima parte di Palmira di oggi, ci colleghiamo con Venezia per farci dare i consigli cinematografici quest'oggi proprio dalla nostra Barbara Sorrentini. Ciao Barbara!
4: Ciao, buongiorno, buon pomeriggio, buon fine estate, buon 1° settembre.
0: Oggi un po' il mood è quello lì, l'hai colto immediatamente. D'altro canto, il Festival del Cinema di Venezia è un po' una di quelle cose che fa da indicatore naturale, da marcatore dell'anno, diciamo. Si arriva lì ed è un po' un giro di boa, che immagino sia anche un'immagine che da quelle parti funzioni particolarmente bene. Veniamo però ai consigli di oggi, perché la valigia di Palmira serve un po'.
4: No, certo, allora sì. Infatti hai ragione, quando inizia Venezia è finita l'estate, però c'è da dire che gli ultimi anni iniziava sempre prima, l'anno scorso,
0: sì, è vero,
4: tipo il 26 agosto, però poi fa il giro di boa e ricomincia tardi, quindi quest'anno inizia il 2 settembre, per cui in piena fine agosto, diciamo, piena fine vacanza e inizio lavoro. Allora, i consigli, adesso di consiglio io non è che abbia tanto da darti, no? Oggi è martedì e sì, infatti martedì è il giorno in cui no, perché ho già
0: è giusto, hai perso già la cognizione,
4: cioè sono sbarcata 10 minuti fa col vaporetto
0: e improvvisamente
4: improvvisamente cancella tipo il Razer Red,
0: esatto,
4: cancellato esatto. Tutto, no, allora i consigli ancora è presto per darne, ovviamente, no? E tutto inizia domani con il Leone alla carriera a George Clooney.
0: Sì.
4: E già questo a me fa strano, perché okay, George Clooney è un pochino più vecchio di me, però io me lo ricordo giovane quando è iniziato.
0: Sì, ce lo ricordiamo a IAR, chiaramente.
4: Quindi così, le ore della carriera George Clooney, inizio a sentire quella roba, per cui aiuto.
0: Oh mio Dio.
4: Tra un po' sono in età da Leone alla carriera, mettiamola così.
0: Bisognerebbe dirlo a quelli di Venezia, sarebbe anche ora però, Barbara, voglio dire, di riconoscertelo.
4: Ma dico solo in età, poi comincia qualcun altro.
0: Vabbè, inizia a mettere lì degli elementi.
4: Infatti.
0: Esatto.
4: E comunque, vabbè, direi decisamente meritato, sia come attore che come regista, perché ha fatto dei film di regia molto belli. E il consiglio potrebbe essere: già questa sera andate sulle piattaforme, perché al cinema la vedo un po' dura, a ritrovare qualcosa con George Clooney e recuperate, non so, io so che per esempio Ocean Eleven si trova abbastanza facilmente, Good Night e Good Luck, che aveva la sua regia, che è meraviglioso, lo si può trovare, quindi così una preparazione, un po' meglio un ripasso, perché una preparazione, oppure vabbè, IAR si trova,
0: dappertutto. C'è gente, credo, che abbia i cofanetti dei DVD a casa,
4: esatto,
0: di IAR,
4: esatto.
0: Però ti voglio chiedere, no, anche se un po' mi sembra di avere, che sia già, come dire, emerso da quanto dicevi, se c'è il tuo consiglio del cuore a firma George Clooney, ma mi sembra che Good Night e Good Luck sia tra i tuoi preferiti.
4: Sì, Good Night e Good Luck è meraviglioso, cioè, mi è piaciuto veramente tanto. Sicuramente quello, se si trova, ma sai, magari, oh, guarda, magari fare una ricerca sulle piattaforme si trova, poi ma anche vada si noleggia, ecco, perché noleggia, comunque sono 5 euro, li merita tutti.
0: Sì, può essere, trovare l'occasione è quella del Leone d'Oro alla carriera, spendeteli 5 euro, andate a rivedervelo, esatto, o a vedervelo se non l'avete mai visto. E questo direi per il consiglio storico. Ovviamente tutto quello, il consiglio di roba uscita attualmente, oggi sei lì, immagino tu sia totalmente immersa in quello che è il clima, c'è qualcosa che puoi dire su cui bisognerebbe mantenere un po' alta l'attenzione?
4: Di film? Sì, allora, vabbè, intanto c'è questo, ci sono parecchi film italiani in concorso, purtroppo non c'è nessuna donna in concorso, e anche in generale in tutto il festival c'è un'unica donna che è danese di origine egiziana, e vabbè, questo però è un capitolo a parte che affronteremo in altri momenti, abbiamo anche già affrontato. Allora, sicuramente è molto atteso per gli italiani Nanni Moretti. tutti. Perché ritorna con Succederà questa notte, in cui c'è Louis Garrel, Jasmine Trinca, molti degli attori e delle attrici suoi, per cui ovviamente ogni volta che c'è un film di Nanni Moretti questo è molto atteso. Per quanto riguarda gli italiani, direi che comunque c'è anche quello di Marco Bechis, che ritorna in Argentina a parlare di dittatura, per cui insomma anche lui. Per gli stranieri, il film d'apertura di domani, che si chiama Ink, di Danny Boyle, anche decisamente molto, molto atteso. E poi è stato inserito in programma l'ultimo, un film che si chiama oddio, Nazra, il titolo esatto non lo ricordo, ma è un film che racconta da un punto di vista sia israeliano che palestinese, a livello di reportage, quello che i soldati israeliani hanno raccontato dal loro punto di vista come essere un genocidio, per cui è un reportage che è già uscito anche sulla BBC, comunque già The Guardian, che ha già avuto un, insomma, qualche pezzo, e questo è il film che insomma, è sicuramente un film che farà discutere tantissimo, farà arrabbiare molte persone, però di fatto è importante. Tra l'altro c'è anche un appello di Venice for Palestine, che anche l'anno scorso aveva insomma mantenuto l'occhio acceso sulla Palestina, su Gaza, e quest'anno ha fatto firmare a molti artisti per chiudere ogni tipo di rapporto con il governo israeliano da un punto di vista artistico, quindi tutte quelle istituzioni che lavorano nel cinema, così insomma di boicottarle in qualche modo, cioè proprio chiudere rapporti, non avere rapporti con loro di contratti cinematografici. E poi insomma altri film, Werner Herzog con un nuovo film in concorso, anche lui. No, ma di titoli interessanti, cioè di
0: ce ne sono.
4: Interessanti ce ne sono molti, che poi racconteremo ovviamente.
0: Chiaro, guarda, io ti dico una cosa, cioè chiaramente le racconterai a cult, ma te la butto lì. Venerdì c'è l'ultima puntata di Palmira. Se ci fosse sotto forma di cartolina stavolta, un momento, Barbara, perché cioè non averti in onda almeno due volte a settimana a Palmira, capisci che
4: è un
0: problema.
4: No, sì, va bene, certo, sì, va fantastico. Bene, va bene.
0: Ok, allora...
4: E magari posso già dire qualcosa.
0: Esatto.
4: La settimana prossima escono già dei film di Venezia, per cui...
0: E per cui è il momento più adatto.
4: Tra l'altro escono giovedì, perché il giorno dell'uscita è giovedì, e magari qualcuno ne ha anche già visti.
0: E quindi, anche, perfetto. Allora oggi ci prendiamo il consiglio intanto di recuperare Good Night e Good Luck con il tempo che ci rimane da qui a fine estate, quindi un film ce la possiamo fare, e poi ci sentiamo venerdì per parlare un po' di più di Venezia, ma in versione cartolina. Grazie mille Barbara Sorrentini per tutti i tuoi consigli della valigia di Palmira.
4: Figurati, grazie a te, grazie
0: un
4: a voi.
0: Un abbraccio, ciao Barbara. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Questi sono i Morcheeba con Give Me Your Love. Saluto ad Andrea. Eccomi a casa, buongiorno Matteo. Rientrato quindi a casa, vedi, siamo slittati. Ora Andrea ci piglia da metà, però siamo qui.

0: I Morcilli hanno una serie di brani che possono essere catalogati sotto canzona sciallona. Canzone sciallona. Questa Gimme Your Love è una di queste. Questa bella chill. Gimme Your Love, Morcilli, 17 in punto. Un saluto a Olia che ci ascolta mentre riordina la cucina, e le ci voleva, non credo riordinare la cucina, spero, l'accompagnamento. E anche a Enrico che dice: con l'inizio dei lavori di settembre, i festival alle spalle, mi vengono in mente le canzoni del cantautore Romano Lepre, Regole, Vieni a prendermi, e anche Acufene. Tutta roba da segnarci anche per essere un po' meno banali di come si è scelti di essere qui oggi, aprendo la prima puntata di settembre, la puntata del primo settembre di Palmira, con i Green Day, Wake Me Up When September Ends. Ora arriva un minuto di pubblicità e poi torniamo all'ultima mezz'ora con anche il momento gioco. Preparatevi perché dovrete essere veloci a prenotarvi al telefono, che sapete che altrimenti, insomma, c'è un campione da sfidare. Pubblicità e poi torniamo.
1: Una firma, una scelta che può andare lontano, attraversare il Mediterraneo e arrivare fino a Gaza, dove ogni giorno si vive tra le macerie, dove per i bambini la scuola non c'è più. Con il Remedial Education Center portiamo sostegno economico alle famiglie, spazi per tornare ad imparare e giocare e supporto psicologico per tornare a sorridere. Destina il tuo 5 per 1000 ad Arci o dona subito su arci.it. Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere. Teoria critica della società è un corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca.
2: Teoria del cinema e ideologia, diritto e Stato, teorie queer, femminismo e marxismo, ecologia politica, letteratura e resistenza, disability studies e tante altre discipline.
1: Le lezioni si tengono alla Fondazione Corrente in via Carlo Porta 5, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.
3: Palmira. L'estate in onda.

La favola di Adamo ed Eva, Max Gazzè. 17,6 minuti Palmira, l'ultima mezz'ora, che prima era spostata un'ora dopo, fino a settimana scorsa, e quindi nell'ultima mezz'ora c'era anche il momento della condivisione dell'aperitivo. Mo farlo alle 17,15 è un po' hardcore. Ieri qualcuno ci aveva consigliato: anticipiamolo e facciamo il momento condivisione della merenda. Ottima idea. Mi sono dimenticato. Cioè, non è proprio andata che mi sono dimenticato. Magari lo recuperiamo domani. Questa è Palmira, quindi 17,7 minuti. Matteo Villaci con voi ancora. Una mezz'ora scarsa, una ventina di minuti abbondante. Vedetela un po' come volete, come il bicchiere mezzo vuoto o mezzo pieno. 331-6214-013 per sms, whatsapp e telegram. Dirette at popolarenetwork.it per le mail. 0233-001-001 il numero per chiamarci in diretta, che tra poco vi servirà per provare a prenotarvi e sfidare il campione dell'enigma, il rompicapo di Palmira, che arriva tra qualche minuto. Intanto ci ascoltiamo D'Angelo, questo è Brown Sugar.

po' di canzoni rimbalzelle in questo pomeriggio di inizissimo settembre. Sta arrivando, anzi è arrivato il momento di introdurre l'enigma di Palmira. Funziona che ora vi faccio sentire un piccolo estratto, un piccolo antipasto, il primo brano al contrario che c'è da indovinare. Non dovete rispondere via SMS al 3316214013 e nemmeno via Telegram. Dovete però, se pensate di indovinare, di averlo indovinato e di poter così sfidare sulla lunghezza dei tre brani il campione in carica che stiamo per andare a ricontattare, chiamare lo 02 33 001 001. Ci scrive prima però Andrea, che dice: comunque una volta ho partecipato al giochino della canzone al contrario. Intanto non sminuiamolo, è l'enigma, il rompicapo di Palmira. Senti com'è più pieno. Dice: ho realizzato che si sentono meglio allo stereo che al telefono, ma sono in ritardo di circa un secondo e ho perso un paio di prenotazioni. Andrea, hai ragione, però il punto è che comunque tu, cioè la cosa fondamentale è che tu sei nelle stesse condizioni del campione. Cioè non è che lui è avvantaggiato, anche lui sente meglio dallo stereo, ma il delay, devi fare una scelta, quindi ascolto migliore o rapidità? La scelta sta a te. Sentiamo quale sarà il primo brano da indovinare oggi, poi ci andiamo ad ascoltare un brano e poi parte il gioco di Palmira di oggi. Se siete pronti, questo è il primo brano, ve lo dico già, è italiano.

Il casù, c'è proprio un problemino al microfono. Il casù, lo strumento nel quale sono un fuoriclasse, a chiudere la canzone Je veux di Zaz. Chiedo scusa a chi sta continuamente provando a chiamare per prenotarsi, ma abbiamo già il campione in linea, abbiamo già anche il o la sfidante, e quindi facciamo partire il momento enigma.

0: Il rompicapo di Palmira.
1: Non abbiamo tantissimo tempo, quindi Jacopo, ci sei?
2: Eccoci.
1: Eccoci, ben ritrovato, mi raccomando, ti voglio carico a difendere la Palmira d'oro dagli attacchi di... Ciao, come ti chiami? Niente, sono... attenzione, ci sei? Se non ci sei...
2: Pronto.
1: Eccoti, ciao, come ti chiami?
2: No, ciao, sono Giampaolo, ma io ho già partecipato una settimana fa.
1: Ah, ti stai denunciando. Allora Giampaolo, non ci fosse nessun altro, ti direi va bene. Però...
2: Ma se c'è... Se c'è,
1: per cui ti chiederei di liberare la linea. Ciao Giampaolo, subito. E andiamo allora a prendere il nuovo sfidante di Palmira. Pronto?
3: Ciao, sono Francesco.
1: Ciao Francesco, incredibile. Sei riuscito all'ultimo, hai fatto bene a non mollare nulla, perché Giampaolo si è autodenunciato. Poteva vincere con un fingere un nome fasullo, invece no.
3: Mi allora, complimento con Giampaolo.
1: Grazie Giampaolo di aver lasciato spazio a Francesco. Francesco, sai le regole?
3: No.
1: Vabbè, te le rifaccio.
3: Sicuramente no.
1: Ripasso velocissimo. Ci sono tre brani da indovinare, uno alla volta, ok? Io adesso vi faccio sentire il primo spezzone, voi lo ascoltate tutto, poi io vi do il via e vi potete prenotare. Ci si prenota dicendo il proprio nome. Chi lo dice prima ha diritto di tentare di dare la soluzione. Chi indovina tra questi tre brani il maggior numero di brani è campione. Tutto chiaro?
3: Ok.
1: Perfetto. Allora andiamo con il riascolto del primo brano.

0: Via!
1: Francesco!
2: Jacopo!
0: Francesco! Jacopo, tu hai dei problemi di delay sul primo brano, sempre. Francesco, prova a dar la soluzione.
1: Gloria di Umberto Tozzi.
0: Gloria di Umberto Tozzi? La sto rimandando al contrario, però sì, è Gloria di Umberto Tozzi, e quindi bravo, un punto. Non ti
2: io andrò al VAR, perché avevo almeno 2 secondi di anticipo.
0: Questo, questo lo credi tu, il VAR può già essere il pubblico da casa che scrive, ma puoi andare ad ascoltare il podcast e ti garantisco che io, San Juan, qua non fa inganni. Allora, non ti disperare comunque, Jacopo, che sai che tu parti sempre un po' così, ma poi alla fine vai alla rimonta, e Francesco stai attento, perché il campione sa il fatto suo. Pronti col secondo brano? Ve lo dico, non è italiano, possiamo partire?
2: Vai.
0: Ok, andiamo. Via.
2: Jacopo.
0: Vai, Jacopo.
2: Californication dei Red Hot.
0: Proviamo. È Californication dei Red Hot. Lo sapevo. Io l'avevo detto, Francesco, mai abbassare la guardia col campione. 1-1. Complimenti, esatto, a Francesco, ma non è finita, perché a questo punto c'è il terzo brano, esatto, che è La Bella, e qualora non indovinate c'è lo spareggio, e qualora non indovinate, vediamo come ce la giochiamo a birre e salsicce. Però una cosa alla volta, andiamo con il terzo brano, siete pronti?
2: Pronti.
0: Andiamo.

0: Via. Attenzione, questo ve lo dico, è un brano non
1: È
0: famoso.
1: italiano?
0: No,
1: No.
0: è un brano straniero, celeberrimo, ma è uno dei pochi che al contrario proprio non lo diresti mai. Però è famosissimo, eh. Volete riascoltarlo?
1: Proviamo.
0: Dai, proviamo. Attenzione, eh.

0: Via.
1: Non ce l'ho.
0: Non ce l'hai?
2: Anch'io. Non penso i Beatles, ma...
0: Vai, prova...
1: sembravano i Beatles.
0: Ok. Intanto prenotatevi, perché sennò...
2: Francesco.
0: Metti... Francesco, prova.
2: Beatles, ma non mi viene lì.
0: Provane una, buttali un brano dei Beatles, tanto.
2: Hey Jude, ma...
0: No, no. Ce l'hai, Jacopo? Vuoi provare tu?
1: Norwegian Wood.
0: No, ragazzi, molto più facile. Ve la faccio sentire dritta. A sto punto andiamo allo spareggio.
1: Ah, è Jude.
0: No, è Let It Be, ragazzi.
1: Ah, scusa, Let It Be. Vabbè.
0: È una delle poche che sono effettivamente molto diversa che nella versione dritta. Pronti allo spareggio? Attenzione, anche qui straniera, anche qui super famosa. Andiamo.

0: Via!
1: Jacopo.
0: Qui attenzione, è un problema.
1: Francesco.
0: Allora, adesso ripeterò il via al mio 3, fermi tutti. Dovete essere più rapidi a rispondere. 3, 2, 1, aspetta, 1, 2, 3, via!
1: Francesco.
0: Ragazzi, io non so cosa fare. Allora, facciamo così. Per me potete anche pareggiare, perché è chiaro che andrete a pareggiare. Vi chiedo solo se domani siete disposti a fare uno spareggio a quest'ora.
1: Sì,
0: ok, ci siete, siamo. Perfetto, perfetto. Allora, provate a dirlo in coro al mio 3. 1, 2, 3, via.
1: Billie Jean. Billie Jean.
0: Bravissimi, lo sapevo che veniva. Lo sapevo che veniva così. Questo è il primo pareggio della storia di Palmira. Ultima settimana. Francesco, Francesco Jacopo,
1: ma ci tu senti dopo la voce?
0: No, che ne so, cioè non ti vedo parlare, per cui non posso dirtelo, il delay non lo leggo dal tuo labiale.
1: Non lo so, ok.
0: Ragazzi, è così, considerate che entrambi, se c'è un ritardo, lo avvertite. Detto questo, tu vai ad ascoltare il podcast, così capisci che sicuramente non c'è, diciamo...
1: Verifico.
0: Sì, non c'è Enigmopoli, è proprio così. A questo punto, domani proviamo lo spareggio... Ragazzi, che tensione. Grazie a tutti e due. Esatto, tale. Provate a vedere se siete d'accordo sul brano con cui chiudere Palmira oggi tra... Prendiamo le tre in concorso. Gloria, Californication o Let It Be. Cosa ascoltiamo?
2: Ma Californication.
0: Va bene?
2: È nel mood di quello che hai messo, dai.
0: Ci siamo? Va bene per tutti
1: Va
0: e
1: bene.
0: Due? Va bene. Grazie Jacopo, grazie Francesco, a domani.
1: Ciao.
0: Francesco. Fai una roba, sì. Manda un WhatsApp al 331-621-4013, con scritto sono io, così prendiamo il tuo numero e domani ti richiamiamo.
2: Perfetto, va bene.
0: A domani, grazie. Ciao Francesco e ciao Jacopo, e a sto punto andiamocela ascoltare. Loro sono i Red Hot Chili Peppers e questa è Californication, che chiude un po' la puntata di oggi di Palmira.

0: Vabbè, al primo ritornello ci siamo arrivati, eh. Perché stiamo proprio finendo, siamo in chiusura. Madonna, che pathos. E così la stagione di Palmira non era compiuta senza uno spareggio. Domani spareggio, cioè devo beccare almeno altre tre canzoni da mandarvi reverse per i campioni. Torniamo comunque sia alle 15.30 fino alle 17.30, anche domani che è mercoledì, e poi anche giovedì, anche venerdì, prima di salutarci. Intanto però vi auguro buona serata, un abbraccio a tutti, da Matteo Villaci, ciao.
1: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 120 bar, 1700 watt, portata a 390 litri ora con lavapatio e a soli 79,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 €. Regolamento su McDonald's.it.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Leo traduci. Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
8: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro. E magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
9: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
10: Popolare Network.
11: Buon pomeriggio, le notizie di Popolare Network sono le 17.30. La Russia colpisce l'Europa con attacchi cinetici sempre più forti, vogliono spaventarci, ma oggi abbiamo rinnovato il sostegno all'Ucraina. Lo ha detto Kaja Kallas al termine del Consiglio informale di difesa in Irlanda. L'alta rappresentante della diplomazia dell'Unione Europea ha aggiunto che presto verranno inviati a Kiev i missili Patriot promessi dagli alleati europei. Le dichiarazioni di Kallas sembrano voler rispondere al presidente ucraino, che oggi, dopo l'ultimo violento attacco aereo russo, ha rimproverato gli alleati per la loro debole reazione alle aggressioni di Mosca. Nelle ultime due settimane l'Europa e il mondo che ci sostiene sono stati in vacanza, è stata l'accusa di Zelensky.
12: Germania dovrebbe iniziare in questi minuti la conferenza stampa del governo tedesco sul fallito attentato con un drone esplosivo contro un aereo cargo ucraino avvenuto all'inizio di agosto all'aeroporto di Lipsia. Secondo indiscrezioni della stampa tedesca diffuse nelle scorse ore, i risultati delle indagini attribuiscono la responsabilità del tentato attacco ai servizi segreti russi. Berlino però finora non ha rilasciato dichiarazioni. Intanto poco fa altri ordigni esplosivi di fabbricazione artigianale sono stati trovati vicino ad una sottostazione elettrica nel Brandeburgo, non lontano da una centrale elettrica. La polizia ha riscontrato danni ad una linea elettrica, ma ha dichiarato che la zona è fuori pericolo.
11: L'emendamento alla riforma della legge elettorale del senatore di Fratelli d'Italia Marcello Pera per l'introduzione del ballottaggio sarebbe stato depositato direttamente per l'esame in aula e non per la commissione. L'ipotesi di introdurre il ballottaggio alle elezioni politiche spacca ulteriormente la maggioranza. La Lega è contraria perché il doppio turno potrebbe farle perdere ulteriori voti a favore di Vannacci.
12: Lascio perché sento forte il richiamo a percorrere una strada nuova. Con queste parole dalle sue pagine social, il giornalista Mario Calabresi conferma di aver lasciato la direzione editoriale di Cora Media, la società di podcast che aveva fondato 6 anni fa, e la presidenza del CDA di Be Water Content, il gruppo che comprende Cora Media e Will Media. La strada nuova è la candidatura a sindaco di Milano. Di lui come possibile candidato nel centrosinistra si parla da un paio d'anni. Lui è poco più di un mese fa si era detto interessato alla festa dell'unità di Vizzolo Predabissi. Nelle prossime settimane la coalizione di centrosinistra dovrà decidere se fare le primarie oppure no.
11: Il bilancio delle vittime delle inondazioni che hanno colpito Tibet e Nepal la scorsa settimana si aggrava ancora. Almeno 1.050 persone hanno perso la vita, quasi 4.000 rimangono disperse e migliaia di famiglie sono ancora isolate.
12: Andy Burnham, nuovo premier britannico, ha pronunciato il suo primo discorso alla Camera dei Comuni. Il paese ha bisogno di un cambiamento sostanziale, ha dichiarato, promettendo misure per contrastare l'aumento del costo della vita e dare più potere alle amministrazioni locali. Nelle scorse ore, invece, l'ex primo ministro Keir Starmer ha annunciato le proprie dimissioni da deputato. Per sostituirlo saranno indette delle elezioni suppletive, nelle quali potrebbe correre Zach Polanski, il leader dei Verdi, che da tempo incalza da sinistra il Labour.
11: Le 17:33, le notizie di Popolare Network tornano alle 18:30.
2: Popolare Network.
10: Potreste scoprire che il vostro barista non si chiama Mario, è nato a Canton, oppure siete diventati CEO di una multinazionale di Shanghai.
13: I motivi per studiare cinese sono tanti e l'Istituto Confucio dell'Università degli Studi di Milano li conosce tutti. I corsi si tengono dalle 19 alle 20:30 con insegnanti italiani e madrelingua. Si comincia il 28 settembre, ci si iscrive fino al 23 luglio e dal 1 al 10 settembre, col 30% di sconto.
10: istitutoconfucio.unimi.it.
14: Anteo porta il cinema nei municipi.
15: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città, il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema con il sostegno di Biper e la collaborazione del Comune di Milano.
14: In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione. Dal 31 agosto all'8 settembre presso IBVA in via Santa Croce 15.
15: Il programma su spaziocinema.info.

poveri ma in ferie. Questa sigla in realtà mi sconcerta sempre un pochino, perché l'abbiamo cambiata quest'anno e non è nel solco della tradizione, insomma, della nostra trasmissione madre Poveri ma belli, che ricomincerà la settimana prossima con il ritorno anche del Prode di Smacchione. E quindi ogni volta che la metto, poi oggi è solo la seconda volta, insomma, nella settimana dopo l'estate, mi penso, sto facendo un'altra trasmissione, cioè sono un filtrato, sono in un'altra dimensione. E in più, oltre allo straniamento per la sigla, c'ho anche quello del co-conduttore, o meglio co-conduttrice, perché questa settimana ci sono 5 voci femminili, una più bella dell'altra, ovviamente. E in più, oltre allo straniamento per la sigla, c'ho anche quello del co-conduttore, o meglio co-conduttrice, perché questa settimana ci sono 5 voci femminili, una più bella dell'altra, ovviamente, però diverse tra di loro. E oggi

0: Mamma mia, aiuto, aiuto! State attenti a quello che dite, perché potreste essere trascinati in tribunale oggi.
1: Tranquillo, ho lasciato la toga a casa.
0: Grandissima. Norma De Cavillis, la nostra legale esperta di questioni, soprattutto condominiali, per quanto riguarda le domande dei nostri ascoltatori. Beh, più o meno chiedono quello, eh.
1: Ma quella è proprio la materia che meno mi piace. Diritto civile.
0: Diritto civile, commerciale, sì, però bancario. Diritto soprattutto consumatori, i nostri ascoltatori.
1: Sì, che è vero. Sì,
0: molto.
1: Sì, è vero.
0: Un po' condominio, sì, perché c'è, beh, sì, comunque a Milano ti rompono i coglioni.
1: Qualcosa, sì.
0: E poi, vabbè, qualche bizzarria su...
1: Contratti,
0: sì, qualche,
1: obbligazioni.
0: Sì,
1: anche.
0: Queste cose. Ovviamente torneremo poi con Norma De Cavillis la prossima stagione, che poi appunto la settimana prossima, a parlare di piccole situe, insomma, che... tirano in ballo le leggi, e se volete avere un parere da parte di una principessa del forum, stavo dicendo, vai a vedere
1: è
0: il basket, ogni tanto
1: forum,
0: vai,
1: bene,
0: vai a vedere il basket al forum,
1: no.
0: Mai andata,
1: ancora no, ancora
0: andiamo
1: no.
0: Insieme una volta, e, insomma, se volete un parere della principessa del foro, non dovete far altro che poi mandarci delle email a poverimabelli@radiopopolare.it. Il punto però è che Norma De Cavillis non soltanto è principessa del foro, ma è anche valente tennista, nonché tifosa pazza. Diciamo, sei stata a Wimbledon, ti abbiamo avuta come ospite,
1: sì,
0: un poco,
1: sì,
0: più di un mese fa, insomma.
1: Sì, sì, sì, tifosa pazza di Sinner, intendi?
0: Di te, di Sinner?
1: Del tennis italiano, devo dire, perché adesso stiamo andando forte, dai, rispetto.
0: Allora, facciamo il punto, perché oggi poi parleremo, abbiamo anche due ospiti, anzi, in studio, tra poco li introduciamo, altri valenti tennisti, uno soprattutto valente tennista, l'altro, sì, insomma, mi batte, ma, diciamo, siamo, no, vabbè. Quasi lì, ecco. Vabbè, diciamo, no, ci sono gli US Open, abbiamo parlato nel corso di questa trasmissione di eventi sportivi estivi, il Tour de France, giovedì parleremo della Vuelta a Spagna, il Wimbledon è stato, il torneo di Wimbledon è stato enucleato più e più volte. Adesso ci sono gli US Open. Scusa, come siamo messi con gli italiani e le italiane?
1: Ma allora, innanzitutto Sinner non ha partecipato, no, e secondo me c'è stato un mancamento da parte di molti.
0: Mancamento sentimentale, perché, certo.
1: Certo.
0: Sì, ma poi ne parleremo con gli ospiti.
1: Credo che stia giocando proprio in questo momento.
0: Ah, ma dove lo fanno? Ah, lo fanno su Super Tennis, quindi scusa, lo fanno in chiaro, mettiamo subito il televisore, cioè,
1: sì,
0: è fattibile qua da noi.
1: Cobolli sta giocando in questo momento, ma mi pare che ci sia anche un altro italiano che giocherà stasera, Musetti,
0: che è l'unico che potrebbe riuscire a mantenere il rovescio a una mano fino alla semifinale di almeno uno slam all'anno, cosa che è successa dal 1877 a oggi e che abbiamo solo gli US Open di quest'anno a disposizione per provare a mantenere questa tradizione, ma penso che o ci arriva Dimitrov è stato eliminato, o ci arriva Musetti o non
1: basta,
0: so chi.
1: Perché Dimitrov è già stato fatto fuori.
0: È stato fatto fuori.
1: E anche Wawrinka dal nostro Berrettini.
0: È vero, da Berrettini.
1: Quindi...
0: Vabbè, allora oggi parleremo molto di tennis. Se volete scriverci dei messaggi al 331-6214-013 è valido. Poi faremo un microfono aperto nella seconda parte della trasmissione, sempre a livello tennis, in cui vi dovrete un po', secondo me, smutandare e ammettere il vostro relativismo culturale e sportivo. Ma che numero è Super Tennis sulla
1: forse
0: tele?
1: 64,
0: prova. Ho fatto 64, ma non va, non lo trova, vabbè. Ok, è lui, perfetto. Abbiamo il tennis degli US Open. Cobolli che sta perdendo al primo set sotto di un break. Vabbè, dai, ce la possiamo fare. Colonna sonora oggi, una colonna sonora tennistica che è stata preparata da uno dei nostri due ospiti, capirete perché. Si comincia. Questo brano a me piace molto, anche se sono un metallaro, ma in realtà è sempre uno di quelli che è nella mia playlist. È incredibile, è vero, eh.

0: Allora, questa canzone è evidentemente tennistica per via del video che vede i due DJs protagonisti, a Solvig e David Guetta. Chi è l'altro? Ospite? Chi è l'altro? L'altro...
1: Posso parlare?
0: Certo, ciao.
1: Martin Solveig. Bob Sinclair.
0: Bob Sinclair, scusa, è Martin Solveig, sì. E loro due che giocano a tennis alla Roland Garros e vabbè, c'è tutto un video bello. Allora, diamo il benvenuto a una vecchia conoscenza qua, insomma, delle nostre frequenze, e amico, insomma, di Radio Popolare, nonché del sottoscritto, Lele Sacchi, buongiorno.
1: Eccomi qua.
0: Ma attenzione, perché Lele Sacchi si è portato dietro un vero tennista.
1: Quello vero della famiglia, vero, Sacchi.
0: Il famiglia Sacchi, sì. Leo Sacchi, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno Leo Sacchi.
1: Giovane.
0: Poi le cose di tennis le chiediamo a te, perché tanto tuo padre, insomma.
1: No, ma più che altro che io ormai quando vengo qui, a parte qualche volta che mi inviti tu, c'è una lunga storia con Elisa Gracci, certo, relativa a... le vittorie di Sinner. Siccome è andata bene nel momento in cui lei ha cominciato la trasmissione qua e ha iniziato a parlare di Sinner, mi chiama ad ogni torneo in cui Sinner inizia ad andare avanti. E sto giro, a parte che Lisa non è ancora in onda, ma Sinner non c'è. E quindi ci hai pensato tu.
0: Perché non c'è? Ma sai perché non c'è Sinner in onda? Perché non c'è Elisa in onda.
1: Sì, so che si sono sentiti e insomma hanno deciso che era meglio col fatto. Lui ha chiesto se io potevo essere in onda lo stesso, ma tra l'altro ero via quando lo sono sentiti, è slittato tutto. Se sapeva che venivo qui da te, probabilmente si iscriveva al torneo.
0: Mi piace il tuo uso dell'imperfetto al posto del congiuntivo, perché comunque dobbiamo essere più vicini alla gente.
1: Io sono un tifoso del farsi capire, anche un consiglio che darei al nuovo candidato sindaco.
0: Sì, è lo stesso consiglio che dava quello di Arcore, comunque, insomma, e l'ha usata veramente alla grande quell'arte lì. Nel frattempo Cobolli ha recuperato il break di svantaggio.
2: Ottimo.
0: E quindi è al servizio sotto 3-2 e 15-30 però, perché adesso ha cannato un... dritto in un dritto lungolinea. Allora ricordiamo ancora che qua siamo a Poveri ma in Ferie, abbiamo la famiglia Sacchi come ospite tennistica e poi invece in co-conduzione l'esordio assoluto di quella sacramenta di Norma De Cavillis, che non smetterò mai di ringraziare per essere venuta questo martedì. Guarda, grazie Norma.
2: Prego, grazie, ma grazie. È un piacere.
0: Allora, dicevamo, oggi parliamo di tennis, parlavamo degli US Open, quindi insomma, allora, nei maschi un casino di giocatori dentro, ancora nessuno eliminato, mi pare. No, sì, no. Cina.
1: È uscito Cina ed è uscito Arnaldi e ha avuto 7-8 palle set per andare al quinto e invece ha perso. Vabbè,
0: ma Sonego c'è?
2: Sì.
1: Sonego non ha ancora giocato.
2: Deve giocare domani.
0: Ok, quindi una grandissima schiera di italiani, mentre donne... C'è dentro solo Paolini adesso.
1: Paolini ha vinto il primo turno.
2: No,
1: ha vinto.
2: Due. In realtà adesso si
0: Cocciaretto ha perso però.
2: Cocciaretto ha perso, ma la Paolini giocherà con una giovane ragazza italiana che è per la prima volta agli US Open. Non ricordo il nome.
0: È bello, cerchiamo su Google, figurati.
1: Che ha fatto le quali, no?
2: Sì, esatto. Per cui io confido che la Paolini riesca ad andare al secondo turno. Mi spiace
1: per l'altra ragazza. Il primo l'ha già passato.
0: Quindi
2: esatto.
0: Il secondo,
2: superi,
1: certo.
0: Allora, tennis US Open. Adesso Cobolli si è beccato una palla, si è procurato una palla per il tre pari. Guardavamo qualche giorno fa, proprio con il qui presente ospite Lele Sacchi, i premi per chi si riesce a qualificare per lo US Open. Chi supera il terzo turno di qualificazione, perché sono tre turni di qualificazioni per i giocatori che non hanno il diritto, diciamo, di nobiltà, di ranking per entrare direttamente nel tabellone, che sono 128 giocatori, quindi quelli che stanno sotto, o comunque più o meno, insomma, perché poi sono un po' di defezioni, infortuni, devono fare le qualificazioni. Chi vince le qualificazioni, chi arriva nel tabellone principale, si becca $66.000. Che sono tipo una cifra da dirigente in Italia, insomma, in Italia, cioè in America $60.000 sono pochissimi.
2: Esatto.
0: Ma pochi.
2: Anche il
0: però da noi no. Domanda, il tennis è ancora uno sport per ricchi che ti fa diventare ricco? Ospite Lele Sacchi?
1: No, per niente, non è tutto oro ciò che luccica, per usare così una frase da anziano, quello ormai sono diventato. Penso che l'abbia spiegato bene Djokovic negli ultimi anni in quanto presidente del sindacato giocatori. Il tennis rende ultra ricchi i primi 50, per non parlare dei primi 10 ovviamente.
0: Quindi parlava di sé?
1: lui, beh, si è messo a capo dicendo non va bene così comunque, cioè che devo dire.
0: Cioè, quindi lui è una specie di come uno di quei super ricchi, come la rampolla della BASF che ha sottoscritto la campagna Tax the Rich.
1: Diciamo più un Warren Buffett, non lo so, no, beh, perché vabbè, quello dona, io non so se Djokovic ha dato dei soldi a dei tennisti tipo numero 300 al mondo, un 300 al mondo del tennis non ce la fa. E un 200 ce la fa malapena, un qualificato US Open, che vuol dire che magari in classifica attualmente è un 170, non lo so, oppure è andato un lucky loser che magari è un local che ha addirittura ancora più dietro, quei 66.000 dollari si paga neanche la metà dell'attività dell'anno, quindi in realtà non è proprio così, perché poi è un altro slam, non si qualifica, non li prende più, deve andare a giocare ai circuiti challenger, adesso senza entrare nelle specifiche, dove se vinci è uno sforzo sovrumano di tennis di livelli pazzeschi per portare via magari 10.000 dollari. Intanto tu ti sei pagato l'aereo per andare a Praga piuttosto che a non lo so dove. E insomma, non è così. Rispetto al calcio, rispetto al basket, vabbè, non ne parliamo, in NBA l'ultimo degli strascè prende. Ok, MLB, Major League Baseball, diciamo, gli sport americani di squadra sono tutti miliardari, tutti. E sono squadre con roster di 30 giocatori. Il tennis, appunto, cioè parliamo di quindi veri pro, diciamo messi bene, 150 giocatori al mondo, cioè significa quanti? Neanche 10 squadre di Champions League di calcio, è veramente sproporzionato.
0: Norma De Cavillis, sei stata la nostra inviata da Wimbledon nel corso dell'ultimo torneo, insomma a luglio, perché hai fatto la coda, ce l'ha raccontata, eccetera. Sei andata a vedere altri tornei grossi? Sei andata al Roland Garros?
2: No, ancora no, però è in programma per il prossimo anno, vorrei tanto andarci.
0: Io posso, sveliamo questo altarino. Allora, festa di Radio Popolare del 2025. Mega Live Big Quiz Freak Show di Disma e Alone sul palco del Barlume, ed era durante la finale del Roland Garros, quella tragedia sportiva nazionale del quinto set perso da Sinner, che si è fatto rimontare con Alcaraz, che poi ha vinto con questa partita epica, incredibile. E ricordo che Norma De Cavillis, che doveva partecipare in maniera anche fattiva a questa kermessona, in realtà era completamente rapita dalla partita e l'ha vista sul mio iPad, che a un certo punto si è scaricato completamente.
2: Non so
0: la
2: quante
0: batteria.
2: Volte me l'hai rinfacciato quella.
0: No, ma figurati, ma non è che me l'hai consumato, semplicemente mi dispiaceva perché si è consumata la batteria. E poi avete dovuto vederla su dei mezzi di fortuna,
2: sì, certo,
0: dei piccoli cellulari, dei Nokia 3310 di una volta.
2: Sì, ma poi a un certo punto si era proprio creato il gruppetto.
0: Sì, mi ricordo, in camerino.
2: Esatto,
0: e noi, scusate, dovremmo fare un Mega Live Big Quiz Freak Show, e voi niente,
2: sì,
0: guardavate.
2: Niente.
0: E tra l'altro siete stati puniti perché poi Sinner ha perso quella volta.
2: Sì.
0: Figurati. Allora, qua il tempo vola. Io direi che sentiamo. No, allora dobbiamo argomento Sinner, infortunio, Alcaraz infortunato fino all'altro ieri. Ok, allora abbiamo capito la questione economica e invece la questione fisica. Come fanno questi tennisti? Perché questi tennisti? Perché questi campioni a un certo punto si rompono? Tra l'altro c'è anche non si sa mai, non raccontano mai bene che cosa si sono fatti. E c'è una componente psicologica? Secondo me sì.
1: Beh, allora, vabbè, quello mens sana in corpore sano, sicuramente non hanno delle mens sane a giocare così tanto come giocano adesso, però più che altro il corpo si usura molto più facilmente ai ritmi, numero di partite in cui, e al ritmo e alla velocità, allo stress in cui giocano adesso, perché magari anche i tennisti una volta giocavano tante partite, però se andate a rivedere i video andava molto più lenti, c'è poco da dire, vengono allenati al limite, quindi sono sempre sulla corda, ma se non arrivi a quel limite non vinci, perché vedi che le partite sono fatte di pochissimi punti di vantaggio uno all'altro per poter vincere. Se appena appena Sinner va giù, ricordiamo quando è stato male col caldo, poi la partita non riesce a fare, gli mancavano due punti, non è riuscito a fare neanche quelli, il tennis è così, quindi sono al limite. Ci possono essere tanti motivi. Su Sinner c'è un po' di mistero su quel suo lato fisico, di quanto sopporti o no il caldo, se ne parla molto. Adesso ha un altro tipo di infortunio, quanto pare, più
2: al ginocchio.
1: Esatto.
0: No, perché io sono esperto di ginocchia, parlatemi di crociati, Alcaraz, di menischi,
1: al polso, che è chiaramente fondamentale.
0: Anch'io mi sono rotto un polso, vedi? Praticamente incarno
1: parla delle
0: il meglio del
1: quello.
0: Tennis in me stesso.
1: Sì, bene.
0: Qualcuno
1: certo.
0: parla?
1: C'è un tema palline che va bene, non male per tutti gli infortuni, però per questi a braccio, polso e gomito. Gomito del tennista lo sappiamo, però chiaramente conta il materiale, quindi la racchetta e tutto quanto. Le palline sono cambiate, dicono i super pro, e pare che sia abbastanza vero. Dopo il Covid, di base le palline vengono prodotte praticamente da una sola azienda.
0: Cinese,
1: che sono tipo due, e una produce l'80% delle palline che vediamo in giro, con delle specifiche leggermente diverse richieste dalle aziende per cui produce. Poi possiamo anche fare i nomi, no? Dunlop, Wilson, quelle lì, però pare che siano leggermente più sgonfie, un po' più molli, che significa che devi tirare per il livello più forte e quindi che ti infortuni di più. Questo l'ha detto Zverev, l'ha detto Medvedev, quindi è probabile che sia vero, loro lo sanno, tireranno 2000 sì, vero, palline sì. al giorno, quindi sono.
2: Ma lamentano anche il fatto che i tornei siano troppo ravvicinati tra di loro sì. e che spesso le partite siano fatte iniziare in orari troppo tardi, cioè
0: può
2: finire una partita alle 2 di notte.
0: No, sono più vicine le partite o le udienze al foro?
2: Guarda, secondo me le partite.
0: Sì.
2: I rinvii di udienza sono abbastanza. Devo dire che ci sono miglioramenti, nel senso non è più come una volta, non ci sono più i meri rinvii, però chiaramente le procedure restano ancora abbastanza lunghe.
0: Voi potete chiedere la pausa fisiologica?
2: No, tipo pausa caffè?
0: Quella che
2: no,
0: chiedono i tennisti.
2: Posso dirti che un giorno ho visto un pezzetto di un telefilm che raccontava la storia di questi avvocati e l'avvocato che esce
1: Suits.
2: Con... era italiano, era un... Okay. Ho assistito ad una scena terrificante di questo avvocato che era uscito con il giudice a prendere il caffè, poi rientrare e finire l'udienza. Ho detto: ma cos'è sta roba?
0: No, cioè una cosa
2: fantascienza, assolutamente fantascienza.
0: E anche pernicioso rapporto, assolutamente.
2: Sì, ma non era proprio nulla, era vero di quello
0: non
2: che professionale. Veniva raccontato, assolutamente.
0: Mamma mia. Abbiamo una piccola pausella pubblicitaria. No, però volevo chiedere un attimo al vero tennista sui premi. Tuo padre ti dà le mance quando vinci? O...
3: No.
0: Niente? Quindi tutto gratis, sì. Zero, come un...
3: Però paga lui,
0: perfetto. Paga
1: Pago
0: lui.
1: Viaggi, iscrizione.
0: Ho capito, ma dagli un premio, no? Perché mica danno i premi ai minori.
1: Scusami,
0: Qual è la migliore prestazione finora? Una semifinale abbiamo fatto?
3: Sì.
0: Scusa. Praticamente come Cobolli.
2: Esatto.
1: E avversione
0: Cobolli ha vinto, no, ha fatto una finale, dai. Ha fatto la finale del Roland Garros, è vero. Beh, come Musetti, che è stato, cioè arriva sempre lì, ma poi perde le finali, vabbè. Allora, ci vediamo, ci sentiamo tra due minuti con Poveri ma in ferie.
4: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
7: Subaru.
8: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
9: Una Fiat 500?
8: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
10: Strano a Milano, un festival all'insegna della vita lenta. Da venerdì 4 a domenica 6 settembre con Giulia May, Selton, Dente, Marco Giudici, Anna Carol, Laila Lavash, Mario Calabresi, Yoga, Ballo Liscio, Picnic con Ratanà e tante altre figate. Ingresso gratuito, Cassina Anna, Milano. Programma e info su santeriamilano.it.

0: Questo è il brano d'apertura di Screamadelica dei Primal Scream, che tra l'altro abbiamo usato come copertina di un podcast, insomma di una serie di trasmissioni fatte proprio da Lele Sacchi qua per Radio Popolare, che si chiamava Febbre 91. Era il Febbre 91, sì, avevi il microfono giù.
1: Secondo me perché era 2021.
0: Sì, era il trentennale del 91 e di quell'anno incredibile in cui uscirono alcuni tra i migliori dischi di sempre, sì.
1: Di tutti i generi.
0: Di tutti i generi.
1: Una roba incredibile.
0: Sì. Forse l'anno più eclettico della storia della musica leggera, diciamo, insomma. Sicuramente nel rag and roll. Allora, ultima parte di trasmissione. Abbiamo certamente la nostra rubrica di Tony Gorgonzola Bello Natura che dobbiamo mandare, perché abbiamo un contratto vincolante con tutto il distretto della Martesana, che altrimenti ci esonda qua nelle segrete. E di conseguenza assolutamente non possiamo esimerci. Poi voglio capire, ma perché Cobolli ha quel reggiseno?
1: Allora quelli che misurano tutto.
0: Ah, sì, è una specie di smart canottiera.
1: Sì. Misura per tutta la partita l'ossigenazione, il battito cardiaco, la pressione.
0: Ah, ma infatti c'è una specie di centralina sulla schiena.
2: Sì. Ma non so se avete notato, ultimamente Cobolli durante una pausa ha mangiato degli M&M's.
1: Sì, sì, l'hanno fatto vedere.
2: Questa cosa mi ha lasciato abbastanza interdetta.
1: Dai, hai letto il commento dopo? Il commento è bellissimo.
2: Il commento è che dice, ha detto che non erano.
1: Mi rende felice.
2: Ah, lui ha detto l'hanno... che
0: sì. Ma non è testimonial.
1: Ma è stupendo. No,
0: gratis.
1: Cioè, ma guarda che secondo me è effettivamente
0: gratis.
1: Così come l'ha detta. È un trucco mentale, cioè un mind trick che sicuramente lui avrà anche un allenatore sul lato psicologico.
0: Vabbè, è numero 6 del mondo, probabilmente
1: ce l'ha sicuro. E l'idea è che ci sono dei momenti comunque in uno sport singolare di questo tipo, cioè singolare nel senso solista, sì, no? Come il tennis, in cui hai dei tunnel negativi e devi uscirne, e magari lui trova questo appiglio col fatto di questa Madeleine da bambino dell'MMS. Però quando ho letto perché mi rende felice, poi io sorrido dopo, ma è stupenda.
2: Ma la cosa divertente è che l'intervistatore o comunque il commentatore ha detto no, saranno sicuramente, non possono essere dei cioccolatini, sarà sicuramente di qualcosa di... non so, medico, medicinale. Invece no, erano M&M's.
0: Vitamine, grandissimo.
2: Esatto, vitamine.
0: Tennista Leo, cosa mangi durante gli intervalli?
3: Dipende.
0: E dai,
3: se,
0: birra vietata, vabbè.
3: Sì. Ci sono questi tipo gel, no? Con sali minerali così, che aiutano molto. Però in realtà non mangio tanto, perché comunque ti appesantisce mangiare.
0: Sì, certo. Io mangerei panini al salame
1: a metà. Magari miglioreresti, tanto più sotto non si può andare.
0: Le classiche banane, poi quelle sì, le banane ricche di potassio.
1: Il contenuto, però adesso con questi sostituti, cioè comunque la banana, se voi vedete che ancora le mangio, se vi ricordate, perché era quello che portavano tutti i tennisti, mica mangiavano una banana intera, non c'è affatto.
2: No, due sempre boccone. Metà,
1: per
2: una
1: forza,
2: metà,
1: ma perché poi ricominci, cioè ti rimane, è pesante la banana.
2: Certo.
1: Per quant'è.
0: Allora, nelle diete la banana vale doppio, quindi se voi avete, che ne so, 500 grammi di frutta e vi mangiate una banana che pesa 200 grammi, che pesa anche di più, 250 grammi, avete fatto fuori tutto, cioè vale come 500 grammi di un'altra, di fragole, insomma, di mele e pere.
1: Ma tanto c'è l'Ozempic adesso, qual è il problema? Non capisco.
0: Ho un problema con le iniezioni, scusa, cioè non voglio fare, poi non dare questi messaggi sbagliati.
1: Ma sì, era una battuta.
0: Non dare, se tu sei un DJ e tennista, non sei medico, quindi non per favore. Allora, cosa stavamo dicendo? No, volevamo lanciare il microfono aperto allo 0233001001 di fatto sulla sinnermania, cioè là fuori, ragazze e ragazzi, voi che giocate a tennis, qualcuno c'è sicuro, potete dirlo, non l'avete detto, ormai Sinner è sulla breccia da... adesso c'è Cobolli che fa il giocoliere invece, che palleggia sul bordo della racchetta con la pallina. Sinner ormai da alcuni anni che è sulla breccia e che è numero uno, almeno da due, insomma, nei primi dieci da quattro, ha risvegliato un'incredibile voglia di tennis in Italia. Ci fosse uno che ammette che ha ripreso in mano la racchetta o ha semplicemente addirittura preso in mano la racchetta perché c'è la sinnermania. Avete la possibilità di redimervi allo 02 33 001 001 e ammetterlo davanti ai vostri colleghi e colleghe ascoltatrici e ascoltatori, davanti a noi, in tutta sincerità, in trasparenza e senza patemi, cioè in amicizia lo facciamo, lo fate e va bene, e amici come prima, insomma. E addirittura poi potrete, insomma, consideratelo una specie di indulgenza, un'indulgenza tennistica, sportiva addirittura, allo 02 33 001 001. Naturalmente poi, se avete qualcosa da ricordare, aneddoti personali sul tennis o partite belle viste, oppure anche giocate, non esimetevi, sempre durante questa seduta, insomma, di coscienza collettiva, è fattibile. Io voglio ricordare sicuramente la volta in cui nel 1990, la sera della finale degli US Open, credo la prima vittoria di Pete Sampras, credo contro Agassi, ma non ricordo bene, nel 90, avevo un attacco di mal di pancia.
2: Ah, bene.
1: Che è durato tutta la partita.
0: È durato prima. Era, e poi durante la partita, sì. Una cosa, è stato uno strazio. Ho visto la partita a spizzichi e bocconi.
1: Ecco.
0: E questo è un aneddoto mio, e che, insomma, lo so, molto personale. Che,
2: posso dirti raccontarsi. Che anche io a quel tempo seguivo il tennis. Sampras, secondo me, era fantastico. Poi c'è stato un vuoto e Sinner lo ha ricolmato. Però anche io in quegli anni lo seguivo. Poi c'è stato proprio anche perché, cioè, gli italiani non...
0: No, e poi andavano solo sulla Pay TV e c'era...
2: Sì, esatto, no, qualche partita io la...
1: Era Tenno Monte Carlo, se possiamo c'era dirlo, trasmetteva un sacco di tornei.
0: Beh, sì, per cui
1: guardare le partite lì. E devo dire che c'è un'altra questione. In realtà, secondo me c'è stato un buco, perché io ricordo di aver visto all'oratorio, in tele, trasmettevano la finale con Chang del Roland Garros e c'erano tipo 40 ragazzi a guardarla, e al posto di andare a giocare a pallone, piuttosto che, succedeva solo di solito sabato pomeriggio con l'anticipo di campionato di basket, per cui andai a vedere, no, il partitone di Cantù Varese, ovviamente tutti si mettevano davanti. Però invece per le finali, semifinali di tennis di quel livello lì, negli anni, parliamo di Chang, penso 89-90,
0: sì, no,
1: anni 80, seconda parte degli anni 80, ancora magari la fine di McEnroe, Agassi, questi poi, Edberg, tutto quel mondo lì, Vilander, eccetera. Io mi ricordo che in tele si guardava parecchio.
2: Sì, sì, ma ve lo confermo perché io all'epoca...
1: E non c'era ancora la Pay TV.
2: Sì, primi anni 90, io nello specifico mi ricordo che lo guardavo.
0: Allora, io sì, sono arrivato fino, direi, alla metà del... No, ancora l'era Sampras, e poi ho completamente saltato del tutto l'era Federer.
2: Anch'io.
0: Non ho mai visto giocare, praticamente mai visto giocare Federer.
2: Devo dire che anche io, solo la parte finale, dai, perché...
0: Ma no, ma qualche partita l'ho vista, però non ero più...
2: Come me, esattamente.
1: Dunque io un po' l'ho vista, un po' perché, vabbè, avendo l'abbonamento poi alla fine a Sky...
0: No, ma infatti, io,
2: però ti posso dire che mi dispiace da morire questo, perché Federer in realtà è veramente un'istituzione.
0: No,
2: e
0: ma è ovvio,
2: certo. E sono andata a riguardarmi delle partite vecchie,
0: ovviamente, certo.
2: Perché poi questa...
1: Una delle più belle è una delle ultime, la finale di Wimbledon persa con Djokovic,
0: sì,
1: quindi
0: vero,
1: vale. Quella me la ricordo, l'ho vista tutta in diretta.
0: Quella l'ho vista anch'io, sì.
1: Era così, era 2019.
2: Già lo guardavo.
0: No, 18.
1: Forse. 18.
0: Le 19 c'era, sì, no. Sì.
1: Allora io dico, posso dire, allora, l'aneddoto, il tuo è il mal di pancia.
0: Sì.
1: Il mio aneddoto, qui tanti secondo me si risveglieranno e magari chiameranno il numero di telefoni a Radio Pop, che ricordiamo è 02 33 001 001 001, un'altra volta. A Milano torna un ATP 250 presto, se non sbaglio fra due anni, credo 2027 o 2028.
2: Sì,
1: a Milano,
2: sì.
0: Dove che giocano? Alla Santa Giulia?
1: Sai che secondo me giocano al Forum, però vedremo, può essere tutte e due.
0: No, mi mandano via ancora con la tessera dell'Olimpia, devo ancora andare a giocare a vedere le partite del Palalido.
1: Ma Ma al Palladito c'è stato il Next Gen per 3 anni, di cui uno vinto da Sinner, chiuso il palazzetto per Covid. 2021 io sono andato, ho visto Alcaraz vincere la semifinale, poi ha vinto, che erano le regole appena post-Covid, tipo un posto su due, e l'ho visto semifinale con Cerundolo fratello, un po' sfiguz,
0: non questo qua che vince,
1: l'altro. Ma a Milano tanti si ricorderanno che c'era un open del circuito dei tempi che nei primi anni 90 aveva un nome molto sportivo, Muratti Tasso,
0: sì,
1: come le sigarette, perché giustamente è uno, lo sport si abbina, no, con, bene col fumo.
0: Mi sembra una finale di Caratti.
1: È possibile, certo. Beh, hanno partecipato dei grandissimi, era corrispondente a un 500 attuale, un 250-500 attuale, un 500 forse.
0: Sì, forse sì.
1: Beh, comunque ci ha giocato McEnroe.
0: No, beh, ci giocava Lendl, figurati, Lendl, sì. Io ricordo questa finale di... una finale di Caratti, credo, se non
1: sì,
0: ricordo
1: si
0: male.
1: Si chiamò Muratti Time Indoor dal 90 al 95.
0: Vabbè, erano veramente molto tempi di così più ruspanti da un certo punto di vista. Era anche il tempo in cui la Formula 1 stava su grazie al tabacco e anche la moto mondiale, Non dimentichiamolo. Allora, ci scrivono un sacco di messaggi e non vogliono telefonare, il che mi fa infuriare. Cioè, ancora un quarto d'ora, chiamate, perché ci avete scritto un casino di messaggi. Allora, diciamo che c'è una biforcazione prevedibile in due filosofie. Chi ammette di aver rispolverato la racchetta perché comunque surfando la sinermania, e chi invece, come quando il tuo gruppo preferito diventa mainstream, ha schifato il tennis perché ci giocava e ha continuato a giocarci, e poi ci hanno giocato cani e porci dopo l'arrivo di Sinner & Company, insomma di questa nouvelle vague del grande tennis italiano. E tra parentesi, la nouvelle vague era già cominciata molto prima con le tenniste italiane,
2: certo,
0: che hanno
2: vero,
0: vinto
2: vero, vero.
0: Una serie di Fed
2: di
0: Cup
2: cui si
0: continuo.
2: Parla molto poco, posso dire.
0: Ma certo,
1: il momento di Schiavone, Pennetta se ne è parlato tanto.
2: Sì, Pennetta, sì. Schiavone, però se ne parla sempre molto poco.
0: Se ne è parlato perché alla finale degli US Open del 2015 Renzi è andato a vedere la finale.
1: La Vinci che batte la Williams.
2: Serena Williams, se non avesse battuto la Vinci Serena Williams, non so se la Pennetta...
1: più difficile,
2: diciamo che
1: è più difficile battere la Williams che la Vinci, cioè.
2: Esatto.
0: E poi vabbè,
1: ricordiamo, Schiavone vincitrice e finalista l'anno successivo.
0: Sì, l'anno successivo, sì. È vero. C'è chi si cruccia per i match point persi da Federer in quella finale, contro nel 19 era, sì, contro Djokovic. E abbiamo effettivamente delle telefonate. 02 33 001 001. Pronto?
4: Ciao, sono la Pisi.
0: Ciao. Ma tu sei tennista?
4: Io non potevo. Cosa?
0: Sei tennista?
4: Non so se vale, però io volevo fare un po' mea culpa per dire che per colpa di Sinner io ho iniziato a giocare a padel.
0: È lontanissimo.
2: No.
0: Allora, calma puristi, calma. Allora, è come dire che per merito di John Lennon hai cominciato a...
1: fare trap,
0: hai messo la bandiera della pace alla finestra, cioè,
1: dopo aver visto Alain Ducasse ho iniziato a bere whisky, c'è una cosa che non c'entra niente,
0: ma perlomeno sono buoni i risultati tuoi?
4: No, esatto, ma siccome prima di Sinner io non sapevo minimamente né che esistesse il tennis né come funzionasse il punteggio, una partita né niente, ho iniziato ad avvicinarmi a quel mondo, ho capito che il livello era molto alto, il benchmark era talmente alto che l'unica cosa che avrei potuto iniziare a fare ad avvicinarmi, anche perché non è che ho proprio 12 anni, fosse il padel.
0: Ma vinci? Hai imparato? Giochi bene? È diventato il tuo sport?
4: No, ma come tutti quelli che giocano a padel, il livello è sempre bassissimo, è quello che ha fatto il successo di questo sport.
0: E poi la leggenda vuole che i campi da padel siano una grande ricicleria, questo si sente dire.
2: Crescono e nascono come funghi.
0: Sì, qua poi abbiamo anche la legale, forse che la sa anche più lunga. Vabbè, senti Pisi, grazie, va bene, la tua è stata una missione addirittura... anche forse fin troppo, insomma, ti sei smutandata in maniera veramente inaspettata. Grazie.
1: Passa al tennis, ci sono troppe poche giocatrici
2: donne. È verissimo.
1: Quindi, già che ha iniziato con una racchetta, la pallina è gialla e passa, perché guardare in giro i tornei, e soprattutto i ragazzini, portando mio figlio a giocare, le ragazze sono troppo poche.
4: E sì, confermo, anche a padel questa cosa.
0: Mannaggia, però a padel si fa i doppi, diciamo, doppio misto, magari.
1: Doppio cucco,
2: a padel
1: si
2: ce
1: chiama
2: ne sono
1: lì.
2: Molte di più.
4: Ciao, grazie.
0: Ciao, qualcun altro, lo 02-33-001-001, pronto?
5: Pronto?
0: Ciao,
5: sono Ciccia.
0: Ciao, allora, Ciccia.
5: Io non ho ripreso a giocare, ma solo perché fisicamente proprio non ce la faccio. Vabbè, una certa età e non ho forza fisica sufficiente, ma sono una patita proprio, cioè sinnermania, tanto che costringo chiunque in casa mia, innanzitutto abbiamo una sola televisione e quando gioco c'è il tennis.
2: Brava.
5: Non si perde un istante delle partite e poi mi trasformo completamente in una tifosa proprio, cioè da brava signora gentile ed educata a proprio parolacce.
0: No? Non la capisco, mamma mia, ti trasformi. Senti,
5: guardo tutta la partita in piedi camminando.
0: Madonna, ma scusami, ma è nata con Sin sta cosa o era?
5: No, allora, cioè, io seguo il tennis da tutta la vita, giocavo tennis quando ero ragazzina, ho iniziato a vedere le partite all'epoca di McEnroe, poi Land, poi eccetera, uh-huh, eccetera, eccetera, ma adesso che c'è un italiano finalmente.
0: Certo, è una situazione inedita nella storia dello sport italiano.
5: Furia proprio al massimo, per cui proprio maniaca.
0: Allora, qual è la partita di Sinner che ti ha fatto volare di più in assoluto?
5: Ma beh, allora, le finali 2-2, finali di Wimbledon sicuramente. In ogni caso, quando batte Alcaraz sempre. E poi vabbè, quando l'ho visto dal vivo, quindi ho piaciuto perché sono riuscita a vederlo giocare a Torino al Finals.
0: ATP Finals. Attenzione, sì, perché Norma adesso ti fa rosicare di brutto.
2: Sì, perché Norma ha il polsino di Sinner. Era lì bella a guardare la partita di Wimbledon con la sua magliettina arancione.
5: Porco cane, con
2: all'ennesimo gridolino mi ha guardato e ha detto: ma sai che c'è, adesso io lo lancio.
0: Per zittirla. Vabbè, sì.
2: Per zittirmi, probabilmente.
5: Intanto io ho già deciso che il mio TFR sarà dedicato a una finale Slam. Quindi
2: allora, mi sembra un'ottima idea.
1: Serve meno di un TFR, dai.
5: Infatti. No, beh, io non sono dipendente da molto, quindi. Ah, okay.
2: Ma poi non ha detto quanti in realtà, magari più di uno.
1: Esatto.
0: No, allora, scusami, ti riporto un attimo a più miti consigli. La finale Slam e una tessera Radio Popolare.
5: Quella la faccio. Cioè,
0: Fiu! Va bene, grazie, ciao!
5: Niente, ciao!
0: Ciao, a qualche altra chiamata, pronto?
6: Ciao, sono Filippo.
0: Ciao Filippo.
6: Allora, io sì, ho ricominciato, ma perché ho cominciato a portare i figli a giocare dopo, diciamo, il momento, a causa del momento Sinner, quindi ho ricominciato con loro a giocare.
0: Quindi sei un sinnerista di seconda generazione, ma in cui la prima sono i tuoi figli.
6: Sì. Però devo dire una cosa, mi avete fatto venire in mente Chang nell'89, quando giocò con l'Handel. Con la banana, ti ricordi?
0: Quarto di finale, certo. Sì.
6: Il quarto di finale, io quella partita me la ricordo ancora, perché è vero, si guardavano le partite e si giocava dove era possibile. Noi eravamo fortunati e vivevamo in un condominio che era sgarrupato, ma aveva un campo da tennis sgarrupato anch'esso. E noi giocavamo praticamente tutto il giorno. E mi ricordo il giorno dopo, il quarto di finale con la banana, erano tutti i bimbi che erano lì con ovviamente la banana da mangiare, aspettavano il loro turno. Questa cosa qua me la ricordo benissimo.
0: Hai giocato delle partite? Adesso hai ripreso ad allenarti e basta? O fai?
6: No, ho ripreso ad allenarmi e basta con loro. Gioco con loro.
0: Perfetto, grazie. Ciao. Allora, Lele, poi facciamo una partita per la
1: quando vuoi,
0: prossima,
1: quando vuoi,
0: eccetera. Adesso mi sono iscritto alla nuova palestra perché devo potenziare un po' la gamba, perché la mia gamba offesa.
1: Appunto di infortuni devi parlare tu, che hai una collezione di infortuni sportivi manuale.
0: Sì, con la differenza però che io ho detto tutto dei miei infortuni, ascoltatori che addirittura spengono la radio perché l'ho già raccontato troppe volte.
1: Sì, infatti il colore di questa radio dovrebbe essere rosa, perché c'è, c'è sempre la persona che viene fuori al racconto.
0: Sì, no, il rosa anche per il sangue versato nei miei infortuni. In pratica alcune mie trasmissioni sono state delle TAC, delle risonanze magnetiche dei miei infortuni, mentre invece i professionisti mantengono un riservo mostruoso, del mistero proprio attorno. Ci sarà un motivo, perché per dire, dei calciatori si sa qualsiasi cosa.
1: Sai che non è così vero, perché un sacco di volte anche dei calciatori dici, ma perché l'ha tolto, non l'ha fatto giocare? E poi dopo tempo viene fuori che quello si toglie, si assomiglia alla scarpa, no? Dice di, guardate che mi avete criticato, io non ho detto niente, ma ho avuto la pubalgia per 3 mesi, avevo la caviglia che non è andata a posto, allora poi anche l'allenatore dice, in effetti, non sempre dicono, neanche appunto i calciatori. Sul tennis in particolare, ma non lo so, c'è chiaramente c'è un team che scherma moltissimo.
2: Comunque sono dati
1: sensibili,
2: tali sarebbe sempre opportuno mantenerli
0: tali.
2: Poi è chiaro che il tipo può decidere se
0: qui la professionista che parla.
2: Davvero, effettivamente sì, cioè non è dovuto saperlo, poi è una scelta personale.
0: No, certo, sei Sinner, hai 30 milioni di persone che pendono dalle tue labbra.
1: Sono gli sponsor.
2: Ma ti dico già ad esempio che...
0: No, lo vuoi sapere, cioè...
2: Esatto. Chi pensa ad esempio che il problema al ginocchio nasconda altro, secondo me non lo dicono perché... Si ricama tanto su queste cose.
0: Vabbè, poi il team di Sinner è anche molto molto riservato. Sì, lui stesso non dice mai
2: l'impostazione
0: nulla. Parla di più nelle pubblicità che nelle conferenze stampa, per cui insomma...
1: Secondo me a 40 anni Sinner ci racconterà delle cose pazzesche.
0: Beh, ma però spero che...
1: Io sono convinto di sta cosa, perché così riserva... A parte il fatto che ormai, non so se avete notato, ma è diventato finalmente un uomo di faccia.
2: Ma sì, certo.
1: Nell'ultimo anno è cambiato
2: radicalmente. Sono d'accordissimo.
1: È un signore, mentre
2: sono
1: prima è stato un bambino, da bambino signore in un anno.
2: Ma nel giro... Sì, davvero nel giro di 6 mesi un anno.
0: 0233-001-001, pronto?
7: Pronto?
0: Ciao.
7: Ciao, sono Alberto Bonato.
0: Bravo Alberto, innanzitutto allora, meglio mettere i puntini su lei.
7: Tu? No, giusto, secondo me è sempre giusto dirlo. No, allora io sono vecchio, non sono giovane, non sono vecchio, ho iniziato a dare il tennis, ma penso sì su Tele Monte Carlo così, con Borg e McEnroe, e tifavo un po' Borg perché l'americano con la K, McEnroe mi stava un po' sulle balle, anche se poi alla fine l'ho rivalutato molto. Poi però io ero tifoso tantissimo di Edberg, pensa che quest'anno ho buttato via la sua maglietta Adidas, che ho trovato in un cassetto su in montagna, devo fare un po' di pulizia, scusami, con mio padre ne ha approfittato. Ero molto tifoso di Edberg, e noi cosa facevamo? Hanno fatto i campi da tennis fine anni 80 e noi c'entravamo illegalmente scavalcando, andando a giocare con le racchette in tennis di legno. A Costa Masnaga, non so se sapete dov'è.
0: Sì, certo, sì, verso l'Ecco, okay. Sì.
7: Esatto, adesso non ci sono più gli antolotti perché non va più di moda, perché alla fine...
0: Tra l'altro, scusa, Costa Masnaga è anche un posto di eccellenza del basket femminile, c'è una squadra molto forte.
7: Infatti io dopo ho giocato a basket, maschile, che però maschile noi abbiamo fatto sempre miserabili figure in confronto al femminile. Poi ho staccato e tutto, mi sono messo a giocare a tennis, ho preso anche una maestra di tennis, prima di Sinner, prima del Covid.
0: Ah, vedi,
7: però,
0: è stato un antesignano.
7: Però mi sono reso conto che tecnicamente il tennis è troppo difficile, difficile. Allora mi sono indicato un po' al padel con gli amici, ma dopo ho dovuto rinunciare perché ho un problema cervicale e al braccio. Ma
0: pensavo perché avessi una dignità.
1: Come diceva
7: l'ascoltatrice prima, a padel possono giocare
2: cani
7: e porci, cani e porci, dai, onestamente, cioè a padel perché va di moda? Perché con un campo da tennis ci fai 3 o 4 campi da padel e li rendono di più. Primo. Secondo, ci possono giocare tutti, anche se non sei capace, vai a 3-4 racchettate e ti diverti, dai, perché sto da tennis, rotto di balle, cioè se non sei bravo, non rotto di balle.
0: Senti, No, dico, hai ragione, ci siamo. Ti salutiamo perché è finita la puntata e dobbiamo chiudere con un paio di perle. Ciao!
7: Ciao.
1: Allora, Ale, qual è l'indirizzo email per scrivere a te qui, poveri Mabelli?
0: @radiopopolare.it.
1: Poveri Mabelli, @radiopopolare.it. Se avete delle vecchie magliette di Edberg, di Lendl, di qualsiasi backer, scrive, e non le volete più, scrivete lì, le ritiro io, perché adesso esco di qua e vado a fare un'ablazione cardiaca come McTominay, dopo aver sentito che il nostro ascoltatore ha buttato una maglia originale di Edberg.
0: Ma non era, cioè, di Edberg, era quello...
1: No, non sua, di proprietà, sono il modello, modello Edberg. Edberg. Qualsiasi cosa voi abbiate di quell'epoca di tennis, mandatela l'email che io compro.
0: Ecco, guarda che lo fa davvero, lo conosco, sì. Attenzione. Allora, grazie Lele Sacchi. E saluta Lele.
1: Ah, ciao.
0: Cioè, grazie Leo Sacchi, il vero tennista.
3: Ciao.
0: E soprattutto grazie a Norma De Cavillis.
3: Ciao, buona serata a tutti.
0: Ciao, com'è andato l'esordio come co-conduttrice, Norma?
3: Ma spero bene.
0: Ma benissimo, alla grande, eri emozionata?
3: Un po'.
0: Allora, ci sono delle docce di là.
3: Dai, ok.
0: Dai. Ciao a tutti, ci sentiamo domani con Poveri Ma in Ferie 17:35. Ora il GR, ciao.
8: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
10: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
11: Leo traduci. Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
12: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
13: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
14: Popolare Network.
15: @18:30 le notizie di Popolare Network. Attacco ibrido di Lipsia, per il governo tedesco è Mosca la responsabile dell'attentato dello scorso 4 agosto. L'accusa arriva dopo le indagini dei servizi segreti e di sicurezza. Berlino chiude la casa russa e il consolato russo a Bonn annuncia controlli più serrati e conferma il sostegno all'Ucraina. Da Bruxelles von der Leyen chiama il cancelliere Merz e promette risposte concrete. Immediata anche la replica del Cremlino. Replicheremo a tutte le misure antirusse. La legge elettorale divide ancora la maggioranza. L'emendamento sul ballottaggio verrà discusso in aula, ma non in commissione. La Lega fa pressioni per accantonarlo, ma senza doppio turno i voti di Vannacci potrebbero affossare il centrodestra. Un'altra fronda nella Lega, un gruppo di ex parlamentari chiede il congresso della Lega Nord, il vecchio partito bossiano archiviato da Salvini. Ma il presidente della regione Lombardia Fontana, già critico con Salvini, si sfila. Non è la nostra battaglia. Mario Calabresi lascia Core e Will e si prepara a ufficializzare la sua candidatura a Milano. Voglio percorrere una strada nuova, ha scritto il giornalista sui social. Nelle prossime settimane la coalizione di centrosinistra dovrà decidere se fare le primarie. Balzo dell'inflazione ad agosto più 3,3%, a trainare il rialzo dei prezzi, il più consistente da 3 anni, è l'energia. Oggi nuovi record dei carburanti e preoccupa l'autunno per le ricadute su tutti gli altri beni di consumo. Sono più di 1000 le vittime delle inondazioni in Tibet e Nepal, il bilancio continua a crescere, i dispersi sono quasi 4000. L'allarme degli esperti, i ghiacciai malaiani sono a rischio, può succedere ancora. Le 18:32, le notizie di Popolare Network tornano con il giornale radio delle 19:30. Buona serata.
14: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
16: Popolare Network.

0: Gepensi Me ti regala un bel abbonamento al buio del Teatro della Cooperativa, tre spettacoli a soli 30 euro.
1: Il tempo sta scadendo, ultima settimana, sbrigatevi!
0: info@teatrodellacooperativa.it
2: Abba Vive, festival antirazzista contro guerra e confini, il 4, 5 e 6 settembre al Parco Sempione. Al festival troverai
3: attività per bambini, ragazzi ed adulti, sport popolare, dibattiti, musica dal vivo e cibi dal mondo. Sul sito abbavive.org trovate il programma completo.
4: Il 4, 5 e 6 settembre al Parco Sempione per la 18ª edizione del festival Abba Vive. Non fartelo raccontare.

0: 4 minuti dopo le 6:30. La sigla è quella di Pop Sera, la voce è quella di Massimo Bacchetta. Un saluto da tutta la redazione di Radio Popolare. È l'ultima settimana di palinsesto estivo, è l'ultima settimana di Pop Sera, da qui fino alle 20:30 gli aggiornamenti e le notizie insieme alla redazione di Radio Popolare. Primo settembre, giorno di ripresa generale, ovunque, anche lavorativa nella vita delle città, lo si è visto anche questa mattina per chi circola nelle città. Giorno di ripresa evidentemente di un po' di cose nella vita economica, giorno di ripresa anche per la politica, perché oggi è ricominciata di fatto con una scadenza, cioè scadevano i tempi per presentare gli emendamenti per la legge elettorale che andrà in discussione al Senato dal 9 settembre, ecco il voto, il 15, la legge elettorale è quella spada di Damocle che grava sulla politica italiana per sapere come si andrà alle prossime elezioni e forse anche a quel punto quando si andrà alle prossime elezioni. Ci si arriva sulla scorta di quello che era successo alla Camera, lo ricorderete, ma insomma con una sostanziosa polemica e scontro anche tra maggioranza e opposizione, è la legge elettorale che vuole introdurre surrettiziamente di fatto il premierato e quindi con l'obbligo di mettere il nome del candidato presidente del Consiglio già nel programma elettorale delle coalizioni e un bel po' di altre cose. Votato alla Camera in un modo, con seguito e strascico di enormi polemiche all'interno della maggioranza, lo ricorderete, sulle preferenze, eccetera. Adesso si va al Senato. Allora, cominciamo da qui, evidentemente, perché oggi sono stati presentati gli emendamenti che andranno in aula al Senato. E quindi do il benvenuto a Anna Bredice.
1: Sì, eccoci, buonasera.
0: E allora, la politica si ricomincia dalla legge elettorale ed è anche abbastanza simbolico, ma insomma emblematica la questione. Va in aula per la discussione dal 9. Gli emendamenti cosa dicono al momento?
1: Gli emendamenti propongono, diciamo, tutte le questioni che erano rimaste in sospeso dopo dopo il voto sorprendente che c'è stato alla Camera dei Deputati, dove sappiamo appunto c'è il voto segreto, un voto segreto che invece non c'è qui al Senato e che naturalmente se anche solamente un emendamento verrà approvato qui Camera dei Deputati, dove sappiamo appunto c'è il voto segreto, un voto segreto che invece non c'è qui al Senato e che naturalmente se anche solamente un emendamento verrà approvato qui a Palazzo Madama, poi c'è bisogno di una

0: tra tre con le crocette, tra tre nomi della lista, questo che fu bocciato 2 mesi fa. Viene reintrodotto qui al Senato. L'attesa, perché sappiamo alla Camera, diciamo, il no probabilmente della Lega, perché naturalmente c'era il voto segreto, quindi nessuno si prese la responsabilità allora, però sappiamo che c'è un malumore molto molto forte da parte delle donne di tutti i partiti, più o meno trasversale, proprio la mancanza di un'alternanza di genere, un'alternanza di genere che continua a non esserci anche al Senato per quanto riguarda i capolista. E siccome ci sono dei partiti che probabilmente riusciranno a eleggere solamente uno o due al massimo, è chiaro che insomma si ripropone la mancanza di una parità di genere per quanto riguarda le prime candidate in lista. Quello che cambia, diciamo, su questo punto è che se si sceglie, se c'è un uomo capolista, poi il secondo nome deve essere una donna e così via, cosa che non c'era alla Camera. E poi cambia anche la norma sui cespugli, cioè quindi si abbassa, diciamo, quella soglia del 3%, una proposta prevede il 2% e l'altro l'1% per questi partiti. Come vedete, manca invece l'emendamento, diciamo, firmato da tutti i gruppi sul ballottaggio, su
1: Che
0: questa discussione
1: era l'ipotesi
0: molto
1: appunto
0: meno
1: che
0: sviluppata.
1: circolava nelle ultime ore, ci cioè avrebbero presentato nella competizione diretta con i fascisti di Vannacci un emendamento che prevedeva il ballottaggio. A questo punto invece quello che si è visto è che l'emendamento non è stato presentato unitario, è stato presentato un solo emendamento su un'ipotesi di ballottaggio firmato dall'ex presidente del Senato Marcello Pera. Per, diciamo, Fratelli d'Italia e Forza Italia ha fatto sapere, noi non abbiamo presentato nessun emendamento, perché vedremo se si trova campo libero tra gli alleati, vedremo in aula, se no si va dritti così più o
0: Certo.
1: meno.
0: Esattamente, infatti anche quello di Pera, lui stesso ha annunciato che verrà presentato in aula, quindi il 9 non viene presentato oggi, diciamo, per il lavoro in commissione, perché questo avrebbe richiesto un parere da parte del governo già nei lavori della commissione, già a partire da domani, e a questo punto il governo non è pronto, non può dare un parere su questo emendamento, quindi va tutto al 9 per lo presenterà il 9 in aula e per il 9 probabilmente tra una settimana, insomma, la maggioranza dovrà anche decidere che cosa votare su questo emendamento, ma la possibilità è anche che lo stesso Pera lo ritiri se non c'è un accordo, insomma, e a quanto pare l'accordo non c'è, perché da parte della Lega i dubbi erano molto presenti, a questo punto anche da parte di Forza Italia, cioè quindi probabilmente, insomma, con una distanza di questo tipo, forse la maggioranza vuole mettere al sicuro questa legge elettorale per l'approvazione anche alla Camera dei Deputati, però diciamo che questo una previsione in questo momento, un'ipotesi che si fa, perché poi i lavori poi dal 9 al 15 poi si vedrà esattamente quello che accade, però al momento, diciamo, sul ballottaggio c'è una marcia indietro da parte dei due partiti, dell'Alleanza.
1: Allora, per fotografia sintetica, al momento quindi la maggioranza ha presentato tre emendamenti unitari che in sostanza riproducono la legge votata alla Camera con i cambiamenti che tu ci hai annunciato, dall'opposizione oltre 600 emendamenti, ma una manciata di emendamenti unitari, 7-8 emendamenti unitari, sei andata a farteli spiegare da Francesco Boccia, il capogruppo, diciamo, del Partito Democratico al Senato. Grazie Anna e facciamo sentire Boccia.
0: D'accordo, grazie a voi.
2: Le opposizioni sono unite sui punti più rilevanti, tanto le preferenze, quelle vere, non i capilista bloccati e poi il sistema a crocette che Giorgia Meloni ha spacciato per preferenze. Preferenze vere, con più formule, una che è quella che già il Movimento 5 Stelle aveva presentato alla Camera, che ripresenta qui e firmiamo tutti, e la seconda, come prima firma del Partito Democratico, presentiamo lo stesso impianto, preferenze uomo-donna, l'alternativa.

0: di genere con la cancellazione dell'indicazione del premio, perché questa è una repubblica parlamentare, non è una repubblica presidenziale, men che meno un premierato. C'è il superamento, la modifica della soglia dal 42,5 al 45, era stata già presentata alla Camera, la differenza è che questa volta la sottoscriviamo tutti. Poi c'è l'emendamento di AVS che prevedeva lo stesso impianto, cioè cancellazione dell'indicazione del premier, modifica della soglia dal 42,5 al 45%, ma con i collegi uninominali, che è una cosa che ora condivido tutte le forze politiche, abbiamo firmato tutti, la prima firma è di Magni. Poi c'è l'emendamento della parità ovunque, sia per i capiliste che per la parità delle liste, e della parità Italia Viva che abbiamo sottoscritto tutti. Poi gli altri sono la soppressione della loro folle modifica che ha fatto della circoscrizione estera un solo collegio, follia. Votare in Australia, Sud America, negli Stati Uniti e in Europa, per loro è la stessa cosa, dà il senso della loro totale lontananza dalle sensibilità degli italiani all'estero. C'è un grandissimo problema di costituzionalità, io penso la legge sia incostituzionale, perché lo dice la Costituzione che il quorum al Senato è regionale, hanno provato, ma sapete, loro non sentono loro questa Costituzione. Quando loro fanno qualcosa di incostituzionale pensano di fare una cosa giusta, e invece è incostituzionale. Quorum al Senato è regionale, quorum alla Camera è nazionale e va rispettato. Per non rispettarlo bisogna cambiare la Costituzione. Loro lo cambiano, una legge ordinaria, gli abbiamo detto più volte alla Camera, non ci hanno ascoltato, ovviamente qui modifichiamo anche questo.
1: Al momento c'è solo l'emendamento di Pera sul ballottaggio.
0: Sul ballottaggio c'è solo Pera, sì.
1: Lei ha detto che si tratta di un ballottaggio Meloni-Vannacci, cioè, alla fine.
0: No, più che un ballottaggio Meloni-Vannacci è una sfida Meloni-Vannacci, nel senso che uno pensa di recuperare il voto degli altri. Non lo so, bisogna entrare nella foresta della destra estrema, della destra nazionalista, della destra dei fili spinati, e io francamente ho qualche limite culturale nel capire fino in fondo che cosa scatta nella loro testa. Di certo scatta un meccanismo anticostituzionale, è una sfida tra chi non si sente antifascista e da chi non sente questa Costituzione sulla propria pelle, fanno a gara chi la viola più spesso e il risultato è questo.
1: Lei pensa che si fermerà tutto qui al Senato oppure alla Camera, essendoci voti segreti?
0: Io lo spero, io spero che si fermino, perché è evidente che stanno distruggendo tutto. Il paese ha veramente bisogno di un governo che governi, ha bisogno di un governo che si occupi dei problemi reali. Sono molto preoccupato per le principali questioni sociali, per la condizione della sanità. Le scuole stanno ripartendo, i ragazzi entreranno nelle scuole con 30 gradi all'ombra, nessuno si è preoccupato della condizione in cui saranno i ragazzi, cioè, ma per loro questi non sono problemi. Andare a una stazione di benzina e pagare 2,50 euro per loro non sono problemi loro. L'unico loro problema è restare a Palazzo Chigi, continuare a mettere le mani dentro le aziende pubbliche, sventrarle come stanno facendo, occupare i ministeri. Questa è la destra al governo, dopo 4 anni è solo questo.
2: E così Francesco Boccia per il Partito Democratico ha spiegato gli emendamenti unitari che l'opposizione ha presentato. Ora quindi su ballottaggio si vedrà, mi sa di no, su la quota di maggioranza, premio di maggioranza si vedrà. Una cosa su cui invece non si vedrà, almeno a vedere dall'emendamento che ha presentato la maggioranza, è la questione della parità di genere, cioè l'attuale legge prevede che tra i capilista ci sia una quantomeno un 60-40 di rappresentanza tra i capilista dell'alternanza di genere. È una parte della legge che viene tolta. E quindi non ci sarà nessun obbligo per i capilista di rispettare una certa percentuale. Tutte le parlamentari dell'opposizione hanno detto oggi, questo è uno schiaffo enorme, diciamo, alla questione di genere, alla storia delle donne, peggio mi sento da un governo presieduto da una donna. Luana Zanella, AVS, senatrice AVS, benvenuta.
3: Grazie, buonasera a tutte e tutti.
2: Non lei ha parlato di una sciabolata.
3: Sono una deputata.
2: Deputata.
3: E quindi questa sofferenza e questo dibattito così, diciamo che ci riporta indietro di qualche decennio, me lo sono già già abbastanza subito nel corso del dibattito e del voto, dei voti che fortunatamente noi avevamo segreti e ci è andata anche bene in un certo senso, come ben sapete, perché abbiamo messo in scacco il governo. Comunque, il problema vero del Senato è che hanno, come dire, rilanciato sul discorso delle donne perché non hanno neanche la decenza di difendere una norma che, guardate bene, non è che garantisca la presenza delle donne in Parlamento, le mette in una posizione, diciamo, di maggiore opportunità, di maggior visibilità, eccetera,
2: Cioè,
3: eccetera, no?
2: facendo
3: E
2: saltare quella
3: quindi.
2: parte della legge, in sostanza, tutti i capilista potrebbero essere
3: Ma
2: uomini in una situazione in cui
3: certamente.
2: molti partiti, si sa già, più che il capolista non eleggeranno, insomma, quindi.
3: Certamente, quindi rimangiandosi anche quello che in particolare le amiche di alcune, quelle le leghiste di Forza Italia, eccetera, avevano ribadito, perché vi ricordo che io, la Bonetti e alcune di loro abbiamo sottoscritto una lettera aperta e rivolta a tutte le forze politiche in questo senso. È che si rimangino anche questa. È veramente indecente, perché non soltanto vogliono una legge elettorale proprio addirittura d'arrivo della legislatura su misura della loro situazione e della loro probabilità o meno di raggiungere il risultato, la vittoria, eccetera, eccetera, e mantenere lo strapotere che hanno, ma anche sacrificano diciamo, la decenza minima che avrebbero anche in più occasioni, almeno alcune forze politiche, affermato con una certa anche prosopopea. Insomma, essendo la premier una donna, va bene, andiamo avanti così, ma soprattutto io ho sentito e condivido tutto quello che ha detto il Francesco e che abbiamo appena ascoltato, e soprattutto il punto dolente sarà che nel passaggio alla Camera io credo che dovranno mettere la fiducia, perché non rischieranno di sottoporre al voto segreto alcuni passaggi, alcuni articoli che sono passati con gli emendamenti a viso aperto, che invece è il regolamento previsto dal regolamento del
2: E
3: Senato.
2: quindi al
3: Quindi
2: Senato
3: è
2: adesso andranno
3: ancora più umiliante, insomma, dai.
2: al Senato andranno col voto palese a trovare l'accordo che devono e poi torneranno alla Camera e imporranno la fiducia per non
3: Ma
2: tornare al
3: io
2: casino di
3: credo,
2: qualche mese fa.
3: non è che lo sappia, lo
2: No,
3: prevedo.
2: però
3: Vediamo.
2: sinteticamente Luana
3: Però
2: Zanella ci ha già dato
3: secondo
2: l'idea di
3: me,
2: come andrà a finire.
3: se vogliono portare a casa il risultato sicuro, così faranno. E le forze politiche che sono in dissenso, perché c'è una divisione fortissima, se la dovranno mettere via, oppure, non so, in coerenza dovrebbero fare qualcosa, ma o lo fanno adesso al Senato oppure dopo, la vedo molto molto difficile.
2: Grazie Luana Zanella, grazie mille, buon lavoro.
3: Buonasera a voi.
2: Buonasera, buonasera, parlamentare di.

0: Ora, abbiamo sentito l'opposizione, gli emendamenti unitari che presenta. Abbiamo intravisto delle questioni nella maggioranza. Perché la notizia appunto delle ultime ore era: presenteranno qualcosa sui ballottaggi, e poi si fa sapere che l'emendamento sul ballottaggio l'ha presentato solo Pera e solo per la discussione in aula. Forza Italia ha fatto sapere: noi abbiamo votato, l'ha detto Stefania Craxi, soltanto abbiamo firmato i tre emendamenti unitari, diciamo, che, su cui ci siamo trovati in accordo. Su tutto il resto vediamo, se si trova un accordo in corso d'opera bene, se no va bene andare avanti così. Cosa succede nella destra? Allora, saluto Flavia Perina, benvenuta, editorialista della Stampa, grazie di essere con noi.
1: Ben trovati, buon pomeriggio a tutti.
0: Bentornata, bentornati nella politica italiana. Beh, la prima questione su questa vicenda delle capoliste, donne, l'alternanza che sparisce, eccetera. Presumibilmente si ritornerà a sentire, secondo te, voce anche arrabbiata delle donne nella maggioranza oppure no?
1: Le voci arrabbiate non costano niente. Io dubito però che ci sarà un voto segreto arrabbiato quando la legge dovrà avere la sua consacrazione definitiva alla Camera.
0: Anche perché si rischia di avere la fiducia alla Camera.
1: Sì, dopo la fiducia però ci sarà un voto, certo, di merito sul provvedimento, e quindi in quella sede potrebbero emergere degli scontenti, ma io dubito che emergeranno, come è già successo, perché in quel caso salterebbe la legge, salterebbe una legge su cui il governo ha messo la fiducia, si andrebbe alla crisi immediata, a elezioni politiche immediate, e io non credo che diciamo la maggioranza, il corpo parlamentare voglia correre
0: questo. Senti, c'è una questione del ballottaggio, cioè nelle ultime ore quello che usciva era presenteranno Pera ma anche Forza Italia un emendamento che prevede il ballottaggio, eccetera. Ora, il fatto che Forza Italia abbia fatto sapere: no, noi non abbiamo presentato nessun emendamento, adesso vediamo se se ne parla, se si trova un accordo, che realisticamente sul ballottaggio non troveranno. Il ballottaggio, secondo molti analisti, sarebbe stata una formula, diciamo, da guardare nell'ottica della competizione diretta Meloni-Vannacci, cioè per risolversi la questione dei voti. Cosa significa, secondo te, il fatto che poi l'emendamento di Pera sia solo per la discussione in aula, cioè che non se ne parla, che non ci sarà niente sul ballottaggio, su eventuali ballottaggi?
1: Guarda, dietro questa questione, che è apparentemente una questione tecnica, una questione di posizionamento dei vari partner del centrodestra, c'è in realtà una questione politica grande come una casa. Giorgia Meloni ha un bivio. Da una parte c'è la suggestione di modificare radicalmente l'alleanza di centrodestra, che regge più o meno inalterata da 30 anni, trasformando un'alleanza tra la destra, il centro e un movimento sovranista di forte radicamento al nord in un'alleanza di destra, estrema destra e chi vuole starci ci sta. Dall'altra parte invece c'è l'idea di conservare l'assetto attuale dell'alleanza, correndone i rischi relativi, e cioè il rischio di perdere le elezioni. Questo è il bivio che divide anche all'interno un po' tutti quanti i partiti, perché lo abbiamo visto all'interno di Fratelli d'Italia, ci sono voci che dicono: ma alla fine, se l'obiettivo è vincere, perché non allearsi con Vannacci e tentare un'operazione di costituzionalizzazione del movimento di Vannacci? E c'è invece chi dice: no, al costo di chi corre il rischio di perdere o comunque di non arrivare al premio di maggioranza, dobbiamo assolutamente tenerlo fuori, perché è un cambiamento di scenario così enorme, così rilevante, che non ci dà nessuna garanzia per il futuro. Quindi è questa la questione politica, assai più larga del tema del ballottaggio, e assai più, che provoca delle incertezze enormi un po' all'interno di tutti gli schieramenti.
0: Questo al di là ovviamente della vicenda, quindi ballottaggio. Senti, l'ultima cosa, Flavio Perini, giusto per stare nella destra, oggi questo sussulto di fronda nei confronti di Salvini, cioè il comitato che chiede il congresso della Lega Nord, in sostanza per togliere la Lega Nord al controllo del commissario di Salvini, eccetera. I leghisti i salviniani che dicono: ah, voi, quelli che devono restituire i 49 milioni, insomma, sono andati giù non tanto per il sottile, ma è un altro segno di del fatto che quando l'acqua è poca, e in questo caso l'acqua elettorale sta diminuendo per Salvini, viene fuori tutto il guaio?
1: I pesci si azzuffano, quando il cibo è poco i pesci si azzuffano. Qua il vero problema penso che i titolari della Lega Nord, cioè della vecchia Lega, stiano cercando di stanare in qualche modo, di portare allo scoperto le critiche dei molti che all'interno della Lega per Salvini Premier non sono contenti di questa gestione e sono preoccupati di una pesante sconfitta elettorale, e agiscono un po' da sabotatori del tutto va bene in vista dell'appuntamento di Pontida, che agli occhi un po' di tutti rappresenterà un test decisivo per Salvini. Come sarà accolto, cosa dirà, cosa prospetterà alla platea. Tra pochi giorni vedremo l'esito di questa vicenda, senza dimenticarci che la Lega poi non è nuova a colpi di scena, a colpi di teatro. Bossi fu mandato via nella famosa notte delle scope da un colpo di teatro che nessuno aveva previsto, e quindi è possibile che ci siano sorprese anche in quella direzione.
0: Cioè, nel senso, non ti stupiresti se Salvini venisse accompagnato all'uscita prima o poi in qualche modo?
1: No, non mi stupirei, perché la Lega perderà due deputati su tre, e diciamo le classi dirigenti, l'idea che Salvini sia arbitro assoluto delle liste in tutta evidenza non va giù, cioè che lui possa ricostituire un gruppo parlamentare di fedelissimi scartando magari gli amici di chi non appartiene al cerchio magico è un'idea che non va giù a molti, e che cercheranno in qualche modo di contrastare in tutte le modalità possibili. Poi se si arriverà allo splashdown non è detto, però secondo me è un'ipotesi che può ancora starci.
0: Insomma, il campo largo non l'è messo bene, ma la maggioranza, fior da fiore, andandola a vedere, ci sono situazioni. Flavia Perina, come sempre, grazie mille di questa chiacchierata insieme.
1: Grazie a voi e buon pomeriggio ancora, arrivederci.
0: Grazie, grazie Flavia Perina, a te, editorialista della Stampa. Le 7 si sono fatte, ci fermiamo un minuto e mezzo e continuiamo. Questo è Pop Sera fino alle 19.30, poi il notiziario, poi Meta Regione, che è tornata ad accompagnarvi quotidianamente, e poi Pop Sera fino alle 20.30.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto, e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru. Marta, ricevi questo anello segno del mio disprezzo per l'ecosistema e del mio menefreghismo per i fiumi avvelenati dal mercurio.
4: Tommaso, ricevi questo diamante segno del mio amore per l'illegalità e della mia indifferenza per i minatori sfruttati.
3: È questo il gioiello che vuoi?
4: Scegli Ethical Jewels, oro e diamanti che sposano la tutela dell'ambiente e il rispetto dei diritti umani.
3: Ethical Jewels, i primi gioielli etici in Italia. Vai su gioielleriabelloni.it.
5: Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere.
6: Teoria critica della società è un corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca, è diretto da Vittorio Morfino e vede fra i docenti Maria Turchetto, Sandro Mezzadra, Clara Mattei, Leopoldina Fortunati, Andrea Fumagalli, Lorenzo Bernini e Alvaro Garcia Linera, l'ex vicepresidente boliviano.
5: Le lezioni si tengono alla Fondazione Corrente in via Carlo Porta 5, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.
0: Le 7 e un minuto, Radio Popolare, Pop Sera, primo settembre, e ricomincia la stagione, e ricomincia anche a livello economico, tra poco la vediamo.

0: 7-5 minuti, Radio Popolare Pop Sera, ripresa del primo settembre, ripresa anche della vita economica. Allora, dati Istat di oggi, l'inflazione ad agosto ai massimi da quasi 3 anni, cioè tasso di inflazione registrato ad agosto più 3,3%, era dal settembre 2023. Un tasso di variazione tendenziale più elevato allora rispetto a quella di oggi. Poi si va ovviamente nello specifico dei dati, diciamo, rilevati e diffusi dall'Istat per quanto riguarda la situazione attuale, ma a me serviva, diciamo, il dato generale innanzitutto per farmi una domanda e salutare il nostro ospite Leonzio Rizzo. Benvenuto.
1: Buongiorno, salve.
0: Buongiorno, buongiorno, è un economista, insegna scienze della finanza all'Università di Ferrara. Senta, professore, parto da questo dato così come l'ho fornito, perché mi sto chiedendo una cosa. Questo è il dato di agosto, ma c'è come una velocità d'abbrivio, no? Di slancio, per cui ci stanno dicendo che da settembre, ottobre, novembre la possiamo tranquillamente, tra virgolette, tranquillamente immaginare come tutta una strada in salita dal punto di vista economico, dico, dell'inflazione, quindi nostra, poi di tutti noi, della vita quotidiana di tutti i giorni?
1: Senta, questo è un dato anche che era attendibile, da quello che sta succedendo.
0: Attendibile perché lo si rilevava giorno per giorno, lei dice.
1: Anche dall'uomo della strada, no? Basta andare un po' nei supermercati ed è la conseguenza di quello che sta succedendo con la guerra, no? Cioè la restrizione del petrolio, che provoca un aumento forte dei beni energetici che a sua volta poi piano piano si scarica anche su tutti i beni che noi consumiamo ogni giorno, perché poi quello influenza i trasporti sono di fatto inclusi in tutti i beni che noi compriamo. Cosa succede ora? Succede che se questo trend continua, probabilmente noi a fine anno ci troveremo un'inflazione al 4%, quindi ritorniamo di nuovo in quella specie di incubo che abbiamo vissuto un po' di anni fa e che probabilmente con questo trend che c'è internazionale è destinato periodicamente a riemergere. Insomma, siamo usciti da quella fase in cui avevamo l'inflazione all'1%, all'1,5%, eccetera. Cioè noi siamo ora in una fase in cui l'inflazione purtroppo alcune volte può arrivare a questi livelli. E cosa vuol dire questo? Vuol dire che il nostro potere d'acquisto diminuisce fortemente, quindi quando andiamo al supermercato possiamo comprare meno beni. Vuol dire che probabilmente le banche centrali aumenteranno i tassi di interesse per tenere l'inflazione a freno, quindi aumentano i costi dei mutui. E purtroppo non aumentano parimenti gli stipendi. Perché questo? Perché, e qui riemerge il dato fondamentale e importante da tener conto, che la contrattazione nazionale collettiva, com'è strutturata ora, non fa fronte a queste situazioni di emergenza. Anche tenendo conto degli ultimi contratti collettivi nazionali che sono stati firmati, perché ora tutti si sono affrettati a rinnovarli dopo che è stata messa un po' di pressione, insomma, ok? L'ultimo contratto per la pubblica amministrazione prevede un incremento di un po' più del 6% in 3 anni. Perché? Perché questi contratti si basano cercano di tutelare il lavoratore dall'inflazione cosiddetta attesa. Il problema è che questi contratti sono stati firmati in un momento in cui l'inflazione attesa era bassa, ok? Se era un'inflazione attesa tra l'1,5 e 1,9. Cosa succede quando se l'inflazione diventa persistente al 3,3 o anche di più? Questi contratti, il rinnovo di questi contratti non riesce neanche a coprire l'inflazione. Questa è la situazione nella quale ci troviamo. Quindi,
0: e d'altronde lei diceva appunto del traino su tutto della crisi energetica, poi noi abbiamo visto in questa estate il governo rincorrere con delle toppe, diciamola così, per quanto riguarda il taglio delle accise, ripetuto, temporaneo, eccetera. Adesso, lo scampolo dei 17 centesimi sul gasolio, ma che di sicuro hanno bruciato, dico tra virgolette, una quantità enorme di soldi, con effetti che tutti gli economisti, insomma gli osservatori, hanno visto, non solo modesti, in alcuni casi anche proprio inesistenti, o addirittura appunto dannosi dal punto di vista della mancata riallocazione di quei fondi che sono stati stanziati, però in una situazione come l'Italia in cui il governo non sembra avere all'orizzonte altri tipi di intervento e quindi siamo completamente esposti all'andamento internazionale.
1: Guardi, allora su questo ci siamo occupati con Marco Leonardi recentemente, sia sul Foglio che anche sulla voce.info. E allora è chiaro, ma questo non lo diciamo solo noi, è chiaro anche agli economisti che questi interventi sulle accise, cioè sulle tasse, sulle imposte che si pagano sul gasolio, sono di fatto inefficaci. Sono inefficaci perché il problema è che non è che è automatico che se io abbasso le accise. Questi grandi colossi, diciamo, dei carburanti poi ti abbassano il prezzo, perché sono loro che fanno il prezzo, sono quasi dei monopoli, per cui l'abbassamento delle accise molto spesso coincide con un incremento dei margini di profitto. Cioè, nel senso, cosa succede? Succede che il prezzo rimane pressoché lo stesso, però loro, diciamo, il raffinatore paga meno imposte e quindi incassa di fatto quei soldi che sarebbero dovuti andare al consumatore. Questo è il meccanismo. D'altronde viviamo in una situazione di libero mercato e questo è il meccanismo. Cioè, ma questo è noto, diciamo, a chi si occupa di questi temi di finanza pubblica, che non è così immediato, diciamo, il passaggio dall'abbassamento dell'accisa all'abbassamento del prezzo. Si è voluto insistere su questo, probabilmente perché diciamo, è chiaro che paga anche politicamente dire abbasso le tasse sulla benzina, però bisogna vedere poi chi ne beneficia. Allora, il tema lì è cercare di bloccare il prezzo. Okay? Allora, noi quello che proponevamo, e continuiamo a dirlo, è un cap sul prezzo, come è stato fatto per il gas, okay, tanto tempo fa. Cioè, perché bisogna controllare tutte le componenti del prezzo, non si può controllare solamente le imposte, quando è come tappare un buco e lasciarne uno aperto, ok? E se io controllo le imposte, abbasso le imposte, però dall'altro lato quelli mi alzano il margine di profitto, ho fatto un buco nell'acqua. Se invece controllo il prezzo con un cap, che vuol dire un cap? Vuol dire che io stabilisco un cap dinamico tra il prezzo al consumo e il prezzo della materia prima, perché è chiaro, il mio intervento deve essere solo finalizzato a tamponare questi incrementi esogeni del prezzo della materia prima. Una volta che stabilisco quale è il prezzo della materia prima, perché lo so, e vedo il prezzo al consumo, quando questa differenza è troppo alta, io blocco le contrattazioni. Okay? Perché vuol dire che c'è qualcuno che si sta mangiando l'abbassamento delle aliquote. Questo è stato fatto per il gas e ha funzionato. È chiaro che per fare una roba del genere ci vuole un veloce accordo europeo, ma questo è nell'interesse di tutti ed è ovvio, dice sì, ma se faccio questo io poi abbasso il prezzo e i carburanti vanno altrove. Beh, fino a un certo punto, nel senso che se io lo faccio in modo oculato, lo faccio solamente quando l'incremento di margine è eccessivo. E poi teniamo conto che se lo facciamo in Europa noi siamo 500 milioni di consumatori. Non è facile trovare 500 milioni di consumatori che hanno tutti l'automobile in un'altra parte del mondo.
0: Però l'ipotesi che lei faceva è realistico pensare che non succederà e quindi per estensione è realistico pensare che lei non si stupirà a fine anno se saremo con l'inflazione al
1: Sì.
0: 4%?
1: È così. Però a quel punto bisogna intervenire in modo serio sui salari, cioè bisogna mettere delle clausole per cui io non posso aspettare il prossimo contratto collettivo nazionale per recuperare una cosa che non recupererò mai. Okay? Bisogna far sì che scattino degli aumenti quando c'è uno scostamento tra l'inflazione che io ho programmato e l'inflazione effettiva.
0: Sarà interessante vederlo. Adesso so che non la riguarda perché lei appunto fa l'economista e insegna scienze delle finanze, ma politicamente è interessante da vedere come rischiamo di andare in un autunno che ci porta a fine anno con una inflazione progressivamente in aumento nell'anno che porterà alle elezioni politiche. Quello sarà da vedere, le invenzioni che dovranno
1: Ne
0: essere
1: vedremo
0: trovate.
1: delle belle.
0: Per intanto la ringrazio molto, professor Rizzo.
1: Di nuovo, arrivederci.
0: Grazie,
1: Grazie, grazie.
0: grazie a Leonzio Arizzo, ricordo economista, docente di scienze delle finanze all'Università di Ferrara.

0: Fabrizio Cammarata, The Woman in Me. C'è una notizia che immagino a molti di voi dirà molto per il nome. Oggi si è avuta la notizia della morte di Enzo Bianchi. Enzo Bianchi è tra i fondatori, diciamo, della comunità monastica di Bose nel Biellese. Si parla di 60 anni di esperienza della comunità e una figura molto importante, diciamo, nella lunga storia, mi verrebbe da dire, di quel punto di confine tra spiritualità e religione, mondo laico, dialogo, collegamenti. Ma magari ne sto dando una definizione molto sbagliata, non lo so, ma vado per opportuni chiarimenti a salutare Marco Garzonio, benvenuto.
1: Buonasera a voi.
0: Buonasera Garzonio. Ci si può ritrovare in questo identikit molto molto molto semplificato di Enzo Bianchi?
1: Direi proprio di sì. Enzo Bianchi è stata una figura, non esito a definirla profetica, perché in tempi non sospetti non solo ha portato la spiritualità cristiana ai livelli di profondità di cui è stato capace, ma ha fatto alcune operazioni di grandissima importanza. La prima, il monastero di Bose, monastero cioè in cui per la prima volta si sono trovati insieme appartenenti anche a diverse confessioni cristiane, quindi il ecumenismo non predicato, non soltanto dei teologi, non soltanto come auspicio, ma incontro fra uomini e donne religiose diverse di provenienza, di cultura, eccetera. Quindi questa è la prima cosa straordinaria che non possiamo non ricordare. La seconda, di aver anche svolto un'attività pubblicistica importantissima. Come Bose ha fondato una casa editrice, Kikaion, che ha pubblicato autori di grande rilievo, eccetera. E poi lui come persona si è speso collaborando a giornali, andando a tenere incontri, eccetera. La terza cosa che merita di essere ricordata, ha svolto un'opera straordinaria che è stata quella di realizzare con molti colleghi, poi realizzarla tra l'altro con un editore laico come Einaudi, una nuova, assolutamente nuova, importantissima traduzione dell'Antico del Nuovo Testamento, tre volumi da cui ormai non si può assolutamente prescindere. Poi, come tutti i personaggi di stazza, come tutti i personaggi di grande importanza, ha avuto anche delle difficoltà. Con lo stesso Papa Francesco, dopo grandi intese,
0: appunto lì adesso poi ne parliamo un attimo, Garzonio, perché appunto da quello già che ci raccontavi, insomma, Bianchi è veramente una di quelle figure che può essere definita un punto di riferimento spirituale per molte generazioni, proprio in tutti questi decenni. Poi,
1: e tra l'altro anche per laici, per persone di fede, insomma, non solo per in maniera confessionale, anzi, riusciva a parlare, scusa la parentesi, ma riusciva a parlare proprio per la sua estrema naturalezza. Lui rivendicava il suo essere, le sue origini popolari, il suo essere piemontese, il pane, il vino, che sono il cuore del mistero cristiano, ma sono anche il primo nutrimento che nelle campagne, eccetera, si porta a casa.
0: Sì,
1: quindi
0: Per quello lo definivo proprio una figura di contatto veramente stretta, insomma, tra mondi, religione laica e tra varie religioni. Ma facevi riferimento appunto anche al punto, era il 2017, lì ne è nata una questione nella sostanza. Il Papa, allora era Papa Francesco, Bergoglio, chiede il cambio alla guida della comunità. E è un cambio motivato dalla volontà di non rendere, diciamo, quasi perenni degli incarichi e quindi di cambiare, no? Di modificare. Però è vero che quella cosa lì venne anche vissuta e in qualche modo fu anche un po' raccontata come un'estromissione di Bianchi.
1: Ma fu una cosa dolorosissima per quanto riguarda l'esperienza di Bose e l'esperienza, ma non dimentichiamo che questo era il pensiero di Francesco. Lui fece per gli stesso torno d'anni la stessa cosa con un movimento decisamente lontano da Don Enzo Bianchi, padre Enzo Bianchi, con CL. Non dimentichiamo che Papa Francesco con la stessa motivazione ha fatto fuori Carrón. Cioè Papa Francesco aveva una sua visione molto chiara, originale da un certo punto di vista, ma molto chiara, sul fatto che non ci fossero le cose a vita. Tu non potevi, a suo avviso, essere la persona che a vita era responsabile di Bose, a vita era responsabile di CL, e lo ha fatto anche con altri movimenti. Soltanto che la cosa è risultata piuttosto difficile da digerire in moltissimi ambienti. Perché? Ma perché su questa poi si sono innescate tante polemiche esterne e interne, perché poi quando succedono queste cose ci sono le famose rese dei conti, no? Ecco, ciò nonostante io devo dire che Enzo Bianchi è riuscito a, pur dopo quel tipo di difficoltà, ha ricostituito una comunità sempre in Piemonte, sempre dalle parti di dove c'era l'ultimo vescovo Monsignor Bettazzi, che aveva partecipato al concilio, e lì è riuscito a lavorare a quella edizione nuovissima di traduzione dell'Antico e del Nuovo Testamento in totale libertà, in totale autonomia, e con una competenza, un amore, una forza, un'energia che sono quelli che lo rendono. Oggi siamo qui a commemorarlo, ma io sono convinto che passati questi tempi sarà ripreso perché Enzo Bianchi nei confronti, non so, io mi ricordo una volta, tanto per metterci qualcosa di personale, giù in Terra Santa, di averlo incontrato. Io ero giù con alcune persone, lui era giù con un gruppo, con le persone più diverse, che mi ricordo che del suo gruppo faceva parte Massimo Recalcati, lo psicanalista, e capisci, quindi c'era la sua capacità di tenere di vivo e molto molto forte il richiamo alla scrittura, in particolare al Nuovo Testamento, ma anche all'Antico, perché lui non riusciva davvero a sintetizzare le cose, ma nello stesso tempo un'apertura culturale sulle esigenze del tempo che sono state, che ha fatto scuola, nel vero senso della parola.
0: In pochi minuti, Garzogno, hai citato appunto Bettazzi, e poi mi vengono in mente altre figure, adesso al di là, ma insomma, che attorno dal mondo del cattolicesimo, attorno alla questione del dialogo, hanno incentrato tutto il loro sguardo e la loro vita, cioè risolutezza e dialogo, che fosse Bettazzi, che fosse, certo, non voglio fare paragoni teologici, Martini, Don Milani, eccetera. Mi viene da chiedermi se è un'impressione sbagliata che stiano diminuendo queste figure.
1: Stiamo dimenticando queste figure, non sminuendo.
0: No, diminuendo, dicevo, diminuendo. Cioè che ce ne siano
1: diminuendo, sì, come presenze, ma anche perché con tutta la grande straordinaria importanza che ha avuto Papa Francesco, il lato d'ombra del pontificato di Papa Bergoglio è stata la centralità del Papa, cioè, e quindi la ricchezza delle chiese, la ricchezza dei movimenti, le chiese locali, le ricchezze dei movimenti sono andate un po' in ombra. Adesso forse Leone XIV riesce a recuperare, se forse anche perché a differenza di Bergoglio, gesuita, Leone XIV è agostiniano, quindi molto più affidato alla dimensione interiore, spirituale, eccetera. Gesuita c'ha dentro un'anima politica, ma nel senso atto
0: vedere di... se con lui si riapre, diciamo, il panorama.
1: Io immagino che sì, che questo possa accadere, perché la magnifica umanità, cioè ti va diretto al colloquio col mondo, a prendere sul serio, non a rifiutare, ma a prendere sul serio. Secondo, lo senti che è l'unico che in questo momento riesce a fare affermazioni, non semplicemente basta la guerra, ma a tener testa alla corrente che non è di pensiero ma di pura arroganza del mondo. E terzo, riesce a prendere delle iniziative. Guarda che l'andata di Gallagher l'altra settimana a Mosca vis-à-vis con il ministro degli esteri russo è una grossissima novità, perché con Francesco è vero, cioè, lo sforzo di Zuppi di riportare a casa un po' di bambini sottratti eccetera, ma era molto pastorale. Qui è riuscito a mandare il responsabile, no, quello che per noi sarebbe il ministro degli esteri, a parlare col ministro degli esteri.
0: Interessante sguardo a cui pensare, su cui ragionare. Marco Garzogno, grazie mille.
1: Ciao, grazie a voi.
0: Ciao. Grazie, lavoro. Grazie Marco Garzogno, anche lunga collaborazione con la voce di Radio Popolare. Le notizie, poi continuiamo, Popsera. Notiziario, Metro Regione e poi torniamo noi.
2: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Una firma, una scelta che può andare lontano, attraversare il Mediterraneo e arrivare fino a Gaza, dove ogni giorno si vive tra le macerie, dove per i bambini la scuola non c'è più. Con il Remedial Education Center portiamo sostegno economico alle famiglie, spazi per tornare ad imparare e giocare e supporto psicologico per tornare a sorridere. Destina il tuo 5 per 1000 ad Arci o dona subito su arci.it. A Milano torna la festa dell'unità del Partito Democratico. Più di 70 eventi, musica, dibattiti, presentazione di libri, con le voci milanesi e nazionali della politica e dell'attivismo, della cultura e le grandi firme del giornalismo.
5: Spazio anche alla tradizione, all'intrattenimento e a un ampio menù con contorno di salamelle.
4: Dal 3 al 13 settembre all'Arci Corbetto in via Olio 21. Tutto il programma su pdmilano.eu e sui canali social del PD Milano.
6: Popolare Network.
7: Il governo tedesco attacca Mosca. La Russia è responsabile dell'attentato ibrido di Lipsia del mese scorso. L'accusa arriva dopo le indagini dei servizi segreti e di sicurezza. Berlino chiude il consolato russo a Bonn e conferma il sostegno all'Ucraina. Immediata la replica del Cremlino. Risponderemo a tutte le misure antirusse. La legge elettorale divide ancora la maggioranza. L'emendamento sul ballottaggio verrà discusso in aula ma non in commissione. La Lega fa pressioni per accantonarlo. Ma senza doppio turno i voti di Vannacci potrebbero affossare il centrodestra. Un'altra fronda nella Lega. Un gruppo di ex parlamentari chiede il congresso della Lega Nord, il vecchio partito bossiano archiviato da Salvini. Ma il presidente della regione Lombardia Fontana, già critico con Salvini, si sfila. Non è la nostra battaglia. Balzo dell'inflazione ad agosto più 3,3%. A trainare il rialzo dei prezzi, il più consistente da 3 anni, è l'energia. Oggi nuovi record dei carburanti e preoccupa l'autunno per le ricadute su tutti gli altri beni di consumo. Sono più di 1.000 le vittime delle inondazioni in Nepal e Tibet, i dispersi quasi 4.000. L'allarme degli esperti, i ghiacciai malaiani sono a rischio, può succedere ancora. Buonasera Popolare Network, le 19:33 minuti, le notizie. È altissima la tensione tra Mosca e Berlino. Il governo tedesco oggi ha formalmente attaccato la Russia accusandola di essere responsabile del fallito attentato ibrido ad un aereo cargo ucraino avvenuto lo scorso 4 agosto all'aeroporto di Lipsia. L'accusa è stata formalizzata oggi pomeriggio in una conferenza stampa tenuta dal ministro degli interni Alexander Dobrindt.
6: Übrigens, wie Ermittlungsverfahren in Deutschland und bei unseren europäischen Partnern klar auf eine russische Involvierung bei den geplanten durchgeführten und
7: auch. Le conclusioni dei servizi segreti tedeschi e dei loro partner indicano il chiaro coinvolgimento della Russia. Queste sono state le parole di Dobrindt. Finora il governo tedesco si era rifiutato di indicare eventuali responsabili. Le accuse arrivano al termine di un'indagine durata quasi un mese. Sentiamo Michele Migone.
8: Per la prima volta il governo di Berlino accusa pubblicamente la Russia di un atto di sabotaggio sul territorio tedesco. I droni di Lipsia sono diventati una linea rossa per l'Europa. La presa di posizione dell'esecutivo guidato da Friedrich Merz era attesa, ma non per questo meno significativa. Anzi, nonostante i numerosi atti ostili di questi anni, dai sabotaggi agli attacchi cyber, finora la cancelleria aveva evitato di denunciarli apertamente per scongiurare un'escalation con Mosca. Farlo adesso vuol dire una cosa. Berlino si aspetta un inasprimento della guerra ibrida di Vladimir Putin contro la Germania e l'Europa per costringerle ad abbandonare l'Ucraina. Ma, come ha detto il ministro degli esteri Johann Wadepool, Berlino non si farà intimidire e continuerà a supportare Kiev. Il messaggio politico forte è questo: in sé la ritorsione tedesca contro Mosca annunciata nella conferenza stampa è sicuramente dura ma non durissima. L'ambasciatore russo è stato convocato, verrà chiuso il consolato a Bonn e la casa russa a Berlino, segno che non si sente il bisogno di alzare ulteriormente la tensione con provvedimenti più drastici. Il fatto stesso che Merz non abbia partecipato alla conferenza stampa è un segnale in questo senso. La risposta sarà comunque corale. I ministri degli esteri della UE discuteranno di nuove sanzioni contro Mosca già nelle prossime ore. Merz ne parlerà con Ursula von der Leyen e poi il presidente della Commissione europea ne discuterà con il segretario generale della NATO, Mark Rutte. Le provocazioni e gli atti di guerra ibrida di Mosca sul territorio europeo si sono moltiplicati negli ultimi mesi da quando la Russia si trova in difficoltà nella guerra in Ucraina. Oggi è arrivata la risposta della Germania.
7: Come abbiamo sentito, il Ministero degli Esteri tedesco ha deciso la chiusura del consolato russo a Bonn e quella della casa russa. Sono stati annunciati maggiori controlli e liste di personalità russe da sorvegliare. Da Bruxelles, Ursula von der Leyen ha promesso risposte europee concrete nei confronti delle minacce russe. Il segretario generale della NATO, Rutte, ha dichiarato che l'alleanza non si farà intimidire dalla Russia. La risposta del Cremlino non si è fatta attendere. Risponderemo a tutte le misure contro di noi, ha fatto sapere. E la nuova strategia di attacchi ibridi in Europa preoccupa Bruxelles, ma anche l'Ucraina, che deve affrontare attacchi sempre più aggressivi. Sentiamo il nostro collaboratore Sabato Angeri.
9: Da quando a giugno i russi hanno iniziato la loro serie di attacchi combinati, ovvero droni più missili, la contraerea ucraina si era resa conto che non aveva più gli strumenti per fermare i missili balistici russi che arrivavano. Ora all'intensità di ogni singolo attacco è stata aggiunta la frequenza. L'attacco di stanotte, ad esempio, è stato il sesto attacco di fila alle grandi città ucraine, in particolare a Kiev e a Odessa, e questo ci dice che i generali russi hanno deciso di insistere su questi attacchi ripetuti che da un lato creano danni molto consistenti e impediscono ai servizi d'emergenza di riparare quindi le infrastrutture civili, le infrastrutture energetiche e dall'altro gettano la popolazione civile ancor più nello sconforto dopo 4 anni e mezzo di guerra.
10: Le accuse che oggi Zelensky ha rivolto agli alleati europei dimostrano anche la preoccupazione per il prossimo futuro.
9: Sì, non è la prima volta che Zelensky accusa gli europei, soprattutto i ritardi o la mancanza di forniture di contraerea per ciò che accade in seguito agli attacchi russi, ma stavolta il livore inedito con il quale Zelensky ha accusato gli alleati fa capire che in realtà c'è grande confusione a Kiev. Per la prima volta all'inizio della guerra non si riesce a trovare un rimedio a una situazione che dura ormai da almeno 3 mesi.
7: L'emendamento alla riforma della legge
9: gli alleati fa capire che in realtà c'è grande confusione a Kiev. Per la prima volta all'inizio della guerra non si riesce a trovare un rimedio a una situazione che dura ormai da almeno 3 mesi.
7: L'emendamento alla riforma della legge elettorale che introduce il ballottaggio, presentato da Fratelli d'Italia, sarà discusso.

0: assicurarsi la vittoria finisce in un singolo emendamento a titolo personale firmato da Marcello Pera, che si riserva tra l'altro di presentarlo in aula il 9, non domani, quando in Commissione Affari Costituzionali inizierà l'esame degli emendamenti con il Governo che deve dare i suoi pareri. A destra quindi prendono tempo, in sostanza per ora l'ipotesi sembra archiviata. Il doppio turno desiderato da Fratelli d'Italia, ma non al punto da metterci la faccia, è stato impallinato dalla Lega innanzitutto e poi da Forza Italia, che all'ultimo questa mattina ha rinunciato a presentare un emendamento su questo tema come gruppo parlamentare. Se così fosse stato, la proposta sarebbe diventata tema di discussione e forse anche di scontro tra i partiti della maggioranza, ma Giorgia Meloni non ha più la forza di silenziare i due alleati. La bocciatura alla Camera con i voti segreti è stato un segnale. Gli emendamenti presentati dalla maggioranza ricalcano le proposte già previste, le preferenze, i tre nomi da scegliere nelle liste, l'abbassamento della soglia per i cosiddetti cespugli. Ma c'è un altro punto che potrebbe diventare nuovamente la spina per il governo: l'alternanza di genere. Non c'è nessun obbligo ancora di parità nel capilista, solo dal secondo nome in poi, e questo lascia l'amaro in bocca non solo alle parlamentari dell'opposizione ma anche a quelle della maggioranza. Linea allo studio.
1: E un altro problema per Salvini nasce dall'interno del suo stesso partito. Un gruppo di ex parlamentari ha chiesto che si tenga il congresso della Lega Nord, il vecchio partito bossiano dormiente da anni, minacciando azioni legali. Il servizio di Luigi Ambrosio.
2: Non gli bastava l'incubo Vannacci, ora Salvini deve anche cercare di scansare il fantasma di Umberto Bossi. Un gruppo di dissidenti leghisti ha deciso di chiedere il congresso della Lega Nord, il vecchio partito bossiano che formalmente esiste ancora ed è cosa diversa dalla Lega Salvini Premier, ma è inattivo da anni. Hanno intimato il commissario Igor Diezzi, fedele a Salvini, di indire il congresso entro 20 giorni minacciando azioni legali. In teoria Salvini potrebbe ritrovarsi alle elezioni politiche una Lega Nord con l'Alberto da Giussano nel simbolo come avversaria. Difficile che accada, anche perché i big della Lega, i presidenti delle regioni del Nord, fino ad oggi hanno abbaiato contro Salvini, ma non hanno avuto né la forza né il coraggio di sfidarlo davvero. E anche stavolta non sarà diverso. Il presidente della Lombardia Fontana ha subito preso le distanze dall'iniziativa. E poi, fare davvero un partito costa milioni. A proposito, dallo stretto giro di Salvini è arrivata una stilettata ai rianimatori della Lega Nord. Chi ha patteggiato per corruzione è disposto anche a farsi interamente carico dei 49 milioni di debiti che la Lega per Salvini Premier ha trovato in eredità e che sta tuttora pagando? Ma le battute non rendono meno seria la situazione di Salvini. Il suo agitarsi contro l'ipotesi doppio turno alle elezioni politiche dimostra quanta paura abbia di Vannacci, che gli sta portando via sempre più voti e sta svuotando di senso l'esistenza di una Lega nazionale e nazionalista. E ora qualcuno gli ricorda che i leghisti non vogliono morire politicamente con lui.
1: Mario Calabresi sempre più vicino all'ufficializzazione della candidatura a sindaco di Milano. Oggi il giornalista ha annunciato le dimissioni dalla direzione editoriale di Cora Media e dalla presidenza del CDA di Bwater Content. Lascio perché sento il richiamo a percorrere una strada nuova, ha scritto Calabresi. La strada nuova è la candidatura a sindaco di Milano. Il percorso è legato alle primarie, non ancora convocate, e il destino delle primarie milanesi è legato a quelle nazionali. Ci vorrà tempo per una decisione. La mossa di Calabresi serve a fare pressione sul PD e in particolare su Elly Schlein, fino ad oggi in silenzio sulle elezioni milanesi. Balzo dell'inflazione ad agosto, sia in Italia sia nei paesi dell'Eurozona. I prezzi sono aumentati del 3,3%, il livello massimo da 3 anni. Sono i prezzi dell'energia a pesare a causa dei ben noti aumenti dovuti alle tensioni internazionali. Il problema non è destinato a diminuire con l'arrivo dell'autunno. Ascoltiamo Massimo Alberti.
3: Il dato di oggi sull'inflazione è un po' come il caldo estivo, pesante, ma può essere solo l'assaggio di ciò che arriverà. Per ora l'accelerazione, come previsto, è trainata dai beni energetici, una crescita annua di oltre il 17% che, lo ricordiamo, si cumula con quella degli anni precedenti, in particolare post 2022 con la prima fiammata, e siamo infatti a quei massimi. Per ora altri indicatori sono stabili, ma l'aumento dell'energia presuppone che tutti i prezzi saliranno, di nuovo continuando ad accumulare aumenti su alimentari e beni di prima necessità. Tutto ampiamente previsto e prevedibile. Il governo in questi mesi è stato fermo limitandosi alla scelta propagandistica quanto inutile del taglio delle accise e provvedimenti annunciati sotto forma presumibile di bonus o fringe benefit per fasce di reddito arriveranno tardi e solo in parte colmeranno un gap pesante per molte famiglie, soprattutto i redditi più bassi, un tampone a fronte dell'assenza di politiche pubbliche non solo sull'energia ma sulla calmierazione dei prezzi in generale, lasciando le persone, in particolare le più deboli, in balia delle

0: dinamiche di mercato. L'altro aspetto riguarda la Banca Centrale Europea che si appresta a ripetere l'errore del 2022 con una politica monetaria rigida contro un'inflazione che non nasce da eccesso di domanda. Per quanto si prometta una risposta più misurata, già a settembre ci sarà un nuovo aumento dei tassi che, come dal 2022 in poi, peserà ulteriormente sulle famiglie con mutui più cari e, limitando il credito, avrà inevitabili ricadute sul sistema produttivo, che già in tutta Europa litiga con la recessione, di conseguenza sui salari, che già in Italia scontano livelli estremamente bassi.
1: Un funzionario del servizio postale degli Stati Uniti ha denunciato anonimamente i modi segreti e affrettati con cui il servizio postale sta implementando l'ordine esecutivo di Donald Trump, che limita il voto per posta. Secondo l'accusa, il servizio postale non avrebbe fatto in tempo a testare i nuovi procedimenti. Questo potrebbe condurre a un fallimento catastrofico del sistema di voto al prossimo midterm. La rivelazione alimenta i timori su quello che Trump farà nel caso di una sconfitta elettorale. I dettagli da Roberto Festa.
2: È un'accusa pesante, pesantissima, quella che il whistleblower, la talpa del servizio postale americano, lancia alla sua agenzia e all'amministrazione di Donald Trump. Le poste starebbero, cioè, organizzandosi, e male, per seguire le nuove regole elettorali imposte dall'ordine esecutivo di Trump dello scorso aprile. La cosa non soltanto non prende in considerazione il fatto che è in corso una battaglia legale. Secondo la Costituzione, infatti, il Presidente degli Stati Uniti non ha alcun potere in tema di elezioni federali. Soprattutto, le poste non avrebbero il tempo di testare i cambiamenti richiesti da Trump. Tra le nuove misure introdotte c'è per esempio un portale dove i funzionari degli stati devono inserire i nomi di chi può votare per posta, ma il portale ancora non c'è. Ogni elettore dovrà poi disporre di un codice a barre, ma se il codice a barre inserito sulla scheda elettorale non coincide con quello dell'elettore, questi non potrà votare. Senza contare che le schede sono distribuite in lotti di migliaia e l'errore nel codice a barre su anche una di queste invaliderà le altre. Insomma, un sistema bizantino con cui Trump, che teme una pesante sconfitta alla midterm, cerca di limitare il diritto di voto. Oltre che bizantino, rivela ora il whistleblower, il sistema rischia di non essere rodato, ciò che condurrebbe ad un terrificante caos e magari al tentativo di Trump di invalidare le elezioni.
1: Cresce ancora il bilancio delle catastrofiche inondazioni in Nepal e Tibet. I morti accertati hanno superato quota 1000 e gli esperti lanciano l'allarme sui ghiacciai dell'Himalaya. Diventa centrale il nodo del monitoraggio. Ascoltiamo Franco Salerno dell'Istituto di Scienze Polari del Consiglio Nazionale delle Ricerche.
3: Avere dei preavvisi è possibile, si sta studiando. Il CNR ha dei validissimi ricercatori che si occupano proprio di cercare quali sono le sentinelle che possono mettere in allerta di fronte a fenomeni di questo genere. È possibile, però perché si entra a regime in cui uno studio di questo genere, di un monitoraggio di questo genere, possa aiutare a salvare le vite umane, bisogna che il quantitativo di soldi messi a disposizione della ricerca sia sufficiente a garantire che un sistema di questo genere entri e vada a regime.
1: Le 19:47 era la nostra ultima notizia. Buona serata dalla redazione di Popolare Network.
4: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
5: Popolare Network.
6: Ogni scelta conta, soprattutto la tua. Scegli i fondi di Etica SGR. Investi nel futuro e sostieni ambiente e diritti umani. Fai la differenza oggi. www.eticasgr.com. Comunicazione di marketing. Si prega di consultare prospetto e KID dei fondi.
7: Polonia e Lituania qualche secolo fa erano un unico stato, un territorio che ha cercato di trovarsi un posto fra imperi più grossi di lui.
8: Dal 15 al 22 ottobre Radio Popolare in viaggio fra Lituania e Danzica, città della libertà per antonomasia, bramata dai nazisti e centro dell'esperienza di Solidarnosc. Saremo agli storici cantieri navali, nel centro gotico.
7: E a Vilnius visiteremo la cattedrale, le chiese barocche e il quartiere di Užupis.
8: Danzica e Lituania, dal 15 al 22 ottobre, c'è tutto sul sito.
9: Le 19.49, buonasera, Metro Regione, i titoli. Mario Calabresi lascia Cora e Will e si prepara a ufficializzare la sua candidatura a Milano. Voglio percorrere una strada nuova, ha scritto il giornalista sui social. Resta il nodo delle primarie. Nelle prossime settimane la coalizione di centrosinistra dovrà decidere se farle oppure no. A Milano ci sarà la prima manifestazione nazionale contro la moltiplicazione dei data center. Sarà il 10 ottobre. Più di 20 comitati, nati soprattutto in Lombardia, hanno già aderito. Da oggi i biglietti e gli abbonamenti di Trenord sono più cari. Regione Lombardia giustifica gli aumenti con il rialzo dell'inflazione e con la migliore qualità del servizio. Qualità stabilita, con criteri poco trasparenti. Mario Calabresi ha comunicato che lascerà gli incarichi in Cora Media e Will, le due società editoriali che dirigeva e di cui era socio. Il giornalista è vicino a ufficializzare la sua candidatura a sindaco di Milano. Ascoltiamo il servizio di Roberto Maggioni.
10: Il passo era atteso anche per sgombrare il campo da possibili conflitti di interesse. Mario Calabresi ha annunciato le dimissioni dalla direzione editoriale di Cora Media, la società di podcast che aveva cofondato 6 anni fa, e dalla presidenza del CDA di Bwater Content, il gruppo che comprende Cora Media e Will Media. Lascio perché sento forte il richiamo a percorrere una strada nuova, ha scritto Calabresi sulle sue pagine social. La strada nuova è la candidatura a sindaco di Milano. Di lui come possibile candidato nel centro-sinistra si parla da oltre un anno. Lui si era detto interessato poco più di un mese fa alla festa dell'unità di Vizzolo Predabissi. Alla tanta gente che me lo chiede per strada, io rispondo che sì, io ci penso, ci sto pensando e mi piacerebbe fare la mia parte per Milano, rispose Calabresi alla domanda di una giornalista. Sono in attesa di capire che tipo di percorso verrà deciso e se potrò fare la mia parte, aggiunse. Il percorso è legato alle primarie, ancora incerte. Il destino delle primarie milanesi è legato a quelle nazionali e ci vorrà tempo per una decisione finale. Probabilmente lo sapremo non prima della fine di settembre. La direzione milanese del PD ha votato nei mesi scorsi per farle, ma la coalizione non si è ancora riunita per ufficializzarle. La mossa di Calabresi serve a fare pressione sul PD e in particolare sulla segretaria Elly Schlein, fino ad oggi silente su Milano. Sarà assente anche dalla festa dell'unità. Se esulta Azione, che vorrebbe Calabresi candidato senza primarie, il nome del giornalista è divisivo a sinistra, dove AVS e Rifondazione chiedono un candidato politico. Il profilo è quello di Pierfrancesco Maiorino, che però non ha ancora ufficializzato la sua candidatura alle primarie. I sondaggi fatti in questi mesi lo danno sempre davanti a tutti, ma oggi il capogruppo Dem non commenta, forse in attesa di sviluppi da Roma.
9: Si scava nel passato della vittima, un uomo di 41 anni originario del Marocco, per risalire al movente dell'omicidio avvenuto nel fine settimana ai confini tra le province di Milano e Varese. Il corpo è stato ritrovato a Castellanza, nel Varesotto. Le prime ipotesi di chi indaga girano attorno agli ambienti dello spaccio di droga sulla base di altri delitti avvenuti in zona negli ultimi anni. Ascoltiamo il servizio.
11: Ucciso in una zona isolata a colpi di pistola e poi abbandonato in una zona periferica non lontano da un ospedale. Vittima un 41enne cittadino marocchino assassinato nella notte tra sabato e domenica, il cui corpo è stato ritrovato a Castellanza, sul confine tra le province di Varese e Milano. Gli elementi raccolti fin qui hanno consentito di appurare che l'omicidio è avvenuto appunto in un'altra zona rispetto a quella del rinvenimento del cadavere. Le indagini si muoverebbero intorno all'ambiente dello spaccio nell'area del Parco del Rugareto, tra Rescaldina e Cislago, una delle poche grandi aree boschive all'estremo nord dell'area metropolitana di Milano. La zona del Rugareto è stata spesso teatro di regolamenti di conti tra spacciatori. Nel 2022 un pusher fu ucciso nel bosco a colpi di pistola, mentre in altri casi vi furono dei ferimenti con arma da taglio o arma da fuoco legati al controllo del mercato degli stupefacenti. Da Malpensa, Roberto Morandi.
9: A Milano ci sarà la prima manifestazione nazionale per dire no alla moltiplicazione dei data center. L'appuntamento è stato lanciato per il 10 ottobre. In queste settimane molti comitati intendono costruire un percorso di mobilitazione e diffondere un manifesto contro lo sviluppo irrazionale dei data center. La Lombardia è la regione in Italia dove sono concentrate oltre 160 richieste per realizzare nuovi progetti, sempre più grandi, sempre più impattanti. La trasformazione digitale non può essere decisa senza i territori, dicono i promotori della manifestazione. Alla Chiarella, nel milanese, è previsto il progetto più grande in Italia, contro cui ci sono già state proteste. Enrico Duranti è fondatore del Comitato Ciarlasco per la tutela del territorio, una delle realtà promotrici della manifestazione.
12: Sono sempre di più i comitati che stanno nascendo con cittadini proprio dalla base che si stanno interrogando, si stanno mobilitando su questa questione. Adesso siamo già usciti da quello che è il circolo tra Milano e Pavia, si è già costituito un comitato a Brescia Travagliato, si sta costituendo a Cremona, si è costituita un'opposizione anche a Colleferro in provincia di Roma, però abbiamo già contatti anche con gente da Trino Vercellese. Come stiamo lavorando? Innanzitutto creando proprio questa rete e cercando di allargarla il più possibile. Adesso siamo già più di 20 in realtà. Avremo un seminario nazionale in cui faremo uscire anche tutto il programma, in cui sviscereremo sia da un punto di vista tecnico ambientale, ma anche da un punto di vista, diciamo, di impatto sociale e anche politico dei data center, dell'intelligenza artificiale, perché li vogliono fare qua in Italia, qual è il progetto internazionale che ci sta dietro e così via, fino ad arrivare a questa prima manifestazione di carattere, diciamo, nazionale a Milano. È un primo momento. L'appello che vogliamo fare è di allargare il più possibile, perché comunque questa cosa non riguarda solo i territori, anche se noi siamo i primi esposti.
9: Da oggi i biglietti e gli abbonamenti di Trenord costano di più. Gli aumenti erano stati decisi dalla Giunta di Regione Lombardia lo scorso luglio. I rincari sono in media del 3,8% con punte superiori al 7%. Le nuove tariffe sono state calcolate sulla base dell'aggiornamento Istat dell'inflazione e sulla base di quelli che la Regione valuta come miglioramenti del trasporto ferroviario. La quotidianità dei pendolari di Trenord è fatta però di frequenti ritardi e di servizi. Andrea Mazzucotelli è rappresentante regionale dei viaggiatori alla conferenza del trasporto pubblico locale.
13: La versione ufficiale è che Regione Lombardia si trova costretta a aumentare annualmente le tariffe del servizio ferroviario e del trasporto pubblico locale a causa dell'inflazione. Parzialmente vero, perché se è vero che la base di calcolo è l'inflazione, in realtà l'inflazione viene combinata e corretta in modo anche abbastanza fantasioso per certi aspetti con un algoritmo che Regione stessa ha stabilito, quindi praticamente non è qualcosa di obbligato, ma è qualcosa che è un'elaborazione che Regione Lombardia si è autostabilita. Non c'è nessun obiettivo strategico, ma semplicemente si verifica il servizio su se stesso e se è un poco meglio rispetto ai precedenti 3 anni, allora si applica la premialità. Inoltre, la premialità vale il doppio della penalità, quindi se c'è un numero pari di penalità e premialità, si applica comunque una premialità, il che è abbastanza particolare e in parte da indagine di soddisfazione del cliente, di cui non conosciamo statistiche, campione, luogo, fascia oraria, tipologia di mezzo, non sappiamo niente.
9: Non solo l'aumento del traffico aereo e dei voli turistici, all'aeroporto di Bresso, alle porte di Milano, si fanno anche voli acrobatici, nonostante sia vietato. Un video filmato ieri sera da chi abita nelle vicinanze è stato pubblicato sui social, oggi anche dall'ex sindaco di Bresso, Fortunato Zinni, e da chi da mesi denuncia ripetute violazioni delle leggi e del protocollo dello scalo gestito da ENAC Servizi, società dell'ente nazionale per l'aviazione civile. Un danno alla sicurezza collettiva fatto in faccia alle istituzioni e alla cittadinanza, dice Gaetano Petronio, del Comitato Difesa Parco Nord, no aeroporto commerciale.
14: Si vede questo aereo che atterra velocemente sulla pista, provocando un'ondata di fumo all'arrivo dell'aereo. A quanto pare questa cosa è ripetuta, perché il fumo c'era già. Sembra una grossa bravata, no? Però effettivamente è un violare delle regole in faccia alla cittadinanza. Praticamente è da un anno che ci mobilitiamo perché questo aeroporto non diventi un aeroporto con un indirizzo commerciale. Il problema è che l'aeroporto di Bresso continua ad avere un utilizzo che viola il protocollo del 2007. che aveva fissato quello che si poteva fare e quello che non si poteva fare all'interno dell'aeroporto. Principalmente doveva rimanere un aeroporto in cui i voli erano quelli della scuola di volo. La maggior parte dei voli che vanno e atterrano sull'aeroporto di Bresso sono voli di provenienza turistica, ovvero che sono di un utilizzo diverso da quello della scuola di volo. Vengono violate una tutta una serie di regole che vanno poi ovviamente a infrangere anche la sicurezza, perché una roba del genere, come quella dell'immagine Facebook che vediamo, mette giustamente in crisi anche il concetto stesso di sicurezza dell'aeroporto, perché se succede qualcosa con un aereo del genere su quella pista, potrebbe essere un problema anche per il Parco Nord, per il Comune di Bresso, il Comune di Cinisello Balsamo e tutto il resto.
9: Presentato oggi alla sede dell'Automobile Club di Milano il Gran Premio di Formula 1 di Monza, che sarà il prossimo fine settimana, tanti numeri per celebrare in partenza un evento che da anni ha costi sempre meno abbordabili. Ha seguito per noi la presentazione di oggi Matteo Villacci.
15: C'è meno ansia rispetto al passato alla conferenza stampa del Gran Premio d'Italia. La presenza di Monza nel calendario di Formula 1 non è più sub iudice almeno fino al 2030 e il rinnovo ad ACI per la gestione del circuito fino al 2044 permette di guardare al futuro con più serenità. Se negli anni scorsi, costretti sulla difensiva, si faceva un gran parlare di storia e tradizione, oggi che la tempesta sembra passata, il futuro resta comunque sullo sfondo. L'attenzione sembra tutta concentrata sul presente, in particolare sull'enorme indotto economico che il weekend di gara genererà per Monza e Milano a vantaggio di strutture ricettive e attività commerciali. I numeri, d'altronde, parlano chiaro. La capienza dell'autodromo è stata ampliata di qualche migliaio di posti con nuove tribune e per domenica si annuncia già il sold out, nonostante i prezzi dei biglietti rimangano decisamente alti. Marginale, invece, il focus sul lato strettamente sportivo. Un dettaglio che tuttavia non stupisce, vista la massiccia presenza in platea di istituzioni politiche e territoriali.
9: Chiudiamo con le previsioni del meteo, questa sera a cura di Simone Scapin del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
16: Nelle prossime ore avremo nuvole irregolari sulla pianura e a ridosso dei rilievi in graduale dissolvimento nel corso della serata. Asciutto solo rare gocce sui rilievi bresciani. Sulla pianura a tratti ventilato da est. Per domani una giornata in buona parte soleggiata, salvo qualche nuvola passeggera senza precipitazione. Le temperature senza variazioni rilevanti rispetto ad oggi. È tutto, vi saluto e vi auguro una buona serata.
9: Sono le 20 e un minuto, è tutto per questa edizione di Metro Regione, curata da Roberto Maggioni e da Luca Parena. Le notizie da Milano e dalla Lombardia tornano domani sera alle 19.45. Buona serata.

Che puntualità, sono le 8 passate da un minuto. Ecco la sigla di Pop Sera, comincia l'ultima parte della trasmissione, dopo il giornale radio, dopo il Mezzaregione. Insieme ancora fino alle 8:30 per un po' di questioni da guardare, almeno un paio. Massimo Bacchetta al microfono, una buona serata anche da tutta la redazione. Cominceremo tra poco da una questione che riguarda Milano. Sempre di politica si parla, si guarda alle future elezioni amministrative. Oggi una candidatura di fatto si è chiarita, quella di Mario Calabresi.

0: Alle 8:05 Radio Popolare Pop Sera, l'ultima tranche di trasmissione. Primo settembre, inizio delle attività, è tutto un po' il pomeriggio che ne parliamo in Parlamento, con la legge elettorale che ha raccolto tutti gli emendamenti e poi andrà in aula al Senato per essere discussa, con l'economia e l'Istat che ha rilasciato i dati sull'inflazione, sempre crescente ad agosto e chissà con quali prospettive. Vi dicevo di Milano, e forse anche qua c'è un segno di inizio o reinizio dell'attività. Parlo della politica. Allora, oggi, primo settembre, Mario Calabresi, giornalista, ha fatto sapere di avere rimesso, diciamo, tutti gli incarichi che occupava in primo luogo con come direzione di Cora Media, e di fatto ufficializzando la sua intenzione di andare per una strada nuova. Ora, essendo Mario Calabresi in predicato per diventare un candidato per le prossime elezioni a sindaco dell'anno prossimo, la strada nuova è di fatto quella, e quindi di fatto una candidatura per il centrosinistra. Ora, la vicenda, probabilmente la state seguendo, è una vicenda che a livello milanese, in varie forme, però un pochino rischia di arrotolarsi, così come a livello nazionale nel centrosinistra, cioè come andremo a definire il candidato o la candidata a sindaca, andremo con le primarie, sì, no, perché di questo anche si è discusso anche durante l'estate, e poi con quali nomi, un po' di nomi sono appunto sul tavolo che intendono partecipare alle primarie o comunque presentare la propria candidatura, l'avete seguito poi negli ultimi mesi, e poi un po' di candidature che aleggiano. Una era quella di Mario Calabresi, e con oggi sembra aleggiare o ancora di più, o forse sempre di meno, e poi altre. Allora, sulle primarie il Partito Democratico nella sua direzione si era già espresso nella volontà di fare le primarie per definire la candidatura, loro e altri no, o comunque con posizioni diverse. Adesso questo nome, così come si sta profilando, cioè Mario Calabresi che lascia i suoi incarichi e dice, beh, insomma, intendo andare per una strada nuova. Che cosa significa, che quadro apre, se apre un quadro? Lo chiedo a due ospiti che saluto contemporaneamente, al segretario metropolitano di Sinistra Italiana, che fa parte ovviamente una componente di AVS, Giuseppe Rocisano, benvenuto.
1: Grazie, buonasera a tutte e tutti.
0: E anche alla segretaria metropolitana di Rifondazione Comunista, Nadia Rosa, benvenuta.
2: Grazie per l'invito e buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
0: Buonasera, buonasera ad entrambi. Premettevo, il Partito Democratico, insomma, aveva già fatto sapere con la sua direzione di essere per le primarie. Vado diretto con, diciamo, sulla questione di Mario Calabresi, cioè della presenza di questo nome. Innanzitutto, entrambi lo prendete per un preannuncio di candidatura, questo passaggio di oggi, Rocisano e poi Nadia Rosa, così giusto per sgombare il campo.
1: Ma certo, la candidatura di Mario Calabresi è oggi, credo sia anche un po' ufficiale da parte sua, ma penso che sia una candidatura anche autorevole, che rispetto, ma penso anche che forse un punto politico di discussione è diverso rispetto alle candidature. Per noi, prima dei nomi, viene un'idea di Milano, vogliamo proporre a quale collezione vogliamo costruire, come vogliamo realizzarla, e poi penso un'altra cosa che credo sia fondamentale, che noi abbiamo posto al centrosinistra, che dopo 15 anni di governo di centrosinistra credo sia arrivato anche il momento di non affidarsi più a figure civiche, ma provare a ragionare su una figura politica, perché penso che se non dovesse fare questo significa anche che siamo un po' al fallimento della politica. È vero che Milano ha sempre delle coalizioni, come dire, un po' aperte, no? Politiche, civiche insieme, però penso che in questo momento è anche il tempo della politica.
0: Lo traduco come un no alla candidatura, cioè un no nel senso un parere negativo a questa candidatura da parte sua, Rocisano?
1: No, non è un no, è proprio una candidatura importante, ma penso che in qualche modo lui può dare un contributo, ma pensiamo anche che le discussioni sono un po' diverse in questo momento, no? Milano arriva a queste elezioni dopo anni di governo del centro-sinistra, no? E dopo una fase politica che sì, ha prodotto dei risultati importanti, ma anche problemi e contraddizioni, che noi però dobbiamo provare a non rimuovere dal dibattito politico: la questione della casa, il costo della vita, le diseguaglianze, la mobilità, il rapporto tra sviluppo urbanistico e interesse pubblico. E io penso che questi devono essere al centro di un'idea di una nuova città. E quindi proviamo a discutere di questo. Dopo che proviamo a discutere di questo, credo che dentro questo percorso si può scegliere il candidato più forte per vincere l'elezione a Milano, perché
0: No,
1: l'importante è vincere l'elezione.
0: in effetti tra partiti fareste molto bene a parlare di quello. Noi ovviamente siamo qua a fare un passo prima, cioè a vedere poi che cosa significano questi passaggi. Nadia Rosa per Rifondazione Comunista, lo prendi come una candidatura di fatto e anche a lei chiedo un giudizio eventuale allora su che cosa significa questa candidatura. Per un'eventuale coalizione, eh?
2: Certo, no, mi pare che insomma, la candidatura ormai sia in campo, però io trovo interessante soprattutto una cosa diversa, è che per Calabresi, come per tutti gli altri nomi insomma, che sono fioriti in quest'estate, durante quest'estate, che sono numerosi, non sappiamo ancora cosa pensino di Milano. Sappiamo tutto dei curricula, sappiamo tutto delle esperienze, dei profili, ma sulle questioni che riguardano concretamente la vita dei milanesi, francamente, quali sono le posizioni, nessuno lo sa. Almeno io non lo so e credo che purtroppo sia la condizione di tante, tanti milanesi. Ma andrò ancora più dritta, di Roccisano. Ad esempio, a me piacerebbe chiedere su San Siro cosa pensa sul cosiddetto sistema Milano. Cosa ne pensa Calabresi? Sul mercato immobiliare in una città in quale la classe lavoratrice non può più vivere perché ovviamente i costi sono esplosi ed è impossibile permettersi un affitto. Cosa si pensa sulle grandi trasformazioni urbanistiche, sui servizi pubblici, sulle periferie e sulla sicurezza? Della quale noi continuiamo a parlare solo in termini di ordine pubblico, mi pare, oppure magari è venuto il momento di affrontare anche le condizioni sociali che producono marginalità, disagio e diseguaglianze. Ecco, io francamente non so cosa pensino tutti questi candidati e non è un problema che riguarda solo Calabresi, riguarda tutti i candidati alle primarie, perché sui problemi della città di Milano ancora nessuno si è espresso con chiarezza, nemmeno la politica. Quindi mi parlava di coalizione. Come si fa a parlare di una coalizione se non si capisce da quale parte vuole svoltare Milano?
0: E questo è il
2: Credo
0: punto
2: che
0: su
2: stia
0: cui
2: partendo dalla
0: e
2: parte sbagliata.
0: questo è il punto su cui dicevo c'è una somiglianza possibile con col campo largo a livello nazionale, no? Cioè, parliamo di programmi e poi definiamo il leader o la leader, e poi oppure viceversa. Allora, su quale idea di Milano, lei diceva, Nadia Rosa, quale idea di Milano hanno questi candidati, eccetera. Alle primarie, ma a me a quella parola primarie tocca mettere un punto di domanda in fondo, cioè si faranno le primarie?
2: Io credo che per cercare di riaccendere quella connessione sentimentale che dopo 10 anni di governo Sala un pochino si è spenta nella città, mi pare, credo che il percorso delle primarie possa essere un percorso possibile per arrivare a determinare la scelta del candidato sindaco. Però rimane tutto quello che ho detto prima. Prima di parlare di nomi, occorre parlare di un'idea di città, di un programma per la città e sulla base di un programma condiviso scegliere chi ha le qualità migliori per poter rappresentare questo programma, non viceversa.
0: E Roccisano, Nadia Rosa diceva questo. Voi sulle primarie, diciamo che la parte discutiamo del programma di che idea di Milano era, mi sembrava di capire dalla vostra linea, molto prevalente addirittura sull'ipotesi delle primarie, cioè poi quello è una conseguenza possibile ma non obbligatoria. Siete ancora di quest'idea?
1: Sì, le primarie penso non possono essere uno strumento, possono essere uno strumento, ma non possono diventare il fine della discussione, nel senso che noi prima di decidere se farlo o non farle, l'ho detto prima, ma continuo a dirlo, dobbiamo definire prima il perimetro della coalizione, oggi c'è una dichiarazione di azione di Picerno, di Calenda.
0: Sì, che hanno detto subito tutta la coalizione appoggi i calabresi e basta.
1: Però è un po', come dire, provocatoria questa, dato che lei sta anche facendo un po' di confronto con il livello nazionale, quando loro stanno fuori a Roma dal Campo Largo, Milano non è che si trova in un'altra città, in un altro stato, no? Milano a livello nazionale ha una propria importanza, per cui è anche, come dire, un po' strano che chi decide di fare una battaglia al Campo Largo a livello nazionale, poi a Milano pensa di dettare la linea di come scegliere il candidato e come stare tutti dentro il candidato. Penso che se alla fine il percorso delle primarie ci saranno, dovranno essere delle primarie vere, però aperte, trasparenti, dentro anche un progetto politico condiviso. Ma le dico anche di più: credo che questo non possa essere poi un primarie con 6-7 candidati. Va benissimo se ci sono, però bisogna provare a pensare al doppio turno. Questo io continuo a dirlo perché o le primarie sono vere, partecipate, quindi che hanno un'idea di politica, lo diceva prima Nadia, io voglio capire cosa pensano i candidati su Milano e quindi dopo provare a fare delle primarie vere, ma credo che con 7 candidati vanno fatte primarie se ci dovessero essere a doppio turno.
0: E quindi mi viene da dire che certo dovete in primo luogo parlare di che idea di Milano avete, cioè in che idea di Milano c'è, e però forse contemporaneamente dovete parlare anche di come si va a definire la candidatura, perché mi sembra che le posizioni siano, cioè mi sembra che si raddoppino i temi che avete sul tavolo, ce n'è una e poi c'è contemporaneamente anche l'altra, perché non è di poco conto. C'è una figura che appunto, a proposito di nomi che aleggiano da tempo, una era quella di Calabresi, un'altra figura è quella di Pierfrancesco Maiorino, che oggi ha deciso insomma di non commentare questo passaggio né sulla candidatura di Calabresi né sulla questione delle primarie. È il nome che manca, cioè al di là di tutto l'idea di Milano, capisco bene quello che dite, ma contemporaneamente però manca un nome, un altro, altri nomi possibili su cui discutere. Lo chiedo a entrambi, Nadia Rosa e poi Rocisano.
2: Ma in realtà di nomi, come dicevo prima, ne sono venuti fuori veramente tanti. Sicuramente Pierfrancesco Maiorino ha insomma dimostrato un interesse molto importante per la città di Milano e quindi non credo che possa insomma aspettare ancora molto per sciogliere il nodo della sua candidatura. Ma ripeto, fare le primarie senza sapere esattamente per quale programma stiamo scegliendo il candidato credo che sia assolutamente folle. Noi non abbiamo pregiudizi nei confronti di nessuno, vogliamo solamente conoscere le posizioni e capire se all'interno appunto di queste posizioni c'è uno spazio per un vero cambiamento. Abbiamo giudizi diversi rispetto agli ultimi 10 anni, noi non abbiamo fatto parte e rivendichiamo di non averne fatto parte del governo di centrosinistra degli ultimi anni, ma siamo, visto che si apre una fase nuova, disponibili a vagliare ipotesi e a portare il nostro contributo. Però di cosa stiamo parlando lo vorremmo capire prima appunto di discutere di nomi e di candidati.
0: Rocisano?
1: No, io penso che Maiorino, poi decide lui, ma è una risorsa importante per questa città. Io credo che Maiorino scioglierà presto la riserva, ma credo che sia in campo. Ma è in campo la politica che lui sta facendo in questi giorni, in questi mesi, in questi anni sulla città di Milano. Per cui poi vediamo questa cosa come evolve. Ma io penso che un candidato di sinistra, al di là della candidatura di Maiorino o di altri, se ci dovesse essere solo la candidatura di Calabresi, vada messo in campo da tutta la sinistra per fare delle primarie in qualche modo che siano utili alla città, perché una discussione e una contrapposizione di idee di città in qualche modo va fatta, nel senso noi possiamo provare a fare tutto, però penso che il centro-sinistra milanese deve aprirsi anche alla società civile bene, ma provare anche a tenere insieme la politica, nel senso che quindi credo che Pierfrancesco interpreta bene questi passaggi, credo che alla fine Pierfrancesco sarà in campo.
0: Ah, Allora, traducendolo dal linguaggio, io porto a casa che sì, Calabresi può dare un suo contributo, ma insomma, tra gli altri, dice Rocisano, mi piacerebbe sapere che idea di Milano anche specifica, dice Nadia Rosa, io lo traduco giornalisticamente come un anche no, grazie, cioè andiamo avanti e parliamo di Milano. E a questo punto, dato che a livello nazionale non si sa quando ci saranno le elezioni, ma a livello invece amministrativo si sa che saranno nella primavera, quindi i tempi si possono definire. Mi dite entrambi la finestra per parlare di questa idea di Milano tra di voi, di coalizione, eccetera, quali sono i tempi? Mi dite una scadenza ultima che per voi significherebbe, vabbè, si sta andando per farfalle. Nadia Rosa.
2: Ma da ieri, perché secondo me siamo già piuttosto in ritardo, fino al massimo ci diamo un mese.
0: Ok, quindi per ottobre bisogna essere.
2: Bisogna chiarire certi nodi, assolutamente.
0: Rocisano?
1: Sì, no, un mese mi sembra un tempo più che giusto, ma io le dirò di più, stiamo già discutendo insieme alla coalizione di centrosinistra allargata, poi vediamo come questa terra e vediamo quello che succede, nel senso però non è che siamo fermi, tra di noi ci stiamo vedendo, stiamo discutendo, proviamo anche a stabilire alcuni punti valoriali che servono per tenere insieme il centrosinistra e poi discutiamo anche di che cos'è la città di Milano e di provare ad avere un'idea di città che vada un po' in cambiamento rispetto a quella di adesso, insomma.
0: Continuate a ipotizzare, Rocisano, che possa anche un nome uscire non dalle primarie, ma da invece una discussione franca di coalizione?
1: Non è una cosa che escludo, io penso che anche su questa cosa ci si può lavorare, è chiaro che deve essere un nome che tenga insieme tutti, che tenga insieme tutta la coalizione di centrosinistra, compresa Rifondazione 5 Stelle, che sono in aggiunta in questa discussione.
0: Ah sì, 5 Stelle non li ho aggiunti, ma semplicemente perché seguo quello che dicono a livello nazionale, che insomma si dicono favorevolissimi alle primarie a livello nazionale, quindi per traslazione lo immaginavo anche qua. Anche lei, Nadia Rosa, immagina che possa esserci un'altra strada per definire una candidatura che non siano le primarie? Realistica.
2: Io la vedo realmente complicata questa strada, ovviamente non si esclude nulla a priori, però credo proprio per quello che si diceva prima, quindi per questa necessità di ricostruire un rapporto con la città di Milano, il passaggio dalle primarie credo che sia insomma quello che dovremo intraprendere. Poi magari mi stupirà con un nome che uscirà e sarà insomma fantastico per tutti, però in questo momento la vedo veramente dura.
0: Grazie a entrambi, Nadia Rosa, segretaria metropolitana di Rifondazione Comunista, Giuseppe Rocisani, segretario metropolitano di Sinistra Italiana per AVF. Buona serata a entrambi.
2: Grazie a voi, buona serata a tutti.
0: Grazie davvero, ovviamente nei prossimi giorni si continuerà a parlarne.

0: fine quanti compreranno il mio CD? Che poi alla fine chi cazzo si ricompra i CD? Tanto la gente compra gli streaming ora. Ups!
1: E dalle torto.
0: Il

0: Paese.
1: Gli ultimi minuti di trasmissione, torno sulla questione del Nepal. Avete sentito nel giornale radio, più di 1000 i morti accertati, più di 4000 le persone irreperibili. Ancora al momento nuovi allarmi sui ghiacciai dell'Himalaya perché rendono più possibili sempre di più diciamo situazioni come quelle che si sono verificate. Vi faccio ascoltare un'intervista con Franco Salerno dell'Istituto di Scienze Polari del Consiglio Nazionale delle Ricerche, il CNR, esperto proprio di ghiacciai dell'Himalaya centrale.
2: Le temperature in Himalaya centrale sono aumentate negli ultimi ventennio con la stessa dimensione rispetto al resto del continente. Ovviamente stiamo parlando di aumenti che riguardano le alte quote in Asia, quindi anche non in particolare nella zona dove si è verificato il disastro, ma nella regione che si chiama Himalaya centrale abbiamo degli aumenti di temperatura che sono in linea con gli aumenti del resto del continente, però che comunque sono positivi e quindi vi è un cambiamento climatico in corso. La differenza sta nel fatto che queste montagne sono soggette ad un regime monsonico, quindi si tratta di ghiacciai umidi, ghiacciai che ricevono un quantitativo elevato di precipitazioni tutti gli anni e quindi sono più sensibili a parità di cambiamento climatico, quindi di incremento delle temperature, ad essere soggetti a perdite di masse glaciali, quindi andare in corso a perdite di idriche e al verificarsi di fenomeni estremi.
3: Voi appunto come CNR attuate anche un monitoraggio di dati sul clima in questa regione, un monitoraggio dei dati quindi che vi permette di vedere le trasformazioni negli ultimi 30 anni di questi ghiacciai. Ho letto di alcune segnalazioni del fatto che Cina e Nepal invece nei loro centri di monitoraggio non condividano molto i dati e che quindi forse questa mancanza di un monitoraggio condiviso possa in qualche modo inficiare sulla conoscenza del fenomeno della trasformazione di questi ghiacciai. È così?
2: Allora, quello che penso io è che negli ultimo decennio la Cina condivide sempre di più i suoi dati rispetto al passato. Che vi sia una condivisione piena, questo direi di no. Questo momento non c'è, però anche in Italia comunque non abbiamo un unico centro che gestisce la raccolta e il monitoraggio di tutte le precipitazioni e quindi anche questa conoscenza, diciamo, univoca con tutti i dati a disposizione non è una caratteristica molto comune anche in altre parti del mondo, anche nel nostro paese.
1: Era un'intervista a Franco Salerno del CNR, esperto di ghiacciai dell'Himalaya centrale, l'intervista di Virginia Platini, che ringraziamo ovviamente. Allora, durante la chiacchierata di prima sulla giornata politica di oggi a Milano col segretario metropolitano di Sinistra Italiana e di Rifondazione Comunista, sono arrivati un po' di messaggi, non li ho letti, ma tranquilli, ovviamente il tema dalle prossime ore, dai prossimi giorni, sarà come sempre oggetto di microfoni aperti insieme a voi. Per adesso ci fermiamo, però siamo arrivati alle 8:30, come sempre, orario di scadenza di Pop Sera. Ritorniamo domani a partire dalle 18:30 fino alle 20:30 in questa ultima settimana di vita estiva di Pop Sera prima del riinizio del palinsesto invernale di Radio Popolare. Una buona serata a tutti da Massimo Bacchetta.

0: Qual è la musica di uno scrittore quando chiude un libro e sfoglia le pagine del mondo? Quali musicisti ha incontrato, quali concerti ha frequentato, quali opere ha amato e quali dischi avrà comprato? Discoteche d'autore prova a rispondere a queste domande costruendo puntata dopo puntata la playlist immaginaria ma rigorosamente fondata di un grande protagonista della letteratura. Io sono Pier Giorgio Pardo e quello che stai ascoltando è il 7° episodio di Discoteca d'autore. E l'episodio di oggi è dedicato a Pierpaolo Pasolini.
1: What cord would bind him?
0: La voce che ascoltiamo è quella di una delle stimatrici più devote a Pasolini che il mondo del rock conosca, cioè quella di Patti Smith. Questo è un monologo iniziale che sfocia poi in un brano che si chiama appunto Pasolini. Ma noi ascoltiamo un omaggio che si chiama Redondo Beach, con cui Patti Smith apriva lo spettacolo Pasolini and the Sea. Citazione colta e di grande afflato, perché Redondo Beach è anche un omaggio indiretto a La lunga strada di sabbia, che è il titolo di un reportage firmato da Paolo Di Paolo e Pierpaolo Pasolini, pubblicato nell'estate del 1959 su un mensile successo, che mostrava le immagini di un paese al mare, di un paese in vacanza. Paolo Di Paolo e Pasolini si ponevano come degli inviati speciali che per 3.000 km coast to coast, per lunghe scorribande fotografiche e di annotazione lungo le spiagge italiane, raccontavano gli italiani attraverso le vacanze. Su una spiaggia Pasolini avrebbe trovato la morte, su una spiaggia, e grazie a una canzone di spiaggia, Patti Smith lo ha incomparabilmente omaggiato.

0: E rimaniamo a New York, sempre nel 1975, cioè sempre nell'anno, come è noto, della morte di Pasolini. Con uno scritto che ci fa unire i puntini tra il mondo del rock, della canzone d'autore, del pop e Pasolini stesso, cioè il fatto che Pasolini fosse stato chiamato da Andy Warhol a scrivere la presentazione per Ladies and Gentlemen, che era una mostra di Warhol fatta di ritratti dedicati ai travestiti di New York.
1: Hey, ready?
2: Yeah.

Warhol di David Bowie c'era ispirato dal fatto che Pasolini aveva scritto la presentazione di una mostra sul travestitismo del 1975, su cui peraltro ha scritto un testo bellissimo Alessandro Del Puppo, intitolato Pasolini Warhol 1975, edito dalla Mimesis edizione del 2019. Qualora qualcuno di voi volesse andarlo a recuperare, ma rimaniamo nel mondo del glam con il quale Pasolini ebbe all'epoca questo incrocio di un istante, l'istante prima dell'ultimo. Ma la chiave suggestiva per pensarlo è che, come il glam attraverso il suo sberluccichio sfotteva il capitalismo, anche Pasolini ne sposava l'estetica con un'attitudine un po' punk, che poi è la stessa di Warhol. Sempre di corsari si tratta, o no?

Mick Jagger proprio all'apice della forma, all'apice della, dello scintillio glam. Si chiamava Ladies and Gentlemen sia quest'album dei Rolling Stones 1972 sia la mostra di Andy Warhol dedicata al travestitismo newyorkese, per cui Pasolini aveva scritto la prefazione. Dunque il nesso fra Pasolini e Rolling Stones lo abbiamo trovato. Con i Beatles le cose vanno un pochino peggio, ma prima di lasciare la parola a lui lo facciamo con la musica.

Non mi so spiegare il successo dei Beatles, questi quattro giovanotti completamente privi di fascino che suonano una musica bellina, cioè questo è quello che aveva detto Pasolini dei Beatles. In realtà probabilmente Pasolini vedeva nei Beatles una sorta di preannuncio di una certa deriva consumistica che avrebbe poi afflitto il mondo giovanile nel tempo, quasi una sorta di anticipo di riflusso. Forse non ne aveva colto del tutto la sostanza poetica. E poi, vabbè, c'erano delle idiosincrasie in corso, perché sembrava quasi che tra Pasolini e il mondo pacifista e ecumenico di John Lennon ci fosse la stessa distanza che contrappose lui al grandissimo e distantissimo Eugenio Montale in un dissing poetico rimasto poi celebre. L'unico problema è che poi le parti sono totalmente invertite fra Pasolini e Montale, nel senso che Montale è il pessimista della situazione e Pasolini l'uomo illuso. Entrambi poi si accusano di paura di fronte al nuovo che avanza. I tempi erano caldi, capirsi era difficile. Per chi volesse approfondire, gli scritti sono un attacco sulla rivista Nuovi Argomenti fatto da Pasolini a Montale e la risposta di Montale a Pasolini in una lettera a Malvolio, che è una poesia del 1971, e poi la replica di Pasolini che si intitolava L'impuro al puro, diceva: non ho banda, Montale, sono solo, non ti rimprovero di aver avuto paura, ti rimprovero di averla giustificata, male forse ne voglio, aveva chiamato Malvolio, ma il mio ti ha ottenebrato la tua un po' troppo musa oscura. Astuto poi non lo sono, di solito astuto chi ha paura. Sono parole che suonano abbastanza simili a quelle che John Lennon dirà per l'ex amico e collaboratore Paul McCartney in quello stesso anno, il 1971.

nostro omaggio a Pasolini non poteva mancare un riferimento a Maria Callas e al tormentato amore platonico che unì la musa e il poeta. Atto d'amore più grande non poteva esserci da parte di Pasolini nei confronti di Maria che farle interpretare il ruolo di una madre di Medea. Sono invece versi dedicati alla madre Susanna, questi che Pasolini stesso concesse a Ettore De Carolis per il suo progetto Cetro & Co. nel 45 giri ormai feticcio Danze della Sera. Siamo nel pieno della psichedelia italiana Tardo Beat e l'agenda vuole che in questo 45 giri suonasse anche Vittorio Innocenzi del Banco. Chi lo sa?

La voce di un Morrissey ammirato da Roma che, vagando per le vie della città, scopre le radici della poetica pasoliniana. A Pasolini Morrissey ha dedicato un album intero, in particolare questo pezzo. L'album era Ringleader of the Tormentors e il brano è You Have Killed Me.

Beh, così? Che vuoi da me? Sì, ho vesto la testa ai piedi, la raspa, i bighi, la capezza, il bucerdello d'oro.

E mo', che ti sei messo in testa? Non faccio sta cantata de core. Non ci sono in famona.

0: per me a tre manusta. Non è, non è nulla di per nome. Per nome suo non la ricordo. Si chiama amore.
1: Ma che dischi avrà mai comprato Pierpaolo Pasolini? In questo senso c'è una sorta di testimonianza diretta, perché un grande studioso di Pasolini e soprattutto proprio di questo aspetto di Pasolini, cioè quello musicale, è Roberto Calabretto, che ha pubblicato una serie di saggi preziosi sull'argomento e ha anche censito i dischi di Pasolini. Ne ha individuati 57 di musica classica, tendenzialmente sinfonica, e poi una trentina divisi tra canzone d'autore e repertorio folcloristico di varia natura. Sappiamo anche che durante la guerra a Casassa Pasolini conobbe una violinista slovena sfollata, Pina Kalc, che suonava per lui Bach e gli dava lezioni di violino. Pasolini non era un granché come allievo, a un certo punto preferì che Pina suonasse per lui piuttosto che insegnare a lui cosa suonare. E di quel periodo la, diciamo, rivelazione maggiore che gli fa intuire quale potesse essere il valore assoluto di Bach per lui è la Siciliana, cioè la sonata numero 1, che Pasolini sentiva attraversata da una lotta tra carne e cielo, cioè tra sensualità terrena e aspirazione spirituale, una polarità che in realtà c'era anche lui e che attraversa la sua opera.

Ma se volessimo cambiare genere, immaginare che questa discoteca di Pasolini sia un pochino disordinata, cosa potremmo mettere accanto a Bach? A venirci in aiuto, oltre che una visione del film a cattone, c'è una intervista famosa fatta tra Nico Ferrero e Pasolini, in cui parlano esplicitamente dell'argomento. E Ferrero chiede a Pasolini: però c'è quel particolare momento che secondo me è molto interessante della scelta del blues St. James Infirmary, che sottolinea il particolare momento dell'iniziazione di Stella, un momento importante che determinerà successivamente la crisi di Accattone. Lì mi sembra entri una scelta razionale, no? Lei ha voluto staccare, e Pasolini risponde: sì, ho voluto staccare. La sequenza si svolge in una balera dove si esegue musica da ballo. Allora ho pensato che l'unica musica da ballo che avrei potuto mettere vicino a Bach era un blues nero.

tutto in Pasolini è una dinamica tra cielo e terra, la stessa danza lo è, perché può essere l'anarchia come l'espressione del corpo, può anche arrivare a essere degrado, ed è così che viene utilizzata nel cortometraggio La Ricotta, che segna sicuramente una collaborazione tra l'autore e Carlo Rustichelli, però è anche esito di un'esigenza espressiva precisa, ovvero quella di sentire in quel momento irrompere nella trama qualcosa di profondamente secolare, materiale, e giocare su una poetica di contrasto tra provocazione e presentimento di dramma.

Pasolini viaggiò molto e i suoi furono anche viaggi non convenzionali all'epoca, forse magari più vicini alla poetica del viaggio in India, che nel frattempo si era fatto strada nell'immaginario del beat, ma guai a dirlo a Pasolini. Nei suoi viaggi c'era anche l'anima dello scopritore di musica. Roberto Calabretto ci informa che nella discoteca di Pasolini, che lui ha amorosamente censito, io consiglio davvero di leggere i saggi di Calabretto su Pasolini, sia in commercio, sia come atti di convegno, sia come articoli online, eccetera, eccetera. Però davvero è un'opera preziosa e ampia. Ci sono, fra i dischi di cui Calabretto ci informa, diversi dischi di musica etnica, africana, cinese, giapponese, indiana, regionale italiana. Insomma, c'era una varietà di quello che poi si poteva trovare all'epoca. Tra le cose più interessanti c'è sicuramente questa compilation per la Hausa Music uscita nel 1968, che lui deve essersi procurato quando andò a fare dei viaggi di sopralluogo per appunti per un'orestiade africana, ed è allora che lui ha visitato varie regioni della Nigeria e ha pensato proprio a questa idea dell'Africa come una possibile nuova civiltà. Civiltà non mercificata, non toccata dal capitalismo occidentale. Da quella compilation abbiamo tratto un canto a ritmo di preghiera per gli agricoltori.

Abbiamo esplorato il mondo di Pasolini, abbiamo ascoltato anche degli omaggi che sono stati fatti a lui, e con degli omaggi vogliamo chiudere i due più sentiti. Il primo, indubbiamente, il lamento per la morte di Pasolini di Giovanna Marini, e poi una storia sbagliata, la struggente ballata dedicata a Pierpaolo da Fabrizio De André.

Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare. Cominciamo così la puntata di Soulshine di oggi. Chet Baker, Let's Get Lost.

C'è un motivo per cui abbiamo iniziato questa puntata di Soulchain con Let's Get Lost? Assolutamente no, ma mi è capitato di riascoltarla recentemente e ogni volta rimango stupefatta dalla potenza emotiva di questo brano incredibile. Let's Get Lost in realtà è uno standard jazz, scritto ed eseguito per la prima volta da Mary Martin per il film Happy Go Lucky del 1943, 12 anni prima della versione di Chet Baker, che è quella probabilmente più ricordata, più famosa, che ha dato anche il titolo al documentario sulla sua vita del 1988, anno tra l'altro della sua morte. Ma dagli swing in United States passiamo a quella che ormai non era già più la swing in London. Degli anni 60 siamo invece nel 1975, quando i T-Rex di Mark Bolan registravano e pubblicavano Funky London Childhood, una cui prima versione, insomma, studio, farà parte del nuovo cofanetto che uscirà a breve, di cui avevamo parlato già qualche settimana fa. Questa uscita conterrà gli ultimi tre album in studio del gruppo, una serie di brani inediti e anche Songs from Mark dallo show televisivo curato appunto da Mark Bolan. Questa volta ascoltiamo Funky London Childhood.

Funky London Childhood T-Rex di Mark Bolan, figura fondamentale del glam rock che ultimamente sta influenzando sempre di più i giovani musicisti, soprattutto britannici. Uno di loro è Tom A. Smith, classe 2005, giovanissimo cantautore. Al suo album di debutto si chiama Put on a Record Tommy, e ascoltiamo il brano che sicuramente più è stato influenzato da figure come Mark Bolan, appunto, e dal glam rock. Si chiama Our Song.

Love During Wartime, Talking Heads, qui nella versione di Tom A. Smith. Come vi dicevo, sono tantissimi i generi, ma soprattutto le figure musicali che hanno plasmato, influenzato questo cantautore 21enne di Sunderland. Abbiamo parlato di Mark Bolan e del glam, di David Byrne, appunto Talking Heads, ma ci sono anche tantissimi artisti ora all'apice della propria carriera, come Sam Fender, ad esempio, o Miles Kane, mentore in un certo senso di Tom Smith, non solo per la passione condivisa per il soul, per Mark Bolan nello specifico, ma anche perché Smith ha aperto tutti i concerti inglesi di Miles Kane durante il suo tour del 2022/2023. Ho avuto modo di vederlo suonare appunto in apertura a Miles Kane, aveva 17-18 anni e devo dire che non mi sarei aspettata un album di debutto così maturo, soprattutto dal punto di vista vocale, ha una voce incredibile. Ha fatto un ottimo lavoro e quindi, put on a record, Tommy.

Suoni di una drum machine vintage in questa Put On A Record Tommy, title track dell'album di debutto di Tommy Smith. Interessante la scelta del titolo di questo disco, che letteralmente sarebbe Metti su un disco Tommy, frase che chi è conosciuto come nerd di musica spesso si sente dire. Appunto, fammi ascoltare qualcosa, metti su qualcosa. Lui dice: Put On A Record Tommy, let me dance Tommy, metti un po' di musica Tommy, facci ballare. Bello, bel disco, quello di Tommy Smith. Abbiamo parlato di Miles Kane, suo mentore e, in un certo senso, musa ispiratrice. Reduce da un annetto di tour in cui ha portato in giro il suo nuovo disco, Sunlight in the Shadows, registrato a Nashville insieme al producer Dan Erbach, frontman, tra l'altro, dei Black Keys. Disco in cui Miles Kane è un po' tornato alle radici soul, se non dei suoi esordi, perlomeno del suo penultimo album, Change the Show, seguito da una parentesi post-punk, o comunque un po' acida, di One Man Band. È finalmente tornato in carreggiata. Ascoltiamo Sunlight in the Shadows e subito dopo Walk on the Ocean.

Walk on the Ocean, brano di chiusura di Sunlight in the Shadows, uscito praticamente un anno fa. Si sente molto il tocco di Dan Auerbach dei Black Keys nella produzione di questo disco in generale, ma soprattutto di questo brano. Io do per scontato in realtà che sappiate chi sia Miles Kane, ve l'ho fatto ascoltare tantissime volte, forse troppe. Mio grande amore Miles Kane, per chi non lo sapesse, cantautore di Liverpool, classe 1986, nato e cresciuto a suon di Beatles, ovviamente di Liverpool, e di Soul, Motown. Ha partecipato anche a vari progetti, fra cui quello con Alex Turner degli Arctic Monkeys, The Last Shadow Puppets, che con soli due dischi all'attivo hanno fatto un successo incredibile nel 2008 e poi nel 2016, con il primo album scritto quando avevano solo 19-20 anni, ispirato alla musica di Morricone di Giorgio Moroder, per poi creare invece un mood completamente diverso, molto indie losangelino del 2016 appunto, un'annata che ha avuto un sound molto molto specifico soprattutto nella West Coast americana. Ma ci torneremo, rimaniamo a Liverpool, sempre in attesa di Apples for Isaac, degli Echo and the Bunnymen, in uscita fra una ventina di giorni. Ascoltiamo The Light That Surrounds You. Non sono convintissima, fatemi sapere cosa ne pensate.

The Light That Surrounds You è Echo and the Bunnymen, secondo singolo estratto dal prossimo disco, in uscita fra 15 giorni. Brussels is Haunted, il primo singolo uscito, ha colto nel segno, ha colpito bene. Questo secondo ha fatto un po' più fatica, perlomeno per quanto riguarda i miei gusti. Devo dire che c'è una frase, però, un verso nello specifico di questa, in questo brano, che salva tutta la canzone. Sacred and sick of a sycamore. Bellissimo gioco di parole che significa niente fondamentalmente. Sarebbe stanco morto, strastufo di un sicomoro. Non andiamo a cercarci strani significati, sappiamo Ian McCulloch è un genio, magari in realtà ha davvero voluto tirare in mezzo la figura biblica del sicomoro, che è l'albero su cui sale Zaccheo per vedere Gesù. Ma torniamo sulla Terra, abbandoniamo Ian McCulloch e Gesù per partire su un altro pianeta, il pianeta che viene raccontato da Jarvis Cocker dei Pulp, in quella canzone bellissima che è Grown Ups, estratta dal loro ultimo album. Ha un testo bellissimo, qui l'ascoltiamo nella versione live di una raccolta appena uscita appunto settimana scorsa.

0: Grown Ups Live Pulp, dove Jarvis Cocker riflette un po' sul proprio passato con il suo solito disincanto. Questo era un brano tratto da una raccolta di live, degli ultimi live dei Pulp, con cui hanno portato in tour il loro ultimo album More nel 2025. E in questo album è presente anche Farmer's Market, che anche in questo caso ascoltiamo live.
1: This next song is about finding something, not a chocolate bar, not a grape, but the love of your life.

0: we started.
1: Credo che non sarei sopravvissuta a un live del genere dei Pulp, come scrive e come interpreta Jarvis Cocker. Credo che solo pochi altri siano in grado di farlo, siano stati perlomeno in grado di farlo. E pochissimi artisti contemporanei, perlomeno nella mia opinione, sono capaci di scrivere cose così semplici, di parlare di vita quotidiana, di amore, di sentimento o di risentimento, come Jarvis. E ci si rende conto che, insomma, in un certo senso la musica salva. E come direbbero gli Yard Act nel loro nuovo disco, abbiamo sempre bisogno di un po' di musica. You're gonna need a little music.

E loro erano gli Yard Act, You're Gonna Need a Little Music, title track del loro nuovo album. Vi ricordo che suoneranno gli Yard Act il 17 ottobre qui a Milano ai Magazzini Generali. Se ci si riesce, ci si vede là. Chiudiamo in bellezza la puntata di Soul Shine di oggi con i Wolf Alice, band alternative rock di Londra, che a distanza di esattamente un anno dall'uscita di The Clearing hanno pubblicato un album intero di B-sides, più che di B-sides, di brani lasciati o comunque rimasti fuori dall'album. Per salutarci però io recupererei The Clearing, l'album principale insomma, e per avviarci alla serata, alla notte e al sonno vi farei ascoltare Thorns.

0: Ogni scelta conta, soprattutto la tua. Scegli i fondi di Etica SGR. Investi nel futuro e sostieni ambiente e diritti umani. Fai la differenza oggi. www.eticasgr.com. Comunicazione di marketing. Si prega di consultare prospetto e KID dei fondi.
1: Potreste scoprire che il vostro barista non si chiama Mario, è nato a Canton, oppure siete diventati CEO di una multinazionale di Shanghai.
2: I motivi per studiare cinese sono tanti e l'Istituto Confucio dell'Università degli Studi di Milano li conosce tutti. I corsi si tengono dalle 19 alle 20:30 con insegnanti italiani e madrelingua. Si comincia il 28 settembre, ci si iscrive fino al 23 luglio e dal 1 al 10 settembre col 30% di sconto.
3: istitutoconfucio.unimi.it.
4: Popolare Network.

0: Russia responsabile dell'attentato ibrido di Lipsia del mese scorso. Questo l'attacco frontale della Germania a Mosca. Berlino chiude il consolato russo a Bonn. La replica del Cremlino: risponderemo a tutte le misure antirusse. Inflazione mai così alta negli ultimi 3 anni, a trainare gli aumenti il costo dell'energia, oggi nuovo record dei carburanti, in autunno possibili conseguenze su altri beni di consumo. Maggioranza ancora divisa sulla legge elettorale, la Lega fa pressioni per accantonare l'emendamento sul ballottaggio, ma senza doppio turno Vannacci potrebbe affossare il centrodestra. Più di 1000 vittime accertate e quasi 4000 dispersi in Nepal, l'allarme degli esperti, Himalaya particolarmente sensibile alla crisi climatica, le inondazioni potrebbero ricapitare, intanto il Nepal chiede un risarcimento ai paesi che inquinano di più. Queste e altre notizie nel giornale di Popolare Network delle 22.30 con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori, è altissima la tensione tra Mosca e Berlino. Il governo tedesco oggi ha formalmente incolpato la Russia di essere responsabile del fallito attentato ibrido ad un aereo cargo ucraino avvenuto lo scorso 4 agosto all'aeroporto di Lipsia. L'accusa è stata formalizzata oggi pomeriggio in una conferenza stampa tenuta dal ministro degli interni Alexander Dobrindt.
1: Übrigens, wie Ermittlungsverfahren in Deutschland und bei unseren europäischen Partnern klar auf eine russische Involvierung bei den geplanten, durchgeführten und auch vereitelten hybriden Aktionen.
0: Le conclusioni dei servizi segreti tedeschi e dei loro partner indicano il chiaro coinvolgimento della Russia. Queste sono state le parole del ministro. Finora il governo tedesco si era rifiutato di indicare eventuali responsabili. Le accuse arrivano al termine di un'indagine durata quasi un mese. Sentiamo Michele Migone.
2: Per la prima volta il governo di Berlino accusa pubblicamente la Russia di un atto di sabotaggio sul territorio tedesco. I droni di Lipsia sono diventati una linea rossa per l'Europa. La presa di posizione dell'esecutivo guidato da Friedrich Merz era attesa, ma non per questo meno significativa. Anzi, nonostante i numerosi atti ostili di questi anni, dai sabotaggi agli attacchi cyber, finora la cancelleria aveva evitato di denunciarli apertamente per scongiurare un'escalation con Mosca. Farlo adesso vuol dire una cosa: Berlino si aspetta un inasprimento della guerra ibrida di Vladimir Putin contro la Germania e l'Europa per costringerle ad abbandonare l'Ucraina. Ma, come ha detto il ministro degli esteri Johann Wadepool, Berlino non si farà intimidire e continuerà a supportare Kiev. Il messaggio politico forte è questo: in sé la ritorsione tedesca contro Mosca annunciata nella conferenza stampa è sicuramente dura ma non durissima. L'ambasciatore russo è stato convocato, verrà chiuso il consolato a Bonn e la casa russa a Berlino, segno che non si sente il bisogno di alzare ulteriormente la tensione con provvedimenti più drastici. Il fatto stesso che Merz non abbia partecipato alla conferenza stampa è un segnale in questo senso. La risposta sarà comunque corale. I ministri degli esteri della UE discuteranno di nuove sanzioni contro Mosca già nelle prossime ore. Merz ne parlerà con Ursula von der Leyen e poi il Presidente della Commissione europea ne discuterà con il Segretario Generale della NATO, Mark Rutte. Le provocazioni e gli atti di guerra ibrida di Mosca sul territorio europeo si sono moltiplicati negli ultimi mesi da quando la Russia si trova in difficoltà nella guerra in Ucraina. Oggi è arrivata la risposta della Germania.
0: Donald Trump ha minacciato di annientare la Repubblica Islamica nel caso in cui dovesse reagire agli attacchi che hanno colpito target iraniani nello stretto di Hormuz. L'esercito iraniano ha però lanciato un'operazione decisiva contro obiettivi statunitensi, lo scrive l'agenzia di stampa iraniana Tasnim. Questi scontri hanno fatto aumentare nuovamente il prezzo del petrolio, che chiude la giornata in forte rialzo a $90.22 al barile. Ieri sera costava poco più di $85 al barile. Ed è proprio l'aumento del costo dell'energia dovuto alle tensioni internazionali a pesare sull'inflazione. Ad agosto i prezzi sono aumentati del 3,3%, non sono mai stati così alti negli ultimi 3 anni, sia in Italia sia negli altri paesi dell'Eurozona. Il problema però non è destinato a diminuire con l'arrivo dell'autunno. Massimo Alberti.
3: Il dato di oggi sull'inflazione è un po' come il caldo estivo, pesante, ma può essere solo l'assaggio di ciò che arriverà. Per ora l'accelerazione, come previsto, è trainata dai beni energetici, una crescita annua di oltre il 17% che, lo ricordiamo, si cumula con quella degli anni precedenti, in particolare post 2022 con la prima fiammata, e siamo infatti a quei massimi. Per ora altri indicatori sono stabili, ma l'aumento dell'energia presuppone che tutti i prezzi saliranno, di nuovo continuando ad accumulare aumenti su alimentari e beni di prima necessità. Tutto ampiamente previsto e prevedibile. Il governo in questi mesi è stato fermo limitandosi alla scelta propagandistica quanto inutile del taglio delle accise. I provvedimenti annunciati, sotto forma presumibile di bonus o fringe benefit per fasce di reddito, arriveranno tardi e solo in parte colmeranno un gap pesante per molte famiglie, soprattutto i redditi più bassi, un tampone a fronte dell'assenza di politiche pubbliche non solo sull'energia, ma sulla calmierazione dei prezzi in generale, lasciando le persone, in particolare le più deboli, in balia delle dinamiche di mercato. L'altro aspetto riguarda la Banca Centrale Europea, che si appresta a ripetere l'errore del 2022 con una politica monetaria rigida contro un'inflazione che non nasce da eccesso di domanda. Per quanto si prometta una risposta più misurata, già a settembre ci sarà un nuovo aumento dei tassi che, come dal 2022 in poi, peserà ulteriormente sulle famiglie con mutui più cari, e limitando il credito avrà inevitabili ricadute sul sistema produttivo, che già in tutta Europa litiga con la recessione, di conseguenza sui salari, che già in Italia scontano livelli estremamente bassi.
0: L'emendamento alla riforma della legge elettorale che introduce il ballottaggio, presentato da Fratelli d'Italia, sarà discusso direttamente in aula al Senato e non in commissione. Sembra un passaggio formale, ma è sostanziale, perché significa che la maggioranza si lascia aperte tutte le opzioni, anche quella di accantonarlo. Questo perché il doppio turno, se da un lato è importante per depotenziare Vannacci, dall'altro trova il no secco della Lega, che ne verrebbe ulteriormente penalizzata. Il servizio di Anna Bredice.
4: Arrivati al dunque, l'ipotesi del ballottaggio, del doppio turno, per poi tirare dentro anche Vannacci e assicurarsi la vittoria, finisce in un singolo emendamento a titolo personale, firmato da Marcello Pera, che si riserva tra l'altro di presentarlo in aula il 9, non domani, quando in Commissione Affari Costituzionali inizierà l'esame degli emendamenti con il governo che deve dare i suoi pareri. A destra quindi prendono tempo, in sostanza per ora l'ipotesi sembra archiviata. Il doppio turno, desiderato da Fratelli d'Italia, ma non al punto da metterci la faccia, è stato impallinato dalla Lega innanzitutto e poi da Forza Italia, che all'ultimo questa mattina ha rinunciato a presentare un emendamento su questo tema come gruppo parlamentare. Se così fosse stato, la proposta sarebbe diventata tema di discussione e forse anche di scontro tra i partiti della maggioranza, ma Giorgia Meloni non ha più la forza di silenziare i due alleati. La bocciatura alla Camera con i voti segreti è stato un segnale. Gli emendamenti presentati dalla maggioranza ricalcano le proposte già previste, le preferenze, i tre nomi da scegliere nelle liste, l'abbassamento della soglia per i cosiddetti cespugli, ma c'è un altro punto che potrebbe diventare nuovamente la spina per il governo: l'alternanza di genere. Non c'è nessun obbligo ancora di parità nei capilista, solo dal secondo nome in poi, e questo lascia l'amaro in bocca non solo alle parlamentari dell'opposizione, ma anche a quelle della maggioranza. Linea allo studio.
0: Un altro problema per Salvini nasce dall'interno del suo partito. Un gruppo di ex parlamentari ha chiesto che si tenga il congresso della Lega Nord, il vecchio partito bossiano che è dormiente da anni, minacciando azioni legali. Il servizio di Luigi Ambrosio.
5: Non gli bastava l'incubo Vannacci, ora Salvini deve anche cercare di scansare il fantasma di Umberto Bossi. Un gruppo di dissidenti leghisti ha deciso di chiedere il congresso della Lega Nord, il vecchio partito bossiano che formalmente esiste ancora ed è cosa diversa dalla Lega Salvini Premier, ma è inattivo da anni. Hanno intimato il commissario Igor Diezzi, fedele a Salvini, di indire il congresso entro 20 giorni minacciando azioni legali. In teoria Salvini potrebbe ritrovarsi alle elezioni politiche una Lega Nord con l'Alberto da Giussano nel simbolo come avversaria. Difficile che accada, anche perché i big della Lega, i presidenti delle regioni del Nord, fino ad oggi hanno abbaiato contro Salvini, ma non hanno avuto né la forza né il coraggio di sfidarlo davvero. E anche stavolta non sarà diverso. Il presidente della Lombardia Fontana ha subito preso le distanze dall'iniziativa. E poi, fare davvero un partito costa milioni. A proposito, dallo stretto giro di Salvini è arrivata una stilettata ai rianimatori della Lega Nord. Chi ha patteggiato per corruzione è disposto anche a farsi interamente carico dei 49 milioni di debiti che la Lega per Salvini Premier ha trovato in eredità e che sta tuttora pagando? ma le battute non rendono meno seria la situazione di Salvini. Il suo agitarsi contro l'ipotesi doppio turno alle elezioni politiche dimostra quanta paura abbia di Vannacci, che gli sta portando via sempre più voti e sta svuotando di senso l'esistenza di una Lega nazionale e nazionalista. E ora qualcuno gli ricorda che i leghisti non vogliono morire politicamente con lui.
0: Mario Calabresi sempre più vicino all'ufficializzazione della candidatura a sindaco di Milano. Oggi il giornalista ha annunciato le dimissioni dalla direzione editoriale di Cora Media, la società di podcast che aveva cofondato 6 anni fa, e dalla

0: hanno superato quota 1000, ancora quasi 4000 persone rimangono disperse. E gli esperti lanciano l'allarme sui ghiacciai dell'Himalaya: la loro conformazione li rende più sensibili all'aumento delle temperature. Fenomeni come questo potrebbero diventare più frequenti con l'inasprirsi del cambiamento climatico. Ascoltiamo Franco Salerno dell'Istituto di Scienze Polari del Consiglio Nazionale delle Ricerche ed esperto di ghiacciai dell'Himalaya centrale.
1: Avere dei preavvisi è possibile, si sta studiando. Il CNR ha dei validissimi ricercatori che si occupano proprio di cercare quali sono le sentinelle che possono mettere in allerta di fronte a fenomeni di questo genere. È possibile, però perché si entra a regime in cui uno studio di questo genere, di un monitoraggio di questo genere, possa aiutare a salvare le vite umane, bisogna che il quantitativo di soldi messi a disposizione della ricerca sia sufficiente a garantire che un sistema di questo genere entri e vada a regime. Devo fare sempre un paragone con l'Italia, perché comunque anche noi abbiamo le Alpi e comunque l'Himalaya si differenzia dalle nostre Alpi tendenzialmente perché la quantità di ghiacciai è notevolmente superiore, quindi la possibilità che si verifichino eventi così disastrosi lì è più alta rispetto a qui. Comunque la necessità di questi monitoraggi è necessario sia in Italia, ma soprattutto lì in quei posti dove la glaciazione è così enorme e gli effetti dei cambiamenti climatici hanno un impatto che, quindi, andiamo nell'ordine delle vite umane che si possono perdere in queste situazioni, che arriva ad essere 10-100 volte superiore ai numeri che siamo abituati in Europa.
0: Proprio per il ruolo del cambiamento climatico nella catastrofe della scorsa settimana, il Nepal avrebbe, secondo fonti di stampa, avviato un'iniziativa diplomatica per chiedere ai paesi responsabili delle emissioni di gas serra un risarcimento. Sarebbero in particolare Cina, India e Stati Uniti i paesi interessati. È morto oggi a 83 anni Enzo Bianchi, il fondatore della comunità monastica di Bose, un importante punto di riferimento per il dialogo interreligioso. Se ne va una figura fondamentale del cristianesimo contemporaneo, il ricordo di Marco Garzonio, giornalista e presidente emerito della Fondazione Ambrosianeum.
2: Enzo Bianchi è stata una figura, non esito a definirla profetica, perché in tempi non sospetti ha fatto alcune operazioni di grandissima importanza. La prima, Monastero di Bose, in cui per la prima volta si sono trovati insieme appartenenti anche a diverse confessioni cristiane. Quindi incontro fra uomini e donne religiose diverse di provenienza, di cultura, eccetera. La seconda, di aver anche svolto un'attività pubblicistica importantissima. Come Bose ha fondato una casa editrice, Kikayon, che ha pubblicato autori di grande rilievo. Poi lui come persona si è speso collaborando a giornali, andando a tenere incontri. La terza cosa che merita di essere ricordata: ha svolto un'opera straordinaria che è stata quella di pubblicare, realizzare con molti colleghi, poi realizzarla tra l'altro con un editore laico come Einaudi, una nuova importantissima traduzione dell'Antico del Nuovo Testamento.

E per oggi è tutto, le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buonanotte da Matteo Lefons.

0: il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
1: Popolare Network.

0: arrestato con un blitz l'anello nuziale accusato di aver derubato oltre 100 anziani. Mentre oggi a Pavia un commando di braccialetti ha assaltato in pieno giorno un ufficio postale. Troveremo gli orecchini assassini, ha promesso il ministro in un incontro al Viminale. Salgono intanto a 15 i casi di collane accusate di molestia.
1: Basta coi gioielli malvagi.
0: Scegli i gioielli etici Ethical Jewels. Oro e diamanti estratti rispettando l'ambiente e i diritti umani.
1: Vai su gioielleriebelloni.it.

0: Il libro della notte.
1: Comunque, un libro intitolato Milano Street Art è un libro delle fotografie di Gianfranco Candida, fotografo e autore appunto, e poi ci sono testi di Andrea Cegna, di Domenico Melillo, che è...
2: Di Andrea Cegna, quell'Andrea Cegna?
1: Sì,
2: il nostro Andrea Cegna.
1: Il nostro Andrea Cegna. Sai che lui...
2: Sì, sì.
1: So. È coinvolto, no, in questo,
2: in tutto quello ambiente, che è urban.
1: Sì, centri sociali, right,
2: che grandi concerti di musica indipendente, eccetera.
1: Esatto. E lui ha fatto anche un testo interessante sull'importanza che hanno avuto i centri sociali soprattutto all'inizio, nel salvaguardare questi interventi che, come sapete, sono stati spesso perseguiti dai vigili, dalle istituzioni, multe sopra multe, processi, poveretti. E comunque, poi anche Domenico Melillo, che è writer e anche avvocato in arte e frode. Poi c'è Volk Writers e Felice Bassi, che è l'editore di Tono Continuo, sono le edizioni. Perché vi ho elencato questi? Perché oltre a essere gli autori e far parte del progetto, lo presenteranno questa sera alle 20 al Centro Sociale Lambretta, che è in via Angelo Rizzoli al 13 a Milano, e dopo seguirà anche un concerto della Kill St. Gallo Band, quindi c'è una cosa piacevole. Però adesso io ho parlato col fotografo e mi sono fatta raccontare come è nato questo progetto, perché è il frutto di 20 anni di attenzione e di lavoro.
3: Il progetto è nato nel 2006 per caso, perché allora Milano era un museo a cielo aperto e io, andando a lavoro, ogni giorno scoprivo una nuova opera d'arte sui muri di Milano, e un giorno ho deciso, così, ma per sfizio, di iniziare a fotografare. Poi questa cosa piano piano mi ha preso e ho cominciato a partecipare a degli eventi, poi sono diventato amico degli artisti, sono diventato anche collezionista e praticamente col tempo sono diventato parte del movimento, testimone, archivista, a volte complice in tante occasioni notturne. Per questo mi ha permesso poi di raccogliere una documentazione fotografica che racconta non solo i muri finiti, ma anche il lavoro di preparazione.
1: Sì, tutto il lavoro che comporta preparare il progetto. Senti, hai visto anche un'evoluzione in questi interventi? Perché, per esempio, i primi anni erano veramente erano un'esplosione di energia, anche con una natura un po' ribelle, no? C'era questa spinta forte di ribellione, di protesta. Poi pian piano l'istituzione li ha un po' assorbiti, questi street artist, e a volte, insomma, addirittura ha commissionato delle opere o ha dato dei muri per poter intervenire. Quindi c'è stato un cambiamento, un'evoluzione. Tu l'hai vista questa cosa, questo percorso?
3: Sì. Diciamo che quello che a me ha catturato quando ho iniziato a fotografare era proprio questa energia un po' eversiva, rivoluzionaria, di un'arte che si svolgeva fuori dalle gallerie, anche un'arte condivisa, democratica. E poi ho visto piano piano questa cosa svilupparsi, giovani ragazzi che ho conosciuto 20 anni fa diventare anche degli artisti conosciuti in tutto il mondo, e guadagnarsi da vivere facendo questo lavoro.
1: Milano Street Art, edizioni Tono Continuo.

Ogni nostra puntata è un viaggio attraverso gusti, stili e sapori musicali molto vari. Noi cerchiamo di renderli tutti armoniosi tra loro, anche se sono diversi. Tentiamo un'umile educazione all'ascolto e se ci siamo riusciti, siamo soddisfatti. E questa diversità sarà una ricchezza. Questa è Music Revolution.

Questa puntata di quasi fine estate la iniziamo con la canzone regina di molte estati di tanti anni fa, A Wider Shade of Pale dai Procol Harum.

Ecco la diversità, dal clima estivo a quello nordico, o meglio, scozzese. Cornamuse e tamburi, cioè Pipes and Drums of the First Battalion in Glendale.

Davis, fratello del frontman dei leader dei Kiss, Ray Davis, è stata ispirata la sera di una festa dove il protagonista si è sentito un clown circondato da gente fuori di testa. Questa è That of a Clown, una delle maggiori hit

fusione musicale esemplare tra il compositore, musicista e arrangiatore francese Jean-Michel Jarre e l'interprete di musica araba Natasha Atlas, con questo brano trascinante dal titolo C'est la vie.

Lonnie Brooks è un bluesman nato in Louisiana e trasferitosi a Chicago, le capitali storiche del blues. Il suo stile è definito voodoo blues e noi lo ascoltiamo con Mr. Somebody, Lonnie Brooks.

People Get Ready è uno splendido brano gospel del grande Curtis Mayfield. Martin Luther King lo definì l'inno non ufficiale del movimento per i diritti civili. Ascoltiamo la versione di People Get Ready da

People Get Ready, oltre che dai Chamber Brothers, è stata interpretata da moltissimi altri artisti come Bob Dylan, Bob Marley, Al Green, Aretha Franklin e in questo caso dal leggendario chitarrista Jeff Beck con la voce di Ross Stewart, People Get Ready.

Heron è stato un gruppo folk inglese. Come l'Incredible String Band, sono musicisti più appagati dalle esperienze live che in studio. Rappresentavano l'epoca hippie, fecero da spalla ad un tour di Donovan. Ascoltiamo gli Heron in Lord and Master.

0: Semmai, se vieni su da me, vedrai, ti abituerai in Lombardia, che è casa mia. Vedrai la cattedrale.
1: Herbert Pagani è stato un raffinato cantautore, nato in Libia, ambientalista, pacifista. Negli anni 60 è arrivato a tenere un discorso all'ONU per promuovere una convivenza pacifica tra il popolo palestinese e gli israeliani. Sì, 60 anni fa. Herbert Pagani ha scritto per vari artisti italiani e francesi, tra le sue più celebri interpretazioni, Albergo a Ore e quella che stiamo ascoltando, Lombardia, Herbert Pagani.

O Sole Mio, scritta nel 1898, è una delle canzoni più famose di tutti i tempi, ma non fruttò molto i suoi due autori, Capurro e Di Capua, che morirono in povertà. Sembra che Di Capua, che si trovava a Odessa sul Mar Nero, la scrisse per nostalgia della sua Napoli. La ascoltiamo, eseguita dal gruppo canadese Quartetto Gelato, con la voce di Peter De Sotto. Questa è O Sole Mio.

anche se autori di un unico album, gli inglesi Affinity si rivelarono un vero fenomeno, soprattutto per la voce di Linda Hoyle e le tastiere di Linton Naif. Questa versione del brano di Bob Dylan, All Along the Watchtower, ha poco da invidiare a quella molto più celebre di Jimi Hendrix, sono gli Affinity.

0: Jean Sablon è stato tra i più amati interpreti francesi tra gli anni 30 e gli anni 50, secondo solo a Maurice Chevalier. I suoi successi lo resero ambasciatore della canzone francese in America. Ascoltiamo J'attendrai, Jean Sablon.
1: Et pourtant, j'attendrai ton retour.

Questa di Howie Gobb, ex vocalist dei Giant Sand, è una versione originalissima del celebre brano dei Beatles, Eleanor Rigby.

Questi sono Gary Lewis and the Playboy con il brano Jill. Gary Lewis, la voce del gruppo, è il figlio dell'attore comico Jerry Lewis. Questa è Jill.

Il magnifico concerto nel cielo ce lo stanno proponendo i Pink Floyd, The Great Gig in the Sky.

registrata durante il Bed-In del 1969 in una stanza d'albergo a Montreal, in Canada, Get Peace and Shine di John Lennon divenne l'inno movimento pacifista. Il coro casuale dei presenti nella stanza prevede, oltre a John e Yoko, il filosofo Timothy Leary, lo scrittore Allen Ginsberg, la celebre cantante Petula Clark e altri musicisti amici. Questa è Give Peace a Chance, John Lennon.

0: bellissimo brano dei Beach Boys, vi lasciamo sognare in pace tra le tiepide braccia della notte e la luminosità delle stelle. Radio Popolare, Music Revolution, Ivana
1: e Massimo
0: vi augurano una splendida notte di sogni dorate e di pace.

Giù nello stretto le onde schiumano, come dicono qui. Il mare è mosso e meno male che non sono uscito. Sono contento d'aver pescato tutto il giorno a Morse Creek, trascinando avanti e indietro un Dardville rosso. Non ho preso niente, neanche un morso, ma mi sta bene così. È stato bello. Avevo con me il temperino di tuo padre e sono stato seguito per un po' da una cagnetta che i padroni chiamavano Dixie. A volte mi sentivo così felice che dovevo smettere di pescare. A un certo punto mi sono sdraiato sulla sponda e ho chiuso gli occhi per ascoltare il rumore che faceva l'acqua e il vento che fischiava sulla cima degli alberi. È lo stesso vento che soffia giù nello stretto, eppure è diverso. Per un po' mi sono concesso il lusso di immaginare che ero morto, e mi stava bene anche quello, almeno per un paio di minuti, finché non me ne sono ben reso conto, morto. Mentre me ne stavo lì sdraiato a occhi chiusi, dopo essermi immaginato come sarebbe stato se non avessi davvero potuto più rialzarmi, ho pensato a te. Ho aperto gli occhi e mi sono alzato subito e sono ritornato a essere contento. È che te ne sono grato, capisci? E te lo volevo dire.

Quella che ho letto era una poesia di Raymond Carver per Tess. Lui l'aveva dedicata a sua moglie, Tess Gallagher. Carver aveva dichiarato che era una specie di lettera d'amore per lei. L'ha scritta nel marzo del 1984, mentre trascorreva un periodo solitario nella loro casa di Port Angeles, nello stato di Washington. Era un periodo tormentato per Raymond. L'anno prima era uscita la sua raccolta di racconti, Cattedrale. Sì, proprio quella da cui ho letto per tutta l'estate alcuni racconti. Il successo di quel libro aveva provocato in lui un lungo periodo di subbuglio e non riusciva più a ritrovare la strada per scrivere. Fu Tess a suggerirgli di andarsene a stare da solo a Port Angeles, nella speranza che la pace e la tranquillità gli restituissero il bisogno di tornare al lavoro. E lì, dopo essersi sistemato in casa, con la sua stessa sorpresa, Raymond si ritrovò a scrivere poesie. Su questa poesia Carver aveva anche dichiarato che quel giorno non era andato a pescare e non aveva con sé il temperino del padre di Tess. Era successo un po' di tempo prima. Ma Raymond aveva preso quell'emozione autentica per scrivere quei versi, un sentimento di gratitudine per una donna entrata nella sua vita nel 1977 e che l'aveva salvato.

Benvenuta ascoltatrice e benvenuto ascoltatore a questa ultima puntata di Popolaroid Estate Carveriana. Dopo aver attraversato alcuni racconti di Raymond Carver, questa notte le nostre istantanee canzoni saranno scaturite da alcune delle sue poesie, che poi però alla fine sono dei racconti in miniatura. Per Raymond bastano pochi versi per raccontare una vita intera, un gesto, un'epifania improvvisa dentro un semplice gesto, come quello di scrivere una lettera d'amore. Con Popolaroid, ascolta, vedrai e sentirai.

una camera da letto. Un uomo si è appena svegliato. Sulla fronte qualche goccia di sudore. Anche la finestra è solcata da gocce di pioggia. Sul davanzale si intravede un vaso di fiori. Dalla cucina arriva l'odore del caffè. Lei è lì, ancora in sottoveste. Controlla la caffettiera. Con una mano si tocca i capelli, con un gesto lento, quasi meccanico. Una fila di formiche va avanti e indietro dal pane ad una fessura nel pavimento. L'atmosfera è sospesa, quasi immobile. Solo le gocce di pioggia, le formiche che vanno avanti e indietro, il caffè che sale, danno

Che nottata! I sogni o non vengono affatto, oppure si tratta di un sogno che forse annuncia una perdita. La scorsa notte mi hanno abbandonato senza una parola su una strada di campagna. In una casa laggiù sulle colline c'era una luce non più grande di una stella. Ma avevo paura di andarci e ho continuato a camminare. Poi mi sono svegliato al rumore della pioggia sui vetri. Vicino alla finestra un vaso di fiori. L'odore del caffè e tu che ti tocchi i capelli con il gesto di chi non c'è più da anni. Ma c'è un pezzo di pane sotto al tavolo accanto ai tuoi piedi. È una fila di formiche va avanti e indietro da una fessura nel pavimento. Non sorridi più. Fammi un favore stamattina. Chiudi le tende e torna a letto. Lascia perdere il caffè. Faremo finta di essere in un paese straniero, innamorati.

questa poesia la strada, il confine tra sogno e veglia non si chiude mai del tutto. I sogni o non vengono affatto, oppure si tratta di un sogno che forse annuncia una perdita. Non c'è certezza fin dal primo verso. Solo un presentimento, una nottata inquieta, un abbandono sognato su una strada di campagna. E poi il risveglio, che dovrebbe portare sollievo, e invece porta qualcosa di più strano. Una donna che si tocca i capelli con il gesto di chi non c'è più da anni. È lì, eppure non è più lì. Un fantasma domestico che prepara ancora il caffè ma non sorride più. Solo le formiche indifferenti continuano ad andare avanti e indietro sotto il tavolo. La vita minima che prosegue mentre qualcos'altro tra quei due si è già fermato. E allora arriva la richiesta finale, piccola e disperata, insieme. Chiudere le tende, tornare a letto, fingere di essere stranieri in un paese sconosciuto, innamorati come si è innamorati solo all'inizio, prima che tutto diventi consuetudine. Carver non dice mai cosa si sia rotto, ci lascia solo il pane sotto il tavolo, le formiche, un sorriso che manca. È un uomo che, pur di non vederlo, preferirebbe restare ancora un po' addormentato in un sogno diverso da questo.

0: Un uomo seduto su un masso davanti a un torrente che scorre veloce. Un'armonica tra le labbra sembra accompagnare il rumore dell'acqua. Solo lui, il fiume e il tempo che sembra essersi fermato.
1: Adoro i torrenti e la musica che fanno, e i ruscelli nelle radure e nei prati prima che diventino torrenti. Forse li adoro soprattutto per la loro segretezza. A momenti dimenticavo di dire qualcosa sulle sorgenti. Può esserci una cosa più meravigliosa di una fonte? Ma anche i grandi corsi d'acqua hanno il mio cuore. E i luoghi in cui confluiscono nei fiumi, le foci aperte dei fiumi che sboccano nel mare, i luoghi dove l'acqua con altra acqua si confonde. Questi luoghi mi si stagliano nella mente come luoghi sacri. Ma questi fiumi lungo la costa li amo come alcuni amano i cavalli e le donne affascinanti. Ho un debole per questa acqua veloce e fredda. Mi basta guardarla perché il sangue scorra più veloce e un brivido mi percorra la pelle. Potrei starli a guardare per ore questi fiumi. Non ce n'è uno che si somigli a un altro. Oggi compio 45 anni. Chi ci crederebbe ora se dicessi che una volta ne avevo 35 e che avevo il cuore freddo e vuoto a 35 anni? Sarebbero passati altri 5 anni prima che ricominciasse a scorrervi del sangue. Mi prenderò tutto il tempo che voglio oggi pomeriggio prima di lasciare questo posto accanto al fiume. Mi piace amare i fiumi, amarli a monte fino alla sorgente, amare tutto quello che mi fa crescere.

Dove l'acqua con altra acqua si confonde. Il titolo di questa poesia di Raymond Carver ha dato il titolo a un'intera raccolta pubblicata nel 1985. E non è un caso nemmeno il numero che compare a metà. Oggi compio 45 anni. 10 anni prima, dice, ne aveva 35 e aveva il cuore freddo e vuoto. Chi conosce la vita di Carver sa cosa significhi quel vuoto. Erano gli anni più bui del suo alcolismo, prima della sobrietà che gli avrebbe restituito con fatica la scrittura e se stesso. Sarebbero passati altri 5 anni prima che ricominciasse a scorrervi del sangue. L'acqua in questa poesia è tutto quello che nella vita si muove, si rinnova, non ristagna mai. Le sorgenti, i torrenti, le foci dove un'acqua si confonde con un'altra sono luoghi sacri, dice, perché sono il contrario esatto di quel cuore fermo e vuoto di 10 anni prima. Alla fine Carver non chiede nient'altro che tempo. Tempo per restare lì accanto al fiume, amare tutto quello che mi fa crescere. È la stessa gratitudine di Per Tess, la poesia che ha aperto questa puntata, spostata questa volta non su una persona, ma sulla vita stessa, che ricomincia a scorrere.

La luce dell'alba entra dalla finestra. L'uomo si sveglia, la guarda, allunga una mano come per prendere quel fascio di luce che taglia la stanza. Si alza in fretta, va in bagno, apre il rubinetto dell'acqua fredda, si lava il viso e poi si infila la prima camicia e i jeans e si mette allo scrittoio davanti al computer. Una mattina vorrei alzarmi presto, prima dell'alba, perfino prima degli uccelli. Voglio lavarmi il viso con l'acqua fredda e mettermi al tavolo da lavoro appena il cielo schiarisce e il fumo comincia a salire dai comignoli delle altre case. Voglio vedere le onde infrangersi su questa costa rocciosa, non solo sentirle come ho fatto tutta la notte nel sonno. Voglio rivedere le navi che attraversano lo stretto, provenienti da tutte le nazioni marinare del mondo, vecchi, sporchi bastimenti che appena si muovono, oppure navi da carico nuove, veloci, dipinte di tutti i colori dell'arcobaleno, che tagliano l'acqua quando passano. Voglio tenerle d'occhio, anche la barchetta che fa la spola tra le navi e la stazione dei piloti vicino al faro. Voglio vedere quando sbarcano un uomo e ne prendono un altro a bordo. Voglio passare la giornata a osservare questi eventi e arrivare alle mie conclusioni. Detesto sembrare troppo avido, ho già tanto per cui essere grato. Ma vorrei alzarmi presto un'altra mattina, almeno, e andare al mio posto con un po' di caffè per mettermi in attesa di vedere quel che accadrà.

Il titolo di questa poesia di Raymond Carver è Almeno. C'è un uomo che desidera ancora e si scusa quasi per questo. Detesto sembrare troppo avido, dice. Ho già tanto per cui essere grato. Eppure continua a chiedere un'altra alba, un altro caffè, un'altra giornata, a guardare le navi, a attraversare lo stretto. Non è avidità questa, è il contrario. È qualcuno che ha imparato a non dare più nulla per scontato. Nemmeno il gesto più semplice, come quello di lavarsi il viso con l'acqua fredda prima che il cielo schiarisca. C'è un dettaglio piccolo, quasi impercettibile, che dice tutto. Carver scrive di voler vedere le onde infrangersi, non solo sentirle come ho fatto tutta la notte nel sonno. La differenza tra sentire qualcosa attutito nel dormiveglia e viverlo pienamente, ad occhi aperti. È forse la stessa differenza tra sopravvivere ed essere vivi. E la poesia si chiude senza bisogno di una risposta, in attesa di vedere quel che accadrà. Non gli serve sapere cosa succederà quel giorno, gli basta essere lì, con il caffè in mano, pronto a guardare.

paio di scatti, uno con un giovane magro, capelli arruffati, un maglione consunto come jeans, ai piedi delle All Stars rosse, consumate. È chino a scrivere su un vecchio tavolo di legno e sotto la finestra brigata dalla pioggia si intravede un pioppo. La stanza è piccola, povera, è tutto lì, l'angolo cottura, il letto, il tavolo. Le pareti con l'intonaco sono scrostate, c'è qualche macchia di umidità. Non si scorge che un piccolo topo che schizza via sotto il tavolo tra i suoi piedi. Nella stessa casa, sotto la sua stanza, un uomo ha le prese con un giradischi. Anche la sua stanza è piccola, ma decisamente più pulita. Muri bianchi, tende pulite. Anche qui, dalla finestra bagnata dalla pioggia, fa capolino il pioppo.

Immaginatevi un giovanotto, solo, senza nessuno. Appena qualche goccia di pioggia rigava i vetri, cominciava a scrivere. Viveva in un appartamento in compagnia di topi. Adoravo il suo coraggio. Qualcun altro, qualche porta più giù, suonava dischi di Segovia tutto il giorno. Non lasciava mai la stanza e nessuno poteva fargliene un appoggio. Qualcun altro, qualche porta più giù, suonava dischi di Segovia tutto il giorno. Non lasciava mai la stanza e nessuno poteva fargliene una colpa. La sera sentiva la macchina da scrivere del

Pioppi tremuli è il titolo di questa poesia di Carver. Ci sono due uomini soli, in due stanze diverse, che non si conoscono e che pure si tengono compagnia. Il giovane che scrive, con il topo sotto il tavolo, e l'altro, qualche porta più giù, che ascolta tutto il giorno la chitarra di Segovia, chiuso lì nella propria stanza senza che nessuno gliene faccia una colpa. Non si parlano mai, non si vedono nemmeno, forse. Eppure la sera, quando il giovane sente ticchettare la macchina da scrivere dell'altro attraverso il muro, si sente confortato. Basta sapere che qualcun altro da qualche parte sta facendo la stessa cosa: resistere in silenzio alla propria solitudine. Insomma, quei due giovani, il solitario e lo scrittore, non sono altro che lui, Raymond Carver, a distanza di anni. I pioppi tremuli del titolo, le foglie martellate a terra dal temporale, sono il paesaggio di quella stagione di apprendistato, povera, bagnata, difficile, ma illuminata, dice Carver, proprio dal temporale stesso. E non è un caso che sia rimasta lì, nel cuore, quella stanza scrostata. Certe solitudini, quando servono a diventare qualcosa, restano sacre anche a distanza di una vita.

0: Zurigo, l'alba. Raymond e Tess si svegliano in una stanza d'albergo prima che il sole sorga. Escono sul balcone in silenzio. Sotto di loro il fiume e la città vecchia ancora addormentati. Restano lì senza dire nulla mentre il cielo comincia a schiarirsi.
1: Ecco la poesia che volevo scrivere prima, ma non l'ho scritta perché ti ho sentita muoverti. Stavo ripensando a quella prima mattina a Zurigo, quando ci siamo svegliati prima dell'alba, per un attimo disorientati. Ma poi siamo usciti sul balcone che dominava il fiume e la città vecchia e siamo rimasti lì senza parlare, nudi, a osservare il cielo schiarirsi, così felici ed emozionati, come se fossimo stati messi lì proprio in quel momento.

Ho voluto tenere questa, la poesia che non ho scritto, per ultima, per chiudere questo cerchio di questa ultima puntata dell'estate carveriana. Abbiamo aperto con Per Tess, una poesia che Carver stesso definiva una specie di lettera d'amore per mia moglie. E arriviamo alla fine con un'altra lettera, ancora più silenziosa. Una poesia che nasce dal gesto di non scriverla. Ecco la poesia che volevo scrivere prima, ma non l'ho scritta perché ti ho sentita muoverti. Il primo verso è già tutto il senso della poesia. Carver rinuncia a scriverla per non svegliare Tess. E poi scrive comunque, ma dopo, come ricordo, trasformando un momento già vissuto in un dono fatto a lei e ora anche a noi che la leggiamo. Il momento che racconta è minuscolo e proprio per questo è enorme. Due persone sveglie prima dell'alba, disorientate in una città che non è la loro, che escono su un balcone e restano lì senza parlare, nudi, a guardare il cielo schiarirsi. Non c'è nulla da dire in quell'istante. E infatti Carver non fa dire nulla ai due protagonisti. Il silenzio è già la poesia, come se fossimo stati messi lì proprio in quel momento. Non un caso, non una scelta, un destino minuscolo e perfetto che dura il tempo di un'alba a Zurigo. È lo stesso stupore grato di Per Tess, spostato questa volta non su un pomeriggio di pesca, ma su un risveglio condiviso. La stessa gratitudine silenziosa che ha attraversato tutta questa estate carveriana. La vita con tutte le sue tempeste, i pozzi, gli scompartimenti, i litigi, le dipendenze, che ogni tanto si ferma e diventa semplicemente un'alba da guardare insieme.

Io sto nella pausa che c'è tra capire e cambiare. Cantava solo questo Niccolò Fabi in questa sua Alba. In una sua intervista ha dichiarato che ognuno ascoltandola deve completarla con la propria storia. Beh, noi in questa estate carveriana di storie scritte da Raymond Carver ne abbiamo ascoltate tante. E prendendo in prestito il mantra di Fabi, penso proprio che forse i racconti e le poesie di Carver ci dicono proprio questo, quello di stare in questa pausa, che ci fa vedere veramente le cose come stanno davvero, e che poi forse è quello di cui abbiamo proprio bisogno per cambiare in meglio. Ora vado, ma poi torno. Settimana prossima, stessa notte, stessa ora, stessa radio, stessa voce, la mia. E nel nuovo palinsesto 2026 e 2027 di Radio Popolare. E così ritorno alle classiche istantanee notturne per sognatori, dove i testi delle canzoni diventano protagonisti. E ci sarà anche una bella novità. Con Popolaroid, ascolta, vedrai e sentirai.

0: Russia responsabile dell'attentato ibrido di Lipsia del mese scorso. Questo l'attacco frontale della Germania a Mosca. Berlino chiude il consolato russo a Bonn. La replica del Cremlino: risponderemo a tutte le misure antirusse. Inflazione mai così alta negli ultimi 3 anni, a trainare gli aumenti il costo dell'energia, oggi nuovo record dei carburanti, in autunno possibili conseguenze su altri beni di consumo. Maggioranza ancora divisa sulla legge elettorale, la Lega fa pressioni per accantonare l'emendamento sul ballottaggio, ma senza doppio turno Vannacci potrebbe affossare il centrodestra. Più di 1000 vittime accertate e quasi 4000 dispersi in Nepal, l'allarme degli esperti, Himalaya particolarmente sensibile alla crisi climatica, le inondazioni potrebbero ricapitare, intanto il Nepal chiede un risarcimento ai paesi che inquinano di più. Queste e altre notizie nel giornale di Popolare Network delle 22.30 con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori, è altissima la tensione tra Mosca e Berlino. Il governo tedesco oggi ha formalmente incolpato la Russia di essere responsabile del fallito attentato ibrido ad un aereo cargo ucraino avvenuto lo scorso 4 agosto all'aeroporto di Lipsia. L'accusa è stata formalizzata oggi pomeriggio in una conferenza stampa tenuta dal ministro degli interni Alexander Dobrindt.
1: Übrigens, wie Ermittlungsverfahren in Deutschland und bei unseren europäischen Partnern klar auf eine russische Involvierung bei den geplanten, durchgeführten und auch vereitelten hybriden Aktionen.
0: Le conclusioni dei servizi segreti tedeschi e dei loro partner indicano il chiaro coinvolgimento della Russia. Queste sono state le parole del ministro. Finora il governo tedesco si era rifiutato di indicare eventuali responsabili. Le accuse arrivano al termine di un'indagine durata quasi un mese. Sentiamo Michele Migone.
2: Per la prima volta il governo di Berlino accusa pubblicamente la Russia di un atto di sabotaggio sul territorio tedesco. I droni di Lipsia sono diventati una linea rossa per l'Europa. La presa di posizione dell'esecutivo guidato da Friedrich Merz era attesa, ma non per questo meno significativa. Anzi, nonostante i numerosi atti ostili di questi anni, dai sabotaggi agli attacchi cyber, finora la cancelleria aveva evitato di denunciarli apertamente per scongiurare un'escalation con Mosca. Farlo adesso vuol dire una cosa: Berlino si aspetta un inasprimento della guerra ibrida di Vladimir Putin contro la Germania e l'Europa per costringerle ad abbandonare l'Ucraina. Ma, come ha detto il ministro degli esteri Johann Wadepool, Berlino non si farà intimidire e continuerà a supportare Kiev. Il messaggio politico forte è questo: in sé la ritorsione tedesca contro Mosca annunciata nella conferenza stampa è sicuramente dura ma non durissima. L'ambasciatore russo è stato convocato, verrà chiuso il consolato a Bonn e la casa russa a Berlino, segno che non si sente il bisogno di alzare ulteriormente la tensione con provvedimenti più drastici. Il fatto stesso che Merz non abbia partecipato alla conferenza stampa è un segnale in questo senso. La risposta sarà comunque corale. I ministri degli esteri della UE discuteranno di nuove sanzioni contro Mosca già nelle prossime ore. Merz ne parlerà con Ursula von der Leyen e poi il Presidente della Commissione europea ne discuterà con il Segretario Generale della NATO, Mark Rutte. Le provocazioni e gli atti di guerra ibrida di Mosca sul territorio europeo si sono moltiplicati negli ultimi mesi da quando la Russia si trova in difficoltà nella guerra in Ucraina. Oggi è arrivata la risposta della Germania.
0: Donald Trump ha minacciato di annientare la Repubblica Islamica nel caso in cui dovesse reagire agli attacchi che hanno colpito target iraniani nello stretto di Hormuz. L'esercito iraniano ha però lanciato un'operazione decisiva contro obiettivi statunitensi, lo scrive l'agenzia di stampa iraniana Tasnim. Questi scontri hanno fatto aumentare nuovamente il prezzo del petrolio, che chiude la giornata in forte rialzo a $90.22 al barile. Ieri sera costava poco più di $85 al barile. Ed è proprio l'aumento del costo dell'energia dovuto alle tensioni internazionali a pesare sull'inflazione. Ad agosto i prezzi sono aumentati del 3,3%, non sono mai stati così alti negli ultimi 3 anni, sia in Italia sia negli altri paesi dell'Eurozona. Il problema però non è destinato a diminuire con l'arrivo dell'autunno. Massimo Alberti.
3: Il dato di oggi sull'inflazione è un po' come il caldo estivo, pesante, ma può essere solo l'assaggio di ciò che arriverà. Per ora l'accelerazione, come previsto, è trainata dai beni energetici, una crescita annua di oltre il 17% che, lo ricordiamo, si cumula con quella degli anni precedenti, in particolare post 2022 con la prima fiammata, e siamo infatti a quei massimi. Per ora altri indicatori sono stabili, ma l'aumento dell'energia presuppone che tutti i prezzi saliranno, di nuovo continuando ad accumulare aumenti su alimentari e beni di prima necessità. Tutto ampiamente previsto e prevedibile. Il governo in questi mesi è stato fermo limitandosi alla scelta propagandistica quanto inutile del taglio delle accise. I provvedimenti annunciati, sotto forma presumibile di bonus o fringe benefit per fasce di reddito, arriveranno tardi e solo in parte colmeranno un gap pesante per molte famiglie, soprattutto i redditi più bassi, un tampone a fronte dell'assenza di politiche pubbliche non solo sull'energia, ma sulla calmierazione dei prezzi in generale, lasciando le persone, in particolare le più deboli, in balia delle dinamiche di mercato. L'altro aspetto riguarda la Banca Centrale Europea, che si appresta a ripetere l'errore del 2022 con una politica monetaria rigida contro un'inflazione che non nasce da eccesso di domanda. Per quanto si prometta una risposta più misurata, già a settembre ci sarà un nuovo aumento dei tassi che, come dal 2022 in poi, peserà ulteriormente sulle famiglie con mutui più cari, e limitando il credito avrà inevitabili ricadute sul sistema produttivo, che già in tutta Europa litiga con la recessione, di conseguenza sui salari, che già in Italia scontano livelli estremamente bassi.
0: L'emendamento alla riforma della legge elettorale che introduce il ballottaggio, presentato da Fratelli d'Italia, sarà discusso direttamente in aula al Senato e non in commissione. Sembra un passaggio formale, ma è sostanziale, perché significa che la maggioranza si lascia aperte tutte le opzioni, anche quella di accantonarlo. Questo perché il doppio turno, se da un lato è importante per depotenziare Vannacci, dall'altro trova il no secco della Lega, che ne verrebbe ulteriormente penalizzata. Il servizio di Anna Bredice.
4: Arrivati al dunque, l'ipotesi del ballottaggio, del doppio turno, per poi tirare dentro anche Vannacci e assicurarsi la vittoria, finisce in un singolo emendamento a titolo personale, firmato da Marcello Pera, che si riserva tra l'altro di presentarlo in aula il 9, non domani, quando in Commissione Affari Costituzionali inizierà l'esame degli emendamenti con il Governo che deve dare i suoi pareri. A destra quindi prendono tempo, in sostanza per ora l'ipotesi sembra archiviata. Il doppio turno, desiderato da Fratelli d'Italia, ma non al punto da metterci la faccia, è stato impallinato dalla Lega innanzitutto e poi da Forza Italia, che all'ultimo questa mattina ha rinunciato a presentare un emendamento su questo tema come gruppo parlamentare. Se così fosse stato, la proposta sarebbe diventata tema di discussione e forse anche di scontro tra i partiti della maggioranza, ma Giorgia Meloni non ha più la forza di silenziare i due alleati. La bocciatura alla Camera con i voti segreti è stato un segnale. Gli emendamenti presentati dalla maggioranza ricalcano le proposte già previste, le preferenze, i tre nomi da scegliere nelle liste, l'abbassamento della soglia per i cosiddetti cespugli, ma c'è un altro punto che potrebbe diventare nuovamente la spina per il governo: l'alternanza di genere. Non c'è nessun obbligo ancora di parità nei capilista, solo dal secondo nome in poi, e questo lascia l'amaro in bocca non solo alle parlamentari dell'opposizione, ma anche a quelle della maggioranza. Linea allo studio.
0: Un altro problema per Salvini nasce dall'interno del suo partito. Un gruppo di ex parlamentari ha chiesto che si tenga il congresso della Lega Nord, il vecchio partito bossiano che è dormiente da anni, minacciando azioni legali. Il servizio di Luigi Ambrosio.
5: Non gli bastava l'incubo Vannacci, ora Salvini deve anche cercare di scansare il fantasma di Umberto Bossi. Un gruppo di dissidenti leghisti ha deciso di chiedere il congresso della Lega Nord, il vecchio partito bossiano che formalmente esiste ancora ed è cosa diversa dalla Lega Salvini Premier, ma è inattivo da anni. Hanno intimato il commissario Igor Diezzi, fedele a Salvini, di indire il congresso entro 20 giorni minacciando azioni legali. In teoria Salvini potrebbe ritrovarsi alle elezioni politiche una Lega Nord con l'Alberto da Giussano nel simbolo come avversaria. Difficile che accada, anche perché i big della Lega, i presidenti delle regioni del Nord, fino ad oggi hanno abbaiato contro Salvini, ma non hanno avuto né la forza né il coraggio di sfidarlo davvero. E anche stavolta non sarà diverso. Il presidente della Lombardia Fontana ha subito preso le distanze dall'iniziativa. E poi, fare davvero un partito costa milioni. A proposito, dallo stretto giro di Salvini è arrivata una stilettata ai rianimatori della Lega Nord. Chi ha patteggiato per corruzione è disposto anche a farsi interamente carico dei 49 milioni di debiti che la Lega per Salvini Premier ha trovato in eredità e che sta tuttora pagando? Ma le battute non rendono meno seria la situazione di Salvini. Il suo agitarsi contro l'ipotesi doppio turno alle elezioni politiche dimostra quanta paura abbia di Vannacci, che gli sta portando via sempre più voti e sta svuotando di senso l'esistenza di una Lega nazionale e nazionalista. E ora qualcuno gli ricorda che i leghisti non vogliono morire politicamente con lui.
0: Mario Calabresi sempre più vicino all'ufficializzazione della candidatura a sindaco di Milano. Oggi il giornalista ha annunciato le dimissioni dalla direzione editoriale di Cora Media, la società di podcast che aveva cofondato 6 anni fa, e dalla presidenza del CDA di Bewater Content, il gruppo che comprende Cora Media e Will Media. Lascio perché sento forte il richiamo a percorrere una strada nuova, ha scritto Calabresi sulle sue pagine social. La strada nuova è la candidatura a sindaco di Milano. Il percorso è legato alle primarie non ancora convocate. Il destino delle primarie milanesi è legato a quelle nazionali e ci vorrà tempo per una decisione finale. La mossa di Calabresi serve a fare pressione sul PD e in particolare sulla segretaria Elly Schlein, fino a oggi in silenzio sulle elezioni milanesi. Cresce ancora il bilancio delle catastrofiche inondazioni che hanno colpito Nepal e Tibet la scorsa settimana. I morti accertati hanno superato quota 1000, ancora quasi 4000 persone rimangono disperse. E gli esperti lanciano l'allarme sui ghiacciai dell'Himalaya. La loro conformazione li rende più sensibili all'aumento delle temperature. Fenomeni come questo potrebbero diventare più frequenti con l'inasprirsi del cambiamento climatico. Ascoltiamo Franco Salerno dell'Istituto di Scienze Polari del Consiglio Nazionale delle Ricerche ed esperto di ghiacciai dell'Himalaya centrale.
6: Avere dei preavvisi è possibile, si sta studiando. Il CNR ha dei validissimi ricercatori che si occupano proprio di cercare quali sono le sentinelle che possono mettere in allerta di fronte a fenomeni di questo genere. È possibile, però perché si entra a regime in cui uno studio di questo genere, un monitoraggio di questo genere possa aiutare a salvare le vite umane, bisogna che il quantitativo di soldi messi a disposizione della ricerca sia sufficiente a garantire che un sistema di questo genere entri e vada a regime. Devo fare sempre un paragone con l'Italia, perché comunque anche noi abbiamo le Alpi e comunque l'Himalaya si differenzia dalle nostre Alpi tendenzialmente perché la quantità di ghiacciai è notevolmente superiore, quindi la possibilità che si verifichino eventi così disastrosi lì è più alta rispetto a qui. Comunque la necessità di questi monitoraggi è necessario sia in Italia, ma soprattutto lì in quei posti dove la glaciazione è così enorme e gli effetti dei cambiamenti climatici hanno un impatto che quindi andiamo nell'ordine delle vite umane che si possono perdere in queste situazioni, che arriva ad essere 10-100 volte superiore ai numeri che siamo abituati in Europa.
0: Proprio per il ruolo del cambiamento climatico nella catastrofe della scorsa settimana, il Nepal avrebbe, secondo fonti di stampa, avviato un'iniziativa diplomatica per chiedere ai paesi responsabili delle emissioni di gas serra un risarcimento. Sarebbero in particolare Cina, India e Stati Uniti i paesi interessati. È morto oggi a 83 anni Enzo Bianchi, il fondatore della comunità monastica di Bose, un importante punto di riferimento per il dialogo interreligioso. Se ne va una figura fondamentale del cristianesimo contemporaneo. Il ricordo di Marco Garzonio, giornalista e presidente emerito della Fondazione Ambrosianeum.
7: Enzo Bianchi è stata una figura, non esito a definirla profetica, perché in tempi non sospetti ha fatto alcune operazioni di grandissima importanza. La prima, Monastero di Bose, in cui per la prima volta si sono trovati insieme appartenenti anche a diverse confessioni cristiane. Quindi incontro fra uomini e donne religiose diverse di provenienza, di cultura, eccetera. La seconda, di avere anche svolto un'attività pubblicistica importantissima. Come Bose ha fondato una casa editrice, Kikaion, che ha pubblicato autori di grande rilievo. Poi lui come persona si è speso collaborando a giornali, andando a tenere incontri. La terza cosa che merita di essere ricordata, ha svolto un'opera straordinaria che è stata quella di pubblicare, realizzare con molti colleghi, poi realizzarla tra l'altro con un editore laico come Einaudi, una nuova importantissima traduzione dell'Antico del Nuovo Testamento.

0: E per oggi è tutto, le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6.30. Una buona notte da Matteo Lefons.
1: Popolare Network.

0: 4 minuti dopo le 6:30. La sigla è quella di Pop Sera, la voce è quella di Massimo Bacchetta. Un saluto da tutta la redazione di Radio Popolare. È l'ultima settimana di palinsesto estivo, è l'ultima settimana di Pop Sera, da qui fino alle 20:30 gli aggiornamenti e le notizie insieme alla redazione di Radio Popolare. Primo settembre, giorno di ripresa generale ovunque, anche lavorativa nella vita delle città, lo si è visto anche questa mattina per chi circola nelle città. Giorno di ripresa evidentemente di un po' di cose nella vita economica, giorno di ripresa anche per la politica, perché oggi è ricominciata di fatto con una scadenza, cioè scadevano i tempi per presentare gli emendamenti per la legge elettorale che andrà in discussione al Senato dal 9 settembre, ecco il voto. Il 15, la legge elettorale è quella spada di Damocle che grava sulla politica italiana per sapere come si andrà alle prossime elezioni e forse anche a quel punto quando si andrà alle prossime elezioni. Ci si arriva sulla scorta di quello che era successo alla Camera, lo ricorderete, ma insomma con una sostanziosa polemica e scontro anche tra maggioranza e opposizione, è la legge elettorale che vuole introdurre surrettiziamente di fatto il premierato e quindi con l'obbligo di mettere il nome del candidato presidente del Consiglio già nel programma elettorale delle coalizioni e un bel po' di altre cose. Votato alla Camera in un modo, con seguito e strascico di enormi polemiche all'interno della maggioranza, lo ricorderete, sulle preferenze, eccetera. Adesso si va al Senato. Allora, cominciamo da qui, evidentemente, perché oggi sono stati presentati gli emendamenti che andranno in aula al Senato. E quindi do il benvenuto a Anna Bredice.
1: Sì, eccoci, buonasera.
0: E allora, la politica si ricomincia dalla legge elettorale ed è anche abbastanza simbolico, ma insomma emblematica la questione. Va in aula per la discussione dal 9. Gli emendamenti cosa dicono al momento?
1: Gli emendamenti propongono, diciamo, tutte le questioni che non sono rimaste in sospeso dopo il voto sorprendente che c'è stato alla Camera dei Deputati, dove sappiamo appunto c'è il voto segreto, un voto segreto che invece non c'è qui al Senato e che naturalmente se anche solamente un emendamento verrà approvato qui a Palazzo Madama, poi c'è bisogno di una terza lettura dove invece il voto segreto c'è, quindi tornando alla Camera dei Deputati. Dunque, gli emendamenti sono soprattutto quelli più attesi, sono quelli della maggioranza, poi anche l'opposizione ne ha presentati, ma quelli della maggioranza in pratica riproducono, diciamo, lo stesso schema delle preferenze che fu bocciato alla Camera, quindi il capolista e poi la scelta, diciamo, tra tre nomi della lista, questo che fu bocciato 2 mesi fa. Viene reintrodotto qui al Senato. L'attesa, perché sappiamo alla Camera, diciamo, il no probabilmente della Lega, perché naturalmente c'era il voto segreto, quindi nessuno si prese la responsabilità allora, però sappiamo che c'è un malumore molto molto forte da parte delle donne di tutti i partiti, più o meno trasversale, proprio la mancanza di un'alternanza di genere. Di genere che continua a non esserci anche al Senato per quanto riguarda i capolista e siccome ci sono dei partiti che probabilmente riusciranno a eleggere solamente uno o due al massimo, è chiaro che insomma si ripropone la mancanza di una parità di genere per quanto riguarda le prime candidate in lista. Quello che cambia, diciamo, su questo punto è che se si sceglie, se c'è un uomo capolista, poi il secondo nome deve essere una donna e così via, cosa che non c'era alla Camera, e poi cambia anche la norma sui cespugli, cioè quindi il non, si abbassa, diciamo, quella soglia del 3%, una proposta prevede il 2% e l'altro l'1% per questi partiti. Come vedete, manca invece l'emendamento, diciamo, firmato da tutti i gruppi sul ballottaggio, su questa discussione.
0: Che era l'ipotesi, appunto, che circolava nelle ultime ore, ci cioè avrebbero presentato nella competizione diretta con i fascisti di Vannacci un emendamento che prevedeva il ballottaggio. A questo punto invece quello che si è visto è che l'emendamento non è stato presentato unitario, è stato presentato un solo emendamento su un'ipotesi di ballottaggio firmato dall'ex presidente del Senato Marcello Pera per, diciamo, Fratelli d'Italia, e Forza Italia ha fatto sapere: noi non abbiamo presentato nessun emendamento perché vedremo se si trova, se si trova campo libero tra gli alleati, vedremo in aula, se no si va dritti così, certo. Più o meno.
1: Esattamente, infatti anche quello di Pera, lui stesso ha annunciato che verrà presentato in aula, quindi il 9, non viene presentato oggi, diciamo, per il lavoro in commissione, perché questo avrebbe richiesto un parere da parte del governo già nei lavori della commissione, già a partire da domani, e a questo punto il governo non è pronto, non può dare un parere su questo emendamento, quindi si va tutto al 9, Pera lo presenterà il 9 in aula, e per il 9 probabilmente tra una settimana, insomma, la maggioranza dovrà anche decidere che cosa votare su questo emendamento, ma la possibilità è anche che lo stesso Pera lo ritiri se non c'è un accordo, insomma, e a quanto pare l'accordo non c'è, perché da parte della Lega i dubbi erano molto presenti, a questo punto anche da parte di Forza Italia, cioè quindi probabilmente, insomma, con una come dire, con una distanza di questo tipo si vuole, forse la maggioranza vuole mettere al sicuro questa legge elettorale per l'approvazione anche alla Camera dei Deputati, però diciamo che questo una previsione in questo momento, un'ipotesi che si fa, perché poi i lavori poi per una dal 9 al 15 poi si vedrà esattamente quello che accade, però al momento, diciamo, sul ballottaggio c'è una marcia indietro da parte dei partiti, dei due partiti dell'alleanza.
0: Allora, per fotografia sintetica, al momento quindi la maggioranza ha presentato 3 emendamenti unitari che in sostanza riproducono la legge votata alla Camera con i cambiamenti che tu ci hai annunciato, dall'opposizione oltre 600 emendamenti, ma una manciata di emendamenti unitari, 7-8 emendamenti unitari, e sei andata a farteli spiegare da Francesco Boccia, il capogruppo, diciamo, del Partito Democratico al Senato. Grazie Anna, e facciamo sentire Boccia.
1: D'accordo, grazie a voi.
2: Le opposizioni sono unite sui punti più rilevanti, tanto le preferenze, quelle vere, non i capilista bloccati e poi il sistema a crocette che Giorgia Meloni ha spacciato per preferenze. Preferenze vere, con più formule, una che è quella che già il Movimento 5 Stelle aveva presentato alla Camera, che ripresenta qui e firmiamo tutti, e la seconda, come prima firma del Partito Democratico, presentiamo lo stesso impianto, preferenze uomo-donna, l'alternanza di genere, con la cancellazione dell'indicazione del premio, perché questa è una repubblica parlamentare, non è una repubblica presidenziale, men che meno un premierato. C'è il superamento, la modifica della soglia dal 42,5 al 45, era stata già presentata alla Camera, la differenza è che questa volta la sottoscriviamo tutti. Poi c'è l'emendamento di AVS che prevedeva lo stesso impianto, cioè cancellazione e indicazione del premier, modifica della soglia dal 42,5 al 45%, ma con i collegi uninominali, che è una cosa che ora condivido tutte le forze politiche, abbiamo firmato tutti, la prima firma è di Magni. Poi c'è l'emendamento della parità ovunque, sia per i capiliste che per la parità nelle liste, e della paita Italia Viva che abbiamo sottoscritto tutti. Poi gli altri sono la soppressione della loro folle modifica che ha fatto della circoscrizione estera un solo collegio, follia, votare in Australia, Sud America, negli Stati Uniti e in Europa per loro è la stessa cosa, dà il senso della loro totale lontananza dalle sensibilità degli italiani all'estero. C'è un grandissimo problema in costituzionalità, io penso che la legge sia incostituzionale, perché lo dice la Costituzione che il quorum al Senato e al Regionale hanno provato. Sapete, loro non sentono loro questa Costituzione. Quando loro fanno qualcosa di incostituzionale pensano di fare una cosa giusta, che invece è incostituzionale. Quorum al Senato è regionale, quorum alla Camera è nazionale e va rispettato. Per non rispettarlo bisogna cambiare la Costituzione. Loro lo cambiano, una legge ordinaria, gli abbiamo detto più volte alla Camera, non ci hanno ascoltato, ovviamente qui modifichiamo anche questo.
1: Al momento c'è solo un emendamento di Pera sul ballottaggio.
2: Sul ballottaggio c'è solo Pera, sì.
1: Lei ha detto che si tratta di un ballottaggio Meloni-Vannacci, cioè, alla fine.
2: No, più che un ballottaggio Meloni-Vannacci è una sfida Meloni-Vannacci, nel senso che uno pensa di recuperare il voto degli altri, non lo so, bisogna entrare nella foresta della destra estrema, della destra nazionalista, della destra dei fili spinati, e io francamente ho qualche limite culturale nel capire fino in fondo che cosa scatta nella loro testa. Di certo scatta un meccanismo anticostituzionale, è una sfida tra chi non si sente antifascista e da chi non sente questa Costituzione sulla propria pelle. Fanno a gara chi la viola più spesso e il risultato è questo.
1: Lei pensa che si fermerà tutto qui al Senato oppure alla Camera, essendoci voti segreti?
2: Io lo spero, io spero che si fermino, perché è evidente che stanno distruggendo tutto. Il paese ha veramente bisogno di un governo che governi, ha bisogno di un governo che si occupi dei problemi reali. Sono molto preoccupato per le principali questioni sociali, per la condizione della sanità. Le scuole stanno ripartendo, i ragazzi entreranno nelle scuole con 30 gradi all'ombra, nessuno si è preoccupato della condizione in cui saranno i ragazzi, cioè, ma per loro questi non sono problemi. Andare a una stazione di benzina e pagare 2,50 euro per loro non sono problemi loro. L'unico loro problema è restare a Palazzo Chigi, continuare a mettere le mani dentro le aziende pubbliche, sventrarle come stanno facendo, occupare i ministeri. Questa è la destra al governo, dopo 4 anni è solo questo.
0: E così Francesco Boccia per il Partito Democratico ha spiegato gli emendamenti unitari che l'opposizione ha presentato. Ora quindi su ballottaggio si vedrà, mi sa di no, su la quota di maggioranza, premio di maggioranza si vedrà. Una cosa su cui invece non si vedrà, almeno a vedere dall'emendamento che ha presentato la maggioranza, è la questione della parità di genere, cioè l'attuale legge prevede che tra i capilista ci sia una quantomeno un 60-40 di rappresentanza tra i capilista dell'alternanza di genere. È una parte della legge che viene tolta. E quindi non ci sarà nessun obbligo per i capilista di rispettare una certa percentuale. Tutte le parlamentari dell'opposizione hanno detto oggi, questo è uno schiaffo enorme, diciamo, alla questione di genere, alla storia delle donne, peggio mi sento da un governo presieduto da una donna. Luana Zanella, AVS, senatrice AVS, benvenuta.
3: Grazie, buonasera a tutte e tutti.
0: Non lei ha parlato di una sciabolata.
3: Sono una deputata.
0: Deputata.
3: E quindi questa sofferenza e questo dibattito così, diciamo che ci riporta indietro di qualche decennio, me lo sono già abbastanza subito nel corso del dibattito e del voto, dei voti che fortunatamente noi avevamo segreti, e ci è andata anche bene in un certo senso, come ben sapete, perché abbiamo messo in scacco il governo. Comunque il problema vero del Senato è che hanno, come dire, rilanciato sul discorso delle donne, perché non hanno neanche la decenza di difendere una norma che, guardate bene, non è che garantisca la presenza delle donne in Parlamento, certo. Le mette in una posizione, diciamo, di maggiore opportunità, di maggior visibilità, eccetera, eccetera.
0: Cioè, facendo saltare quindi quella parte della legge, in sostanza, tutti i capilista potrebbero essere uomini, in una situazione in cui molti partiti, si sa già, più che il capolista non eleggeranno, insomma. Quindi.
3: Certamente, quindi rimangiandosi anche quello che in particolare le amiche di alcune, quelle, le leghiste e di Forza Italia, eccetera, avevano ribadito, perché vi ricordo che io, la Bonetti e alcune di loro abbiamo sottoscritto una lettera aperta e rivolta a tutte le forze politiche in questo senso. E che si rimangino anche questa, è veramente indecente, perché non soltanto vogliono una legge elettorale proprio addirittura d'arrivo della legislatura su misura della loro situazione e della loro probabilità o meno di raggiungere il risultato, la vittoria, eccetera, eccetera, e mantenere lo strapotere che hanno, ma anche sacrificano diciamo, la decenza minima che avrebbero anche in più occasioni, almeno alcune forze politiche, ha affermato con una certa anche prosopopea. Insomma, essendo la premier una donna, va bene, andiamo avanti così, ma soprattutto io ho sentito e condivido tutto quello che ha detto il Francesco e che abbiamo appena ascoltato, e soprattutto il punto dolente sarà che nel passaggio alla Camera io credo che dovranno mettere la fiducia, perché non rischieranno di sottoporre al voto segreto alcuni passaggi, alcuni articoli che sono passati con gli emendamenti a viso aperto, che invece è la regola, il regolamento previsto dal regolamento del Senato.
0: E quindi al
3: Quindi
0: Senato
3: è
0: adesso andranno
3: ancora più umiliante, insomma, dai.
0: al Senato andranno col voto palese a trovare l'accordo che devono, e poi torneranno alla
3: Esatto.
0: Camera e imporranno la fiducia per non
3: Ma
0: tornare al
3: io
0: casino di
3: credo,
0: qualche mese fa.
3: non è che lo sappia, lo
0: No,
3: prevedo.
0: però sinteticamente Luana
3: Però
0: Zanella ci ha già dato
3: secondo
0: l'idea di
3: me,
0: come andrà a finire.
3: se vogliono portare a casa il risultato sicuro, così faranno. E le forze politiche che sono in dissenso, perché c'è una divisione fortissima, se la dovranno mettere via, oppure, non so, in coerenza dovrebbero fare qualcosa, ma o lo fanno adesso al Senato, oppure dopo, la vedo molto, molto difficile.
0: Grazie Luana Zanella, grazie mille, buon lavoro.
3: Buonasera a voi.
0: Buonasera, buonasera parlamentare di...

0: Ora, abbiamo sentito l'opposizione, gli emendamenti unitari che presenta, abbiamo intravisto delle questioni nella maggioranza. Perché la notizia appunto delle ultime ore era: presenteranno qualcosa sui ballottaggi, e poi si fa sapere che l'emendamento sul ballottaggio l'ha presentato solo Pera e solo per la discussione in aula. Forza Italia ha fatto sapere: noi abbiamo votato, l'ha detto Stefania Craxi, soltanto abbiamo firmato i 3 emendamenti unitari, diciamo, che, su cui ci siamo trovati in accordo. Su tutto il resto vediamo, se si trova un accordo in corso d'opera bene, se no va bene andare avanti così. Cosa succede nella destra? Allora, saluto Flavia Perina, benvenuta, editorialista della Stampa, grazie di essere con noi.
1: Ben trovati, buon pomeriggio a tutti.
0: Bentornata, bentornati nella politica italiana. Beh, la prima questione su questa vicenda delle capoliste donne, l'alternanza che sparisce, eccetera, presumibilmente si ritornerà a sentire, secondo te, voce anche arrabbiata delle donne nella maggioranza oppure no?
1: Le voci arrabbiate non costano niente. Io dubito però che ci sarà un voto segreto arrabbiato quando la legge dovrà avere la sua consacrazione definitiva alla Camera.
0: Anche perché si rischia di avere la fiducia alla Camera.
1: Sì, dopo la fiducia però ci sarà un voto, certo, di merito sul provvedimento, e quindi in quella sede potrebbero emergere degli scontenti, ma io dubito che emergeranno, come è già successo, perché in quel caso salterebbe la legge, salterebbe una legge su cui il governo ha messo la fiducia, si andrebbe alla crisi immediata, a elezioni politiche immediate, e io non credo che diciamo la maggioranza e il corpo parlamentare voglia correre questo.
0: Senti, c'è una questione del ballottaggio, cioè nelle ultime ore quello che usciva era presenteranno Pera ma anche Forza Italia un emendamento che prevede il ballottaggio, eccetera. Ora, il fatto che Forza Italia abbia fatto sapere: no, noi non abbiamo presentato nessun emendamento, adesso vediamo se se ne parla, se si trova un accordo, che realisticamente sul ballottaggio non troveranno. Il ballottaggio, secondo molti analisti, sarebbe stata una formula, diciamo, da guardare nell'ottica della competizione diretta Meloni-Vannacci, cioè per risolversi la questione dei voti. Cosa significa, secondo te, il fatto che poi l'emendamento di Pera sia solo per la discussione in aula, cioè che non se ne parla, che non ci sarà niente sul ballottaggio, su eventuali ballottaggi?
1: Guarda, dietro questa questione, che è apparentemente una questione tecnica, una questione di posizionamento dei vari partner del centrodestra, c'è in realtà una questione politica grande come una casa. Giorgia Meloni ha un bivio: da una parte c'è la suggestione di modificare radicalmente l'alleanza di centrodestra, che regge più o meno inalterata da 30 anni, trasformando un'alleanza tra la destra, il centro e un movimento sovranista di forte radicamento al nord in un'alleanza di destra, estrema destra e chi vuole starci ci sta. E dall'altra parte invece c'è l'idea di conservare l'assetto attuale dell'alleanza, correndone i rischi relativi, e cioè il rischio di perdere le elezioni. Questo è il bivio che divide anche all'interno un po' tutti quanti i partiti, perché lo abbiamo visto all'interno di Fratelli d'Italia, ci sono voci che dicono: ma alla fine, se l'obiettivo è vincere, perché non allearsi con Vannacci e tentare un'operazione di costituzionalizzazione del movimento di Vannacci? E c'è invece chi dice: no, noi a costo di chi corre il rischio di perdere o comunque di non arrivare al premio di maggioranza, dobbiamo assolutamente tenerlo fuori, perché è un cambiamento di scenario così enorme, così rilevante, che non ci dà nessuna garanzia per il futuro. Quindi è questa la questione politica, assai più larga del tema del ballottaggio, e assai più, che provoca delle incertezze enormi un po' all'interno di tutti gli schieramenti.
0: Questo al di là ovviamente della vicenda, quindi ballottaggio. Senti, l'ultima cosa, Flavio Perini, giusto per stare nella destra, oggi questo sussulto di fronda nei confronti di Salvini, cioè il comitato che chiede il congresso della Lega Nord, in sostanza per togliere la Lega Nord al controllo del commissario di Salvini, eccetera. I leghisti e i salviniani che dicono: ah, voi, quelli che devono restituire i 49 milioni, insomma, sono andati giù non tanto per il sottile, ma è un altro segno di del fatto che quando l'acqua è poca, e in questo caso l'acqua elettorale sta diminuendo per Salvini, viene fuori tutto il guaio?
1: I pesci si azzuffano quando il cibo è poco, i pesci si azzuffano. Qua il vero problema penso che i titolari della Lega Nord, cioè della vecchia Lega, stiano cercando di stanare in qualche modo, di portare allo scoperto le critiche dei molti che all'interno della Lega per Salvini Premier non sono contenti di questa gestione e sono preoccupati di una pesante sconfitta elettorale, e agiscono un po' da sabotatori del tutto va bene in vista dell'appuntamento di Pontida che agli occhi un po' di tutti rappresenterà un test decisivo per Salvini. Come sarà accolto, cosa dirà, cosa prospetterà alla platea, tra pochi giorni vedremo l'esito di questa vicenda, senza dimenticarci che la Lega poi non è nuova a colpi di scena, a colpi di teatro. Bossi fu mandato via nella famosa notte delle scope da un colpo di teatro che nessuno aveva previsto, e quindi è possibile che ci siano sorprese anche in quella direzione.
0: Ah, cioè, nel senso, non ti stupiresti se Salvini venisse accompagnato all'uscita prima o poi in qualche modo?
1: No, non mi stupirei, perché la Lega perderà due deputati su tre, e diciamo le classi dirigenti, l'idea che Salvini sia arbitro assoluto delle liste in tutta evidenza non va giù, cioè che lui possa ricostituire un gruppo parlamentare di fedelissimi scartando magari gli amici di chi non appartiene al cerchio magico è un'idea che non va giù a molti, e che cercheranno in qualche modo di contrastare in tutte le modalità possibili. Poi se si arriverà allo splashdown non è detto, però secondo me è un'ipotesi che può ancora starci.
0: Insomma, il campo largo non l'è messo bene, ma la maggioranza, fior da fiore, andandola a vedere, ci sono situazioni. Flavia Perina, come sempre, grazie mille di questa chiacchierata insieme.
1: Grazie a voi e buon pomeriggio ancora, arrivederci.
0: Grazie, grazie Flavia Perina, a te, editorialista della Stampa. Le 7 si sono fatte, ci fermiamo un minuto e mezzo e continuiamo. Questa è Pop Sera, fino alle 19.30, poi il notiziario, poi Meteo Regione, che è tornata ad accompagnarvi quotidianamente, e poi Pop Sera fino alle 20.30. Le 7 e un minuto, Radio Popolare, Pop Sera, primo settembre, ricomincia la stagione e ricomincia anche a livello economico, tra poco la vediamo.

0: 7-5 minuti, Radio Popolare Pop Sera, ripresa del primo settembre, ripresa anche della vita economica. Allora, dati Istat di oggi. L'inflazione ad agosto ai massimi da quasi 3 anni, cioè tasso di inflazione registrato ad agosto più 3,3%, era dal settembre 2023. Un tasso di variazione tendenziale più elevato allora rispetto a quella di oggi. Poi si va ovviamente nello specifico dei dati, diciamo, rilevati e diffusi dall'Istat per quanto riguarda la situazione attuale, ma a me serviva, diciamo, il dato generale innanzitutto per farmi una domanda e salutare il nostro ospite Leonzio Rizzo, benvenuto.
1: Buongiorno, salve.
0: Buongiorno, è un economista, insegna scienze delle finanze all'Università di Ferrara. Senta, professore, parto da questo dato così come l'ho fornito, perché mi sto chiedendo una cosa. Questo è il dato di agosto, ma c'è cioè come una velocità d'abbrivio, no? Di slancio, per cui ci stanno dicendo che da settembre, ottobre, novembre la possiamo tranquillamente, tra virgolette, tranquillamente immaginare come tutta una strada in salita dal punto di vista economico, dico, dell'inflazione, quindi nostra, poi di tutti noi, della vita quotidiana di tutti i giorni?
1: Senta, questo è un dato anche che era attendibile, da quello che sta succedendo.
0: Attendibile perché lo si rilevava giorno per giorno, lei dice.
1: Dall'uomo della strada, no? Basta andare un po' nei supermercati ed è la conseguenza di quello che sta succedendo con la guerra, no? Cioè la restrizione del petrolio, che provoca un aumento forte dei beni energetici e che a sua volta poi piano piano si scarica anche tutti i beni che noi consumiamo ogni giorno, perché poi quello influenza i trasporti sono di fatto inclusi in tutti i beni che noi compriamo. Cosa succede ora? Succede che se questo trend continua, probabilmente noi a fine anno ci troveremo un'inflazione al 4%, quindi ritorniamo di nuovo in quella specie di incubo che abbiamo vissuto un po' di anni fa e che probabilmente con questo trend che c'è internazionale è destinato periodicamente a riemergere. Insomma, siamo usciti da quella fase in cui avevamo l'inflazione all'1%, all'1,5%, eccetera. Cioè noi siamo ora in una fase in cui l'inflazione purtroppo alcune volte può arrivare a questi livelli. E cosa vuol dire questo? Vuol dire che il nostro potere d'acquisto diminuisce fortemente, quindi quando andiamo al supermercato possiamo comprare meno beni, vuol dire che probabilmente le banche centrali aumenteranno i tassi di interesse per tenere l'inflazione a freno, quindi aumentano i costi dei mutui. E purtroppo non aumentano parimenti gli stipendi. Perché questo? Perché, e qui riemerge il dato fondamentale e importante da tener conto, che la contrattazione nazionale collettiva, com'è strutturata ora, non fa fronte a queste situazioni di emergenza.

0: emergenza, anche tenendo conto, faccio un esempio, anche tenendo conto degli ultimi contratti collettivi nazionali che sono stati firmati, perché ora tutti si sono affrettati a rinnovarli quando, dopo che è stata messa un po' di pressione, insomma, ok? L'ultimo contratto per la pubblica amministrazione prevede un incremento di un po' più del 6% in 3 anni. Perché? Perché questi contratti si basano di fa cercano di tutelare il lavoratore dall'inflazione cosiddetta attesa. Il problema è che questi contratti sono stati firmati in un momento in cui l'inflazione attesa era bassa, okay? Si era un'inflazione attesa tra l'1,5 e 1,9. Quindi cosa succede? Se l'inflazione diventa persistente al 3,3 o anche di più, questi contratti, il rinnovo di questi contratti non riesce neanche a coprire l'inflazione. Questa è la situazione nella quale ci troviamo. Quindi
1: E
0: bisogna.
1: d'altronde lei diceva appunto del traino su tutto della crisi energetica, poi noi abbiamo visto in questa estate il governo rincorrere con delle toppe, diciamola così, per quanto riguarda il taglio delle accise, ripetuto, temporaneo, eccetera. Adesso lo scampolo dei 17 centesimi sul gasolio, ma che di sicuro hanno bruciato, dico tra virgolette, una quantità enorme di soldi, con effetti che tutti gli economisti, insomma gli osservatori, hanno visto non solo modesti, in alcuni casi anche proprio inesistenti, o addirittura appunto dannosi dal punto di vista della mancata riallocazione di quei fondi che sono stati stanziati, però in una situazione come l'Italia in cui il governo non sembra avere all'orizzonte altri tipi di intervento e quindi siamo completamente esposti all'andamento internazionale.
0: Guardi, allora su questo ci siamo occupati con Marco Leonardi recentemente, sia sul Foglio che anche sulla voce.info. Allora è chiaro, ma questo non lo diciamo solo noi, è chiaro anche agli economisti che questi interventi sulle accise, cioè sulle tasse, sulle imposte che si pagano sul gasolio, sono di fatto inefficaci. Sono inefficaci perché il problema è che non è che è automatico che se io abbasso le accise, questi grandi colossi, diciamo, dei carburanti poi ti abbassano il prezzo, perché sono loro che fanno il prezzo, sono quasi dei monopoli. Per cui l'abbassamento delle accise molto spesso coincide con un incremento dei margini di profitto. Cioè, nel senso, cosa succede? Succede che il prezzo rimane pressoché lo stesso, però loro, diciamo, il raffinatore paga meno imposte e quindi incassa di fatto quei soldi che sarebbero dovuti andare al consumatore. Questo è il meccanismo. D'altronde viviamo in una situazione di libero mercato e questo è il meccanismo. Cioè, ma questo è noto, diciamo, a chi si occupa di questi temi di finanza pubblica, che non è così immediato, diciamo, il passaggio dall'abbassamento dell'accisa all'abbassamento del prezzo. Si è voluto insistere su questo, probabilmente perché diciamo, è chiaro che paga anche politicamente dire abbasso le tasse sulla benzina, però bisogna vedere poi chi ne beneficia. Allora, il tema lì è cercare di bloccare il prezzo, okay? Allora, noi quello che proponevamo, e continuiamo a dirlo, è un cap sul prezzo, come è stato fatto per il gas, okay, tanto tempo fa. Cioè, perché bisogna controllare tutte le componenti del prezzo, non si può controllare solamente le imposte, quando è come tappare un buco e lasciarne uno aperto, ok? Se io controllo le imposte, abbasso le imposte, però dall'altro lato quelli mi alzano il margine di profitto, ho fatto un buco nell'acqua. Se invece controllo il prezzo con un cap, che vuol dire un cap? Vuol dire che io stabilisco un cap dinamico tra il prezzo al consumo e il prezzo della materia prima, perché è chiaro, il mio intervento deve essere solo finalizzato a tamponare questi incrementi esogeni del prezzo della materia prima. Una volta che stabilisco quale è il prezzo della materia prima, perché lo so, e vedo il prezzo al consumo, quando questa differenza è troppo alta, io blocco le contrattazioni. informazioni, okay? Perché vuol dire che c'è qualcuno che si sta mangiando l'abbassamento delle aliquote. Questo è stato fatto per il gas, ha funzionato. È chiaro che per fare una roba del genere ci vuole un veloce accordo europeo, ma questo è nell'interesse di tutti ed è ovvio, dice sì, ma se faccio questo io poi abbasso il prezzo e i carburanti vanno altrove. Beh, fino a un certo punto, nel senso che se io lo faccio in modo oculato, lo faccio solamente quando l'incremento di margine è eccessivo. E poi teniamo conto che se lo facciamo in Europa, noi siamo 500 milioni di consumatori. Non è facile trovare 500 milioni di consumatori che hanno tutti l'automobile in un'altra parte del mondo.
1: Però l'ipotesi che lei faceva, è realistico pensare che non succederà, e quindi per estensione è realistico pensare che lei non si stupirà a fine anno se saremo con l'inflazione al 4%?
0: Sì. È così. Però a quel punto bisogna intervenire in modo serio sui salari, cioè bisogna mettere delle clausole per cui io non posso aspettare il prossimo contratto collettivo nazionale per recuperare una cosa che non recupererò mai, okay? Bisogna far sì che scattino degli aumenti quando c'è uno scostamento tra l'inflazione che io ho programmato e l'inflazione effettiva.
1: E sarà interessante vederlo. Adesso so che non la riguarda perché lei appunto fa l'economista e insegna scienze delle finanze, ma politicamente è interessante da vedere come rischiamo di andare in un autunno che ci porta a fine anno con una inflazione progressivamente in aumento nell'anno che porterà alle elezioni politiche. Quello sarà da vedere, sì. Le invenzioni che dovranno essere.
0: Ne vedremo provate. Delle belle.
1: Per intanto la ringrazio molto, professor Arizzo.
0: Di nuovo, arrivederci.
1: Grazie, grazie. Leonzio Arizzo, ricordo, economista, docente di scienza delle finanze all'Università di Ferrara.

0: Fabrizio Cammarata, The Woman in Me. C'è una notizia che immagino a molti di voi dirà molto per il nome. Oggi si è avuta la notizia della morte di Enzo Bianchi. Enzo Bianchi è tra i fondatori, diciamo, della comunità monastica di Bose nel Biellese. Si parla di 60 anni di esperienza della comunità e una figura molto importante, diciamo, nella lunga storia, mi verrebbe da dire, di quel punto di confine tra spiritualità e religione, mondo laico, dialogo, collegamenti. Ma magari ne sto dando una definizione molto sbagliata, non lo so, ma vado per opportuni chiarimenti a salutare Marco Garzonio, benvenuto.
1: Buonasera a voi.
0: Buonasera Garzonio. Ci si può ritrovare in questo identikit molto molto molto semplificato di Enzo Bianchi?
1: Direi proprio di sì. Enzo Bianchi è stata una figura, non esito a definirla profetica, perché in tempi non sospetti non solo ha portato la spiritualità cristiana ai livelli di profondità di cui è stato capace, ma ha fatto alcune operazioni di grandissima importanza. La prima, il monastero di Bose, monastero cioè in cui per la prima volta si sono trovati insieme appartenenti anche a diverse confessioni cristiane, quindi l'ecumenismo non predicato, non soltanto dei teologi, non soltanto come auspicio, ma incontro fra uomini e donne religiose diverse di provenienza, di cultura, eccetera. Quindi questa è la prima cosa straordinaria che non possiamo non ricordare. La seconda, di aver anche svolto un'attività pubblicistica importantissima. Come Bose ha fondato una casa editrice, Kikaion, che ha pubblicato autori di grande rilievo, eccetera. E poi lui come persona si è speso collaborando a giornali, andando a tenere incontri, eccetera. La terza cosa che merita di essere ricordata, ha svolto un'opera straordinaria che è stata quella di realizzare con molti colleghi, poi realizzarla tra l'altro con un editore laico come Einaudi, una nuova, assolutamente nuova, importantissima traduzione dell'Antico e del Nuovo Testamento, tre volumi da cui ormai non si può assolutamente prescindere. Poi, come tutti i personaggi di stazza, come tutti i personaggi di grande importanza, ha avuto anche delle difficoltà. Con lo stesso Papa Francesco, dopo grande intese,
0: appunto lì adesso poi ne parliamo un attimo, Garzonio, perché appunto da quello già che ci raccontavi, insomma, Bianchi è veramente una di quelle figure che può essere definita un punto di riferimento spirituale per molte generazioni, proprio in tutti questi decenni. Poi,
1: e tra l'altro anche per laici, per persone di fede, insomma, non solo per in maniera confessionale, anzi, riusciva a parlare, scusa la parentesi, ma riusciva a parlare proprio per la sua estrema naturalezza. Lui rivendicava il suo essere, le sue origini popolari, il suo essere piemontese, il pane, il vino, che sono il cuore del mistero cristiano, ma sono anche il primo nutrimento che nelle campagne